0: Cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post,
3: Morning Post.
2: Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale.
3: Okay,
1: ehi, aspettami Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
4: Salve Hilde.
3: Oh, salve Skinny. Ciao Ruth. Ciao Maisie.
5: Ciao.
3: Salve Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
5: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
5: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci goda a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
6: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
6: te?
3: No, non c'è bisogno.
6: Se si mette male io sono qui, eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso.
7: Oh, salve Tim. Come
1: salve,
7: va?
1: Hilde.
7: Ciao.
1: Ciao
7: Hilde. Salve.
8: Ciao Hilde.
2: Salve.
7: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
9: Ottimo, prevede fortuna in amore.
7: Molto bene.
8: Auguri.
7: Altrettanto. Ciao Frank.
10: Ciao.
7: Mildred, sempre in gamba?
11: È la ca.
10: Un po' più sul mento.
6: E cosa c'è?
7: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
6: Oh! Ciao, cara.
7: Ciao, Walter.
10: Salve, Hilde.
7: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
10: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
12: Ehi, hey, Walter.
6: Ho da fare.
7: Oh, salve, ciao,
12: che sta a sentire?
6: Che c'è? Ho freddo.
12: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
6: Cosa?
12: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
6: Mm.
12: Allora, che facciamo?
6: Telefono al governatore.
12: È impossibile.
6: E perché?
12: Perché è andato fuori a pesca.
6: E dove diavolo può essere andato a pesca?
12: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
6: E allora fa quello che ti ho detto.
12: Oh, già.
6: Chiamalo al telefono.
12: E cosa devo dirgli?
7: Buono, Duffy, sta pensando.
6: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
12: Cosa?
6: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna
12: da pesca. Ma non è possibile.
6: E perché no?
12: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
6: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
12: Oh, Walter, senti.
6: Vai, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
12: d'accordo,
6: il loro dovere.
12: D'accordo.
6: Vuoi anche tu a prendere aria.
10: Ok, capo.
7: Vedo che sfoggi la solita grinta.
6: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
6: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
6: Mm-hmm.
3: Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
5: Grazie.
6: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
6: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
6: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
6: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
3: sempre
6: qualsiasi momento.
3: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
6: Noto che te le ricordi ancora.
3: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
6: Questo non te lo perdonerò mai.
3: Questo che?
6: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
3: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
6: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
3: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
6: Certo che ho ragione.
3: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
6: Oh, così va bene.
3: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
6: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
3: Per...

0: E avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
1: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è, non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
0: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo: Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walt. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
1: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare
0: domestico. Quale focolare?
1: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
0: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
1: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
0: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
1: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
0: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto a che serve? Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
0: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
0: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
0: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa,
0: che ne dici? Ho già un impegno per il
1: braccio. Difficile?
0: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che puoi.
0: Lasciami le braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma.
0: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
0: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
0: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Hai un'offerta migliore.
0: Ma certo che ho un'offerta migliore.
1: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
0: No, non esagerare.
1: Te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
0: Se non avevo quell'aria lì non mi assumi.
1: È che m'era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
0: Ascolta,
1: io
0: Walter,
1: ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
0: Signori.
1: Va bene, come vuoi.
0: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
0: Ah, perché è così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
1: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
0: Capillano!
1: Oh, non è più l'occhio di una volta, miravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
1: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
1: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
0: Deve?
1: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
0: Cosa succede, Walter?
1: Sweeney.
0: Morto?
1: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
0: Non l'avrà mica fatta apposta.
1: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
0: Non puoi sostituirlo con un altro?
1: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
0: No.
1: Hilde, devi aiutarmi.
0: Walter,
1: questa è una situazione
0: di
1: emergenza. Fate tu, ho da fare!
0: Walter,
1: non puoi abbandonarmi,
0: prego,
1: così,
0: smettila.
1: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi,
0: capisci?
1: Li conosco
0: bene, in qualsiasi momento, ovunque,
1: lascia
0: eccetera.
1: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
0: Vada retro, Satana.
1: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
0: Sta bene a sentire, brutto babbuino,
1: e
0: in faccia di bronzo.
1: 35, non un soldo di più.
0: Insomma, mi vuoi ascoltare?
1: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
0: Non c'è nessun altro giornale.
1: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
0: bene,
1: al muro.
0: Allora ti voglio
1: Occupato.
0: Far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
1: Di fidanzamento?
0: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
1: Cosa?
0: Ne ho abbastanza.
1: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
0: No, e perché?
1: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
0: E cioè, sentiamo.
1: Che ne moriresti.
0: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
1: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
0: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
1: Dopo aver tradito.
0: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
1: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
0: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o...

0: Del delitto della sera prima. La sua memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
0: Bermude.
1: Ricco?
0: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
1: Che cosa fa?
0: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
0: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. È anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze massimali, morti,
0: infortuni,
1: catastrofi.
0: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
0: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
0: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
0: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin. Ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli. Che sia lui?
0: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
0: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
0: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Ah, Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
0: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
0: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Ah, posso conoscerlo?
0: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
1: Non avrai mica paura per caso?
0: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
0: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
0: Oh, come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
0: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
0: Baldwin
1: ti cede il passo sulle porte.
0: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
1: Oh, scusami ancora.
0: E quando accompagna una signora l'aspetta.
1: Oh, allora quando è così?
0: Si accomodi.
1: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
1: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
1: mi
2: che
1: scusi,
2: io non
1: molto
2: sono...
1: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva, signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
3: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi
1: sta... No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
3: Ma insomma, che cosa vuole?
1: Sono io, Bruce Baldwin.
3: Ah, è lei Bruce Baldwin?
1: Sì.
3: E lui chi è?
1: Ah, chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
1: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
1: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
2: Eh?
1: E che non accada più, mi raccomando.
2: Non avevo...
1: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tu, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
1: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
0: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
1: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età.
3: Porti sempre l'ombrello, Bruce?
4: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosce, immagina.
1: Bravo, ci deve sempre essere pronti per le emergenze.
0: Credo che sia meglio che andiamo, no?
1: Certo che è meglio che andiamo.
4: Andiamo dove?
1: Devo portarvi a pranzo con me.
3: Non gliel'hai detto, Hilde?
4: No, per niente.
1: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
0: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
1: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
0: Ehi là, salve, Rod.
5: Sono contento di rivederla.
0: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
1: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
5: Oh, scusa.
1: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
0: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signore?
4: Lo stesso anche a me, grazie.
1: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene.
6: Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
4: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
6: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
4: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello.

0: Quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
1: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
2: Non adularmi, Walter.
1: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
2: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
1: È così, infatti, se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
2: Lo so, ma non voglio. Comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
1: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
2: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
2: Che cosa intendi dire, caro?
0: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
1: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
0: E io cercherò di dargliene una.
1: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
0: Ad Albany.
1: Albany, eh? Hai dei parenti?
0: Soltanto mia madre.
1: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
0: Beh, per il primo anno.
1: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
0: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
1: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
0: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
1: Beh, che altro possono fare ad Albany?
0: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
1: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
0: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
1: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
2: Ai!
1: Bel colpo.
2: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
1: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
1: Ma certo.
2: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
0: No, grazie.
1: Tu, avanti, Bruce,
0: no,
1: un goccetto.
0: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
1: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo
2: il
1: che vuoi.
2: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
1: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Mancano soltanto 2 ore.
2: Eh sì, non abbiamo molto tempo, vero,
1: e con
2: Bruce?
1: Tutto quello che ho da fare. Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
2: Non è solo acqua, asciugati.
1: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
5: Oh.
1: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
5: Senz'altro.
1: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
0: Oh, beh, no, non è proprio così.
1: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
1: La mamma? Ma tua madre è morta,
5: no,
1: almeno
5: mia
1: da...
5: madre, mia.
1: La tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
1: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
0: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns,
1: che c'è?
4: Telefono.
1: Per me?
4: Sì, signore.
1: E chi può essere? Chiedo scusa.
0: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
2: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
0: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
2: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
1: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
6: Sì, con la dinamite.
1: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rob.
1: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
1: L'affare è Louise.
0: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
1: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
1: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
0: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
1: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
2: I voti di colore sono importanti.
1: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
2: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
0: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
1: Ah, non è così facile.
2: Forse si potrebbe anche fare.
1: Che cosa vuoi dire, Hilde?
2: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
1: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
2: Va bene, d'accordo.
1: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
2: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
1: Sì?
2: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
1: Certo.
2: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
1: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
0: Quanto ci vorrà per l'intervista?
1: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
0: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
2: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pelle.
1: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
2: non
1: un essere che
2: romantico,
1: partecipi.
2: Su, incarica Sweeney, è il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
1: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
2: No, andiamo, Walt, se
1: convincila,
2: vuoi puoi rimediare.
1: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
2: Smettila.
1: Smettere cosa?
2: Con questa storia.
1: Eh? Come?
2: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
1: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
0: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
2: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
1: Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
2: No,
1: due.
2: Non siamo interessati.
1: Ma tu sì che lo sei, sei un
2: non
1: giovane brillante.
2: Ascolti, Bruce, guarda, io come
1: guarda
2: da un
1: cara,
2: tutti,
1: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
0: Oh no, neanche per
1: sogno.
0: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
2: momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
1: $20,000.
2: 20?
1: $30,000.
2: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
0: Oh, $1,000, ma...
2: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
0: Posso.
2: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
0: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
1: ma io non credo.
2: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
1: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
2: questo
1: un fiore.
2: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
1: Dimmi.
2: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
1: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
2: Sì, assegno garantito o niente intervista.
1: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
2: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
1: Rod, quanto ti devo?
2: Grazie, caro. Oh, Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
2: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
2: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
2: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
2: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: ma io non ho mai
2: conosco
1: scommesso.
2: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
2: Lo so, lo so.
1: Bruce, hai $10?
0: Ho appena...
2: Che cosa ti dicevo, Bruce?
0: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicio.
1: A te, allora.
2: Tocca a te, firmalo.
1: Va bene. Per la mancia.
2: Vieni, caro.
5: Apro di 10.
7: Ci sto.
8: Anch'io.
5: Bene.
9: Wilcox, 3-400.
5: Quante? 2.
9: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
8: 2 per me.
5: E una per il sottoscritto.
9: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
5: Allora,
9: alla stampa.
5: 5.
9: Un momento.
7: Sto. Anch'io.
9: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
10: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
11: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
7: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
12: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
11: E che disse?
12: Disse che erano sani.
7: Facciamo
10: al momento
7: 5.
10: La situazione è questa.
11: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy. Ho dell'altro materiale.
10: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
11: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
12: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?

0: Va bene?
1: Da qui direi di sì.
2: Oh, Hilde!
0: Come va da queste parti?
1: Salve, Eddie!
3: Ciao, lieto di rivederti.
1: Ciao, Mac.
2: Dove hai preso quel cappellino?
1: Mi è costato $10.
0: Ritorni al lavoro?
1: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
3: E che farai?
1: Beh, domani mi sposo.
2: Benissimo. Oh, davvero non me l'aspettavo.
4: Siamo invitati alle nozze.
1: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
3: Oh.
1: Come va, Murphy?
0: Ciao, Hilde.
2: Ma perché ti sposi, Hilde?
1: Questo non ti riguarda.
3: Ma si sta prendendo in giro.
1: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
3: Ah, sì, 3?
1: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
2: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
1: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
2: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
5: E spettegola sull'uscio di casa?
1: Tutta invidia.
2: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
1: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
0: È guasto, ogni tanto parte da solo.
3: Ma tanto che te ne importa.
2: Hai detto che hai chiuso.
1: Beh, sapete com'è l'abitudine.
2: Ah.
1: Che cos'è?
3: Prove per la festicciola di domattina.
0: Ti perdi un grande spettacolo.
1: Non mi interessa.
5: E digli di fare più piano.
3: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
6: E piantala!
1: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
5: No, nessuno.
2: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
1: Ho pranzato con lui.
5: E sa che te ne vai?
1: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
0: Vuoi fare un giro, Hilde?
1: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
0: Se lo chiede a noi, la risposta è no. Se lo chiede ai periti, è sì.
1: Chi è che faceva?
3: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
1: Niente di suo?
3: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
2: Apro di 10.
1: Se ne trovo un altro?
3: No.
5: Ci sto.
7: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
2: E a farne qualcuno lui stesso.
5: Altri 10.
3: Ci sto.
7: Anch'io. C'è altro, dottore?
8: No, basta così, signor Barnes.
7: È tutto a posto?
8: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
7: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
9: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
8: Signori, arrivederci. Bene.
9: Salve, dottore, grazie.
7: Dottore, allora?
10: Chi è il beneficiario?
7: Scusa, come hai detto?
10: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la somma?
7: A Hilde, naturalmente.
10: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
7: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
10: perché
7: voi?
10: Perché sono io che devo pensare a lei.
7: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
10: Anch'io voglio essere indipendente.
7: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
10: Sì, certo.
7: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
10: Naturalmente, se la metti così.
7: E ricordati che le voglio bene anch'io.
10: Sì, comincio a rendermene conto.
7: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
10: Caribio.
9: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
7: No, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
11: Ehi, Walter!
7: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
11: Posso parlarti un attimo, scusa.
7: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
10: Sì, certo.
7: Su, dammelo.
10: Eccolo.
7: Garantito?
11: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
7: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
10: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
7: Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
10: Sì, certamente.
7: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
10: Sì.
7: È questione di un attimo, eh?

0: E torno subito.
1: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
2: Sono Endicott. Hilda Gonda?
3: Grazie. Bene. Sono Hilda Johnson. Oh, salve, Bruce. Oh,
2: per una volta che avevo
4: tre fan. Cosa dovrei dire io?
3: Sì o no? Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
5: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
3: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
5: Nell'ufficio del signor Burns.
3: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
4: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
3: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
6: Altri 10.
3: Sì, sì, fallo subito.
5: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
6: Tutto regolare, Bruce?
5: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
6: Bene.
5: Io devo andare, però.
6: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
5: Oh, grazie.
6: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
5: no,
6: ho un sacco di impegni.
5: Anzi, grazie di tutto.
6: Scusa, come hai detto?
5: Ho detto grazie di tutto.
6: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
5: A presto.
3: Salve, Colin.
7: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
3: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
7: Niente
3: Williams.
7: Più interviste.
3: Perché no?
7: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
3: Sono soldi tuoi questi?
7: Veramente no.
3: $20.
7: Forse hai ragione.
3: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
7: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
3: 5 minuti. Salve, Williams.
8: Salve.
3: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
8: Certo. Tanto non ho niente da fare.
3: La ringrazio.
8: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
3: Lei voleva uccidere quella gente?
8: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa. È stato un caso, ecco.
3: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
8: Ho cercato di trovarne un altro.
3: Sì, ma come passava il tempo?
8: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
3: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
8: Lei vuol dire della gente che incontravo?
3: Sì.
8: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
3: non ascoltava
8: pensavo...
3: ciò che dicevano.
8: Certo.
3: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
8: Sì, c'era un tale che...
3: Di che cosa parlava?
8: Parlava della produzione per l'uso.
3: Produzione per l'uso?
8: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
3: Un'opinione sensata, no?
8: Era un buon parlatore, simpatico.
3: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
8: Non so esattamente.
3: Avrà pensato a qualcosa?
8: Beh...
3: Sarà stata la produzione per l'uso?
8: Ma non lo so, ero...
3: A che serve una rivoltella?
8: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
3: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
8: Può darsi.
3: Sembra ragionevole.
8: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
3: Ma certo.
8: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
3: Sì, è semplice.
8: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
3: No, assolutamente.
8: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
3: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
8: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
3: E il suo ritratto?
8: Sì. È molto bella, non è vero?
3: Sì,
7: ora basta, Hilda.
3: Vengo. È tutto.
8: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
3: Addio, Williams. Buona fortuna.
9: Tre regine, signori miei.
10: È andata bene, eh?
9: Già.
11: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
10: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
9: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
10: Per ricatto.
9: Sicuro?
10: Sì. Cambiami un po'.
9: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
12: Cosa?
9: Ti dispiacerebbe accendere la luce?

0: Pronti.
1: Non si vede un tubo qui dentro.
2: A te.
0: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
3: Ma
0: voi?
3: Non so, un certo Bruce.
4: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
0: Perché
4: Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
5: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
4: Fantastico.
1: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
6: Mi piacerebbe un posticino quieto.
5: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
1: Con due begli occhi azzurri.
4: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
0: Oh, guarda,
1: hai ragione.
0: È arrivato.
5: Salve, Molly.
1: Salve.
4: Ciao, Molly.
1: Ehi, Molly, come stai?
7: Cercavo proprio voi, canaglia.
5: Vieni a fare visita a Williams?
4: Dall'altra parte del
0: meglio
4: cortile.
0: Meglio che ti sbrighi, però.
6: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
7: Ma quanto siete spiritosi.
4: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
7: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
5: Puoi risparmiarti.
7: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
5: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
6: Di che ti lagni?
7: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
6: Ti sei divertito tu, Marta?
7: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
1: Non era così,
6: da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
7: Non è vero.
4: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
7: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
4: Quante carte?
7: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
6: Dammene una.
7: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
4: Due.
7: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
4: Chi parla?
6: 26.
7: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
5: Questo ce l'hai già detto.
7: Quel poveretto.
4: Altri 10.
7: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
6: In suo favore.
7: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
6: Questa è la stampa,
1: abbiamo da fare.
6: Il tuo amico
4: ha una bella stanzetta.
6: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
7: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: Che cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
2: su,
0: anche dello spirito.
2: Su, Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
3: so,
0: delle menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilde Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
5: ragazzi.
7: Eh?
5: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
7: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che

0: Stasera ce ne sia uno.
1: Per esempio, se Gelother trova Williams pazzo.
2: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
3: Di più!
2: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
1: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
2: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
1: Perché?
2: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Hart.
4: E l'S sta per...
1: Birro.
5: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
6: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
7: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certamente
6: no,
7: non ho mai rubato.
6: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro
7: no,
6: di Ben.
7: No, dai, è inutile che insisti.
6: Su, non fare il cattivo. Lo lasci uscire, sì o no?
7: No,
5: io non ho mai rubato.
6: Allora, buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
5: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
6: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
5: Oh sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
6: Vero, eh?
5: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
6: Perché?
5: Perché è un gran bravo ragazzo.
6: Oh.
5: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
6: Che succede?
5: Ho perso il portafogli.
6: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
5: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
6: Non prendertelo, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
8: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
0: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
8: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
5: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
8: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
6: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
8: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
6: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
5: accidenti,
6: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
5: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
6: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
9: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
10: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
9: Ah, non ne dubito.
10: Sempre a caccia di dichiarazioni.
9: Chi lo dice?
10: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
9: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe
10: a me. Certo, però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
9: vuol
10: che
9: dire magari con una foto assieme.
10: E ci stringiamo mano.
9: Ottima idea.
10: Non sono molto fotogenico.
9: Non importa,
10: però.
9: Quello che conta è la pubblicità.
10: Certamente.
11: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
10: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
9: Subito. Professor.
10: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
11: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
6: Ciao, Murphy.
1: Mandaci una cartolina.

0: Ciao,
1: arrivederci.
2: Ciao.
3: Quando ti rivedremo, Hilde?
2: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
3: Auguri!
2: Auguri a voi, schiavi! E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
1: Ma certo.
2: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti,

0: Chi è scappato?
1: William!
2: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
0: Redazione!
2: Flash, William si è fuggito!
3: William, scrivi!
0: Poco fa! Non lo so, ti dico!
4: Beh, passami, Jack!
3: Mi sto andando!
2: Su, Hilda, vieni, presto!
5: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson! Walter, sono Hilde! William si è fuggito dal carcere! Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io!

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con una bomba lacrimogena.
4: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
3: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
5: Prendi
3: arrivederci.
5: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento. Un'altra donna delle pulizie.
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo.
6: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta. Walter Burns, presto. Walter, Walter, senti. Ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
7: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
7: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
7: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
7: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
7: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
7: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
8: Come lo riconosco?
7: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
8: Ah.
7: Me lo sistemi?
8: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
7: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
9: Sì.
7: Senti, mi servono immediatamente $440.
9: Ah, me basta anche molto meno.
7: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
9: Ah, quelli li ho io.
7: Oh, che

0: Coincidenza, e portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio e auguri per la tua luna di miele.
1: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
2: Oh, Hilde, sei ancora qui?
1: No, sono in viaggio di nozze.
2: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Elena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
1: la stampa.
2: Da parte sua, il custode del carcere...
1: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
2: mutismo. Quando è fuggito,
1: cosa?
2: Williams veniva sottoposto...
1: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
3: Secondo loro si tratta di... molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh, sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
1: Sì, ho capito tutto, aspetta.
2: Bene, fa pure come vuoi.
1: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
2: Ma ti raccomando,
1: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
2: È giunta intanto
1: notizia. Walter, sei un...
2: Winston McGuire, ma ce
1: ma se c'era pochi secondi fa.
2: Negozio.
1: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
2: resta
1: giuro
2: in linea,
1: che lo
2: posso fare qualcosa per te.
1: Quanti soldi hai in tasca?
2: $1.30.
4: 72 cent.
2: Se ti servono.
1: No, compratevi delle gomme.
2: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
5: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
2: Suo onore non
5: ha
2: niente da dire.
5: Visto lo sceriffo Hartwell?
4: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
6: Qualche dichiarazione, vostro onore?
2: Tra mezz'ora chiudiamo.
5: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
4: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
2: Come è uscito?
4: Dove ha preso l'arma?
5: Un momento, ragazzi, state calmi.
2: Ci parli almeno delle elezioni.
6: Che effetto avrà questo sugli elettori?
5: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
4: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
2: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
6: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
4: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
2: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
5: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
4: Oh, ecco lo sceriffo!
5: Oh, Hartwell, ti stavo proprio cercando.
4: È vero che si trovava nel tuo ufficio? Dici la verità, Pink.
7: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
5: Quale rivolta?
8: Non ci sarà nessuna rivolta.
7: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
5: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
7: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
6: Scusate ragazzi, ma devo andare.
5: Aspetta,
6: non posso.
5: Un momento.
6: Io ho organizzato la fuga.
4: I rossi forse?
6: No.
2: Tu allora?
6: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
4: Chi? Williams?
6: Avanti, parla. In Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
4: Perché non l'hai detto?
6: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
5: Su, andiamo da mio
6: ufficio.
5: Cerchiamo
6: di aggiustare questa faccenda.
5: No, sta a sentire.
9: Peter, hai chiuso.
6: Chiuso? Come sarebbe a dire?
9: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
6: Prego,
9: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
6: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
9: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
6: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
9: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito. Che cosa vuole lei?
6: Che cosa vuole lei?
9: Cosa vuole?
10: Lei è lo sceriffo...
6: Sono io, che c'è?
10: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
9: Di cosa si tratta?
10: È il rinvio dell'esecuzione.
6: Come?
10: Ecco.
6: Cosa?
10: Dell'esecuzione di Earl
9: tu
10: Williams.
9: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
6: E quanto mi avevano assicurato.
9: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
10: Nessuno, stava pescando.
9: Su, avanti, chiamalo.
10: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
9: Ah, e lui
10: l'ho visto
9: va
10: partire
9: a caccia
10: io
9: e
10: con
9: a pesca
10: occhi.
9: In momenti
10: è
9: come
10: inutile.
9: Questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
6: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo
11: benissimo che non è così.
10: Veramente io non lo conosco.
9: Ah, no. Questa è una vera truffa.
11: Sta cercando di rovinarci.
9: Demenzia, prego.
11: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
9: alla stampa?
11: Grazie
9: a te, qui la partita è ormai chiusa.
11: Oh, Fred.
9: E che ti ho chiesto di...

0: di rassegnare immediatamente le dimissioni.
1: Il telefono?
2: Pronto. Sì, sono io, Hartwell.
1: Cosa?
2: Dove?
1: Dove?
3: Oh mio Dio, resta in linea!
1: Che c'è?
3: L'hanno bloccato, l'hanno in mano, è bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta!
0: Digli di restare in linea!
3: Sì, gliel'ho già detto,
0: no,
3: resta in linea!
0: Un momento, copri il microfono!
3: Copri il microfono!
0: No!
4: Senta, lei non è mai arrivato con questo.
5: Ma come no, non ricorda?
4: Aspetti,
5: sono entrato
4: un
5: lì,
4: attimo,
5: che
4: quanto
5: fosse,
4: prende la
5: e
4: settimana?
5: E che lei invece fosse, eh?
4: Che stipendio ha?
5: 45
3: Resta
5: dollari.
3: Lì, non muoverti!
4: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
5: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
4: Certamente! C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
5: Dove?
4: Ufficio protocollo.
5: E così lavorerei al comune?
3: Sì, certo. Sono in riunione.
5: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
4: Perché
5: mai.
4: Perché no?
5: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
4: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
5: No, non credo proprio.
4: Ma si può sapere perché?
5: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
4: Ma
5: che
4: neanche
5: per
4: sogno,
5: allora...
4: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
3: Un po' di
4: sì,
3: pazienza.
4: Beh, che ne dice,
5: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
4: Non deve.
5: Io...
4: Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
5: Ma sì, invece.
4: No, è stato bloccato dal traffico,
5: no,
4: purtroppo.
5: No, ma che traffico, se non ce n'era.
4: E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
3: Un momento.
5: Ma come faccio per il
4: lei
5: lavoro?
4: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
5: Pettibon, e lei
4: Pettibon?
5: Come?
4: Pettibon?
5: Anche lei?
4: No, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
5: Sì, anzi, andrò a riposare un po'.
4: Vada a questo indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
3: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
5: Cos'è l'ufficio protocollo?
4: Domani le spiego tutto.
5: Ce la farò?
4: Senz'altro, è molto semplice.
5: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
4: Sistemeremo anche quella.
3: Mia moglie?
4: Sì, tutto quanto, vada.
3: Fred, Alfred è sempre al telefono.
4: Va bene, digli di sparare all'uomo.
3: Cosa?
4: Non hai sentito forse?
3: Ma c'è il rinvio e non
4: Dai,
3: possiamo.
4: Fa come ti ho detto.
3: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parole.
4: $1,000 di premio.
3: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
6: Ciao, Hilde.
7: Senti, Iena, che non sei altro.
6: Cos'hai,
7: io.
6: Hilde?
7: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
6: Chi, io?
7: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
6: Parli forse di Wanda?
7: Esatto.
6: Non è la mia amichetta.
7: Sarebbe degna
6: comunque
7: di essere.
6: Ma che cosa c'entro io con Wanda?
7: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
6: Accetti,
7: ti conviene
6: io.
7: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
6: Certo, $400.
7: 440.
6: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
7: Sì, sulla faccia.
6: Ma che brutte maniere.
7: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
6: Il coso di chi?
7: Il portafoglio di Bruce, dai.
6: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio
7: certo,
6: che sia più prudente.
7: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
6: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
7: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
3: sì,
7: Wanda.
3: Sì, perché Walter Lowy. Mi spedisca come un fulmine d'Alcatraz.
7: Sarebbe il posto adatto per te. Lowy! Pronto, centralino. Ehi, Hilde Johnson, vorrei...
8: Lascia il telefono.
7: Non importa.
8: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
7: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
8: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
7: Ecco, vedi che te lo ricordi.
8: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
7: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
8: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
7: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
8: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
7: Lo sapevo.
8: Aspetta, dove vai?
7: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
8: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
7: Non andavo a chiamare
8: sì,
7: nessuno.
8: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
7: Oh, qua, dammi qua.
8: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
7: Avranno sentito. Capiranno che sei qui.
8: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
7: Sta zitto.
8: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
7: Basta,
8: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
7: Silenzio.
8: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
7: E sarà così se continui a fare chiasso.
8: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
7: Che lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì.

0: tu? Un momento! Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto!
1: Sono io, Molly Malloy! Apri la porta!
0: Cosa vuoi, Molly?
1: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono fuori, sono usciti.
1: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da
1: fare.
0: No,
1: senti. So che l'hanno circondato. Lo uccideranno come un cane.
0: Stanno cercando anche te. Faresti meglio sparire.
1: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo.
0: E va bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
1: E dove abitava?
2: Molly, non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
3: Ciao, Molly.
1: Come sei arrivato qui?
3: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
0: Fate piano.
3: Tu mi credi, vero, Molly?
1: Certo che ti credo.
3: Grazie delle rose, erano bellissime.
1: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti
3: Su.
1: Riprendano.
3: Oh, non
0: andiamo,
3: piangere,
0: Molly. Non fare scenate che non
1: voglio
0: servono a niente.
1: Fuori di qui.
0: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
1: Qui
0: dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
3: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza ha.
4: Ehi, chi è che ha chiuso?
1: È troppo tardi.
0: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
3: Ah, tanto che sei. Su.
0: Troveremo il modo di farti uscire.
1: Poveretto,
0: su,
1: poveretto.
0: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
4: Ma insomma, volete aprire?
5: Aprite!
4: Chi c'è?
5: Aprite.
0: Che volete fare?
4: Ehi,
0: buttare giù il palazzo?
4: Ehi, te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare,
5: quella
4: no?
5: Che ci
0: va
5: fa
0: giù
5: qui.
0: A prendere dei sali,
4: ma
0: per
4: si
0: favore.
4: Ma si può sapere cosa?
5: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
4: Come ti senti, piccola?
1: Non molto bene.
5: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
4: Possiamo far niente?
1: No.
5: Non hai l'aria di star male.
4: Hai visto Williams per caso?
1: Ma che spiritoso.
5: Avanti, dov'è?
1: E lasciatemi in pace.
5: Ok, la redazione.
4: Beh, chiedevamo, no?
5: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
4: che
5: c'era.
4: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
4: Che casino qui, Murphy.
5: Dammi,
4: passami la redazione.
5: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
6: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
5: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite
4: qui.
5: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
4: Che lo faccia alzare? Sarà una balla come le altre.
5: Nessuno vuole andarci?
0: Io devo restare qui, baderò il telefono.
5: Io ho già speso $2 di taxi.
4: No, io non ci vado più in giro.
5: Lascia perdere,
4: chi ha tirato le teglie?
0: Io, davano fastidio con le torce.
5: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
0: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
5: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra? Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
7: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
5: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
4: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
0: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
5: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
0: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
5: No, non mi passa neanche
0: ma
5: per la testa.
0: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
5: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
0: Ma quando mai? Io
4: Molly
0: che c'entro?
4: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
5: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
1: Io non gli ho dato niente.
5: E allora come l'ha avuta?
0: Ma lasciatela stare, insomma.
8: Hilde.
0: Signora Baldwin, mamma, mi
8: non osare spiace. Chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
0: io...
8: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
0: Sarò libera fra due minuti.
8: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
0: no,
8: e
0: mamma,
8: quell'assassino che hai preso.
5: Assassino
4: che
5: chi?
4: Vuol dire?
8: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
4: Un momento.
0: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
8: io
0: niente di simile.
8: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
0: Ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del
8: sì,
0: genere.
8: Che l'ha detta.
0: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere una
4: assassino. Vedi un po', l'hai preso
0: ma
4: poi.
0: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
4: verità,
0: non copro nessuno,
4: la verità,
0: vi prego, lasciatemi stare. Non so dove
1: basta,
0: Williams.
1: Basta ora.
0: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
5: Dov'è, avanti.
0: Perché non la cercate?
5: Parla, Molly.
0: Parla? Volete che parli adesso?
5: Sì, sicuro.
0: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
8: Non dirgli niente, Molly.
0: Lo so da sola ciò che devo
5: non
0: fare.
5: Non impicciarti, Hilde.
0: Perché non mi avete dato ascolto?
5: Non
0: perché?
5: Fare la commedia.
0: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
5: Lascia perdere.
0: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
5: No! Chiamato l'ambulanza! Chiamato l'ambulanza! Ma è morta.

0: No, è ancora viva, si muove.
1: Walter, hai visto?
2: E Williams?
1: È saltata dalla finestra.
2: Sì, sì, ma dov'è Williams?
1: Non è morta però.
2: Calmati, dimmi dov'è Williams.
1: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
2: Come va?
3: Voglio uscire, non c'è...
2: Resisti, caro, resisti.
4: Lei chi è?
0: Che sta facendo?
4: Chi è questa?
1: La signora Baldwin, madre di Bruce.
0: Che sta facendo?
4: Zeta!
0: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
2: Caricatela sulle spalle e porta la
1: Lowy.
2: No, non
1: Walter.
2: Tu! Lowy, sì, porta la signora in clinica da Mike.
5: Lowy Peluso, onoratissimo.
1: Walter!
2: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
1: Non puoi fare questo.
5: Cosa dico?
2: Dimmi che è arteriosclerosi.
1: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
2: Perché? Dove vorresti andare?
1: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
2: Ma come puoi prendertela per Bruce, che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti disertare?
1: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
2: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
1: Proprio
2: secondo
1: quello
2: te,
1: che ho
2: bambola,
1: detto.
2: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
1: sì,
2: per te?
1: Sì, lo so,
2: sì,
1: lo so.
2: Sì, lo so, ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
1: Guarda che il contrario.
2: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere una amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
1: Sì.
2: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
1: loro. Li svergogneremo.
2: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con
1: noi. Hai ragione.
2: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8, ma
1: che vuoi che ti dica? Non
2: ma si può
1: pensato.
2: Sapere in che mondo vivi.
1: Hai detto bene, sarà un vero
2: certo,
1: trionfo.
2: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore
1: no,
2: a Hilde Johnson, onore.
1: Diamoci da fare.
2: Oh, così mi piace.
1: Che cosa ne facciamo di
2: lo
1: lui?
2: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
1: L'ultimo laggiù.
2: Ah.
1: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
2: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
1: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
2: va
1: parti.
2: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
1: quante
2: a battere.
1: Quante cartelle vuoi?
2: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso
2: cosa?
1: Chiamare Iena il sindaco?
2: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
2: Dacci dentro. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
6: Hilde?
2: Ma che diavolo fai qui tu?
1: Salve, Bruce.
2: Hilde. Che cosa? No, no, no, no, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
6: Hilde, devo solamente farti
1: ehi,
6: una domanda.
1: Ma come sei uscito di prigione?
6: Non di certo col tuo...
2: Ehi, guarda che qui abbiamo
6: senti,
2: da fare,
6: io non
2: molto
6: sto parlando
2: da fare.
6: Con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
1: No.
2: Ma neanche con un milione
6: chissà
2: di
6: chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare cosa? I soldi alla polizia.
2: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
1: Noi gli spiegheremo tutto,
6: Bruce. Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
1: Se n'è andata.
2: Non ti sento, dai.
6: E dove?
1: Da qualche parte.
2: No, no, no, taglialo, il corridoio polacco.
6: Dov'è andata mia madre, me lo vuoi dire?
1: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
2: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
6: Ha avuto i soldi.
1: No, ne è andata via di corsa.
6: Sì, va bene, da lì a me, insomma.
1: Non importa,
6: ho capito che è meglio che faccia da me. E prendo
2: un po' zitti.
1: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e il denaro nel tuo portafoglio.
6: Il mio portafoglio?
2: È proprio lui.
6: Oh, succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
2: Gli stavo dando un'occhiata.
6: Hilde, ho deciso.
2: Allora, pronto, Duffy?
6: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
2: Vai tranquillo.
6: Devi hai sentito cosa tutta ho detto? Prima ho detto che prenderò il treno delle 9.
1: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
2: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
1: Sì, ecco, fammi favore.
6: Volevo
1: Bruce.
6: Soltanto
2: allora, ecco,
6: farti una domanda.
2: Questo è il pezzo
6: tu
2: di
6: non puoi venire.
1: Quando non serve a me.
6: Ma che tu non puoi venire, vero?
2: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
6: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
2: Aspetta un momento.
6: Se mi hai amato, Hilde.
2: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
6: Stai zitto tu,
1: Bert. Ma come
2: sei tu che
1: disturbi?
6: Se la colpa dei suoi
2: sei tu che devi stare
6: staccarsi da te.
2: Allora, tutte le foto di Miss America.
6: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
2: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu
6: dovresti
2: rispettare il lavoro degli altri.
6: Per un uomo come lui?
1: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
2: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
6: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
1: me. Dammi solo un secondo. Questo è il pezzo più importante di tutta la
2: ma
1: mia
2: stai
1: vita.
2: Calma.
6: E io?
3: Devo star qui come un baccalà, vero?
5: Sì, sì.
3: È che tu non

0: Non è vero,
1: se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu lo sai.
2: Dimmelo subito,
3: il punto
2: qualcosa
3: è che in verità non ci tieni a vivere come un essere umano.
1: D'accordo, va bene. Se questo ti preferisci
2: pensare. Diavoli dell'inferno.
3: Adesso sai che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
1: Certo, sono proprio così.
2: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
1: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
2: Ma ti ho detto che è importantissimo.
3: Anche più del necessario.
1: Un momento. Come? Io voglio sapere solo una cosa.
2: Cioè?
1: Walter, la prima moglie del sindaco, il nome?
2: Quella col porro sul naso?
1: Sì.
2: Fammi. E dimmi.
3: Come? Io non credo che tu mi abbia mai amato.
2: Lascia perdere. Lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
3: Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle 9.
1: Se mi vuoi, devi
2: aspetta un momento, resta lì.
1: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro. Ecco.
2: Bell'articolo, mi piace. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Raffi, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
1: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
2: Li terremo a bada.
4: Eccola, adesso c'è anche la luna.
2: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
5: Non molta.
2: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
1: Bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
2: Bruce?
1: Ah.
2: È uscito.
1: E ritorna qui?
2: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
1: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
2: metri... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
1: Ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
2: E chi lo legge il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
1: E vabbè, lo riscrivo.
6: Chi è che ha chiuso la porta?
1: È Bensinger.
2: Ma che diavolo?
1: E quello è il suo scrittoio.
6: Ehi, aprite, perbacco!
2: Come hai detto che si chiama?
1: Bensinger,
6: che
1: del Tribune.
2: Ah, il Tribune.
6: Chi c'è lì dentro?
7: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
2: salve,
7: noi.
2: Salve, Bensinger.
7: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
2: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
1: Sì.
7: E cioè?
2: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
7: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
2: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane e me ne compiaccio.
7: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
2: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
7: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
2: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me.
7: Come?
2: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
7: Ma sul serio, sì.
2: Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
7: Bensinger?
2: Ah, già, Merlin, vero?
7: Sì, no, Roy V.
2: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
7: Ah, 75.
2: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
8: Senta allora.
7: Sì.
8: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
7: Sul tipo dei racconti di London?
2: Esatto.
7: Prendo dei miei libri nella scrivania.
2: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
7: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
2: Non c'è di che.
7: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
2: Lo terrò presente.
7: Au revoir, mon capitaine.
2: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
1: Che spudorato imbroglione.
2: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
1: Intendevo te.
2: Io.
1: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
2: Che c'è?
1: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
2: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Bacio Connor.
1: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
2: Ma la finestra è troppo bassa, dovremo riportarlo giù per le scale.
1: Io potevo essere su quel treno,
2: forza,
1: adesso
2: forza.
1: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
2: Sì,
1: una
2: ma adesso che ti sei riposata,
1: se
2: rimettiti al lavoro,
1: le strade col mio nome, i monumenti.
2: Chi è?
9: Sono Lowey, capo.
2: Lowey. Porca miseria, che ti
1: dov'è
2: è successo?
1: Dov'è la signora Bolby?
2: Che ne hai fatto?
1: Allora parla.
2: Ti hanno picchiato?
10: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
2: Non perderti in chiacchiere.
1: Dov'è la signora?
10: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
1: E la signora?
2: Si è fatta male, dimmi.
10: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
1: Ma la signora Bolby?
10: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo la 31ª.
1: La signora era con te?
10: Con me?
1: Non eravate su un taxi?
10: L'autista c'è rimasto secco.
2: Bello.

0: Lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
1: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: Sì, e intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
1: Non credo che spiffererà molto, non so se mi spiego.
2: Oh mio Dio, era morta.
0: Ehi, hai domandato a qualcuno?
1: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi
2: morta,
1: spiego.
2: Morta, morta, oh, questa è la fine.
0: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
2: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
0: Beh, se ti amo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
2: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
0: Guardami, Hilde.
2: Ti sto guardando, maledetta assassina.
0: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
2: Lowey, dov'è accaduto?
1: Western, angolo con la 31.
2: Io vado là.
0: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
3: Main 4227.
0: Chi? Ah, bacio, dove sei?
3: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
0: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
3: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
0: incidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
3: Nessuno?
0: Eh? Non sento.
3: Morningside.
0: Hai chi?
3: 469.
0: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
3: Community Hospital, la
0: ricezione. Ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Bacio. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
3: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Bacio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
3: E allora da un'occhiata,
0: ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Bacio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
3: Pronto?
0: Crederai, ma quel
3: allora?
0: Maledetto vestito... Duffy!
3: Puoi fare piano, io non sento
0: Duffy!
3: Niente!
0: Duffy! Bell'aiuto
3: nessuno!
0: Mi date!
3: Nessuno!
0: Duffy!
3: Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
3: Via Olimpia, 2-1-6!
1: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te!
1: Agli ordini,
0: ho
1: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto!
1: Che genere?
0: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
1: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
1: E tu sei sempre il mio
0: E
1: capo.
0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
1: Ci penso io, capo.
0: Ok, non
1: tranquillo.
0: Perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
2: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
2: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
2: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
2: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
2: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
2: Devo trovare la signora Bond.
0: Non aprire la porta.
2: Vado all'uditorio e poi vedremo.
4: Eccola qua.
2: Fermi,
4: aspetta un momento.
2: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
5: Mi stia a sentire, signora.
0: Ehi, lei.
5: Dice a me.
0: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
5: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale
2: Wilson,
5: importante.
2: Ma lasciatemi andare.
5: Ne dobbiamo parlare.
2: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
5: Buona questa.
0: Forse sta andando da Williams.
6: Aveva chiuso la porta.
7: Stava parlando con Molly.
5: Lei sa dov'è?
2: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
5: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
2: però...
5: signora, e quindi la
0: perdo. No, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
5: Di andare dove?
0: Fuori!
5: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
8: Un bel terzo grado,
0: certo.
8: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
5: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
2: Che cosa vuole che le dica?
5: Cosa ne sa di Williams?
2: Cosa ne sa di Williams?
5: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio,
2: oh,
5: la farò
2: no,
5: parlare
2: non
5: io.
2: Non osate toccarmi, se non volete che mi fa...
5: Attenti, ha una rivoltella.
2: È mia, prendila, Walter.
5: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
2: Perché non ho diritto ad avere una pistola?
5: Non questa.
0: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
5: Così, eh? Interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
0: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
5: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
8: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
9: E Williams l'ha data a lei.
5: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
0: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
5: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
3: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
5: Cosa?
3: Per portargli un piccolo magro.
8: Oh, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
5: Senta qui. Lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
0: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
2: Dovrebbe saperlo.
5: Johnson la dichiaro in arresto.
2: Cosa?
5: E anche lei, Burns.
0: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
5: Lo
0: facendo?
5: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
0: Lei non farà niente del genere.
5: E intanto comincerò col sequestro dei beni. E su

0: quello scrittoio.
1: No. Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
2: Avanti, ci provi.
0: E lo farò.
1: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
2: Si può contare.
0: Ah, è così.
1: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
0: E va bene. Avanti, ragazzi.
1: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
0: E io corro il rischio. Procedete.
1: Mi arrendo.
3: Aprite questa porta.
2: Mamma! Oh,
4: dov'è,
2: mamma!
4: Dov'è quel tale?
2: Che felicità, rivederti.
4: Eccolo là, il responsabile di tutto.
0: Che storia è questa?
5: La signora qui dice che l'hanno rapita.
0: Cosa?
4: Mi hanno trascinata giù per le scale, mi sei un
0: attimo. C'entra quest'uomo nella faccenda?
4: E come no, è stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
1: Voglia scusarmi, signora, lei si riferisce a me?
4: E chi altro mai?
0: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
1: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
4: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
0: Ehi, fate venire subito il sindaco!
1: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
4: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
2: Mamma, guarda che è un po' matto,
4: e
2: sai?
4: E le dirò di più.
0: Sì?
4: Le dirò perché l'hanno fatto.
1: Non sì. Le badi.
4: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
2: Ma cosa dici? Ci devi essere assolutamente
1: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
0: Cos'è sta?
6: E lì dentro.
0: Redazione, pronto.
6: Sensazionale.
0: Dietro tutti quanti.
1: Ma se non ha la pistola.
0: Fuori la pistola.
2: Ma è innocuo.
0: Niente rischi, sparate sullo
2: la
0: scrittoio.
2: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
1: Oddio, stia zitta, pollastra spennacchiata.
2: Voglio uscire
0: chiudete la porta.
6: Come è messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
0: Sì, ma che le prendi?
7: Ehi, hey, Jack, sono pronto.
1: Hilde, chiama Duffy.
0: Fermatela.
1: Lei sta bleffando.
0: Allora, ragazzi, mirate al centro.
2: Non vorrà ammazzarlo.
0: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
6: Sì, è il momento.
0: Sei sotto tiro, William.
6: Senti, ragazzi,
0: non hai scampo.
6: È la fine.
0: Conto fino a
6: ci
0: tre.
6: Ci siamo. Uno. Precedenza assoluta.
0: Due.
6: Un secondo.
0: Tre, aprite. Ti ho preso, Williams.
8: Avanti, sparatemi.
0: Esci di lì.
6: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
0: Tiratelo fuori.
6: E è stato preso.
0: Niente scherzi, tu, eh?
9: È svenuto al momento della cattura.
6: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
9: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
7: Un imponente cordone di polizia.
1: Duffy, il monoposto ha consegnato Williams alle
0: mani. Rimanete a questi due.
1: Il seguito a dopo.
6: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
7: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
6: Dove è finita la vecchia?
0: Oh, no, è uscita!
6: Addio! Chi era quel ragazzo che era con lei?
0: Chi era quel ragazzo
6: che era con lei?
7: Non dovrebbe essere...
0: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
7: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
0: Ah, crede? Salve, Fred!
10: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
0: Che coppia, eh, sindaco?
10: Ti vedo un po' brutti, però.
0: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
7: Bello lei.
0: Niente male.
2: Staremo
0: non risponde.
2: A vedere.
0: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
10: Bene, prevedo due annetti a testa per voi, figlioli cari.
7: Davvero?
2: Se crede d'aver battuto il morro in posta, è meglio che faccia fagotto.
10: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
1: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
0: Ma certo.
1: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
2: Non è vero.
1: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning Post.
10: Stavolta non funzionerà.
6: Pronto, sono Arthur.
1: Questo lo dice lei.
6: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
1: Lei rimarrà in carica ancora solo due giorni.
2: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
6: Sapete cosa farete?
2: Cosa?
6: Farete...
1: Non ci faccia stare.
6: Le scope in una prigione di Stato.
1: Le scope? No, quelle lo so fare molto bene.
6: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
0: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
1: Duffy, chiama Leibovitz.
10: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
1: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
0: Oh, il potere della stampa,
1: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
11: Ecco il rinvio!
0: Chi è lei? Vada fuori di qui!
11: Oh, non potete corrompermi! Mia moglie ha detto
0: se ne vada!
11: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No,
2: cosa?
11: Eccolo qui! Non voglio andare al protocollo!
0: Chi
11: mia
0: è
11: moglie ha detto!
0: Frank, buttalo fuori!
2: Ehi, no, un momento! Chi ha cercato di corromperla?
11: Non volevano prendere
0: è un pazzo!
1: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post!
0: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
6: L'uomo è un impostore!
0: Arrestate!
2: Ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
1: È un assassino!
0: Non è vero! Mai visto prima!
11: Se raccontasse a mia
2: lei,
11: moglie
2: come
11: che...
2: come si chiama?
11: Betty Bone, Bone per gli amici!
1: Senta, prima d'oggi era già venuto qui
2: parlando
1: con questo messaggio?
2: Con
11: certo, io! Cercarono subito di comprare.
2: E chi erano?
11: Quelli, loro!
0: Ah, sono tutte assurdità! Quest'uomo parla come un bambino.
1: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
11: Dell'innocenza?
0: Già. O è matto o è ubriaco, perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice, come tu del resto.
2: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
0: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
1: E allora salviamo anche sua madre.
0: Sentire.
10: Lei è un uomo intelligente.
1: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
11: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
1: Troppo lontano.
11: Non era ancora la signora Pettibone,
1: no,
11: allora.
1: Io volevo
11: era soltanto
1: sapere,
11: la signorina
1: di quando
11: Jones.
1: Lei...
10: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
1: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
10: Pete, togli le manette ai miei amici.
1: Stavo per
10: è
1: farlo.
10: È inqualificabile come tu abbia
1: è
10: potuto... Burrs, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
12: Era mio dovere, niente di personale.
2: Grazie molte, sceriffo.
10: Come ha detto che è il suo nome?
11: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
10: gran
11: mia moglie.
10: Bella donna.
11: Se non l'ha ancora vista.
10: È a posto però, no?
11: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un po'...
10: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
1: Cioè
10: lei...
1: per altre 3 ore circa,
2: giusto
1: direi.
2: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
1: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa voi due, credo.
10: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
2: Chissà che ne dirà il governatore.
10: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
11: Sì, perfettamente, ha ragione.
10: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
11: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
10: Sarebbe orgogliosa, eh?
1: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul mondo.
2: Abbiamo corso un gran brutto
1: mattina.
2: Rischio questa volta.
1: Passami da qui.
2: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
1: Cosa? Ma cercatelo.
2: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
1: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
2: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata. Sì. Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
1: Sì, proprio allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
2: Ah, sì, certo.
1: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
2: Che vada dove?
1: Ma da Bruce, naturalmente.
2: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
1: coraggio,
2: il treno.
1: Coraggio, mandagli
2: nove.
1: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
2: La verità...
1: Ma perché non si fa
2: la
1: mettere un telefono anche lì?
2: Sono un po' confusa, Walter.
1: Muoviti,
2: forse...
1: Hilde.
2: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
1: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
2: Ma Walter,
1: è già abbastanza difficile.
2: Senti un attimo.
1: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
2: Ma chi farà il servizio?
1: Ci penserò io, non sarà buono come tuo, ma pazienza.
2: Questo ormai è una cosa mia, è come
1: pronto?
2: Se...
1: Ah, Duffy, finalmente.
2: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
1: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
2: Perché?
1: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
2: Walter,
1: e che è quella che vuoi.
2: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
1: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
2: Fa.
1: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
2: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
1: No, è ancora qui.
2: Sono Hilda Johnson. Il 40°
1: Duffy.
2: Distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
13: Possesso di moneta falsa.
2: Possesso di moneta?
1: Scusa un momento, Duffy.
2: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
14: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
1: Ma, cara... Su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima. Non fare così.
14: Sì. Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero. E credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
1: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
14: Pensavo che non mi amassi.
1: E adesso lo pensi ancora?
14: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
1: Beh...
14: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
1: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
2: Oh, e la faremo questa volta, la luna
1: ma
2: di miele.
1: Certo.
2: Sì, vero.
1: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni della mia luna di miele.
2: Oh, dove? Dove?
1: Non lo sappiamo.
2: Andiamo.
1: Dove andiamo?
2: Andiamo alle cascate del Niagara.
1: Cascate del Niagara.
2: Per 15 giorni.
1: Certo, mia cara, grazie. Te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di

tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Non è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo 5º film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema.
Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Demon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Demon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra.
Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre.

Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Goranson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe.

hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato.

0: step sono stati tanti. Si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Prendi probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. I can lock all my doors. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. Cioè, uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, ai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si

0: simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale, se la tecnologia è andata in quella direzione perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici.

0: amici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari in un pezzo di Cher, famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è che cosa sto producendo e come deve suonare. Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
1: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune, è il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto, lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul, mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. E solo per dare meglio un'idea, sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
5: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente, non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di Marco, di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management della vita, una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, poi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
2: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
3: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
2: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
3: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
2: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
3: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti.

0: E invece per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer e quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, nella fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Anche lì è stato, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì è.

0: enorme piacere, essendo le prime conferme che ci sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano, dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano, avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamolo a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile?
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio in sede proprio di studio, contavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel

0: perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi, e poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: caso. Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua, la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora, in un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio delle. Un modo per agire, abbiamo un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che

0: inserita all'interno di tutte le scarpe, noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o riciclo.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè

0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Stai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie. Ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Fai Hitler.
2: Fai Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa?

0: Ha questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tober sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
1: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tober. Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
1: Ti ho detto di no.
2: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
0: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
1: Finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
1: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua. Thank you.

0: tutti.
1: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
2: Prego, si accomodi.
3: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Erics ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
4: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Svelto.
1: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
1: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
0: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.

0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. No? Sono del dottor Watson, come è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bocquest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi due anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa mezzanotte e cinque. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: commissario.
1: È inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
0: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
1: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
0: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
1: Grazie.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: Da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: ragazzo, svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: va sono bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: Ну, давай.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
2: grazie.
1: Eccezionale.
2: Grazie.
3: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
4: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
0: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
3: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
4: No, Sir Reginald, non le ho portate.
0: Perché no?
3: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
4: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
0: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
4: Voglio mantenere la promessa, però nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
0: Non pensa che in caso...
4: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
3: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
4: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
3: E crede di agire bene?
4: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
3: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
6: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
4: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
4: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
0: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
3: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
6: Può farne a meno ora, Lestrade.
4: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
4: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre 3?
4: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
8: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
4: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
8: Arrivederci.
4: Arrivederci.
7: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
9: Che c'è, Holmes?
7: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
9: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarlo.

0: Da qui.
1: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
1: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
0: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore, un profumo?
0: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune, uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
0: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
1: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
0: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
0: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly, 34 St. George Street, appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
0: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
0: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
0: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
0: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
0: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
0: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
0: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
0: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
0: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
0: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
0: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
0: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
0: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
0: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
0: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì,
2: puoi.
3: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
0: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
0: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tacisoco.
0: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
0: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra è il nostro nemico.

0: Il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
2: Un attimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Gram Singh. Gram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Ludito Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Bene anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei. Si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa. Sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Devil Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito.

0: Glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
1: E dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
1: Tu menti.
2: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
3: Buonasera, professor Moriarty.
2: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
3: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
2: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
3: E del suo codice.
2: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
3: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
2: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
3: È proprio deciso?
2: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
3: Esatto.
2: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
3: Oh, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
2: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
3: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
2: Svelto.
4: Sì, signore.

0: siamo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jeff Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore.
0: Andiamo ora, forza!

0: Buonanotte, signore.
1: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
2: Non capisco. Quella casa era pesantissima, facevano una fatica.
1: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
2: Eppure abbiamo guardato dentro.
1: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: Santo cielo, Olle! Io non capisco. Non sei ferito?
1: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
1: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
1: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
2: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
1: Era seduto a questa scrivania?
2: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
1: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
2: No, ho usato la matita, questa qui.
1: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
2: Sì.
1: È stata più usata
2: no.
1: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
2: Cosa, Mr. Holmes?
1: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
1: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
2: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
2: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
1: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
1: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
1: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
1: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
2: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
1: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
1: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
1: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
0: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
1: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie.

0: Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordine dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
2: Oh, mi dispiace, signore.
0: Morto?
3: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Corn e Farrell.
5: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. E anche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
5: No!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
5: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
5: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
5: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
6: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
6: Eccola.
1: Che cosa?
6: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva.
0: Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
4: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
4: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
4: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square. Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
8: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
0: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
8: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
0: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
8: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
0: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le 4 parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e 4 le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ho sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono.

0: Poi è partita. E ora si ferma di là.
1: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
1: Proprio ciò che volevo dire.
0: Dire io.
1: Beh, vediamo se è così.
3: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
4: Lei mi delude, professore.
3: Davvero?
4: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
3: Sa bene che non è così, Holmes.
4: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
3: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
4: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
3: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
4: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
3: Qual è la sua brillante idea?
4: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
3: Un ago nelle vene, Eons?
4: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
3: Interessante.
4: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
3: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tober al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tope, andiamo.
1: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì. Grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con i tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina.

0: quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
1: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrona. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto,

0: lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti, si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi S.P.A., prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino, io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa se si fa bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: Noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.
1: Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

0: Nuovo appuntamento con Taranto 25, quest'oggi siamo con Fiorella Occhinegro, vicepresidente di Taranto 25. Fiorella, benvenuta.
1: Grazie Dario, grazie veramente a tutti per questa occasione per parlare delle attività di fondazione.
0: Sembra strano che io dica a te benvenuta, in realtà siamo a casa vostra, siamo in Città Vecchia, un nuovo appuntamento, abbiamo toccato diversi temi, diversi ambiti che fanno parte della vostra casa, del vostro soggiorno, della vostra cucina, insomma anche della vostra terrazza. Oggi parliamo di cultura. Parliamo di cultura, lo facciamo come al solito in Città Vecchia e lo facciamo con chi si occupa nella fattispecie proprio di questo ambito che, se vogliamo, è un po' la culla di Taranto 25. Siete alla ricerca di talento, siete alla ricerca di progettualità, senza la cultura tutto questo sarebbe impossibile.
1: Hai centrato proprio pienamente tutti quelli che sono quella che è la nostra missione, perché Fondazione Taranto 25 punta adesso moltissimo sulla cultura e puoi farlo qui, calpestando proprio questa storia ricca di Taranto, on the road davvero, questa Taranto che è veramente ricca di capitale umano e non solo, quindi noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.

0: Non è un aspetto così banale, perché Taranto è un territorio ricco di cultura, ricco di storia, ricco di tradizione, dove forse però a un certo punto ce l'avamo messi un po' da parte. Voi siete stati capaci e siete capaci in questo momento di riscoprire quelle che sono le origini, restando in Città Vecchia, puntando sulla Città Vecchia e investendo sulla cultura e sul talento del territorio.
1: Assolutamente, è una cosa a cui teniamo veramente tantissimo. Noi crediamo molto che esista un rinascimento culturale del territorio di Taranto, perché poi chiaramente noi parliamo di Taranto parlando di tutto quanto l'arco ionico, quindi non solo del centro storico, certo, di Taranto, ma di tutta la ricchezza molteplice che Taranto offre, quindi dalla terza, diciamo sempre noi, fino ad Avetrana. Quindi è importantissimo riscoprire e valorizzare tutta quanta la bellezza che c'è nel nostro territorio, tutta quanta la ricchezza culturale.

0: Quando si parla di fondazione si pensa a qualcosa di immateriale, no? Questa fondazione intesa come un contenitore chissà di che, un contenitore certamente di idee, sì. Però forse ancora di più un contenitore di persone fisiche,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dedicano
1: sì.
0: il loro tempo, mettono a disposizione le loro capacità, il loro background, i loro studi, il loro percorso formativo e lavorativo a servizio di quelli che sono gli interessi di fondazione, che poi sono gli interessi della città.
1: Sì, Dario, è proprio centrato davvero quello che è la vera ricchezza di Fondazione Taranto 25. C'è un capitale umano incredibile, perché tanti soci e socie dedicano il loro tempo, sottraendolo anche alle loro famiglie, alle loro attività, al tempo libero, no? Per offrire tutta una serie di servizi proprio sui bandi e su quello che prepariamo noi con tutti quanti i gruppi di lavoro.
0: Perché poi è una commistione di competenze,
1: certamente,
0: di lavoro.
1: Sì, sì,
0: quanti
1: sì.
0: siete all'interno di Fondazione?
1: Adesso
0: soci?
1: Siamo arrivati quasi a un'ottantina di soci, quindi siamo 80 soci, sì. Poi ci sono anche i soci, al di là dei soci ordinari, anche i soci sostenitori che ci sostengono nelle varie azioni di Fondazione Taranto 25. Quindi mi dai l'occasione per ringraziare di cuore tutti quanti i soci e le socie del gruppo Cultura, che si sono dedicati tantissimo in questi mesi alla redazione di un qualcosa che riteniamo molto importante, quello del bando Cultura. Quindi come coordinatrice insieme ad Augusto Sebastio del gruppo Cultura, questa è anche occasione per ringraziare loro del tempo dedicato, perché ci mettono veramente tutti quanti il cuore e l'anima.
0: L'hai anticipato, non siamo soli, adesso presentiamo il prossimo ospite.
1: Certo.
0: Ti abbiamo anticipato prima, Augusto Sebastio, parliamo di cultura, parliamo di come riuscite a portare avanti la ricerca della cultura. Lo facciamo in un posto che insomma trasuda cultura, ma c'è un approccio alla ricerca che passa attraverso i bandi.
2: Sì, assolutamente sì, è bello dirlo in un contesto simile, vicino alle nostre colonne.
0: Unico
2: direi, assolutamente sì. Sì, lo facciamo con il gruppo Cultura attraverso i bandi. Abbiamo appena presentato un bando che si chiama FACTA, Fare Cultura Taranto, che è un bando di 50.000 euro dove le proposte più innovative culturali che saranno presentate, che avranno uno sviluppo sul territorio, quindi non saranno presentate solamente da gente del territorio, anche di fuori, purché lo sviluppo sia
0: ricada
2: sul territorio di Taranto. E quando parliamo di Taranto non parliamo solo di Taranto, ma parliamo anche di Taranto e provincia, tutti i paesi della provincia di Taranto, purché possono venire anche da Torino, da Milano, da Genova, da dove
0: vogliono, che
2: si investa sul territorio. Sono 50.000 euro, sono due, nel bando ci sono due assegnazioni da 10.000 euro e ce ne sono 6 da 5.000, quindi è un bando abbastanza aperto che dà la possibilità di avere una ricaduta sul territorio di tipo culturale. Possono partecipare al bando associazioni, enti privati, singoli, naturalmente quei requisiti dovranno essere valutati poi da un comitato all'interno del gruppo Cultura, però è il nostro orgoglio aver presentato un progetto di questo tipo per la nostra città.

0: La cultura inizia, è un percorso che inizia insomma con l'approdo a scuola per i ragazzi, no? per i bambini che si approcciano alla scuola primaria. A Taranto purtroppo questo percorso spesse volte si è concluso con la partenza verso altri lidi che sono quelli dell'università.
1: Certo.
0: Nel vostro caso c'è la ricerca di riportare a casa la cultura immagazzinata fuori e farla esplodere qui a Taranto. C'è una premialità che riguarda i giovani.
1: La Fondazione Taranto 25 è molto attenta a cercare quelli che sono le grandi menti, i grandi cervelli che da qui sono partiti e sono andati via per tanti motivi, e poi li cerchiamo, li facciamo tornare sul territorio a raccontare la loro esperienza e a metterla a disposizione della scuola, degli enti, di tutta la società, affinché si possa credere in un futuro diverso per questa città. Veniamo da una cultura storica troppo importante, le nostre radici sono importantissime, e poi il dettato della storia di questa città è andato su un altro canale, bisogna riportarlo su quello dritto.
0: Quanto è difficile credere nelle nuove generazioni e nel fatto che questo possa essere lo switch che riporta la cultura a Taranto?
1: Non è difficile, perché se ci hanno creduto le generazioni precedenti, che non avevano le possibilità tecnologiche di quelle attuali, secondo me hanno più chance le nuove generazioni rispetto a quelle precedenti. Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni. Ma in generale non c'è un limite di età.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress, poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate oltre ad una questione alimentare anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio, mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti, predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo

0: abbiamo il lago Morfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario.

nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio invece tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio

0: conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario. Quindi bisogna coltivare questa socialità, e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi. Quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene, e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario, in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente

0: differente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi, in base al tipo di animale, poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri. Quindi, per esempio, il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disidrisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente. Però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS

0: Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: A un lavoratore dell'appalto Eni viene contestato il mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Allontanato dalla raffineria, lui nega di averle violate e ritiene ingiusto il provvedimento. Oggi l'assemblea sindacale fuori dallo stabilimento. Navi più grandi, nuovi traffici e posti di lavoro per il port. Tutto passa dall'approfondimento dei fondali. Il gruppo turco chiede il rispetto degli impegni previsti dalla concessione del 2019 e denuncia il rischio di altri 4 anni di ritardo. Via libera alla partita di domenica sera contro il Novoli, si giocherà a porte aperte davanti a un massimo di 12.750 spettatori. Il pubblico rossoblù è pronto a tornare nel proprio tempio.
10: E bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo con la nostra pagina dedicata al mondo del lavoro con una storia che arriva direttamente dalla raffineria Eni di Taranto. Negato l'accesso al lavoro ad un lavoratore per il mancato rispetto delle procedure di sicurezza, e proprio per questo è stato allontanato dalla raffineria. Per il lavoratore dell'appalto Eni il provvedimento risulta essere però ingiusto, sostiene infatti di non aver mai trasgredito, e i sindacati ne richiedono il reintegro immediato. Il servizio è di Marina Luzzi.
11: 5 giorni a casa dopo aver contestato un presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza è accaduto ad un lavoratore dell'appalto Eni, Angelo Aversa, operaio della Rendelin, impresa che si occupa di realizzazione e manutenzione di ponteggi. Il regolamento interno della raffineria è giustamente stringente, il patto della sicurezza sul lavoro stabilisce la sospensione e il conseguente allontanamento del lavoratore per 5 giorni. Quell'operaio però dice di non aver mai trasgredito alle regole, anzi di averle rispettate tutte. Una vicenda che i sindacati dei metalmeccanici hanno denunciato pubblicamente questa mattina, convocando un'assemblea davanti al varco 10 della raffineria.
12: Io stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardiaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione, e stava il preposto a fianco a me che mi stavo passando il 180. Ho attaccato il 180. Il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta, passati i coordinatori nel nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori ENI e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato.

0: E mi hanno, questo è passato con la macchina e dice che io non ero legato. Gli ho detto, senta, non per cattiveria, io stavo legato, lo sto giurando sui miei figli, lo sto giurando. Però il discorso non ci ha creduto, non l'ammetto sta cosa qui, sinceramente parlando.
1: La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta, commenta Pietro Cantoro, coordinatore dell'indotto FIM CISL di Taranto e Brindisi, ma proprio per questo deve essere garantita attraverso regole chiare, controlli concreti e fatti oggettivamente verificati. Tutelare la sicurezza significa anche assicurare che eventuali contestazioni e provvedimenti siano fondati su violazioni effettivamente accertate e documentate.
2: E come fa questo addetto, nel mentre transitava con la macchina, ad accorgersene che a 15 metri non era legato? L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza. Reputiamo la sicurezza una cosa seria e tantomeno non accetteremo mai che queste cose emergono in maniera unilaterale, perché dobbiamo tutti siamo responsabili, tutti quanti abbiamo l'intento di entrare all'interno della portineria con le proprie gambe e uscirne con le proprie gambe. Quindi la cosa che noi chiediamo ad INI è il reintegro immediato del lavoratore.
3: Accaduto a questo nostro collega.
4: E dopo la decisione comunicata ieri dal ministro Pichetto Fratin di ridurre esponenzialmente quelli che sono i finanziamenti relativi al porto, si fa ancora più luce su quella che è la situazione relativa a Taranto con il Port, che fa registrare una propria dichiarazione nella quale sottolinea come il futuro del porto di Taranto passi necessariamente dai dragaggi, una situazione già prevista nell'accordo del 2019 che rischia di stoppare la possibile crescita del porto ionico per i prossimi 4 anni. Ascoltiamo il servizio. Il futuro del terminal container di Taranto passa dai fondali. Il Port e il gruppo turco che ha in concessione l'area dal 2019 chiede all'autorità del sistema portuale del Mar Ionio di rispettare gli impegni infrastrutturali previsti all'avvio del progetto. Al centro della richiesta ci sono i dragaggi ritenuti necessari per accogliere navi più grandi e aumentare il traffico nello scalo ionico. L'obiettivo dichiarato da Il Port è fare di Taranto un hub container del Mediterraneo centrale. La posizione del porto lungo le rotte tra Oriente e Occidente potrebbe favorire i collegamenti con l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente. Su questa prospettiva, sostiene il gruppo, si fonda l'impegno assunto con la concessione. Investimenti nel terminal, nel personale, nei collegamenti ferroviari e intermodali, insieme alla ricerca di nuove relazioni commerciali con le grandi compagnie di navigazione. Ma per rendere competitivo il porto, afferma il porto, occorre portare i fondali alla profondità di 16 metri e mezzo. Senza i dragaggi, le navi di maggiori dimensioni non potrebbero essere accolte e le possibilità di crescita del terminal resterebbero limitate. Secondo il concessionario, i lavori avrebbero dovuto essere completati nei tempi stabiliti all'origine della concessione. A circa 6 anni di distanza, invece, l'intervento non è stato ancora realizzato e si prospetterebbero almeno altri 4 anni di attesa. Per il porto, dunque, il ritardo non riguarda soltanto un'opera portuale, incide sulla possibilità di attrarre traffici per far crescere lo scalo di Taranto e creare nuova occupazione. E adesso ci occupiamo di migranti. Sono già lontani da Taranto i 134 sbarcati ieri nel porto di Taranto. Da tanto tempo ormai lo scalo ionico non accoglieva profughi. Ieri l'arrivo di una ONG tedesca con i 134 a bordo. I minori non accompagnati avrebbero dovuto rimanere qui nel nostro territorio, ma la prefettura che coordina gli interventi di soccorso e smistamento li ha assegnati a strutture a Foggia e Napoli. Il servizio di Marina Luzzi.
1: Sono rimasti a Taranto solo per poche ore i 134 migranti giunti ieri nel porto. Sono arrivati a bordo della nave della ONG tedesca Solidair. Erano 107 uomini e 27 donne, tra cui 3 neonati e 30 minori non accompagnati. Condizioni fisiche tutto sommato buone, ma in molti hanno denunciato soprusi e violenze subite in Libia e lungo l'intero viaggio che li ha condotti fin qui salvati nelle acque del Mediterraneo. Al molo ieri è stata attivata la macchina dell'accoglienza con i volontari della Croce Rossa, i servizi sociali del del comune, con le operazioni di sbarco coordinate dalla prefettura e gestite da carabinieri, polizia e guardia costiera, il supporto di 118 e volontari tarantini dell'accoglienza. Inizialmente i minori senza genitori

0: sarebbero dovuti rimanere in città, accolti da strutture ad hoc, ma la prefettura ha comunicato ieri sera il cambio di programma, tutti assegnati a centri di Napoli e Foggia.
1: Non è la prima volta che la città di Taranto viene coinvolta in uno sbarco, però erano da parecchi anni che non veniva uno sbarco così importante. Ovviamente è stato il Ministero dell'Interno a ritenere opportuno che lo sbarco venisse fatto a Taranto, in quanto ritenuto un porto più sicuro per la ONG che ha tratto in salvo nel Mediterraneo questi 134 migranti. Poi la prefettura ha disposto che sia adulti che minori venivano collocati fuori dal territorio, per i minori ovviamente nelle strutture adeguate di accoglienza, mentre gli adulti o nei SAI o nei CAS, tutti fuori Taranto. Si lavora in sinergia con tutte le altre istituzioni, le forze dell'ordine, ASL, guardia costiera, guardia di finanza, carabinieri, polizia. Ricordiamo che il lavoro principale è proprio della prefettura e questura, stava anche la Croce Rossa italiana.
2: E adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo dello stadio Erasmo Iacovone, via libera dalla Commissione Vigilanza e dal GOS per l'apertura dei cancelli in vista della sfida contro il Novoli in programma per domenica sera alle ore 20. Capienza ridotta a 12.750 posti, concordato tra la società e la Commissione di Vigilanza stessa. Il punto focale però è che finalmente, a distanza di anni, il pubblico ionico torna a fare Taranto nel proprio tempio e il servizio di Giuseppe Degli Santi.
3: Il Taranto torna allo Iacovone. La Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli ha espresso parere favorevole allo svolgimento della partita contro il Novoli. In programma domenica 27 settembre alle 20. Si giocherà a porte aperte. Per questa gara la capienza autorizzata è di 12.750 spettatori. La capienza scende dagli oltre 20.000 posti dell'impianto ai 12.750 autorizzati per domenica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, trattasi di una scelta concordata tra il Taranto e la Commissione di Vigilanza sulla base dell'affluenza prevista, non legata a problemi strutturali. Resteranno chiusi gli anelli superiori delle tribune est e ovest, mentre la curva nord sarà aperta in entrambi gli anelli. Cambia anche la sistemazione della curva sud. Il settore riservato agli ospiti non può ancora essere aperto. Alle sue spalle, durante i Giochi del Mediterraneo, era stato allestito il quartier generale della G2 e restano da completare il percorso di accesso, le opere collegate al tornello e la piena fruibilità delle rampe per le persone con disabilità. I tifosi del Novoli saranno quindi accolti nella parte della curva sud inizialmente prevista per il pubblico di casa. Gli abbonati rosso-blu di quel settore dovrebbero essere trasferiti in tribuna est. Intanto, come già comunicato negli scorsi giorni dal commissario Ferrarese, prosegue la realizzazione di opere aggiuntive volute dalla struttura commissariale, come il completamento degli interventi sul terreno di gioco danneggiato durante i giochi, la sostituzione delle zolle, la manutenzione dell'irrigazione e il tracciamento del campo. Proseguono alcune rifiniture sotto le tribune, che tuttavia non impediranno lo svolgimento della gara. Domenica sera, dunque, si riaprono i cancelli dello Iacovone. Per il Taranto e i suoi tifosi, il ritorno a casa.
2: Un sommergibile in avaria nel Mar Grande, una corsa contro il tempo per salvare l'equipaggio. Non è uno scenario di guerra, ma è ciò che ha rappresentato l'esercitazione simulata dalla Marina Militare, conclusa ieri nel Golfo di Taranto, in campo navi, specialisti e mezzi italiani ed alleati per mettere alla prova il coordinamento nei soccorsi nelle emergenze subacquee.
4: Un sommergibile in avaria sul fondo del Golfo di Taranto, da cui è partita la simulazione che ha impegnato la Marina Militare e gli alleati nell'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, andata in scena in queste ultime due settimane di attività. L'obiettivo era verificare quanto rapidamente si attivi la catena di allarme, come si coordinano i soccorsi e se i mezzi e personale di diversi paesi riescano ad operare insieme in un'emergenza subacquea. A simulare i sommergibili in difficoltà sono stati il Gianfranco Gazzana Priaroggia e il Romeo Romei. Attorno a loro è intervenuto un dispositivo che comprendeva, tra le altre unità, nave Anteo, la fregata carabiniere, il cacciamine Termoli, la nave di salvataggio turca TGC Alemdar. Nella giornata conclusiva, a bordo di nave Anteo sono stati mostrati gli equipaggiamenti dei gruppi operativi di Comsubin. Tra gli specialisti coinvolti anche il personale dello SPAG italiano, addestrato a prestare assistenza ai sommergibili adagiati sul fondale. L'Italia è un paese leader nel settore, ha spiegato l'ammiraglio Francesco Milazzo, comandante dei sommergibili, ricordando ricordando il ruolo della scuola italiana nella formazione del personale chiamato a gestire queste operazioni. Milazzo ha parlato anche del futuro dei mezzi di soccorso. Nave Anteo, ha detto, sarà sostituita da due unità più moderne. Nel Golfo di Taranto dunque una prova sul campo per uomini, navi e procedure, un addestramento pensato per essere pronti quando ogni minuto può fare la differenza.
5: Allora, lo scenario è quello di una operazione di soccorso a un sommergibile sinistrato. Attualmente il nostro battello è sul fondo, posato, simulando appunto un battello in difficoltà su un fondale di circa 40 metri. E in particolare in questo momento stiamo vedendo il Submarine Parachuter Assistant Group, lo SPAG, che è un gruppo altamente specialistico del comando subacqueo incursori, aviotrasportato, che sta giungendo sulla zona d'operazioni e verrà paracutato. Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale.
2: Adesso cambiamo nuovamente argomento e vi raccontiamo una storia che arriva dal nostro territorio ma che si dipana a Roma, nella capitale, la storia di Angelica, ragazza con difficoltà motorie che aveva il sogno, che ha il sogno di studiare a Roma. Da mesi Angelica cerca una casa nella quale vivere con la sua famiglia. Quando sembrava averla trovata, ha aspettato invano fino alle 11 di sera la consegna delle chiavi dell'immobile, che però non è mai arrivata. Vi raccontiamo la sua storia.
6: Angelica ha un sogno: studiare interpretariato all'Università Unint di Roma. A causa di una difficoltà motoria ha bisogno dell'assistenza dei suoi genitori e per questo cercano insieme un appartamento vicino all'Ateneo per facilitare gli spostamenti. In una città dove una singola stanza può arrivare a costare 800 euro al mese, la ricerca si rivela subito una scalata insormontabile. Poi, dopo mesi di tentativi a vuoto, sembra finalmente arrivare la svolta. Trovano l'alloggio ideale per bloccare la casa ed essere sicuri di non farsela soffiare, versano 200 euro tramite un bonifico bancario. La sera dell'appuntamento Angelica e la sua famiglia si mettono in attesa della consegna delle chiavi. La persona con cui erano in contatto continua a mandare messaggi rassicuranti dicendo che arriverà in ritardo. Aspettano fino alle 11 di sera, ma a quell'appuntamento non si presenterà nessuno.
7: Ci ha chiamato una persona dicendo che avevo l'appartamento, però alla fine questo appartamento non esisteva.
2: Avevate già versato una quota economica a questa persona?
7: Sì, perché lui ha detto che per bloccarlo e per venire andava fatto così. 200 tramite bonifico.
2: Ed è completamente sparita. Voi non l'avete più sentita e più vista?
7: No.
2: Quindi tu attualmente sei ancora alla ricerca di un appartamento, credo, a Roma? Perché
7: sì, diciamo che attualmente vi tocca fare online, però è una sistemazione che posso fare temporaneamente, ma poi non posso adottare perché ho un laboratorio.
2: E tu hai la necessità di trasferirti ovviamente con tutta la tua famiglia a Roma?
7: Certo, ovviamente, se no come faccio da su? Cioè, non è possibile. Tra persone che chiedono affitti che non esistono, cioè buchi di 800 euro praticamente, non è normale questa cosa.
6: Una truffa amara che trasforma un momento di speranza nell'ennesimo ostacolo. Quella di Angelica è la storia di tanti studenti e tante famiglie costrette a sostenere costi enormi ed affrontare enormi difficoltà per far valere il semplice diritto allo studio.
2: Ci trasferiamo a Bari, sono stati 4 giorni ricchi di ricerca ma anche di studio e incontri con il territorio alla Fiera del Levante, conclusa la prima edizione della Research Week Uniba, un appuntamento che ha raccontato la partecipazione, soprattutto con molto interesse, che punta a diventare un momento stabile di dialogo sul territorio e il servizio di Ilaria Lia.
8: È stata una settimana intensa, fatta di incontri, laboratori, presentazioni e momenti di confronto tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, delle istituzioni e delle società. Alla Fiera del Levante, la prima edizione della Research Week Uniba ha acceso i riflettori sulle attività e sui risultati della ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, mettendo in relazione competenze e professionalità diverse. Ricercatrici e ricercatori hanno presentato progetti, infrastrutture e nuove prospettive, affrontando temi che hanno dato spazio alla salute, alla sostenibilità, dalla trasformazione digitale alla tutela dell'ambiente, fino alla valorizzazione del patrimonio culturale e all'innovazione sociale. Un'occasione per favorire nuove collaborazioni e trasformare la conoscenza in opportunità concrete per il territorio.
9: Sì, sono stati 3 giorni e mezzo molto intensi, forse anche troppo intensi, nel senso che i programmi erano molto ricchi, però crediamo che sia andata molto bene, perché è stato innanzitutto un modo per incontrarci di più all'interno della nostra stessa comunità, che è una comunità molto grande, e poi abbiamo avuto tanti ospiti e tante relazioni dall'esterno, dai ministeri, dalle aziende private, dagli stakeholder del territorio. E quindi il bilancio è pienamente positivo ed è un po' anche da lancio nella Notte Europea dei Ricercatori, dove invece cureremo gli aspetti più divulgativi.
2: E adesso parliamo del convegno Magna Grecia, a partire da ieri la 65esima edizione del convegno internazionale sugli studi della Magna Grecia, oggi il focus sugli agoni del mondo greco, il servizio di Ludovica Maiuri.
10: Lo sport al centro della 65esima edizione del convegno internazionale di studi dedicata a giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico. 4 giorni di incontri dal 24 al 27 settembre per mettere in dialogo la storia degli agoni greci con la pratica sportiva nel segno dei recenti giochi del Mediterraneo.
11: Le relazioni previste in questa seconda giornata dei lavori sono particolarmente interessanti. Il livello degli studiosi che abbiamo scelto come relatori è veramente al top di quello che si possa richiedere al mondo scientifico. Noi ci auguriamo che le stesse relazioni abbiano e portino risultati significativi per un rinquadramento di tutta la problematica storica e sul significato dei giochi, sul loro sviluppo e sulla loro storia.
10: Oggi il programma è entrato nel vivo con la sezione Gli agoni nel mondo greco, con osservazioni sul programma dei giochi e la loro evoluzione nel tempo.
12: Il tema era appunto come è cambiato il programma delle gare, delle principali feste che avevano un contenuto agonistico nella Grecia antica, su come queste feste si sono modificate nel corso del tempo e su come gli autori antichi registrano queste modifiche.
10: Nel pomeriggio spazio alla dimensione culturale dell'atletismo tra poesia, filosofia e scultura.
2: Tutto pronto per la processione della Stella Maris che si svolgerà il 27, domenica 27 settembre. Ieri a Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione ufficiale del programma. C'era per noi Maria Laura Paletta.
13: Presentato ufficialmente a Palazzo di Città il programma della processione della Stella Maris, una tradizione particolarmente sentita, specie tra pescatori e mitilicoltori, che torna ad animare Città Vecchia dopo uno stop lungo 6 anni, partito nel periodo del Covid. Grazie a quei ragazzi di Porta Napoli, cresciuti nel mito di un evento che intreccia fede e devozione popolare, il nuovo comitato Stella Maris ha raccolto il testimone di chi ha portato avanti la tradizione negli anni passati, con rinnovato entusiasmo nonostante le difficoltà che attanagliano soprattutto il settore della mitilicoltura.
14: È un'emozione unica, secondo me anche irripetibile, perché è la prima volta dopo 6 anni e ringraziamo tutto il comitato di Porta Napoli, tutti gli amici, ringraziamo il parroco Don Alessandro Greco che ci ha dato la possibilità di ripartire più forti di prima e poi un'apertura all'autismo. Oggi abbiamo un po' rappresentato questa inclusione, questa partecipazione dei ragazzi autistici che ci danno la forza di continuare, di crederci.
15: Noi siamo il significato della vera inclusione, perché la vera inclusione non significa includere tutti, tranne quelli che ti stanno sulle scatole, o includere solo parenti, amici e vicini. L'aveva inclusione significa aprire la porta a chiunque, senza distinzioni, senza baviere.
16: Questa processione della Stella Maris sarà una bella iniziativa. Invitiamo tutte le associazioni del territorio a venire. Vi aspettiamo, aspettiamo tutta la cittadinanza a venire alla processione organizzata da noi di Taranto per Sempio e dal nostro comitato.
17: Per noi era importante ripartire. Devo dire che quando il comitato Stella Maris ha chiesto al sindaco di far ripartire appunto la processione religiosa, non abbiamo esitato un minuto. Insieme a Don Alessandro abbiamo individuato la data del 27, perché come sapete la città tutta è stata impegnata per i giochi del Mediterraneo, quindi sicuramente ripartiamo con questa bellissima processione che si svolgerà su terra ma anche su mare, a seguito del sorteggio che è stato fatto tra i pescatori. Una paranza avrà l'onore di riportare in mare la Madonna della Stella Maris. Ovviamente nei prossimi anni andremo a implementare l'organizzazione anche con dei riti legati appunto alla valorizzazione del prodotto tipico locale, della pescicoltura, della medicoltura, e sicuramente avremo tanto da fare, perché dopo 6 anni finalmente la Madonna ritorna a parlare alla città.
2: Sguardo verso lo sport, oltre 1250 atleti provenienti da tutta Italia pronti ad arrivare a Taranto per l'Open League Karate Magna Grecia, che si svolgerà al Palamazzola questo fine settimana. Il servizio di Ludovica Maiuri.
10: Taranto si conferma capitale dello sport e dell'accoglienza. Al Palamazzola arrivano circa 1250 atleti da tutta Italia per l'Open League Karate Magna Grecia, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, con inizio gare alle ore 8:30.
18: Taranto è la città dello sport. Un evento come questo riesce ad attirare e a portare a Taranto molti visitatori che rappresentano un'economia, e quindi viva lo sport e consentitemi, viva Taranto.
19: È un importante evento, peraltro il primo in Puglia e uno dei pochi nel centro sud. Questo manifesta quanto l'attività sportiva pugliese si svolge poi in un anno importante, perché questo è l'anno di Regione Europea dello Sport 2026, e dimostra come Taranto sa essere anche attrattiva anche in una fase ex post giochi del Mediterraneo. E questa è la strada che dobbiamo fare, cioè quella di impegnarci tutti quanti affinché lo sport qui a Taranto città, ma in tutta la Puglia, sia protagonista.
10: Un evento straordinario per coniugare sport e valorizzazione del territorio, organizzato dalla Dojo Araji, dalla Pro Team e dalla Fijilcam Karate Puglia in collaborazione con Kima Mobilità ed Etra.
20: Saranno quasi 1300 atleti che vengono da tutta Italia, insomma è un risultato molto importante, soprattutto perché poi è stato collegato anche a una serie di eventi culturali per far conoscere la storia di Taranto.
21: Ormai Taranto da diversi anni viaggia a una velocità doppia, nel senso che gli eventi nazionali ma anche internazionali fanno ormai parte dell'agenda sportiva. Qui non parliamo solo di agonismo, ma parliamo anche di promozione del territorio, di promozione sportiva, turismo sportivo, quindi parliamo di tanti ingredienti che rendono questo appuntamento veramente unico.
2: La retrospettiva su Bernardo Bertolucci chiude la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia a Massafra. Intanto si pensa già alla prossima edizione, che sarà nuovamente ambientata nel parco Madre Teresa di Calcutta dal 17 al 22 agosto, con tante novità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
13: Massafra rende omaggio a Bernardo Bertolucci con l'anticonformista, la retrospettiva che accompagna la conclusione della 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia. 3 appuntamenti al Teatro Comunale Resta, con ingresso libero e proiezioni alle 21, dedicate ad altrettante tappe significative della filmografia del regista. Il percorso è partito il 17 settembre con Prima della Rivoluzione. Nella serata di ieri 24 settembre è stata invece la volta del Conformista, film del 1970, nel quale Bertolucci affronta il rapporto tra fascismo, ricerca della normalità e coscienza individuale, affidandosi anche alla celebre fotografia di Vittorio Storaro. Ultimo appuntamento il 1 ottobre con The Dreamers, film del 2003, ambientato nella Parigi del 68. La rassegna porta sul grande schermo copie restaurate, grazie alla collaborazione con Fondazione Bernardo Bertolucci, Il Cinema Ritrovato, Cineteca di Bologna, Minerva Pictures, Rai Teche e Viggo. L'omaggio al regista aveva già attraversato il festival estivo, a partire dal manifesto della 21esima edizione, ispirato ai 50 anni di Novecento.
0: Questa retrospettiva non è solo un semplice omaggio a Bertolucci, ma ci permette di approfondire un tema a noi caro da sempre, a Vicoli, ma che abbiamo approfondito ancora di più durante questa edizione, vale a dire il valore politico del cinema. Infatti sono pellicole che ci riportano chiaramente a una connotazione molto politica, ma anche sociale, ma anche poetica, che Bertolucci ha sempre dimostrato di saper abbinare, ma soprattutto, dato il periodo che viviamo, i periodi attuali che viviamo, rivedere certi film del passato ci aiutano molto a comprendere il presente.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra ampia pagina sportiva con in conduzione Giuseppe Degli Santi, le ultime sulla questione Taranto. Vi ricordo che la prevendita, come già anticipato, sarà aperta a partire dalle 15 di questo pomeriggio. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente sulle frequenze di Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
5: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
6: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Amici sportivi appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio per la SS Taranto. Dopo 644 giorni di attesa, lo Iacovone riapre le sue porte al Taranto Calcio. Alcune date non sono semplicemente date, sono porte, e il 27 settembre del 2026 è quella porta che il Taranto aspettava da tempo di poter finalmente attraversare. Dalle 15 ricordiamo che sarà aperta la prevendita. Guardiamo il servizio.
1: 27 settembre 2026 è quella data lì, è quel momento lì, perché ci sono date che non sono semplicemente date, sono porte, sono ripartenze, sono il confine sottile tra quello che è stato e quello che finalmente può tornare a essere. Quel 22 dicembre 2024, quel Taranto Giuliano di Serie C, l'ultima partita degli Ionici allo Iacovone, una stagione che Taranto vorrebbe ricordare poco, forse nulla, una di quelle pagine che si voltano in fretta perché fanno male anche solo a rileggerle, ma il calcio per fortuna non è soltanto ciò che accade ieri, e soprattutto ciò che resta è ciò che resta a Taranto e molto di più. Resta quel Taranto Vicenza del 14 maggio 2024, 12.000 persone, 12.000 cuori, 12.000 voci dentro uno stadio che sembrava voler trattenere il tempo. Resta una stagione che comunque sia andata e entrata nella memoria, e restano tutte le altre, quelle di un passato travagliato, certo, ma attraversato da un amore che non ha mai conosciuto categoria, perché a Taranto il senso di appartenenza non si misura con una classifica, si misura con la fedeltà, con la presenza, con quelle sciarpe che passano di padre in figlio, con quei bambini che entrano allo stadio per la prima volta e non sanno ancora che da quel momento qualcosa dentro di loro è cambiato per sempre. È cominciato tutto nel 1965, quando il pallone ha iniziato a rotolare sul terreno dell'allora stadio Salinella. Poi sono arrivati gli anni, le partite, i sogni, e poi è arrivato Erasmo Iacovone. Il 6 febbraio 1978 è una di quelle date che a Taranto non si pronunciano soltanto, si ricordano con il silenzio. Un ragazzo strappato troppo presto alla vita, ai suoi sogni, al suo pallone. Tre giorni dopo, quello stadio avrebbe portato il suo nome, e poco tempo più tardi sarebbe arrivato Taranto Catanzaro, la prima partita ufficiale in quello stadio dedicato a Erasmo. Da allora ogni generazione ha aggiunto una pagina: le stagioni in Serie B, le notti contro Juventus e Milan, le partite degli azzurri e degli azzurrini, i gol di Riganò, per tutti semplicemente Riga Gol, le parate di Spagnuolo, le domeniche in cui il risultato sembrava quasi un dettaglio, perché il vero appuntamento era esserci, essere lì in quella curva, in quella tribuna, con quella maglia, con quei colori. E poi ancora le lacrime, la finale con l'Ancona, le cadute, le ripartenze dalle categorie più impensabili, le rinascite che sembravano impossibili, fino a Giuseppe la Terza, fino a quella promozione tra i professionisti, fino a quei bambini che correvano dietro un pallone sognando magari di diventare calciatori. Perché a Taranto i bambini non inseguivano soltanto un pallone, inseguivano un sogno, e quel sogno aveva due colori, rosso-blu, perché essere figli di Taranto in fondo significava anche essere figli di una passione smisurata, una passione che ha conosciuto il dolore ma anche la gioia, la rabbia ma anche l'orgoglio, le sconfitte ma soprattutto la voglia di tornare, sempre, perché quante volte, forse troppe per una fidanzata, è stata pronunciata quella frase: amore, sto andando dal mio primo vero amore. E quel primo vero amore era il Taranto, storie d'amore nate sugli spalti, amicizie nate nelle trasferte, generazioni cresciute insieme, promesse mantenute anche quando sarebbe stato più facile andarsene, perché il tifoso del Taranto non ha mai avuto bisogno di una categoria per sentirsi parte di qualcosa, ha avuto bisogno soltanto di quei colori. E adesso siamo qui, 27 settembre 2026, ancora una volta bisogna ripartire dall'eccellenza, dalle difficoltà, dai problemi, da un puzzle al quale mancano ancora tanti pezzi, ma forse è proprio questo il momento più importante, quello in cui si ricomincia a costruire un pezzo alla volta, una voce alla volta, una partita alla volta. E allora ci sarà anche una carezza da fare a quella tribuna stampa, a quella dedica che pesa più di tante parole, a Cristian Cesario, un amico che la vita ha portato via troppo presto, perché anche chi non c'è più continua a vivere nelle storie che raccontiamo, nelle partite che ricordiamo, nei posti dello stadio che continuiamo a guardare. Allora sì, forse il calcio è davvero quello che dice Vasco Rossi: la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, ma certe passioni non volano via, restano.
0: Rimaniamo in tema Taranto, ci sono state le prime parole da nuovo calciatore di rossoblù per David Odia. Il giovane esterno ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere la maglia rossoblù. Guardiamo il servizio.
1: David Odia è ufficialmente un nuovo calciatore del Taranto e, dopo l'annuncio arrivato mercoledì pomeriggio, ha affidato all'Edicola del Sud le sue prime parole da rossoblù. Il giovane esterno ha spiegato di aver scelto Taranto per la possibilità di

0: di crescere e di misurarsi in una piazza importante, sottolineando anche il senso di responsabilità legato alla nuova maglia. È bastata una chiamata. Taranto è troppo importante ed era impensabile dire di no, ha raccontato Dia. Chiaro anche l'obiettivo della squadra. Sappiamo tutti qual è il nostro obiettivo. Dobbiamo centrarlo e basta. Grande entusiasmo poi per la possibilità di scendere in campo allo Iacovone davanti ai nuovi tifosi. Giocare davanti ai propri tifosi provoca molte emozioni. Non vedo e non vediamo l'ora di scendere in campo. Infine, Odia ha presentato le sue caratteristiche. Velocità, capacità di attaccare l'avversario e soprattutto qualità nell'uno contro uno. Il meglio di me lo esprimo proprio lì, ha concluso il nuovo esterno rossoblu.
1: E ci spostiamo in questo momento in Serie D. La Virtus Francavilla vuole continuare a cullare un piccolo sogno. Dalle parole di Francesco Lopes, centrocampista degli Imperiali, capiamo il momento che si sta vivendo in casa Virtus.
0: Francesco Lopes, centrocampista della Virtus Francavilla. Francesco, innanzitutto ti chiedo come si sta in alto e soprattutto ti aspettavi questa partenza del gruppo?
2: Intanto in alto si sta molto bene. Mi aspettavo questa partenza perché comunque siamo una squadra molto unita sin da subito, da quando siamo partiti in ritiro. Ci siamo sempre di più uniti giorno dopo giorno, poi lavorando tutti insieme abbiamo ottenuto questi risultati.
0: Come sta andando il rapporto con il tecnico, con Bruno Trocini?
2: No, il mister è molto, si vede molto preparato, anche lui e il suo staff. E sta andando bene, ci sta dando delle giuste direttive per poi metterle in campo, diciamo.
0: Sei tornato in Puglia dopo l'esperienza vincente alla Folgore Caratese. Ti chiedo che girone H hai ritrovato?
2: Sì, un girone diverso dal nord, perché comunque il girone H è secondo me il più tosto, cioè non secondo me, secondo tutti è il più tosto, e comunque noi siamo ben attrezzati per giocarlo.
0: Immagino che hai conosciuto il calore di Francavilla Fontana. Che effetto ti ha fatto questa piazza?
2: No, questa piazza sapevo già che era ben, che aveva una bella tifoseria, e noi siamo stati bravi con i risultati, con queste quattro partite di campionato, a portare più gente possibile e che ci sostiene partita dopo partita.
0: Un centrocampo folto, quello della Virtus Francavilla. Ti chiedo, con la concorrenza immaginiamo anche che ci sia quel piacere, anche vieni stimolato all'idea di dover lottare per un posto lì.
2: Sì. C'abbiamo un bel centrocampo. Io soprattutto sto nel ruolo di Domenico Mungo, che è un grande giocatore, e quindi prendo anche molti spunti da lui.
0: Un'ultima domanda, un'altra sfida importante vi attende domenica, una Virtus che immaginiamo voglia anche coltivare un piccolo sogno nel cassetto.
2: Sì, domenica abbiamo una partita importante perché comunque Gladiator viene dalla vittoria contro la Fidelis, e quindi ci aspetta una grande partita, però se la giochiamo come le altre quattro possiamo fare bene.
1: Dimenticare le difficoltà e ripartire, questo è il motto in casa Brindisi. La squadra biancazzurra cerca una prestazione di carattere per invertire la rotta e dare una risposta concreta sul campo e in servizio.
0: Il Brindisi è chiamato al riscatto. Dopo un periodo complicato, la formazione biancazzurra cerca una risposta importante per invertire la rotta e ritrovare fiducia. La squadra sa di non poter più rimandare l'appuntamento con una prestazione convincente. Servono punti, ma anche segnali concreti sotto il profilo del gioco, dell'atteggiamento e della personalità. L'obiettivo è lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime uscite e ripartire con maggiore convinzione, ritrovando quelle certezze che possono permettere al Brindisi di affrontare con fiducia il proseguo della stagione. La pressione c'è, ma può diventare anche uno stimolo. Per i biancazzurri sarà fondamentale scendere in campo con la giusta determinazione, limitare gli errori e sfruttare le occasioni a disposizione. Il messaggio dunque è chiaro, il Brindisi vuole reagire e questa volta dovrà farlo sul campo, trasformando la voglia di riscatto in una risposta concreta.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100, buon proseguimento di giornate ovviamente nella casa dei Tarantini.
3: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale.

0: È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: A un lavoratore dell'appalto Eni viene contestato il mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Allontanato dalla raffineria, lui nega di averle violate e ritiene ingiusto il provvedimento. Oggi l'assemblea sindacale fuori dallo stabilimento. Navi più grandi, nuovi traffici e posti di lavoro per il porto. Tutto passa dall'approfondimento dei fondali. Il gruppo turco chiede il rispetto degli impegni previsti dalla concessione del 2019 e denuncia il rischio di altri 4 anni di ritardo. Via libera alla partita di domenica sera contro il Novoli, si giocherà a porte aperte davanti a un massimo di 12.750 spettatori. Il pubblico rossoblù è pronto a tornare nel proprio tempio.
0: È
11: Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo con la nostra pagina dedicata al mondo del lavoro con una storia che arriva direttamente dalla raffineria Eni di Taranto. Negato l'accesso al lavoro ad un lavoratore per il mancato rispetto delle procedure di sicurezza, e proprio per questo è stato allontanato dalla raffineria. Per il lavoratore dell'appalto Eni il provvedimento risulta essere però ingiusto, sostiene infatti di non aver mai trasgredito, e i sindacati ne richiedono il reintegro immediato. Il

0: patto della sicurezza sul lavoro stabilisce la sospensione e il conseguente allontanamento del lavoratore per 5 giorni. Quell'operaio però dice di non aver mai trasgredito alle regole, anzi di averle rispettate tutte. Una vicenda che i sindacati dei metalmeccanici hanno denunciato pubblicamente questa mattina, convocando un'assemblea davanti al varco 10 della raffineria.
1: Io stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardiaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione, e stava il preposto a fianco a me che mi stava passando il 180. Ho attaccato il 180, il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta, passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori ENI e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato, e questo è passato con la macchina e dice che io non ero legato. Gli ho detto: senta, non per cattiveria, io stavo legato, lo sto giurando sui miei figli, lo sto giurando. Però il discorso non ci ha creduto, non l'ammetto sta cosa qui, sinceramente parlando.
0: La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta, commenta Pietro Cantoro, coordinatore dell'indotto FIM CISL di Taranto e Brindisi, ma proprio per questo deve essere garantita attraverso regole chiare, controlli concreti e fatti oggettivamente verificati. Tutelare la sicurezza significa anche assicurare che eventuali contestazioni e provvedimenti siano fondati su violazioni effettivamente accertate e documentate.
2: E come fa questo addetto, nel mentre transitava con la macchina, ad accorgersene che a 15 metri non era legato? L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza. Reputiamo la sicurezza una cosa seria, e tantomeno non accetteremo mai che queste cose emergono in maniera unilaterale, perché dobbiamo tutti quanti siamo responsabili, tutti quanti abbiamo l'intento di entrare all'interno della portineria con le proprie gambe e uscirne con le proprie gambe. Quindi la cosa che noi chiediamo ad ENI è il reintegro immediato del lavoratore.
3: Accaduto a questo nostro collega.
4: E dopo la decisione comunicata ieri dal ministro Pichetto Fratin di ridurre esponenzialmente quelli che sono i finanziamenti relativi al porto, si fa ancora più luce su quella che è la situazione relativa a Taranto con il Port, che fa registrare una propria dichiarazione nella quale sottolinea come il futuro del porto di Taranto passi necessariamente dai dragaggi, una situazione già prevista nell'accordo del 2019 che rischia di stoppare la possibile crescita del porto ionico per i prossimi 4 anni. Ascoltiamo il servizio.
5: Il futuro del terminal container di Taranto passa dai fondali. Il Port, il gruppo turco che ha in concessione l'area dal 2019, chiede all'autorità del sistema portuale del Mar Ionio di rispettare gli impegni infrastrutturali previsti all'avvio del progetto. Al centro della richiesta ci sono i dragaggi, ritenuti necessari per accogliere navi più grandi e aumentare il traffico nello scalo ionico. L'obiettivo dichiarato da Il Port è fare di Taranto un hub container del Mediterraneo centrale. La posizione del porto lungo le rotte tra Oriente e Occidente potrebbe favorire i collegamenti con l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente. Su questa prospettiva, sostiene il gruppo, si fonda l'impegno assunto con la concessione. Investimenti nel terminal, nel personale, nei collegamenti ferroviari e intermodali, insieme alla ricerca di nuove relazioni commerciali con le grandi compagnie di navigazione. Ma per rendere competitivo il porto, afferma Il Port, occorre portare i fondali alla profondità di 16,5 metri. Senza i dragaggi, le navi di maggiori dimensioni non potrebbero essere accolte e le possibilità di crescita del terminal resterebbero limitate. Secondo il concessionario, i lavori avrebbero dovuto essere completati nei tempi stabiliti all'origine della concessione. A circa 6 anni di distanza, invece, l'intervento non è stato ancora realizzato e si prospetterebbero almeno altri 4 anni di attesa. Per il porto, dunque, il ritardo non riguarda soltanto un'opera portuale, incide sulla possibilità di attrarre traffici per far crescere lo scalo di Taranto e creare nuova occupazione.
4: E adesso ci occupiamo di migranti. Sono già lontani da Taranto i 134 sbarcati ieri nel porto di Taranto. Da tanto tempo ormai lo scalo ionico non accoglieva profughi. Ieri l'arrivo di una ONG tedesca con i 134

0: A bordo i minori non accompagnati avrebbero dovuto rimanere qui nel nostro territorio, ma la prefettura che coordina gli interventi di soccorso e smistamento li ha assegnati a strutture a Foggia e Napoli, il servizio di Marina Luzzi.
1: Sono rimasti a Taranto solo per poche ore. I 134 migranti giunti ieri nel porto sono arrivati a bordo della nave della ONG tedesca Solidair. Erano 107 uomini e 27 donne, tra cui 3 neonati e 30 minori non accompagnati. Condizioni fisiche tutto sommato buone, ma in molti hanno denunciato soprusi e violenze subite in Libia e lungo l'intero viaggio che li ha condotti fin qui salvati nelle acque del Mediterraneo. Al molo ieri è stata attivata la macchina dell'accoglienza con i volontari della Croce Rossa e i servizi sociali del comune, con le operazioni di sbarco coordinate dalla prefettura e gestite da carabinieri, polizia e guardia costiera, il supporto di 118 e volontari tarantini dell'accoglienza. Inizialmente i minori senza genitori sarebbero dovuti rimanere in città, accolti da strutture ad hoc, ma la prefettura ha comunicato ieri sera il cambio di programma, tutti assegnati a centri di Napoli e Foggia.
2: Non è la prima volta che la città di Taranto viene coinvolta in uno sbarco, però erano da parecchi anni che non veniva uno sbarco così importante. Ovviamente è stato il Ministero dell'Interno a ritenere opportuno che lo sbarco venisse fatto a Taranto, in quanto ritenuto porto più sicuro per la ONG che ha tratto in salvo nel Mediterraneo questi 126, 134 migranti. Poi la prefettura ha disposto che sia adulti che minori venivano collocati fuori dal territorio, per i minori ovviamente nelle strutture adeguate di accoglienza, mentre gli adulti o nei SAI o nei CAS, tutti fuori Taranto. Si lavora in sinergia con tutte le altre istituzioni, le forze dell'ordine, ASL, guardia costiera, guardia di finanza, carabinieri, polizia. Ricordiamo che il lavoro principale è proprio della prefettura e questura, stava anche la Croce Rossa italiana.
0: E adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo dello stadio Erasmo Iacovone via libera dalla Commissione Vigilanza e dal GOS per l'apertura dei cancelli in vista della sfida contro il Novoli in programma per domenica sera alle ore 20. Capienza ridotta a 12.750 posti, concordato tra la società e la Commissione di Vigilanza stessa. Il punto focale però è che finalmente, a distanza di anni, il pubblico ionico torna a tifare Taranto nel proprio tempio e il servizio di Giuseppe Degli Santi.
3: Il Taranto torna allo Iacovone. La commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ha espresso parere favorevole allo svolgimento della partita contro il Novoli. In programma domenica 27 settembre alle 20. Si giocherà a porte aperte. Per questa gara la capienza autorizzata è di 12.750 spettatori. La capienza scende dagli oltre 20.000 posti dell'impianto ai 12.750 autorizzati per domenica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, trattasi di una scelta concordata tra il Taranto e la commissione di vigilanza sulla base dell'affluenza prevista, non legata a problemi strutturali. Resteranno chiusi gli anelli superiori delle tribune est e ovest, mentre la curva nord sarà aperta in entrambi gli anelli. Cambia anche la sistemazione della curva sud. Il settore riservato agli ospiti non può ancora essere aperto. Alle sue spalle, durante i giochi del Mediterraneo, era stato allestito il quartier generale della G2 e restano da completare il percorso di accesso, le opere collegate al tornello e la piena fruibilità delle rampe per le persone con disabilità. I tifosi del Novoli saranno quindi accolti nella parte della curva sud inizialmente prevista per il pubblico di casa. Gli abbonati rosso-blu di quel settore dovrebbero essere trasferiti in tribuna est. Intanto, come già comunicato negli scorsi giorni dal commissario Ferrarese, prosegue la realizzazione di opere aggiuntive volute dalla struttura commissariale come il completamento degli interventi sul terreno di gioco danneggiato durante i giochi, la sostituzione delle zolle, la manutenzione dell'irrigazione e il tracciamento del campo. Proseguono alcune rifiniture sotto le tribune, che tuttavia non impediranno lo svolgimento della gara. Domenica sera, dunque, si riaprono i cancelli dello Iacovone. Per il Taranto e i suoi tifosi, il ritorno a casa.
0: Un sommergibile in avaria nel Mar Grande, una corsa contro il tempo per salvare l'equipaggio. Non è uno scenario di guerra, ma è ciò che ha rappresentato l'esercitazione simulata dalla Marina Militare, conclusa ieri nel Golfo di Taranto, in campo navi, specialisti e mezzi italiani ed alleati per mettere alla prova il coordinamento nei soccorsi, nelle emergenze subacquee. Un sommergibile in avaria sul fondo del Golfo di Taranto, da cui è partita la simulazione che ha impegnato la Marina Militare e gli alleati nell'Italian Submarine.

0: Escape and Rescue Exercise 2026 è andata in scena in queste ultime 2 settimane di attività. L'obiettivo era verificare quanto rapidamente si attivi la catena di allarme, come si coordinano i soccorsi e se i mezzi e personale di diversi paesi riescano ad operare insieme in un'emergenza subacquea. A simulare i sommergibili in difficoltà sono stati il Gianfranco Gazzana Priaroggia e il Romeo Romei. Attorno a loro è intervenuto un dispositivo che comprendeva, tra le altre unità, nave Anteo, la fregata carabiniere, il cacciamine Termoli, la nave di salvataggio turca TGC Alemdar. Nella giornata conclusiva, a bordo di nave Anteo, sono stati mostrati gli equipaggiamenti dei gruppi operativi di Komsubin. Tra gli specialisti coinvolti, anche il personale dello SPAG italiano addestrato a prestare assistenza ai sommergibili adagiati sul fondale. L'Italia è un paese leader nel settore, ha spiegato l'ammiraglio Francesco Milazzo, comandante dei sommergibili, ricordando il ruolo della scuola italiana nella formazione del personale chiamato a gestire queste operazioni. Milazzo ha parlato anche del futuro dei mezzi di soccorso. Nave Anteo, ha detto, sarà sostituita da 2 unità più moderne. Nel Golfo di Taranto dunque una prova sul campo per uomini, navi e procedure, un addestramento pensato per essere pronti quando ogni minuto può fare la differenza.
1: Allora, lo scenario è quello di un'operazione di soccorso a un sommergibile sinistrato. Attualmente il nostro battello è sul fondo, posato, simulando appunto un battello in difficoltà su un fondale di circa 40 metri. E in particolare in questo momento stiamo vedendo il Submarine Parachuter Assistant Group, lo SPAG, che è un gruppo altamente specialistico del comando subacqueo incursori, aviotrasportato, che sta giungendo sulla zona d'operazioni e verrà paracutato. Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale.
0: Adesso cambiamo nuovamente argomento e vi raccontiamo una storia che arriva dal nostro territorio ma che si dipana a Roma, nella capitale, la storia di Angelica, ragazza con difficoltà motorie che aveva il sogno, che ha il sogno di studiare a Roma. Da mesi Angelica cerca una casa nella quale vivere con la sua famiglia. Quando sembrava averla trovata, ha aspettato invano fino alle 11 di sera la consegna delle chiavi dell'immobile, che però non è mai arrivata. Vi raccontiamo la sua storia. Angelica ha un sogno: studiare interpretariato all'Università Unint di Roma. A causa di una difficoltà motoria ha bisogno dell'assistenza dei suoi genitori e per questo cercano insieme un appartamento vicino all'Ateneo per facilitare gli spostamenti. In una città dove una singola stanza può arrivare a costare 800 euro al mese, la ricerca si rivela subito una scalata insormontabile. Poi, dopo mesi di tentativi a vuoto, sembra finalmente arrivare la svolta. Trovano l'alloggio ideale per bloccare la casa ed essere sicuri di non farsela soffiare, versano 200 euro tramite un bonifico bancario. La sera dell'appuntamento Angelica e la sua famiglia si mettono in attesa della consegna delle chiavi. La persona con cui erano in contatto continua a mandare messaggi rassicuranti dicendo che arriverà in ritardo. Aspettano fino alle 11 di sera, ma a quell'appuntamento non si presenterà nessuno.
2: Ci ha chiamato una persona dicendo che avevo l'appartamento, però alla fine questo appartamento non esisteva.
0: Avevate già versato una quota economica a questa persona?
2: Sì, perché lui ha detto che per bloccarlo e prevenire andava fatto così. 200 tramite bonifico.
0: Oh, ed è completamente sparita. Voi non l'avete più sentita e più vista?
2: No.
0: Quindi tu attualmente sei ancora alla ricerca di un appartamento, credo, a Roma? Perché
2: sì, diciamo che attualmente vi tocca fare online, però è una sistemazione che posso fare temporaneamente, ma poi non posso adottare perché ho i laboratori.
0: E tu hai la necessità di trasferirti ovviamente con tutta la tua famiglia a Roma?
2: Certo, ovviamente, se no come faccio da su? Cioè, non è possibile. Tra persone che chiedono affitti che non esistono, cioè buchi di 800 euro praticamente, non è normale questa cosa.
0: Una truffa amara che trasforma un momento di speranza nell'ennesimo ostacolo, quella di Angelica, è la storia di tanti studenti e tante famiglie costrette a sostenere costi enormi e ad affrontare enormi difficoltà per far valere il semplice diritto allo studio.

0: Ci trasferiamo a Bari, sono stati 4 giorni ricchi di ricerca, ma anche di studio e incontri con il territorio alla Fiera del Levante, conclusa la prima edizione della Research Week Uniba, un appuntamento che ha raccontato la partecipazione, soprattutto con molto interesse, che punta a diventare un momento stabile di dialogo sul territorio e il servizio di Ilaria Lia.
1: È stata una settimana intensa, fatta di incontri, laboratori, presentazioni e momenti di confronto tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, delle istituzioni e delle società. Alla Fiera del Levante, la prima edizione della Research Week Uniba ha acceso i riflettori sulle attività e sui risultati della ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, mettendo in relazione competenze e professionalità diverse. Ricercatrici e ricercatori hanno presentato progetti, infrastrutture e nuove prospettive, affrontando temi che hanno dato spazio alla salute, alla sostenibilità, dalla trasformazione digitale alla tutela dell'ambiente, fino alla valorizzazione del patrimonio culturale e all'innovazione sociale. Un'occasione per favorire nuove collaborazioni e trasformare la conoscenza in opportunità concrete per il territorio.
2: Sì, sono stati 3 giorni e mezzo molto intensi, forse anche troppo intensi, nel senso che i programmi erano molto ricchi, però crediamo che sia andata molto bene, perché è stato innanzitutto un modo per incontrarci di più all'interno della nostra stessa comunità, che è una comunità molto grande, e poi abbiamo avuto tanti ospiti e tante relazioni dall'esterno, dai ministeri, dalle aziende private, dagli stakeholder del territorio. E quindi il bilancio è pienamente positivo ed è un po' anche da lancio nella Notte Europea dei Ricercatori, dove invece cureremo gli aspetti più divulgativi.
0: Adesso parliamo del convegno Magna Grecia, partita ieri la 65esima edizione del convegno internazionale sugli studi della Magna Grecia, oggi il focus sugli agoni del mondo greco, il servizio di Ludovica Maiuri.
3: Lo sport al centro della 65esima edizione del convegno internazionale di studi dedicata a giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico. 4 giorni di incontri dal 24 al 27 settembre per mettere in dialogo la storia degli agoni greci con la pratica sportiva nel segno dei recenti giochi del Mediterraneo.
4: Le relazioni previste in questa seconda giornata dei lavori sono particolarmente interessanti. Il livello degli studiosi che abbiamo scelto come relatori è veramente al top di quello che si possa richiedere al mondo scientifico. Noi ci auguriamo che le stesse relazioni abbiano e portino risultati significativi per un rinquadramento di tutta la problematica storica e sul significato dei giochi, sul loro sviluppo e sulla loro storia.
3: Oggi il programma è entrato nel vivo con la sezione Gli agoni nel mondo greco, con osservazioni sul programma dei giochi e la loro evoluzione nel tempo.
5: Il tema era appunto come è cambiato il programma delle gare, delle principali feste che avevano un contenuto agonistico nella Grecia antica, su come queste feste si sono modificate nel corso del tempo e su come gli autori antichi registrano queste modifiche.
3: Nel pomeriggio spazio alla dimensione culturale dell'atletismo tra poesia, filosofia e scultura.
0: Tutto pronto per la processione della Stella Maris che si svolgerà il 27, domenica 27 settembre. Ieri a Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione ufficiale del programma, c'era per noi Maria Laura Paletta.
6: Presentato ufficialmente a Palazzo di Città il programma della processione della Stella Maris, una tradizione particolarmente sentita, specie tra pescatori e mitilicoltori, che torna ad animare Città Vecchia dopo uno stop lungo 6 anni, partito nel periodo del Covid. Grazie a quei ragazzi di Porta Napoli, cresciuti nel mito di un evento che intreccia fede e devozione popolare, il nuovo comitato Stella Maris ha raccolto il testimone di chi ha portato avanti la tradizione negli anni passati, con rinnovato entusiasmo nonostante le difficoltà che attanagliano soprattutto il settore della mitilicoltura.
7: È un'emozione unica, secondo me anche irripetibile, perché è la prima volta dopo 6 anni e ringraziamo tutto il comitato di Porta Napoli, tutti gli amici, ringraziamo il parroco Don Alessandro Greco che ci ha dato la possibilità di ripartire più forti di prima e poi un'apertura all'autismo. Oggi abbiamo un po' rappresentato questa inclusione, questa partecipazione dei ragazzi autistici che ci

0: danno la forza di continuare, di crederci.
1: Noi siamo il significato della vera inclusione, perché la vera inclusione non significa includere tutti, tranne quelli che ti stanno sulle scatole, o includere solo parenti, amici e vicini. La vera inclusione significa aprire la porta a chiunque, senza distinzioni, senza barriere.
2: Questa processione della Stella Maris sarà una bella iniziativa. Invitiamo tutte le associazioni del territorio a venire. Vi aspettiamo, aspettiamo tutta la cittadinanza a venire alla processione organizzata da noi di Taranto per Sempio e dal nostro comitato.
3: Per noi era importante ripartire. Devo dire che quando il comitato Stella Maris ha chiesto al sindaco di far ripartire appunto la processione religiosa, non abbiamo esitato un minuto. Insieme a Don Alessandro abbiamo individuato la data del 27, perché come sapete la città tutta è stata impegnata per i giochi del Mediterraneo, quindi sicuramente ripartiamo con questa bellissima processione che si svolgerà su terra ma anche su mare, a seguito del sorteggio che è stato fatto tra i pescatori. Una paranza avrà l'onore di riportare in mare la Madonna della Stella Maris. Ovviamente nei prossimi anni andremo a implementare l'organizzazione anche con dei riti legati appunto alla valorizzazione del prodotto tipico locale, della pescicoltura, della medicoltura, e sicuramente avremo tanto da fare, perché dopo 6 anni finalmente la Madonna ritorna a parlare alla città.
4: Sguardo verso lo sport: oltre 1250 atleti provenienti da tutta Italia pronti ad arrivare a Taranto per l'Open League Karate Magna Grecia, che si svolgerà al Palamazzola questo fine settimana. Il servizio di Ludovica Maiuri.
5: Taranto si conferma capitale dello sport e dell'accoglienza. Al Palamazzola arrivano circa 1250 atleti da tutta Italia per l'Open League Karate Magna Grecia, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, con inizio gare alle ore 8:30.
6: Taranto è la città dello sport. Un evento come questo riesce ad attirare e a portare a Taranto molti visitatori che rappresentano un'economia, e quindi viva lo sport e consentitemi, viva Taranto.
7: È un importante evento, peraltro il primo in Puglia e uno dei pochi nel centro-sud. Questo manifesta quanto l'attività sportiva pugliese si svolge poi in un anno importante, perché questo è l'anno di Regione Europea dello Sport 2026, e dimostra come Taranto sa essere anche attrattiva anche in una fase ex post giochi del Mediterraneo. E questa è la strada che dobbiamo fare, cioè quella di impegnarci tutti quanti affinché lo sport qui a Taranto città, ma in tutta la Puglia, sia protagonista.
5: Un evento straordinario per coniugare sport e valorizzazione del territorio, organizzato dalla Dojo Araji, dalla Pro Team e dalla Figilcam Karate Puglia in collaborazione con Kima Mobilità ed ETRA.
8: Saranno quasi 1300 atleti che vengono da tutta Italia, insomma è un risultato molto importante, soprattutto perché poi è stato collegato anche a una serie di eventi culturali per far conoscere la storia di Taranto.
9: Ormai Taranto da diversi anni viaggia a una velocità doppia, nel senso che gli eventi nazionali ma anche internazionali fanno ormai parte dell'agenda sportiva. Qui non parliamo solo di agonismo, ma parliamo anche di promozione del territorio, di promozione sportiva, turismo sportivo, quindi parliamo di tanti ingredienti che rendono questo appuntamento veramente unico.
4: La retrospettiva su Bernardo Bertolucci chiude la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia a Massafra. Intanto si pensa già alla prossima edizione, che sarà nuovamente ambientata nel parco Madre Teresa di Calcutta dal 17 al 22 agosto, con tante novità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
10: Massafra rende omaggio a Bernardo Bertolucci con l'Anticonformista, la retrospettiva che accompagna la conclusione della 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia. 3 appuntamenti al Teatro Comunale Resta, con ingresso libero e proiezioni alle 21, dedicate ad altrettante tappe significative della filmografia del regista. Il percorso è partito il 17 settembre con Prima della Rivoluzione. Nella serata di ieri, 24 settembre, è stata invece la volta del Conformista, film del 1970, nel quale Bertolucci affronta il rapporto tra fascismo, ricerca della normalità e coscienza individuale, affidandosi anche alla celebre fotografia di Vittorio Storaro.

0: Ultimo appuntamento il 1 ottobre con The Dreamers, film del 2003, ambientato nella Parigi del 68. La rassegna porta sul grande schermo copie restaurate. Grazie alla collaborazione con Fondazione Bernardo Bertolucci, Il Cinema Ritrovato, Cineteca di Bologna, Minerva Pictures, Rai Teche e Viggo. L'omaggio al regista aveva già attraversato il festival estivo a partire dal manifesto della 21esima edizione, ispirato ai 50 anni di Novecento.
1: Questa retrospettiva non è solo un semplice omaggio a Bertolucci, ma ci permette di approfondire un tema a noi caro da sempre, a Vicoli, ma che abbiamo approfondito ancora di più durante questa edizione, vale a dire il valore politico del cinema. Infatti sono pellicole che ci riportano chiaramente a una connotazione molto politica, ma anche sociale, ma anche poetica, che Bertolucci ha sempre dimostrato di saper abbinare, ma soprattutto, dato il periodo che viviamo, i periodi attuali che viviamo, rivedere certi film del passato ci aiutano molto a comprendere il presente.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra ampia pagina sportiva con in conduzione Giuseppe Degli Santi, le ultime sulla questione Taranto. Vi ricordo che la prevendita, come già anticipato, sarà aperta a partire dalle 15 di questo pomeriggio. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente sulle frequenze di Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza, ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo, per così dire, interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot. Hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi. Ci vediamo, a presto.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie
1: Marco.
3: Mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica.
1: Poteva essere come
2: Che la differenziasse, certo, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo, questa struttura. Però, se è d'accordo Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica.
1: Insomma, Autotecnica, che è riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente.
3: Cerchiamo.
1: Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo.
1: Perché è una sfida.
3: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente solo

0: vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo cercato, abbiamo deciso di mantenere un po' fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso
1: quello,
0: cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso... Torniamo
0: a Volvo.
1: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere...
0: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire, e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli. Auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e XC90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio, ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90, con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
0: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra, ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutto la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente.

0: Sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione mega, scusami, mega,
1: Ah, intendi il mega
0: il
1: casting.
0: mega casting, che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria
1: No,
0: per
1: davvero?
0: loro.
1: Beh, Volvo? Sì, di recente,
2: È
0: È una novità di
2: una
0: questi
2: novità di questi
0: ultimi
2: ultimi
0: mesi.
2: giorni.
0: Quindi,
1: Sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza di
0: sì, lo
1: Volvo,
0: anticipiamo soltanto,
1: promesso.
0: poi ci
1: Sì.
0: torniamo. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccola e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi, spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design perché, insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente veramente di importanza mondiale, naturalmente, e non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben
1: Certo.
2: scolpita, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio, senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli che sembrano antitetici, ma sono in realtà, anche in questo caso, due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente.
1: Sì, si
2: La
1: vede.
2: natura è per loro la fonte di
1: Certo.
2: ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche, ovviamente, un elemento di grande fascino
0: Certo.
2: della realizzazione che riescono a fare.
1: Assolutamente,
0: E
1: c'è
0: questa è
1: questo
0: proprio,
1: aspetto.
0: chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile, poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità, eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader, proprio a livello mondiale, naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolto, eccetera. Mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no?
1: Ecco.
2: Che dice che roba è questa qua. È il numero di operazioni che il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto una boutade di
0: Di
2: marketing,
0: marketing.
2: no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo

0: di capire cosa succede, acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio, ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente, presidente di Volvo Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Tanto con grande
1: la vostra
0: piacere.
1: Gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così
2: grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento
0: è utile,
1: molto. Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a
2: grazie,
1: Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
5: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pull.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta.

0: bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale, fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
1: Suzuki Bike Day è arrivato alla 6ª edizione. Per 6 volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna, che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp, che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
2: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 24 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema OpenRLink, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante

nostro periodo di prova qui a Safe Drive, possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in

0: della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Capture che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine, bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Capture parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza

0: se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni, anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che sono, rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica. Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille, Paolo.
5: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
4: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
5: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
4: E questo ce l'hai
5: raccontato
4: spesso.
5: Gli orologi sono stati inventati prima del motore a scoppio.
4: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
5: prima
4: tanto.
5: Del motore elettrico.
4: Vabbè, sì, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
6: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
4: Buonasera Mauro.
5: Buonasera.
4: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
6: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
4: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
5: Icona va bene per tutto, no?
4: Perché è un in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio. Ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
5: Unisce un po' l'utile al dilettevole.
4: Sì.
5: Però in questo caso... puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
4: certo.
5: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, art of fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma, in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva... Il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari. Era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
4: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
6: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
4: Sì, esatto, che lì fino a quel punto diciamo che si può fare.
6: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
4: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
6: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria, non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
4: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza, non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto, oggi invece questo è un campo
5: interessante. Mauro ha aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa esatto. C'è dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
4: sì,
5: 350.000 sì. chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
6: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente sarà a carico di Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
4: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolti i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, è un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato, non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
6: Sì, sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria, ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
4: Paolo, stai seguendo i mondiali?
5: Perché no, direi.
4: La domanda è pericolosa.
5: Perché no?
4: Hublot sicuramente
5: non
4: sì.
5: Non ti dirò per chi tifo, perché no. Per chi tifo non c'è.
4: No, vabbè,
5: non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali.
4: Pazienza.
5: Però se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso.
4: Ma attenzione a non sbagliare, perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale, quindi di quello giusto.
5: Non lo porta quando gioca,
4: meno male.
5: Lo lascia in mano a qualcuno,
4: se no,
5: fuori dal campo.
4: Esatto, altro che garanzia, se no.
5: Guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
4: Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, sì, il CT della Nazionale.
5: Ha avuto questo problema, la mamma è mancata durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
4: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
6: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
4: Ecco.
6: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps, e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio, e la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
4: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico Flyback, sostanzialmente il dispositivo Zero Friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta, e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
6: Sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi In un orologio Hublot c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro Flyback da 72 ore di carica.
4: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa?
5: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
4: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia, e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo, con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista?
6: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva, e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia, e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo ma un senza tempo.
4: Molto bello, molto bello. Ringrazio quindi ancora Mauro Pilla, e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA. Puoi aggiungere qualcosa?
5: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto bene.
4: Apprezzo tantissimo la battuta. Invece, per quanto mi riguarda, vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa. L'appuntamento con Safe Drive, come sempre, è per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene, è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno.

0: da lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

Amici sportivi, a voi tutti un cordiale saluto e ben ritrovati dal Pala San Pietro di Casnate, 7 km da Como. Chi vi saluta è Maurizio Gravina, partiti in questo momento per la finalissima gara 5 che vale lo scudetto edizione 2002-2003. Questa sera non c'è ritorno, si assegna soltanto questo grande scudetto. Primo tentativo da parte di Bettamoro, non va, tocca soltanto il ferro. Vediamo subito gli schieramenti delle due squadre. Como parte con Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonicova, Laura Macchia e Maria Samorukova, mentre Taroto risponde con Moro, Anula, Tassara, Phillips e Bullet. Ancora Taroto in attacco, dicevamo che stasera si assegna la finale scudetto. Vediamo la squadra che si deve assegnare sul petto il tricolore, un tentativo della distanza da parte di Bettamoro che non va, la replica da parte di Bullet, ancora fuori, pubblico delle grandi occasioni, in prevendita tutto esaurito a partire da lunedì scorso, 500 gli abbonati della Pool Comense, ma tantissimi tifosi tarantini che sono giunti in tutti i modi a Como. Sono partiti diversi pullman questa mattina, buona la difesa del Taranto adesso che riparte con Nieves, Anula. Diciamo, alcuni pullman partiti questa mattina da Taranto, ma poi a loro si sono aggiunti anche diversi studenti tarantini che lavorano in zona, anche militari sono arrivati anche dalla Spezia. Vedete tutto esaurito praticamente al Pala San Pietro di Casnate, il palazzetto ufficiale della Pool Comense. E i primi due punti, sentite il boato dei tifosi tarantini. I primi due punti sono per Bettamoro, capitano, vero leader della squadra rosso-blu. Taranto ad un passo dalla storia. Si parte da 0-0, 2-2, sino a questo momento i risultati. In azione adesso Francesca Zara, vero regista della squadra. Ci prova Mary Andrade, trova questo canestro che scatena l'entusiasmo del proprio pubblico. Situazione di parità, la portoghese di Capoverde in forza alla squadra di coach Fossati. Uno scudetto, una Coppa Italia vinta, viene da Capoverde, 2-2, Mary Andrade ha risposto alla prima esecuzione vincente da parte di Bettamoro. Nieves Anula, Tari Phillips, c'è un fallo da parte di Tari Phillips. 7 primi e 27 secondi ancora da giocare nel primo quarto di gioco per questa finale importantissima. In attacco Moro, ci prova con Macchi, lo scarico sull'angolo per Francesca Zara. C'è il fallo, primo fallo personale per Vicky Bullet. Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana, mentre vediamo che il centro Maria Samorukova si porta in lunetta. 2-2 per lei, tiri liberi. Dicevamo Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana degli ultimi anni. 1-2 per Samorukova. Davvero strano il destino di questa giocatrice, una pivot, arriva dalla Ucraina, ma avendo spostato un greco, adesso ha passaporto greco, è in Grecia, appunto ha vinto con lo Sporting di Atene una Coppa di Grecia e uno scudetto. 3-2 il vantaggio di Pool Comense. In attacco la squadra bianconera di coach Fossati.

0: Anthony Kovac. Mary Andrade si fa vedere dall'altra parte, riceve Macchi, prova dalla distanza, trova soltanto il ferro, ancora una volta molto brava al rimbalzo Tari Phillips, che dà una grandissima mano in difesa. Attenzione a questa penetrazione di Bettamoro, e poi Simona Cassara va a concludere. Bravissima davvero Simona Cassara. Ancora un fischio degli arbitri, vediamoli gli arbitri chiamati a dirigere questo incontro delicatissimo. Arone di Viterbo, 28enne, arbitrato Taranto tre volte in questa stagione con tre vittorie di pool di Cras Taranto. E poi Tirozzi di Bologna, 20enne, entrambi gli arbitri vengono dalla Serie B maschile. Bellissima esecuzione adesso di Tari Phillips, primi due punti per lei. Più 4 il vantaggio di Taranto quando restano da giocare 6 primi e 5 secondi del primo quarto. Dicevamo della fortissima rappresentanza pugliese, il nuovo che avanza. Taranto oramai è il nuovo consacrato nella pallacanestro femminile. Ancora una volta due punti per Mary Andrade, quarto punto personale per lei. Più due per Taranto che è in attacco in questo momento. Bettamoro, attenzione, con fallo fischiato ad Eva Antonikova, primo fallo personale per lei, numero 12, e Ceca arriva dalla ex Cecoslovacchia, tre scudetti vinti, ma ne ha vinti anche due con l'esperienza vinta in Brasile, precisamente nella squadra del Sao Paulo. Ecco, vedete, coach Fossati. Un ringraziamento alla RaiSat che ha concesso la diretta televisiva per noi di Studio 100, diretta radiofonica anche su Radio Taranto Stereo. Tentativo dall'angolo da parte di Anula che non va, il rimbalzo favorisce la difesa lariana. Francesca Zara, vero leader di questa squadra. Macchi, lo scarico, prova adesso con Antonikova, non trova, e poi la stessa Macchi si porta la palla fuori, si riparte con questa rimessa affidata alla squadra rossoblu di coach Molino. Vediamo i risultati delle quattro gare di finale scudetto fino a questo momento. In gara 1 vittoria fuori casa per 85-66 per Pull Comense, con Zara e Phillips davvero protagonisti. Ancora una volta Taranto a segno con un'altra tripla, ci ha pensato Bettamoro. Quinto punto personale per lei, un tiro da due, un tiro da tre. Bisogna rimanere sempre attaccati al risultato per questa partita. Vi diciamo subito che poi, ecco adesso un fallo subito da Vicky Bullet, dalla portoghese Mary Andrade, primo fallo personale per lei. Vedete la spinta da parte di Mary Andrade, opportunamente c'è questo time out chiesto da coach Fossati. Vantaggio di Taranto, come si diceva, bisogna rimanere attaccati. Proviamo a vedere quello che dice Fabio Fossati.
1: Abbiamo fatto adesso soltanto contro piede, abbiamo provato soltanto contro di qua una volta a mano. Dobbiamo toccare adesso una situazione di flash, oppure palla, fiducia ragazzi, sì,
0: avete sentito, chiede molta concentrazione e di prestare molta attenzione il tecnico Fossati, da 3 anni sulla panchina di Como, una grande panchina finalmente per lui. Taranto comunque in vantaggio, vi dicevo, bisogna essere concentratissimi, l'aspetto tecnico-tattico può andare anche in secondo ordine, vale soprattutto la concentrazione e soprattutto le doti agonistiche di questa serata. Diamo un'occhiata, vedete Taranto si pone già meglio, è a più 5 sulla squadra avversaria, 10-5 per Taranto quando restano da giocare 4 primi e 42 secondi del primo periodo. Bettamoro in attacco per i colori rosso-blu, Taranto ci crede. L'assist sotto canestro per Vicky Bullet, il tempo di girarsi, serve ancora Taranto in possesso di palla. Nieves Anula prova senza costrutto questa azione d'attacco, questo tiro. Molti esperti hanno assegnato cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma bisogna prestare veramente la grande attenzione a quello che Taranto può dare, la vera grande realtà da due anni a questa parte del panorama di basket femminile. Un tentativo dalla distanza che non va, ancora una volta il rimbalzo difensivo è presa di Tari Phillips, ripartenza di Bettamoro, lo scarico sull'angolo, viene fermata Michela Tassara, riparte velocissima Francesca Zara, tre primi ancora da giocare, 50 secondi, penetrazione di Macchi, non va, il suo arcobaleno non è assolutamente vincente, ma c'è il fischio degli arbitri, questo fallo ancora una volta a Vicky Bullet. Si accomoda in panchina adesso il numero 13, Laura Macchi, ala, ha fatto bene anche nelle juniores, ha vinto uno scudetto e tre supercoppe italiane con la squadra di Pull Comense. Rimessa in attacco adesso per Como. È il numero 11 che è entrato, Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Macchi. Spesso è risultata vincente, anzi la Masciadri ha tenuto in vita le possibilità nell'ultima gara proprio qui a Taranto. Attenzione alla sua, è andata, ha cercato di trovare il canestro, non lo ha trovato, riparte veloce Taranto, si marca in maniera molto stretta, sulla palla adesso è Tari Phillips, più 5 per Taranto, subisce fallo Michela Tassara, non c'è nel, ed è il primo fallo segnalato a Raffaella Masciadri, non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento simile, forse l'abbiamo avuto soltanto nel volley maschile con le due partecipazioni nel massimo campionato, ma poi purtroppo il sogno lì è svanito, qui un sogno davvero diverso, un sogno che sta per tramutarsi in realtà, una magia da parte di Tari Phillips che per poco non si trasformava in punti. Vi ricordo che c'è anche il collega Umberto Pavone che subito dopo l'incontro realizzerà le interviste da bordo campo e proverà a sentire i nostri protagonisti. Si continua a giocare nel primo quarto, prima vi stavamo dicendo delle gare disputate sino a questo momento, due vittorie per parte, Taranto ha costretto Como a scendere nuovamente in riva allo Ionio per gara 4 e poi l'ha superato con il punteggio di 84-75. Si lotta intanto a centro area, ma c'è in frazione dei 24 secondi. Siamo in diretta, vedete lo sguardo preoccupato di coach Fossati. Morale al mille invece per le tarantine, che vedono la possibilità di aggiudicarsi il doppio trofeo in questa stagione dopo aver vinto a Venezia proprio nella finale di Coppa Italia con Pull Comense ed essersi aggiudicato il primo trofeo. Ha subito fallo adesso Elisabetta Moro, secondo fallo personale per Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Laura Macchi. L'ultima da rendersi, come dicevamo, proprio a Taranto. Quattro scudetti vinti per Raffaella Masciadri, tre supercoppe italiane, una Coppa Italia, e un prodotto del vivaio dopo aver avuto delle esperienze positive a Varese. Rimessa in attacco per Taranto. Nieve Sanila, scusate, Elisabetta Moro, Vicky Bullet, lo scarico per Michela Tassara, nei 6:20 e 25 non trova il canestro, di parte Mary Andrade, sulla palla è Francesca Zara, Mary Andrade, è in palleggio, Masciadri, si fa vedere ancora Anthony Come in questo momento, prova a girarsi, buona la guardia su di lei di Vicky Bullet, recupera brillantemente Nieves, annulla, supera la portoghese di Capoverde, Mary Andrade. Taranto in attacco, attenzione, Tari Phillips prova questo morbido canestro, Tari Phillips, quarto punto personale per lei, e prova ad allungare Taranto, più 7 il vantaggio per Taranto quando restano a giocare un primo e 30 secondi ancora del primo periodo di gioco. Sarà dura, sarà lunga, ma speriamo che Taranto porti a casa questo primo scudetto della sua storia, che sarebbe tra l'altro il primo grande trofeo, primo scudetto per una squadra del sud, uno successo per tutta la regione e per la provincia che finalmente si è accorta di Taranto. Ha messo a disposizione tre pullman che sono partiti questa mattina per attenzione. C'è Samurukova che va a segno, terzo punto personale per lei. In attacco Taranto, Nieves Sanula, Bullet, lo scarico e poi ancora una volta si fa trovare prontissima. Avete visto una inquadratura del pubblico tarantino, tantissimi tifosi tarantini presenti questa sera al Palace San Pietro di Cosmate, vicino Como, precisamente a 7 km, circa 3.000 abitanti. Ma attenzione, c'è questo fallo con la conclusione vincente da parte di Antonikova, secondo fallo personale di Vicky Bullet, le possibilità del tiro supplementare per la ceca Antonikova, Eva Antonikova, ultima esperienza avuta a San Paolo do Brasil, proprio in Brasile. Rimessa in attacco per la squadra lariana. Antonikova, Mary Andrade, Masciadri, si fa vedere Francesca Zara, circolazione di palla per la squadra nerostellata. Masciadri, ancora per Mary Andrade. La guardia è strettissima sulle avversarie, ha provato Francesca Zara, ma non trova il canestro, può ripartire Taranto. Ultimi spiccioli di secondo, di secondi per questo primo quarto di gioco. Più 7 il vantaggio di Taranto sulle lariane. Beccamoro, ottimo questo assist per Taranto, peccato davvero, c'è un'inflazione di passi da parte di Vicky Bullet e siamo proprio in chiusura del primo quarto. Vedete l'inflazione di passi da parte di Vicky Bullet. Taranto conduce in questo primo quarto per 14-7, pochissimi secondi, vediamo se c'è il tempo di una conclusione. E Francesca Zara che ha provato, ancora una volta il fischio degli arbitri, si lamenta Francesca Zara, 5 scudetti, 5 supercoppe italiane, 3 coppe Italia e una coppa Ronchetti conquistate con Pulco Mense e una guardia play, mentre opportunamente Coach Molino ha chiesto un time out. Taranto parte bene, sentiamo la Molino. Sentito Molino ha concordato con le sue ragazze questi ultimi 3 secondi della prima frazione di gioco. Vedete anche Aldo Corno, coach della nazionale italiana, che è molto interessato a seguire questa partita, anche se Aldo Corno ha lanciato un appello di autocandidatura per la nazionale. Riparte Taranto, prova, ma chiaramente finisce qui il primo quarto di gioco. Si conclude per 14-7 il vantaggio di Taranto, 5 punti personali realizzati da Beccamoro, 3 punti da Simona Castara con una tripla importantissima e 6 punti da Tari Phillips. Ecco, vedete, 1 su 2 i tiri liberi, 3 su 11 i tiri da 2, 1 da 3 per quanto riguarda i rimbalzi per Como. Taranto comunque che sta giocando veramente bene, non sta assolutamente abbassando la guardia e sta dando filo da torcere alla squadra comasca. Ripetiamolo, la Juventus del basket femminile ha già vinto 14 scudetti, dei quali 9 consecutivi. Riprende in questo momento il secondo quarto di gioco, più 7 il vantaggio di Taranto con 2 triple realizzate rispettivamente da Moro e Simona Tassara. In attacco adesso la squadra bianconera di coach Fossati. Mary Andrade, si fa vedere, riceve Eva Antonikova, prova la penetrazione, non va, ma vediamo, probabilmente subisce fallo da Tari Phillips, la quale si macca del suo primo fallo personale in questo incontro. Una tifoseria davvero in gran fermento, quella rosso-blu, avete visto anche l'inquadratura del presidentissimo Mino D'Antona che sta soffrendo le pene d'inferno lì insieme a tutti quanti i suoi amici tifosi. Sono veramente oltre 400 tifosi tarantini presenti questa sera qui al Palla San Pietro di Casnate. Ai tiri liberi si porta Eva Antonikova, a segno il tiro supplementare di Eva Antonikova, prova ad accorciare Como. In attacco adesso Betta Moro, tantissimi giornalisti accreditati da tutte le testate italiane, oltre 50 giornalisti accreditati, e adesso un errore da parte di Betta Moro favorisce l'attacco e la ripresa delle avversarie. Fortunatamente non va, recupera il rimbalzo ancora una volta Tari Phillips, riparte Betta Moro e ancora una volta non sappiamo cosa volesse fare, si porta la palla fuori Betta Moro. Chiaramente c'è anche un po' di stanchezza dopo una stagione tribolata e lunghissima, piena di grossissimi impegni per tutte le atlete, in maniera particolare quelle tarantine che devono sobbarcarsi anche dei viaggi lunghissimi. Prova a ripartire adesso la squadra bianconera, Eva Antonikova prova a girarsi, nel frattempo è entrata Teresa Palmisano per Taranto al suo posto, ha preso il posto di Vicky Bullet. Ricordiamo gli arbitri Arone di Viterbo e Tirozzi di Bologna che arrivano dalla Serie B maschile. Una Kras all'esame di laurea con questa grandissima fame di vittoria contro una squadra abituata a vincere e ottenere traguardi prestigiosi, ma sarà davvero durissima per Como venire a capo di Taranto. Attenzione a questo tiro dalla distanza di Simona Tassara che tocca soltanto il ferro e riparte prontissimo. Nel frattempo Cirone subentrata a Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonikova, Cirone, Masciadri, Mary Andrade, prova a penetrare, non va, non va questo canestro, questa penetrazione da parte di Mary Andrade. Vi diciamo subito qualcosa di Mariangela Cirone, una play, ha vinto la Supercoppa italiana, ha vinto anche uno scudetto del 76, 1,70 di altezza, play della squadra bianconera di coach Fossati, il fallo lo ha commesso Betta Moro. In lunetta si porta Mary Andrade che sinora ha totalizzato 4 punti e 3 rimbalzi. A segno il primo tiro libero della portoghese nata nell'isola di Capoverde. 2-2 per lei e sesto punto personale. Un break da parte di Como, più 4 per Como in questo momento. Nel frattempo è entrata sul parquet Michela Franchetti, prova dalla distanza Betta Moro, non va, si riparte con questa rimessa affidata alle nerostellate. 11-14 il risultato, più 3 per Taranto, ha accorciato adesso Como che vanta un break di più 4. In attacco Moro con Masciadri e assieme altri 2 punti, Masciadri, cioè i primi 2 punti di questa partita. Masciadri si porta a meno 1 adesso la squadra di Como, un break di 6 punti per Como, momento di unpass per la squadra rosso-blu. In attacco con Nieves Sanula, Palmisano, Tari Phillips, prova Tari Phillips, c'è infrazione da parte di Tari Phillips, vedete Mary Andrade che chiama a gran voce il proprio pubblico, sentono di poter ottenere Vedete questo parziale di Como 6-0, non ci voleva assolutamente.

0: sentito coach Fossati, non ci voleva davvero questo break di più 6 come parziale da parte di Como nel secondo quarto, si è portata a meno 1 dalle Crassine. Si riparte con questa rimessa affidata al numero 11 Raffaella Masciagri. Vedete, 14-13 il punteggio a favore di Taranto. Mary Andrade, Samurukova, ancora Andrade, Cirone, Antonikova sotto il tabellone, poi ancora lo scarico per Antonikova, non va, ed è sempre Como in attacco. Momento psicologico davvero delicatissimo da parte di Taranto fino a questo momento. Vedete, i tifosi di Taranto provano a farsi sentire, sono parecchi, ma bisogna fare anche i conti con la tifoseria locale. Ancora una volta un attacco sbagliato da parte di Masciagri, ma è sempre Como in possesso di palla. Ci prova con Cirone, su di lei Beccamoro, Antonikova per Raffaella Masciagri, prova la penetrazione, non va. Vediamo la decisione degli arbitri. C'è un fallo da parte di Tari Phillips, numero 15, lo ha commesso su Masciagri. Vedete, lo rivediamo questo fallo, e in lunetta si porta per i tiri liberi Raffaella Masciagri. Assegna il suo primo tiro libero, siamo in situazione di parità in questo momento. Non va il secondo, 1-2 per lei, break di più 7 come parziale da parte di Como, siamo sul 14 pari. Ancora in lunetta il numero 11 bianconero Raffaella Masciagri. Coach Molino non è assolutamente d'accordo con la decisione degli arbitri. È una grande sofferenza, amici che ci seguite da casa. Assegno e disegniamo il sorpasso da parte di Como, che adesso conduce 15-14, un break di 8-0 come parziale su Taranto, che deve riprendersi dopo aver condotto brillantemente il primo quarto. Penetrazione di Beccamoro, lo scarico per Michela Franchetti e ritorna in vantaggio Taranto con questo ottimo tiro dall'angolo da parte di Michela Franchetti, che nell'ultima partita disputata. Ancora un tiro da tre vincente per Taranto, adesso c'è un fallo in attacco da parte del numero 14 Maria Samurukova, ucraina con passaporto greco. Taranto ha interrotto questo break, questo parziale di più 8 delle comasche, si porta a più 2 in attacco con Beccamoro. Sotto le planche per Tari Phillips, che va a segno e subisce anche fallo. Tari Phillips, ottavo punto personale per lei. È ripresa Taranto, vedete, molto bello questo assist per Tari Phillips, che subisce fallo, va a segno e va al tiro supplementare. E Antonikova intanto è fuori, un primo fallo segnalato a Maria Samurukova. Tari Phillips in lunetta, peccato, non va, non va. Più 4 il vantaggio di Taranto, 5 primi e 30 secondi ancora da giocare. Questo arcobaleno, ma risulta vincente da parte di Como. Interrotto intanto questo contropiede di Taranto. Mario Andrade prova. Mario Andrade finora la migliore della sua squadra. Nono punto personale per lei. Siamo a più 1 il vantaggio di Taranto. Beccamoro prova, c'è il fallo su Beccamoro, lo commette Mariangela Cirone, la play bianconera, primo fallo personale per Cirone. P2 più uno, si gioca punto su punto. Peccato perché Taranto, dopo aver condotto benissimo il primo quarto, chiudendo la 14-7, ha dovuto subire una rimonta da parte di Como con un brutto parziale più 8 che addirittura ha dato il vantaggio di Como. Poi ci ha pensato Tari Phillips e Michela Franchetti con una tripla. Vedete Vicky Bullet insieme ad Albertazzi in panchina. Rimessa in attacco per Taranto. Tari Phillips si lotta davvero gomito a gomito nell'area avversaria. Nieve Sanula prova, subisce fallo, ma c'è, no, c'è un'infrazione di passi da parte di Nieve Sanula, segnalata prontamente dagli arbitri. Si riparte con questa rimessa Comasca. 4 primi e 48 secondi da giocare. Porta palla Cirone ed è in palleggio per la sua squadra. Mary Andrade, Michela Franchetti su di lei, lo scarico per il numero 7, Elena Paparazzo, primi 2 punti personali per lei. È entrata sul parquet Elena Paparazzo, una pivot è romana ma da diversi anni gioca a Como, ha vinto 6 scudetti, 4 Coppa Italia, anche una Coppa dei Campioni. Michela Franchetti prova, non trova, ma è ancora tardi in attacco con Tari Phillips. Decisione degli arbitri, si fa largo Tari Phillips. Secondo fallo personale per Maria Samurukova. E Taranto riparte adesso in attacco. Avete visto, c'è Teresa Palmisano, l'italoamericana di casa tarantina, che ha preso il posto di Vicky Bullet. Vantaggio per Como 20-19, Taranto in attacco con Tari Phillips. Prova a destreggiarsi, belle piroette, ma poi non trova il canestro e riparte nuovamente Como con il nuovo entrato Macchi. Il fallo l'ha commesso Giulia Casadio, al primo fallo personale lo ha commesso proprio su Macchi, Laura Macchi, numero 13, ala della squadra di coach Fossati, del 79-1-88. Cirone in attacco, trova i suoi primi 2 punti personali. Adesso Como che è in vantaggio di più 3 su Taranto quando restano da giocare 3 primi e 40 secondi. Una crescita visibile da parte della squadra lariana. Attenzione, ancora un errore, vediamo questa palla rubata a Casadio e poi è facile questa costruzione da parte di Massadri. Quinto fallo personale per lei, prova ad allungare adesso Como. Metamorfosi in questo secondo quarto da parte di Taranto, che adesso è in svantaggio di 5 punti. Una parziale di 17-5 la dice lunga su questo secondo periodo di gioco prima del riposo. Michela Franchetti intanto prova a penetrare e con questo arcobaleno vincente da parte di Michela Franchetti prova a stare in partita a Taranto. 21-24, 2 primi e 50, Como in attacco con Masciadri. Attenzione Paparazzo, non trova il canestro, vediamo la decisione degli arbitri. La decisione che prendono, ricordiamoli, gli arbitri di questa sera. Intanto rivediamo con l'ausilio del nostro monitor di servizio la bella azione da parte di Michela Franchetti. Paparazzo si porta in lunetta per Como, sbagliando in maniera grossolana il suo primo tiro libero. Due errori su due da parte di Como e poi rimbalzo difensivo ancora una volta è di Tari Phillips. Taranto in attacco con Betta Moro, Tari Phillips, Giulia Casadio, lo scarico nell'angolo per Betta Moro, prova da tre, non va, ma il rimbalzo difensivo è di Como. Riparte Mary Andrade, uno scambio con la sua compagna, poi prova questo tiro dalla distanza Mary Andrade, secondo tiro bomba per Mary Andrade, decisamente la migliore della sua squadra, 26-21, ancora più 5 per Como. Giulia Casadio prova, attenzione, Tari Phillips vincente, due punti ancora per Tari Phillips che va in doppia cifra, decimo punto personale per Tari Phillips. In attacco Cirone, ricordiamo che a fine gara c'è il nostro collega Umberto Pavone che raccoglierà a caldo i commenti delle protagoniste e chiaramente anche di esponenti della società. Ancora una volta Taranto si segnala con questa ottima azione di Giulia Casadio. Giulia Casadio va a prendere i primi tre punti. Primo tiro da tre per Giulia Casadio. E siamo in parità. Meno male, Taranto è riuscito a recuperare brillantemente con questa tripla da parte di Giulia Casadio. 26 pari,
1: fa il blocco per l'esterna che pendola e poi si apre fino a quando la palla è centrale, stai sulla linea di passaggio, ok? E quando prendono la palla cerca di chiudere il fondo, quando lo vediamo sul pick and roll prima di chiudere recupero, Teresa esce in forte, se il paparazzo va per il canestro dai e tu puoi di sotto, va bene?
0: Un aiuto in panchina lo saranno anche Vicky Bullet con raccomandazioni e Teresa Palmisano, finora un po' in ombra. Mary Andrade, vedete, 11 punti personali per lei, la più prolifica della sua squadra in doppia cifra, mentre in doppia cifra va anche Tari Phillips. Taranto ha comunque avuto il merito di recuperare questo gap iniziale del secondo quarto. Siamo su 26 pari. Un primo e 19 secondi ancora da giocare. In attacco Como, Laura Macchi prova, penetra, non va, subisce fallo ma non va, il fallo lo ha commesso Tari Phillips, giunta al suo secondo fallo personale. Bisogna stare attenti ad accumulare questi falli, adesso in lunetta si porta Laura Macchi. A segno il suo primo tiro libero e nuovamente in vantaggio Como. 2 su 2 per Laura Macchi, 28-26, chiama schema nel frattempo Bettamoro. Giulia Casadio, Bettamoro, tiene palla Taranto, difesa strettissima da parte di Como, come ben sapete, bellissimo, bravissima davvero Tari Phillips, 12° punto personale per lei, ancora situazione di parità, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, c'è rimessa in attacco per Como, 12 punti personali di Tari Phillips. 42 secondi ancora da giocare. Laura Macchi prova lo scarico per... non va, recupera sotto canestro Giulia Casadio. Bettamoro chiama schema ma la difesa è già piazzata da parte delle lariane. Solitamente si predispongono con un 1-1-3 ma... e la migliore difesa del campionato è quella di Como, mentre Taranto è molto più brava sotto porta. Tifo alle stelle in questa partita, bisogna rimanere la concentrazione, pochi secondi al termine, attenzione, approvato dalla distanza Laura Macchi, rimbalzo difensivo per Tari Phillips in questo momento con il punteggio di 28-26 segnaliamo il vantaggio di Full Comense. In questo momento si conclude anche il primo tempo dopo i due quarti, ricordiamo i due quarti, il punteggio 7-14, 28-26, conduce di due punti come avete vedete l'inquadratura dei tifosi tarantini qui al Pala San Pietro. Le squadre rientrano negli spogliatoi. Nuovamente in diretta dal Pala San Pietro di Casnate a Como, amici sportivi, per gara 5, gara che assegna il titolo 2002-2003 tra Pulco Mens e il Kras Taranto. Era, pensate, da ben 11 anni che non si raggiungeva gara 5 nel campionato per aggiudicarsi il tricolore. Taranto al suo secondo anno di Serie A1, davvero una grandissima realtà oramai del panorama del basket femminile. L'anno prossimo parteciperà all'Eurolega, la Champions League delle... Per fare un paragone con il calcio, in diretta televisiva dal Pala San Pietro con Maurizio Gravina al microfono. Un primo quarto eccezionale da parte di Taranto, che è partito veramente molto molto bene, aggiudicandosi i primi 10 minuti dell'incontro con il punteggio di 14-7. Poi un break davvero inspiegabile da parte delle tarantine ad inizio secondo quarto, con un break, un parziale di più 8 per Como, che addirittura è passato in vantaggio, ma in chiusura di quarto Taranto è riuscita a recuperare. Si riparte 28 pari. Pala San Pietro completamente gremito, tantissimi i tifosi presenti questa sera qui a Como, molti dei quali sono sobbarcati un viaggio davvero allucinante in pullman da questa mattina. Davvero encomiabile l'amore per questa squadra che sta conquistando un po' tutti. Partiti. Nel frattempo vediamo lo schieramento di Taranto, che riparte con Moro, Anula, Bullet, Phillips. Quindi c'è il rientro di Vicky Bullet con Michela Franchetti al posto di Tassara. Vicky Bullet, su di lei la guardia di Macchi. Dall'altra parte non va questo tentativo di Taranto. Il rimbalzo difensivo favorisce Como, che riparte velocemente con Cirone. In palleggio per la squadra bianconera Francesca Zara, nel frattempo rientrata, e poi prova la conclusione Samurukova, non va, ed è lestissima adesso Betta Moro, servita da Vicky Bullet. Chiama schema il capitano rosso-blu, prova a liberarsi di Cirone, e poi c'è questa rimessa in attacco. Cirone per un pelo riesce a mettere fuori la palla. Ecco, rivediamo dal nostro monitor di servizio, scippa letteralmente la palla dalle mani di Betta Moro, e poi Betta Moro, settimo punto personale per lei. Taranto si porta in vantaggio più 2, lo scarico all'angolo da parte di Macchi, poi ancora Francesca Zara, il tentativo non va, ed è Michela Franchetti che ha provato a salvare questa palla, ma si deve ripartire da questa rimessa in attacco per la squadra bianconera di coach Fossati. 14 di scudetti vinti da Como, Taranto invece che prova a strappare questo scudetto alla squadra comasca. Circolazione di palla, Samurukova per Francesca Zara, prova, poi lo scarico per Macchi, non va, ma è sempre Como in attacco. Cirone sulla palla, Paparazzo con il numero 7, lo scarico di Francesca Zara, prova con questo tentativo, ma c'è una infrazione di passi fischiata dagli arbitri all'avversaria. La cosa non va giù assolutamente a coach Fossati, che teme di dover perdere questo incontro. Vedete l'infrazione di passi da parte dell'atleta bianconera, rimessa per Taranto. Il secondo fallo lo ha commesso Mariangela Cirone, numero 8 della squadra bianconera, allenata da coach Fossati. Cirone del 76, 1,70, regista, una delle due registe della squadra bianconera, l'altra è Francesca.

nazionale italiana. Bettamoro in attacco per Taranto, pubblico che ci sovrasta, mi auguro che da casa voi riusciate a sentire bene la mia voce. Il tifo incessante da parte di entrambi i sostenitori delle due squadre, più due per Taranto, 8 primi ancora da giocare. In attacco Como, Cirone, Macchi, lo scarico per Francesca Zara, il tentativo non riuscito, il rimbalzo difensivo è di Vicky Bullet, riparte veloce Bettamoro, lo scarico nell'angolo, attenzione, Vicky Bullet, Michela Franchetti che prova, non va, ma è sempre tardi in attacco con Vicky Bullet. Bettamoro chiama schema per le sue compagne, il numero 5 della squadra rosso-blu. Taranto in attacco, Vicky Bullet, circolazione di palla, Michela Franchetti, vediamo cosa decide. Michela Franchetti prova e subisce fallo Michela Franchetti da un suo avversario, il fallo lo commette Laura Macchi, giunto al suo primo fallo personale in questa gara. Rimessa in attacco per Taranto, una partita davvero palpitante. Nel frattempo c'è un cambio per Como, Bettamoro prova, Tari Phillips, non va, c'è un'infrazione di passi tra l'altro segnalata dagli arbitri a Tari Phillips, siamo sempre sul vantaggio di più 2 per Taranto sulle Lariane, 30-28, meno male che Taranto è riuscita a recuperare da quell'amnesia che era successo. 7 primi ancora da giocare, in attacco Como, Cirone per Macchi, si fa vedere, trova questo canestro, è il quarto punto personale per Laura Macchi, siamo in situazione di parità adesso, a nulla è valso il contrasto di Taranto. Bettamoro riporta in avanti la propria squadra, perde palla goffamente che scivola via come un sapone, riparte veloce l'azione d'attacco di Como, ma l'arbitro fischia per questa infrazione commessa da Laura Macchi, si riparte con la rimessa delle tarantine. Dicevamo degli oltre 50 giornalisti accreditati per questa partita, un ringraziamento da parte della nostra televisione alla RAI che ha concesso la diretta televisiva per Studio 100 e per Espasso TV della zona di Como, proprio per garantire questa bella partita ai tifosi. Ma a me preme sottolineare l'arrivo qui a Como da parte dei tantissimi tifosi tarantini partiti in pullman con mezzo proprio, alcuni in aereo, addirittura in molti invece che gravitano in zona, mentre qui vedete il fallo che ha subito Tari Phillips ad opera del numero 12 Eva Antonikova. Si riparte, vedete la percezione, la percentuale dei tiri da due che premia sicuramente Taranto rispetto a Como. Como in attacco adesso con Cirone, saranno sui 30 pari, lo scarico e circolazione di palla, Laura Macchi per Cirone, marcature strettissime soprattutto nei 6-25, poi adesso c'è questo recupero da parte di Vicky Bullet. Bettamoro, lo scarico per Michela Franchetti, al centro per Vicky Bullet, serve la sua compagna Bettamoro, ancora Vicky Bullet, vediamo c'è un fallo da parte di Vicky Bullet, mi pare di capire, anzi no, è Eva Antonikova che commette fallo, giunta al suo secondo fallo, e come vedete tocca Vicky Bullet e quindi c'è il fallo per Taranto, si dovrà ripartire. Michela Franchetti nel frattempo si raccomoda in panchina mentre va a vuoto questo tentativo da parte di Bettamoro, nel frattempo è rientrata sul perché, Nieve Sanula si è accomodata in panchina, Michela Franchetti con la Pulcomense in attacco, Laura Macchi che prova e trova il suo sesto punto personale mandando in visibilio il pubblico di casa, ma l'importante è rimanere attaccati alla partita, appunto.

0: un punto in attacco Taranto, più 2 per Como, 5 primi ancora da giocare. C'è questa rimessa per Taranto, non riesce questa combinazione in attacco per le tarantine.
1: Peccato davvero.
0: Como in attacco, vedete, sono più le palle perse per Taranto che non per la squadra
1: di casa.

Gary Phillips a recuperare il rimbalzo difensivo, prova Tauti in attacco, adesso c'è il fallo di Simona Cassano, si riparte, c'è un cambio, vedete, Cirone si accomoda in panchina, la rimessa è per Cuomo. Francesca Zara per Mary Andrade, nel frattempo rientrata al posto di Cirone, prova a penetrare Francesca Zara, che con un arcobaleno ottiene altri due punti importanti per la sua squadra, 11 su 31 i tiri da 2 per la squadra di casa, che adesso conduce più 4 sul campo di Nunes, annulla, che riesce a conquistare i suoi primi due punti personali. C'è una grandissima tensione che si taglia a fette questa sera al Palla San Pietro, amici sportivi, che state soffrendo insieme a noi da casa. Rimessa in attacco per Francesca Zara, in attacco sempre un errore da parte di Samuele Cuomo che favorisce il contrattacco tarantino, ma Betta Moro, a cui spesso e volentieri scivola via la palla, adesso si porta la palla fuori, non è d'accordo assolutamente il pubblico tarantino, Mary Andrade che continua ancora una volta a chiamare, non mi sembra assolutamente che la palla sia uscita fuori, vediamo che sia una cantonata da parte degli arbitri Ronna e Tinozzi rispettivamente di Viterbo e Bologna, più 2 a 3 prime 40 secondi ancora da giocare con questo tentativo andato a segno da parte di Antoni Cova, quinto punto personale per lei e più 4 per Como, si sta giocando il terzo quarto di gioco, 3 primi ancora da disputare, tutto può succedere amici sportivi, Betta Moro lo scarico per Nemo Sanula, non trova il canestro ma è mestissima, Cari Phillips va in questo momento fischiata una infrazione di passi per la fortissima atleta americana in forza Taranto, provenienza New York Liberty, in forza da questa stagione, si riparte con la rimessa affidata a Francesca Zara che chiama schema per la sua squadra, più 4 il vantaggio per la squadra che attacca in questo momento, Francesca Zara, circolazione di palla, Mary Andrade, si fa vedere Antoni Cova sotto la tabellone, ma è bravissima Vicky Bulletta, rimane palla all'avversario, riceve adesso la nulla, lo scambio tra le due, prova adesso Vicky Bulletta, non trova il canestro l'altra americana Vicky Bulletta, ma ottiene il fallo di Elena Paparazzi, ricordiamo Elena Paparazzi di Roma da diverse stagioni in forza a Pugno Tennis, 6 scudetti vinti e 4 Coppa Italia, a segno il primo tiro libero da parte di Vicky Bulletta, 2 su 2 per lei, più una bomba, quinto punto personale per Vicky Bulletta, si riporta a meno 2 Taranto, in attacco la squadra di casa, Francesca Zara, il tifo del pubblico stordisce letteralmente, in attacco adesso con questa azione personale di Lara Matti che non trova canestro e riparte veloce, adesso Taranto, Betta Moro, Vicky Bulletta, Cari Phillips, penetrazione di Cari Phillips, non trova canestro ma è bravissima a conquistare ancora palla in attacco per Taranto, Vicky Bulletta, prova da 3, non va questo tiro da 3, si riparte dalla rimessa per Pulcomense. Questo è l'ottavo confronto in questo campionato tra le due squadre, due confronti disputati nella regular season con due vittorie per Como, poi c'è stata la finale a Venezia di Coppa Italia con la Coppa Italia conquistata da Taranto ai danni di Como e poi ancora 4 partite, questa è la quinta per le finali scudetto, 2 vittorie a testa, ma ricordiamolo, Taranto è stata la prima squadra dopo 2 anni a violare il parquet di Pallacasnate. Nel frattempo terzo fallo personale per Cari Phillips, non deve avvicinarsi assolutamente ai 5 falli,
È fondamentale l'apporto che può dare.

sia in difesa nei rimbalzi difensivi Terry Phillips che per le conclusioni in attacco. In attacco la squadra di casa, un primo e 55 secondi ancora da giocare. Laura Macchi, e c'è rimessa in attacco per la squadra di casa. Lo scarico dall'altra parte, attenzione a questo tentativo di Elena Paparazzo che va a segno. Elena Paparazzo per la squadra di casa dentro l'area del 6-25. Paparazzo conquista il suo quarto punto personale, che decide il quarto punto di vantaggio per come commessa. Adesso c'è un fallo per Taranto, il fallo lo commette la stessa Paparazzo, giunto al suo secondo fallo personale in questa partita. Vedete il fallo commesso ai danni di Tari Phillips, non è d'accordo, era una Paparazzo. Terminato il bonus dei 5 falli, adesso vedete Tari Phillips in lunetta. A segno il suo primo tiro libero. A segno il secondo, 14° punto personale per Tari Phillips. Taranto che si riporta a meno 2. E assistiamo all'ennesima azione d'attacco da parte della squadra di casa. In palleggio il playmaker Francesca Zara, che riceve dalla sua compagna, prova una sua penetrazione personale, poi lo scarico per Laura Macchi che tenta questo improbabile tiro da 3. Ed è pronta Betta Moro. Vediamo quello che succede in questa azione per Taranto. Betta Moro in palleggio. Guardia strettissima di Francesca Zara su di lei. Niente se nulla, si fa vedere. Prova a superare Mary Andrade ma non trova il canestro. Riparte la portoghese di Capoverde in forza alle bianconere di coach Fossati. Il passaggio per Antonikova. Sfugge la palla adesso al pivot di casa e si riparte con questa rimessa in favore di Taranto. Betta Moro. Provano la marchetura già dall'altra parte del campo Como, proprio per disturbare. È una prerogativa, una caratteristica di Como che si difende molto bene e tra l'altro si difende anche al limite del regolamento. Rimessa in attacco per Taranto, non trova d'accordo coach Fossati ma a mio avviso ci ha soltanto provato. C'è questo time out chiesto da coach Molino, siamo sul punteggio di 38-36 amici sportivi e si sta giocando per il terzo quarto, ma si gioca in una partita dove non c'è assolutamente chance e ritorno, qui si decide tutto. Sentiamo adesso coach Molino. Avete sentito la raccomandazione di coach Molino, si riparte. Mi preme ricordare la presenza dei tantissimi tifosi tarantini qui con bandiere, striscione ma soprattutto tantissimi cuori di incitamento per il quintetto rosso-blu. In attacco Taranto. Non abbiamo capito quello che ha tentato di fare adesso Betta Moro, si era al limite dei 24 secondi. Si riparte con questa rimessa per la Pulcomense, più 2 il vantaggio, ancora 13 secondi da giocare e da disputare in questo terzo quarto. Vediamo se c'è il tempo di una conclusione. Francesca Zara per Paparazzo, Macchi, Paparazzo riceve, prova e trova altri 2 punti. Elena Paparazzo, sesto punto personale per lei e si va al riposo del terzo quarto.

punteggio di 40 a 36. Nuovamente termina diretta la palla a San Pietro di Casinate, ultimo quarto di gioco, ultimi 10 minuti dove si deciderà lo scudetto questa sera tra Pulcomense e Taranto. Diamo un'occhiata ai due schieramenti, più 4 il vantaggio di Como, che adesso vediamo quello che succede, c'è il fischio dell'arbitro. Ultimi 10 minuti, si assegna lo scudetto, i 10 minuti più palpitanti della storia dello sport tarantino e del basket femminile tarantino, chiaramente. Più 4 per Como che prova ad affondare. Francesca Zana, da più parti abbiamo sempre detto che comunque vada sarà un successo per Taranto. Nel frattempo un fallo in attacco da parte di Francesca Zana. Comunque vada sarà un successo per la squadra tarantina, che è arrivata a disputare questa finale scudetto, ha vinto la Coppa Italia e l'anno prossimo parteciperà alla Eurolega, alla Champions League, volendo fare il paragone con il calcio. In attacco Nieves annula per le rossoblù, prova lo scarico dall'altra parte per Simona Tassara, che riceve molto bene, penetrazione che non trova il canestro, e riparte Mary Andrade per la squadra di casa. Palleggio per Mary Andrade, uno scambio con una sua compagna di squadra, riceve Francesca Zara, Bacchi prova la combinazione sotto canestro, adesso Antonikova che non va, il rimbalzo ancora una volta ha visto Phillips protagonista ed è pronta a ripartire l'azione di Taranto. Nieves annula, buono il suggerimento per Vicky Bullet, bravissima Vicky, scatena l'entusiasmo del tifo tarantino. Vicky Bullet molto brava a concludere a canestro. Si riporta a meno 2 adesso Taranto. Antonikova, i due roster sono al meglio, adesso abbiamo assistito a questo canestro vincente da parte di Francesca Zara. Quarto punto personale per lei, ancora più 4 in vantaggio di Como. 8 primi, ultimi 8 minuti da giocare. Attenzione, penetrazione dall'angolo da parte di Nieves annula, lo scarico per Tari Phillips, si fa vedere Simona Tassara, tenta e non trova, ma ancora Simona Tassara in attacco. Vediamo, c'è un fallo su Simona Tassara con Taranto in attacco. C'è grande pathos, grande palpitazione. Ci auguriamo chiaramente che Taranto riesca a ripetere il primo quarto. Gli arbitri hanno fischiato questa palla contesa. Taranto in attacco. Betta Moro. Per Nieves annula. Si fa vedere Vicky Bullet. Prova, non trova Bullet, ma è ancora Taranto in attacco. Caparbio, il lavoro di Taranto in attacco. Adesso c'è un fallo subito da Nieves annula, mentre tagliava dall'angolo. Il fallo lo ha commesso Mary Andrade, che si lamenta, ma è giustissima l'interpretazione degli arbitri. Mary Andrade commette fallo, 11 punti personali per lei, un buon lavoro di Mary Andrade. Non va questo tiro libero di Nieves annula. I suoi primi due tiri liberi, il primo lo sbaglia, Nieves annula, a segno il secondo, ma bisogna cercare di non sbagliare assolutamente. Pochi punti realizzati in questa partita da parte di Nieves annula, che nell'altra partita precedente qui a Como è stato un po' lo spauracchio della squadra avversaria. Como in attacco con Paparazzo, recupero brillante da parte di Nieves, contropiede brillantissimo, peccato. Non ci voleva davvero, Taranto non solo va a canestro, ma addirittura corriamo il rischio che si faccia male Simona Tassara. Azioni confuse di gioco, si arrabbia Vicky Bullet. Riceve adesso, molto concentrata Vicky Bullet. Vediamo quello che succede, c'è il fallo da parte di Elena Paparazzo ai danni di Tari Phillips. Terzo fallo per Paparazzo. Pivot
da diversi anni in forza alla squadra del Punto Mensa che nella

0: scorsa stagione, è vero, ha perso due giocatrici importantissime come Ballabio e Strimichite, ma ha, si è avvantaggiata della crescita delle italiane molto brave, quasi tutte nazionali. Attenzione a questo tiro da tre tentato da Bettamoro, che non va, recupera Samurukova, lentamente si avvia al contrattacco, adesso Como con la playmaker Francesca Zara. Su di lei Bettamoro, lo scarico per Paparazzo. Laura Macchi, Simona Cassara su di lei, prova la penetrazione Laura Macchi e trova, trova il suo ottavo punto personale Laura Macchi. Bettamoro in attacco, 44 a 39, più 5 per Como, Taranto a 6 primi e 20 secondi per raddrizzare questa partita. C'è tutto il tempo, ci vuole calma, concentrazione e soprattutto precisione. Nel frattempo vi segnaliamo, amici sportivi, il 16° punto personale di Tari Phillips. In attacco con Laura Macchi, adesso la squadra avversaria, Taranto a meno 3, Mary Andrade, Laura Macchi. Bene, riesce a recuperare e a soffiare questa palla Simona Cassara, Laura Macchi che un po' ingenuamente se la lascia scivolare via. C'è un secondo fallo personale da parte di Laura Macchi, nel frattempo c'è il time out chiesto da Fabio Fossati, sentiamolo.
1: Adesso proviamo a giocare una volta, non abbiamo mai fatto una situazione di corna andando in penetrazione, non vogliamo niente ragazze, non vogliamo niente, andiamo a volte a rimbalzo adesso così e abbiamo bisogno di due tre giocatori difensivi.
0: Eccoci, credo di aver sentito il coach Fossati che dice di non mollare alle proprie ragazze, come abbiamo sentito dal nostro monitor di servizio. Ma Taranto è in partita, sono 6 minuti dove si deciderà il tutto. 16 su 40 i tiri dei due per Como, mentre vedete si fanno sentire tutti i tifosi presenti da ambo le parti. 44 a 41, gli ultimi 5 minuti e 40 secondi di questa entusiasmante partita. Nieve Stanula in attacco per le rosso-blu, porta a spasso palla stretta dalla morsa di Mary Andrade, ma poi prova a concludere, ma su di lei si è portata Elena Paparazzo. Si riparte da questa rimessa in attacco da parte di Taranto mentre Nieve Stanula cercava di concludere. Bettamoro, Bettamoro, Vicky Bullet, prova Vicky, la decisione dell'arbitro è a sfavore, mi pare di capire, della Pulcomense. Quarto fallo personale per Elena Paparazzo, lo ha commesso su Tari Phillips, ormai è arrivata al bonus dei falli Elena Paparazzo, il quinto fallo la costringerà ad accomodarsi in panchina. Rimessa in attacco intanto per Taranto. Bettamoro annulla la spagnola arrivata in forza nell'ultimo periodo della regular season per Taranto, si è già segnalato dopo un brutto infortunio. Tentativo di andare a canestro da parte di Mickey Bullet, rimbalzo difensivo per Como. Elena Macchi subisce fallo, c'è questa rimessa per Como, terzo fallo intanto segnalato dagli arbitri a Nieve Stanula, lo ha commesso su Laura Macchi. Rimessa in attacco per le Nero Stellate, 14 scudetti vinti, 5 supercoppe, 2 Eurolega e anche 2 Coppa Italia, più 3 il vantaggio, 5 prima ancora da giocare. Bravissima Bettamoro che se ne va via in contropiede. Bettamoro scatena l'entusiasmo del pubblico tarantino, così Betta ti vogliamo, così bravissima, ha rubato il tempo a Francesca Bara, a Zara, e conquista il suo nono punto personale, meno uno, più uno il vantaggio per Pulcomense. Siamo nei minuti decisivi, nel frattempo Simona Cassara si macca del suo primo fallo personale,

0: rimessa in attacco per Laura Macchi, lo scarico intercettato molto bene da Vicky Bullet. Buon momento da parte di Taranto, Bettamoro all'impostazione dell'attacco della sua squadra. Ancora in palleggio il playmaker di casa rossoblu, lo scarico verso l'estra nulla, sotto le plance per Tari Phillips. 18° punto per Tari Phillips, ma amici sportivi che state a casa a Taranto in un grandissimo momento in questo frangente. Attacco da parte di Como, lo scarico non va, ma è sempre Como in attacco, c'è questo parziale di +6 di Taranto, davvero eccezionale, ancora Como in attacco, c'è il vantaggio di Taranto, più uno per Taranto, davvero eccezionale questo nel quarto, questo parziale di +6 per Taranto. Vedete Coach Fossati, mentre c'è il fallo di Bettamoro, si accomoda in panchina Mary Andrade. Siamo sempre in diretta, in attacco la squadra di Como. Simona Tassara ruba palla, ancora una volta contropiede vincente per Bettamoro. Bettamoro va in doppia cifra, Bettamoro scatena l'entusiasmo di tutti i tifosi rossoblu presenti al Palais San Pietro di Casnate questa sera. Che emozioni in diretta, Bettamoro per la seconda volta lestissima a scattare in contropiede, +3 per Taranto. Si arrabbia di brutto Coach Fossati, sentiamolo.
1: Dai, non facciamo male!
0: Amici sportivi, veramente grandissime emozioni che stiamo vivendo qui in mezzo a una bolgia, a questo Palais San Pietro granitissimo, un parziale di Taranto di +8 davvero eccezionale, che rifila lo stesso parziale nel secondo quarto da parte di Como. Taranto è in vantaggio e siamo nei minuti finali. Striscioni, cori rosso blu, scenografia da parte del tifo rosso blu presente. Taranto è a +3, 47 a 44, 3 primi e 35 secondi ancora da giocare. Speriamo che l'aspetto psicologico riesca a dare ancora un ulteriore vantaggio per Taranto. Siamo nei minuti finali. Como è vero, ha più individualità e più avvezzo a queste grandi partite, ma Taranto ha l'entusiasmo alle stelle. Adesso non va questo tentativo di Como e c'è tra l'altro un fallo fischiato dagli arbitri Aronne di Viterbo e Tinozzi di Bologna, proprio a Francesca Zana. C'è questa rimessa per Taranto, sono i 3 minuti più interminabili della storia. Nel frattempo si va a canestro ai tiri liberi per aver esaurito il bonus dei 5 falli. Se ne incarica Tari Phillips, che sinora ha totalizzato 18 punti e 15 rimbalzi. A segno il canestro di Tari Phillips, primo tiro libero per lei. Ne ha sbagliato uno Tari Phillips e questo è il secondo. 19° punto personale per Tari Phillips, 4 punti di vantaggio per Taranto. Attenzione, adesso è Como in attacco. Mary Andrade, circolazione di palla per Samorukova, ancora la portoghese di Capoverde in attacco, su di lei Simona Tassara, non perde un centimetro, ma è Como con Masciadri che tenta, ma è bravissima Vicky Bullet con questo rimbalzo difensivo, niente se nulla. In attacco la squadra rossoblu, +4 per Taranto, 2 primi e 45 secondi. Taranto vuole entrare nella storia, vuole entrare nella leggenda. Attenzione, non si avvede di questo passaggio Tari Phillips, ma se ne accorge prontamente. Ne resta nulla, lo scarico per Simona Tassara, non va. Simona Tassara non va a concludere nei 24 secondi. Un indiavolato, adesso Coach Fossati rimanda in panchina Mary Andrade. Sul parquet di gioco si porta il numero 8 Mariangela Cirone. Rimessa da parte di Como, 9-0 il parziale di Taranto. più 4 è il vantaggio.

primi e 20 secondi da giocare. Como in attacco, attenzione, Francesca Zara non va, ma è sempre Como in attacco che non trova ancora una volta il canestro. Buon momento di Taranto, Bettamoro. Che partita entusiasmante, che grandi emozioni stiamo vedendo alla Pallacasnate. E Bettamoro! Bettamoro con un parziale di approvato questo canestro. Più 4 sempre il vantaggio di Taranto, ancora una volta Tari Phillips, un ennesimo rimbalzo difensivo per Tari Phillips. Taranto in attacco, Bettamoro, su di lei Francesca Zara, forza Kras, un primo e 38 secondi ancora da giocare. Nieves annula, va a segno, Nieves annula, più 11 il parziale per Taranto. Non sta nella pelle, come abbiamo visto il nostro monitor di servizio, anche il presidente D'Antona insieme a tutti quanti i tifosi presenti qui al Bar San Pietro. Un ottimo break di Taranto, il più 11, non sta davvero con la testa. Como, più 6 il vantaggio di Taranto, che adesso può soffrire di questa rimessa difensiva. Molti errori a canestro da parte di Como, si è fatto infilare molto spesso anche un contropiede da parte di Taranto. Un break di più 11 da parte del Kras, e il Kras, quando siamo quasi per entrare nell'ultimo minuto di gioco, mamma mia, non ci voglio credere. Adesso vedete questo fallo subito da Bettamoro mentre era in attacco. Bettamoro, speriamo non è successo niente, Bettamoro è caduta per terra, le sue compagne di squadra sono intorno a lei, non dovrebbe essere niente di male, mentre Fra Raffaella Masciadri si macchia del suo terzo fallo personale. Rivediamo dal monitor di servizio il replay, mentre Bettamoro tentava il canestro subendo fallo. Un break importantissimo da parte di Taranto, più 11 per Taranto, ma adesso assistiamo ai tiri liberi di Elisabetta Moro, i suoi primi tiri liberi della partita. Bettamoro, capitano della squadra e vera trascinatrice, 1,70 del 75, non va il tiro libero di Bettamoro. Non bisogna sbagliare, non bisogna commettere errori, forza Betta! Due errori su due per Bettamoro, che grandissimo peccato, sono importantissimi i tiri liberi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, più 6 il vantaggio di Taranto, un break di più 11, Como in attacco. Pubblico di Taranto che si fa sentire, deve farsi sentire, meno male che questo tentativo della distanza di Como non va a segno, meno male davvero. 45 secondi ad un passo della storia. Terzo fallo nel frattempo per Mariangela Cirone, che adesso si accomoda in panchina. Mamma mia, che emozione davvero in questa grandissima bolgia, in questo catino infernale. E ancora una volta un errore al tiro libero, lo commette questa volta Nieves Annula. Taranto non deve commettere questi errori, sono calci di rigore. Uno su due per Nieves Annula, nel frattempo break di 12 punti per Taranto. Siamo a 40 secondi dalla storia, 51 a 44, ancora un errore da parte di Como. Mamma mia, quanti errori di Como, e poi con una grande piroetta si libera molto bene Bettamoro di un'avversaria, subisce anche fallo. Vedete Vicky Bullet contentissima, mostra nella pelle tutto il pubblico tarantino presente qui a Palla San Pietro. Non possiamo mostrarvi in diretta dopo le immagini, le interviste, le realizzeremo dopo con il nostro collega Umberto Pavone, ma per domani, amici sportivi, siamo pronti a darvi questo speciale di interviste delle nostre beniamine. Ad un passo dalla storia, ad un passo dalla grande impresa, nessuno sta nella pelle, vedete Buccoliero e Palagiani, i due stretti collaboratori di Coach Molino. Finalmente Bettamoro va a realizzare il canestro, il primo dei due tiri liberi per lei dopo alcuni errori commessi. 2 su 2 per Bettamoro, si allunga il distacco di Taranto, 28 secondi da giocare, 53 a 44 per Taranto. Ancora una volta un Como nel pallone. Siamo a 15 secondi circa dalla storia, ma Taranto, amici, lasciate

0: Udine ha vinto il suo primo scudetto, un parziale importantissimo di più 14. Tutti contenti, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, evviva! Taranto conquista il primo scudetto della sua storia. Che grandissima impresa, amici sportivi, un'impresa che fa letteralmente emozionare tutti. Più di qualcuno sta piangendo, lo vedo qui al Pala San Pietro, piangono le protagoniste, piange il pubblico, piangono tutti quelli che hanno seguito in questa entusiasmante cavalcata vincente il Taranto. Vedete al nostro monitor di servizio il pianto di Tariq Phillips, un grandissimo Taranto, sostenuto da una grande concentrazione, sostenuto da un grande pubblico che ha seguito fin qui le proprie beniamine. È davvero una partita eccezionale. Taranto, primo scudetto nella storia di Taranto, che adesso conquista due grossi traguardi in questo importantissima stagione. Un Taranto eccezionale davvero. Il Crastano che è partito benissimo nel primo quarto, aggiudicandosi il break di 14-7, poi una buona rimonta da parte di Como, 28-5, poi un terzo quarto da parte di Como che si è mantenuto in vantaggio, ma Taranto è riuscito a rimanere. Proviamo a vedere se sentiamo in diretta l'intervista di Molino. Non riusciamo a sentirlo. Taranto con il...
1: per la seconda sentiamolo. Volta campionata in gara 5, non posso che ringraziare queste ragazze che sono state meravigliose, e il pubblico, sia quello che è qua sia quello che è rimasto a Taranto a tifare per noi, un'intera città ha tifato per questa squadra che ha vinto meritatamente.
2: Un tifoso ti ha appena consegnato qualcosa, Nino.
1: Sì, è lo scudetto.
3: Forzanti se ne deve andare.
1: Lo conservo con grande, ovviamente con grande emozione, il primo della mia carriera, il primo per la città di Taranto. In 2 anni questa squadra ha fatto grandi cose.
2: Avete fatto i miracoli, in 5 anni dalla C allo scudetto, sì, in 3 anni da quando tu sei arrivato sulla panchina, dalla A2 a scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione.
1: Sì, sì, sì, abbiamo fatto cose grandissime, sanno del miracolo, però è tutto meritato. Il miracolo li fa una sola persona, noi abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto quando è arrivata Nula, abbiamo giocato al completo i playoff, e nei playoff Taranto mi è sembrata la migliore squadra, al di là della Comenza che resta sempre una grandissima squadra, però nel compito delle 5 partite forse noi abbiamo fatto qualcosina in più.
2: Quando è stato che hai capito che questa squadra poteva vincere lo scudetto?
1: No, che potevamo fare molto bene dopo gara 3 con Chieti, quando abbiamo recuperato Bullet a tempo pieno, quella vittoria di Coppa Italia ci ha dato altra sicurezza, e poi la grande dimostrazione di forza in gara 2, vincere di 28 qua quando non c'era mai riuscito nessuno.
2: Lì probabilmente c'è stata anche la svolta psicologica,
1: sì,
2: di questa,
1: sì,
2: serie.
1: Sì, sicuramente. Oggi siamo stati bravi a giocare 10 minuti senza Bullet e a tenere Como su 28 pari. Quella è stata la svolta di questa gara 5.
2: Fossati a 40 secondi dalla fine è venuto nella tua panchina, ti ha dato la mano, è stato un simbolico passaggio di consegne quello.
1: Sì, la Comenza non faceva canestro da 6-7 azioni, lui ha pensato che fosse impossibile recuperare quei 7 punti in 30 secondi. Gli rendo omaggio perché oltre ad essere un bravo allenatore è anche una persona per bene che ha sempre rispettato gli avversari e ha sempre riconosciuto i meriti degli avversari e i meriti della propria squadra senza attaccarsi mai a nulla.
2: Un'ultima cosa, Nino, a chi dedichi questo scudetto?
1: Ma chiaramente a tutta Taranto, ai tifosi, alla città, alla mia società, ai collaboratori della squadra, ma anche alla mia famiglia, ai miei genitori e a tutti quelli che mi hanno insegnato qualcosa. E tra tanti allenatori voglio ricordare Riccardo Sales, che però non sta benissimo, e un pezzettino di questo scudetto è anche suo.
2: Grazie a Nino Molino, nell'attesa di trovare anche l'intervista con Fabio Fossati.
4: Molino, l'intervista, amici sportivi, veramente un grandissimo momento. Questa sera si assegnava il titolo 2002-2003 tra la Pulcomense, ovvero la squadra italiana più

Blasonata di tutti i tempi, che ha vinto 14 scudetti, di cui 10 negli ultimi 12 anni, 2 Coppe dei Campioni, 5 Coppa Italia, ma ha giocato contro una nuova realtà del movimento del basket femminile. Appena 5 anni fa, come avete sentito anche prima, era in Serie C, al suo secondo anno di A1, scorsa stagione semifinale scudetto, sempre con Como, e semifinale in Coppa Italia. Quest'anno invece vittoria contro Como nella finale di Coppa Italia a Venezia, e poi questa sera al Palo San Pietro di Casnate, amici sportivi, ha battuto Como con il punteggio di 53-44. Abbiamo smentito anche i grandi esperti che assegnavano cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma la grande forza, il grande entusiasmo delle ragazze del Taranto sono riuscite a ribaltare il tutto. Grande accoppiata del Taranto, scudetto e Coppa Italia in questa stagione, e nella prossima stagione Eurolega. Dovranno fare tutti i conti adesso con questa grandissima e nuova realtà del panorama della pallacanestro internazionale. Prima di salutarci, mi preme ricordarvi il grande apporto che ha dato il pubblico, giunto in circa sicuramente più di 400, non riesco a contarli, non sono riuscito a contarli, ma più di 400, con pullman messi a disposizione dalla società, dagli sponsor, dalla provincia, con mezzi propri. Sono aggiunti alcuni anche in aereo, ma molti anche dalle zone limitrofe, perché ci sono molti tarantini in zona, vuoi per ragioni di lavoro, perché fanno il militare, vuoi per ragioni di studio, tutti attaccati poi tra l'altro alla televisione a Taranto. Ricordiamolo, le protagoniste: Betta Moro, Niede Sanula, Simona Tassana, Giulio Casadio, Michela Franchetti, Cristina Correnti, Teresa Palmisano, Simona Albertazzi, Vicky Bullet e Tari Phillips, le protagoniste di questo primo scudetto della storia di Taranto. Hanno arbitrato i signori Arone di Viterbo, 28enne, che porta sempre bene a Taranto. Infatti è la quarta volta che arbitra il Taranto in questa stagione, e per 4 volte Taranto è uscito vincente. Primo scudetto di Taranto, vi ricordiamo, di oltre 50 giornalisti accreditati da tutte le testate italiane per questa grandissima sfida. Ma veramente è stata una grandissima serata. Noi qui siamo senza voce, ricordiamo che non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento così magico. Ci siamo svegliati dal sogno che adesso è diventato realtà. Sicuramente domani, se faremo il tempo nella prima edizione del Centro Sport, a darvi uno speciale di questa grandissima partita, un ringraziamento al grande lavoro svolto da tutta la dirigenza della Cras Taranto, compreso anche i vari dirigenti, i vari collaboratori del coach Molino, Palagiano, Buccoliero, lo staff medico, la dirigenza, insomma veramente tutti nel piccolo e nel grande hanno contribuito a questa grandissima impresa. E io non trascurerei tra l'altro neanche Studio Centro TV, che segue ormai da 2 anni la grande impresa come esclusivista del Cras Taranto, proprio perché abbiamo sempre creduto, e quindi il nostro sforzo editoriale è anche da sottolineare. Siamo per chiudere dal Palo San Pietro di Casnate, cittadina, piccolo paese a 7 km da Como, palazzetto ufficiale delle partite del Pulcomense, dove Taranto festeggia il suo primo scudetto della storia. È tutto, amici sportivi, saluto anche il nostro collega Alberto Pomone a bordo campo. Grazie a voi tutti per averci seguito in diretta su Studio 100 TV e su Radio Taranto Stereo. Da Maurizio Gravina è tutto dal Palo San Pietro. Grazie e buona serata, e forza classe!

E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre

0: E qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto.

0: dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente, nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge, sempre Mulè del 2021, e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora

0: più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti, significa poter intervenire, nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile.

La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente.

0: teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi. Perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrà.

0: Dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
2: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency

0: Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova all'Ungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti dall'Ungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra l'Ungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita come società italiana Sistema 118 ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che nonostante le difficoltà legislative che sono ancora rilevantissime perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio.

0: Io ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si
0: niente. Allora
1: pensava.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi, io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'inserimento

0: insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente, con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica, e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime, che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
4: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, prearrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se è per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
3: Sì, io Sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'Aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge

0: A Taranto, accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
1: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
2: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
0: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
2: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
3: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
4: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: sí, lo somos.
1: O sea,

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ah, guarda in

0: Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG, parleremo del porto, poca movimentazione dal 2016 al 2025, in pratica dimezzata, lo ricorda e lo denuncia ancora una volta Confartigianato Taranto. Ascolteremo la voce del segretario generale tarantino Paolillo su questo tema, mentre restano le incognite legate al progetto dell'eolico offshore. Parleremo di sanità in provincia, in particolare in Valle d'Itria, con le parole di Donato Pentassuglia, l'assessore regionale alla sanità, intercettato e intervistato da Studio 100, dice che entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle due nuove strutture sociosanitarie di Martina. E poi torneremo a Taranto per i festeggiamenti in onore dei santi medici Cosma e Damiano. Questa mattina messa e processione in Città Vecchia, ma si festeggia anche a Rione Salinella e a Talsano. Questo e tanto altro nel nostro TG, a fra poco.
1: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai

0: specializzati in automotive, robotica, ferroviari, automazioni, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
8: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
9: Io vorrei una bicicletta nuova.
10: Mi aiuta a comprare un unicorno?
11: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto è passato da 24,7 a 12,2 milioni di tonnellate, oltre il 50% in meno, lo ricorda Confartigianato Taranto, mentre restano le incognite sul futuro del progetto dell'eolico offshore. Entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle due nuove strutture sociosanitarie di Martina Franca, mentre per il nuovo distretto l'avvio delle attività è previsto entro il 31 marzo, qui troverà spazio anche l'ospedale di comunità. Resta intanto il nodo del personale, che riguarda anche l'ospedale della Valle d'Itria. A fare il punto è l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Città Vecchia in festa per i santi medici Cosma e Damiano, stamattina la messa presieduta dall'arcivescovo Miniero e la processione del simulacro dei due santi dottori per i vicoli, un tradizionale appuntamento con la devozione che si rinnova anche a Rione Salinella e a Talsano. Bentrovati a questo appuntamento con il nostro TG, che apriamo parlando del porto. Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto si è dimezzato. Confartigianato rimarca i dati che vengono considerati in qualche modo impietosi, mentre resta la tegola della decurtazione dei fondi per il progetto dell'eolico offshore, su cui si registrano le buone intenzioni del ministro all'ambiente Pichetto Fratin, che assicura per il momento genericamente che i fondi verranno reintegrati. Vediamo tutto nel servizio. Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto è passato da 24,7 a 12,2 milioni di tonnellate, oltre il 50% in meno. Nel 2025 sono arrivate 729 navi, il 9% in meno dell'anno precedente. L'82,5% delle merci movimentate era costituito da rinfuse solide e liquide, traffici nei quali pesano ancora fortemente i grandi insediamenti industriali, dall'acciaieria alla raffineria. Ad agosto 2026 sono state movimentate 894.000 tonnellate, meno 24,4% rispetto allo stesso mese del 2025, con le rinfuse solide a 76,5%, soprattutto per la ridottissima attività dell'ex Ilva. I numeri li ricorda Confartigianato Taranto, che sottolinea anche come il problema non sia solo quanto movimenta il porto, ma quante economie riesce ad alimentare e quale valore produce sul territorio.
1: La nuova economia del territorio deve poggiare su più gambe, e una di queste non può che essere il porto. Il porto è un'infrastruttura importantissima, una risorsa naturale di cui è dotata la città, che però non viene fatta funzionare, e questo è un problema ancora più serio per Taranto. È arrivato il momento di non starci a raccontare sempre le solite storie, i soliti problemi, ma i problemi vanno affrontati, vanno prese delle decisioni, anche importanti, ma vanno prese, bisogna cambiare la strada per far sì che il porto diventi una diversificazione economica, forse la più importante, che sia da traino per la nuova economia di Taranto. Questo non sta accadendo e non capiamo il perché, ma ci aspettiamo dalla nuova autorità portuale una discontinuità con il passato. Taranto deve uscirne fuori con le proprie gambe, e c'è un porto enorme con banchine lunghissime, fondali a retroportualità, deve essere messo in condizione di funzionare come avviene a Bari, come avviene a Brindisi, dove i paragoni dei servizi e della produzione è impietoso. Eppure Brindisi, ad esempio, anch'essa ha dei problemi in crisi di transizione come ce l'ha Taranto, eppure il porto funziona. Questa storia deve ovviamente finire affinché Taranto possa uscire almeno con il porto a testa alta.
0: I riflettori sul porto, sulla sua strategicità e sulle prospettive disattese anche per le centinaia dei lavoratori ex TCT in attesa di ricollocamento si erano accesi negli scorsi giorni con la notizia del dimezzamento dei fondi per il progetto dell'eolico offshore da parte del governo, da quasi 29 milioni di euro previsti a meno di 14 per il polo italiano di costruzione delle piattaforme galleggianti per le paleoliche in mare, un progetto finanziato solo a Taranto ed Augusta e per cui istituzioni regionali regionali e locali, associazioni di categoria e mondo dell'associazionismo hanno chiesto il ripristino immediato della somma sottratta. Ma la coperta è corta e per il momento si registrano solo le buone intenzioni del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che a fronte dell'ingente decurtazione di denaro si è impegnato genericamente a recuperare quanto prima altri fondi. Adesso la cronaca, una lite familiare che poteva sfociare in tragedia. Al quartiere Salinella ieri un uomo è stato ferito con alcune coltellate al torace, non sarebbe in pericolo di vita. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Momenti di paura nella serata di ieri al quartiere Salinella di Taranto, dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato in via Lago di Monticchio. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una violenta lite maturata, secondo le prime ricostruzioni, nell'ambito di rapporti familiari difficili. La vittima è stata colpita con un fendente al torace. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. In base a quanto riferito, le ferite riportate sarebbero profonde, ma il colpo fortunatamente non avrebbe interessato organi vitali e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche alcune volanti della Polizia di Stato. Gli investigatori intanto stanno raccogliendo testimonianze e altri elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione.
0: La polizia ha denunciato, continuiamo con la cronaca, tre giovani residenti nel comune di Manduria, ritenuti presunti responsabili in concorso del furto con strappo commesso ai danni di un anziano. I fatti risalgono ad agosto scorso, quando l'uomo, mentre passeggiava nel centro storico di Manduria insieme alla moglie, è stato avvicinato e scippato del proprio borsello. Per i poliziotti del commissariato locale, fondamentale per la ricostruzione dello scippo, l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che ha consentito di comprendere il ruolo attivo e coordinato di ciascuno dei tre giovani, due dei quali con precedenti di polizia, e di giungere alla loro identificazione. Nel corso delle perquisizioni in casa dei presunti responsabili sono stati recuperati e acquisiti gli indumenti indossati durante la commissione del reato. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle due nuove strutture sociosanitarie di Martina Franca, mentre per il nuovo distretto l'avvio delle attività è previsto entro il 31 marzo. Qui troverà spazio anche l'ospedale di comunità. Resta intanto il nodo del personale, che riguarda anche l'ospedale Valli d'Itria. A fare il punto per Studio 100 è l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia, in questo servizio firmato da Luciana Convertini.
3: Due cantieri ancora aperti e una scadenza fissata alla fine dell'anno. Entro dicembre dovranno essere completate la nuova struttura sanitaria di Via Pitagora e la sede del nuovo distretto sociosanitario.
4: Il cantiere sarà comunque chiuso entro fine

0: anno perché noi entreremo in possesso della struttura, parlo di Via Pitagora. L'altro cantiere è il distretto sociosanitario e anche quello, per effetto della fonte di finanziamento, deve essere completato entro il 31 dicembre, perché noi abbiamo entro il 31 marzo da far partire le attività, e questo consentirà lo spostamento di tutte le attività sanitarie territoriali all'interno.
1: In via Madonna Piccola troverà spazio anche l'ospedale di comunità, ma per rendere operative le nuove strutture resta il nodo del personale.
0: Per alcune branche mancano i medici, per altre abbiamo concorsi in atto o concorsi da fare, sperando di trovare quelle professionalità che determinano, ed è il lavoro che sto facendo in questi giorni, i turni.
1: Una carenza che interessa anche l'ospedale Valle d'Itria. Durante l'estate, al centro dell'attenzione, era finito in particolare il reparto di medicina, dove i posti letto erano stati ridotti da 29 a 18, con un provvedimento indicato come temporaneo. Alla domanda sul ritorno alla precedente disponibilità, Pentasuglia sostiene che i posti non siano stati chiusi.
0: I posti non sono stati chiusi, l'ospedale ha continuato a lavorare, c'è un tema del personale anche lì, in medicina. La medicina ha dei posti in extra locazione e quindi ha più ricoverati di quelli che potrebbe gestire, questa è la verità della medicina di Martina e di tanti altri reparti.
1: Più complesso invece l'iter della struttura di Via Pitagora, finanziata con fondi regionali già nel 2015, ha accumulato ritardi anche per le vicende dell'impresa inizialmente incaricata dei lavori. Secondo Pentasuglia restano interventi per circa 200.000 euro. Se l'azienda subentrata non li completerà entro ottobre, sarà l'ASL a procedere.
0: Se l'azienda che è subentrata al fallimento non completa entro ottobre quello che rimane, completeremo noi, recuperando i soldi dalla polizza fideiussoria.
1: Nella struttura di Via Pitagora saranno trasferiti il 118, i servizi dell'emergenza urgenza e la continuità assistenziale.
0: Mentre in Via Madonnina, i locali del distretto, andranno tutti gli altri servizi che adesso Martina ha sparso tra Piazza 20 Settembre, alle spalle del San Martin e anche in Via Taranto, cioè tutta la parte del distretto socio-sanitario.
2: E da Martina torniamo a Taranto, ce ne andiamo a Paolo VI. È stata assegnata provvisoriamente la struttura polivalente di rugby, baseball e football americano realizzata con fondi del PNRR. Ad aggiudicarsela l'ATS Taranto Sport Outdoor, che chiede però anche di accelerare il completamento di alcuni lavori. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Il campo polivalente di baseball, rugby e football americano realizzato a Paolo VI è stato assegnato a gestire temporaneamente la struttura fino al 31 luglio 2027 nelle more del bando e l'ATS Taranto Sport Outdoor, che comprende 5 società sportive: ASD Tritons Taranto Baseball Softball, Vespe San Giorgio Ionico, Taranto Rugby Generations, Amatori Rugby Taranto ed FC Taranto Rugby. Già da una ventina di giorni le società stanno svolgendo all'interno della struttura allenamenti open day che puntano soprattutto a rinforzare e in alcuni casi ricostituire il settore giovanile dei trasport.
4: Abbiamo richiesto al Comune la possibilità di utilizzare la struttura finché non venga espletato il bando di evidenza pubblica. Siamo già al nostro secondo open day e stiamo ripartendo da zero per quanto riguarda il settore giovanile, quindi per noi è importante ricostituire un movimento giovanile, però invece con la prima squadra abbiamo già iniziato un lavoro che nei nostri progetti ci vede partecipare al prossimo campionato nazionale di Serie C.
3: Come si ricorderà, la struttura, che in Italia costituisce al momento un unicum, è stata realizzata con oltre 3 milioni di euro del PNRR, secondo una concezione innovativa che ne permette l'utilizzo per l'allenamento in contemporanea di baseball e football americano oppure di baseball e rugby, ottimizzando così gli spazi disponibili e aumentando significativamente le possibilità di utilizzo quotidiano del campo. Grande attenzione è stata riservata all'accessibilità, mentre la scelta inconsueta di realizzare la superficie in erba sintetica consente una manutenzione più agevole e una maggior continuità nell'utilizzo durante l'intero arco dell'anno. Fondamentale resta tuttavia il completamento del secondo lotto di lavori, in particolare dell'impianto di illuminazione con l'aggiunta dei corpi luminosi alle torri faro già realizzate. Si tratta di un dettaglio non da poco, in quanto consentirebbe alle società di sfruttare il campo nei pomeriggi invernali, quando le poche ore di luce naturale

0: non permetterebbero di conciliare agevolmente gli orari degli allenamenti con gli impegni scolastici e di studio dei ragazzi. A tal proposito l'amministrazione comunale avrebbe indicato alcune tempistiche di massima.
1: A noi hanno detto che tra novembre e dicembre partiranno i lavori del secondo lotto, ovvero il completamento delle torri faro, quindi per poter avere anche una visibilità notturna nelle ore serali, il spostamento della tribuna baseball e altri piccoli lavori. In questa fase si stanno completando alcuni piccoli lavori, quali le panchine baseball e altri piccoli interventi, ma la struttura già al momento è utilizzabile. Solo nelle ore, ovviamente, nelle ore in cui c'è la luce naturale.
2: E adesso ce ne andiamo a Bari, prosegue la Fiera del Levante tra stand, padiglioni e tante iniziative. Siamo andati a sentire i visitatori per capire come stanno vivendo questa edizione e quali sono gli aspetti che hanno maggiormente attirato la loro attenzione. Il servizio è di Ilaria Lia.
3: Un'atmosfera vivace fatta di curiosità e partecipazione che restituisce attraverso gli occhi dei visitatori una fotografia autentica della fiera.
4: Ho visto solo due padiglioni per adesso, siamo appena arrivati quasi, però mi sta piacendo tutto.
5: Cosa avete comprato in fiera?
6: Le olive! Olive!
7: Tovaglie dalla Francia, bellissime e le compro ogni anno.
8: Le merendine.
9: E sto soltanto guardando, non lo so.
10: Dai, è bella, ogni anno vediamo sempre, quindi ci aspettiamo sempre qualcosa di meglio.
11: Diciamo che questa internazionalità sono molto favorevole.
12: Sicuramente è una tradizione, che mi prende, mi porta in un altro mondo e quindi mi faccio una passeggiata internazionale.
3: Cosa le piace della fiera?
12: I profumi.
13: Qui al Padiglione delle Nazioni, perché è il racconto di tante culture che si uniscono e ci sono sempre tante cose che richiamano la memoria, ricordi d'infanzia.
2: E adesso andiamo in Città Vecchia per segnalare nuovamente le condizioni di incuria e degrado in cui versa uno degli angoli più caratteristici del posto, Piazzetta Cariati. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
0: Basterebbe spostare lo sguardo oltre quei cassonetti per trovare il mare, ma Piazzetta Cariati, nel cuore di Città Vecchia, prima dell'azzurro, arriva il degrado. Siamo a pochi passi dalla cosiddetta marina, uno degli angoli più caratteristici della parte antica di Taranto, un piccolo affaccio che potrebbe essere una cartolina legato alla storia marinara della città e della dogana del pesce, per il quale nel dicembre 2025 venivano annunciati interventi di valorizzazione e pedonalizzazione. Ed è questo retroterra a rendere il contrasto con le immagini attuali molto più potente, meno generico. La vista sul mare è quasi interamente ostruita da una fila di cassonetti per la raccolta differenziata, che traboccano però di sacchi di rifiuti indifferenziati. Una scena tutt'altro che nuova. Negli anni passati Piazzetta Cariati è stata al centro di numerose segnalazioni dei cittadini e ripetuti interventi di Chimambiente, dopo essere stata trasformata più volte in un vero e proprio deposito a cielo aperto di ingombranti e rifiuti di ogni genere. Eppure questo luogo ha conosciuto anche momenti dal significato profondamente diverso. A febbraio 2025, proprio qui, l'associazione Simba, da sempre impegnata al fianco dei piccoli pazienti oncologici, piantò un albero di melograno, simbolo di vita, speranza e rinascita. La pianta e la targa sono ancora al loro posto, della rinascita della piazzetta invece per il momento si vede ben poco. L'ultima vittima del vandalismo è l'unica panchina in marmo presente nell'area, completamente distrutta con i pezzi lasciati ancora al proprio posto. Poi ci sono i rifiuti nelle aiuole, le deiezioni canine e il caratteristico lampione utilizzato abitualmente come urinatoio dagli animali. È la fotografia di un degrado che stride con ogni progetto di recupero e valorizzazione di Città Vecchia, ma in casi come questo le responsabilità sono molteplici. Da una parte c'è la necessità di un intervento delle istituzioni, ripristinare la panchina, garantire pulizia e decoro e una sistemazione più dignitosa degli spazi e dei contenitori per i rifiuti. Dall'altra c'è però una responsabilità che appartiene alla comunità, perché nessuna riqualificazione può resistere a lungo se alla cura degli spazi pubblici continua a contrapporsi la cultura dell'abbandono, dell'inciviltà e del vandalismo. Piazzetta Cariati oggi sembra raccontare proprio questa eterna lotta tra chi pianta un albero e chi distrugge una panchina, chi ripulisce e chi sporca di nuovo, chi immagina un luogo da restituire alla città e chi continua a trattarlo come terra di nessuno.
2: Ci spostiamo di

0: Poco al castello aragonese, rendere la scienza patrimonio di tutti in contemporanea con tante altre città europee, ieri anche a Taranto, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori promossa dall'Università di Bari. Aldo Moro, il servizio. In contemporanea con migliaia di città europee, anche a Taranto ieri la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori promossa dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Dalle competenze digitali alla sostenibilità, dalle start-up all'innovazione sociale, dalla mobilità del futuro alle scienze del mare, il Castello Aragonese ha ospitato per un'intera giornata incontri, attività esperienziali e talk di divulgazione per rendere più fruibile e interessante le materie scientifiche e portare idealmente fuori dai laboratori tematiche talvolta ostiche ai non addetti ai lavori.
1: È una festa meravigliosa ed è un'occasione per coinvolgere attivamente proprio i giovani, per capire anche come la ricerca può avere impatto sul territorio, in tutte le sue sfaccettature e in tutte le sue trasversalità. Quindi è un momento bello di condivisione, ma soprattutto di crescita vicendevole. Con i ragazzi e le ragazze delle varie scuole tarantine, del territorio ionico, è davvero un momento importante.
0: Una giornata di incontri che ha visto in prima linea non solo il mondo accademico, ma anche imprese e istituzioni locali che spiegano quanto sia importante puntare sull'innovazione.
2: È particolarmente importante perché guarda ai giovani, ma soprattutto ci dà la possibilità di parlare con i giovani. L'attenzione legata all'innovazione, alla ricerca, agli approfondimenti, all'evoluzione di alcuni settori che abbiamo tenuto bassi e che invece vogliamo lanciare con una particolare attenzione a quelli che sono gli investimenti. Ne parlavamo proprio con il vice sindaco l'altro giorno a proposito dei fondi ex Ilva, quindi mettendo a disposizione delle risorse necessarie a finanziare alcuni percorsi.
0: Futuro sì, ma anche presente, cura del nostro territorio. In questo senso collochiamo questa giornata, quinta edizione del Vestas Cleanup Day, una mattinata dedicata alla pulizia capillare di Villa Peripato per i dipendenti dell'azienda Vestas. Vediamo il servizio.
3: Grande entusiasmo questa mattina nel borgo di Taranto, in particolare alla Villa Peripato, per il Vestas Cleanup Day, giunto alla sua quinta edizione consecutiva. Un'iniziativa di volontariato ambientale organizzata regolarmente dai dipendenti di Vestas Italia e dalle loro famiglie in occasione del World Cleanup Day, in cui si promuove l'educazione ambientale soprattutto tra le nuove generazioni e per sensibilizzare grandi e piccini alla cura del territorio. In occasione dell'evento, che per il quarto anno consecutivo è stato organizzato nella giornata di sabato proprio per consentire la partecipazione delle famiglie, i lavoratori dell'azienda e i loro figli si uniscono per raccogliere rifiuti, ripulire spiagge e aree verdi della città, in continuità aziendale con i dipendenti di altri siti sparsi sul territorio a livello internazionale. Nelle scorse edizioni l'evento ha interessato diverse zone del territorio tarantino, dal lungomare a Viale del Tramonto e Parco Cimino. Quest'anno è stata la volta della Villa Peripato, luogo identitario e rappresentativo del borgo e della storia recente dell'intera città. Abbiamo trovato un posto più pulito di come ce l'aspettavamo, hanno raccontato i dipendenti, ma questo non ci ha impedito di raccogliere quasi 20 sacchi di rifiuti di ogni genere, in particolare dalle aiuole. Dal quadro elettrico al cestino della spesa, dalla targa volata via ai tubi e poi tanti, tantissimi mozziconi di sigaretta, bottiglie di vetro, bicchierini di plastica, ma anche stecchi di gelato e bustine di zucchero. Un segnale allarmante di come troppo spesso gli spazi pubblici continuino ad essere considerati con troppa naturalezza un cestino per rifiuti. Ma il lato positivo c'è ed è costituito dall'entusiasmo con cui i più piccoli si approcciano alla pulizia del territorio, una speranza per un futuro migliore in cui decoro urbano e rispetto della natura diventino abitudini acquisite. Il general manager di Vestas Italia, il tarantino Francesco Amati, ha voluto ringraziare Chimambiente e l'assessore al ramo del comune di Taranto Fulvia Gravame, ma anche la Ionian Dolphin Conservation, che per il secondo anno di fila ha inviato sul posto delle volontarie che hanno partecipato all'iniziativa con grande dedizione, spiegando al contempo ai più piccoli l'impatto che la presenza dei rifiuti nelle aree verdi può avere anche sulle specie animali che le popolano. Appuntamento quindi al prossimo anno con rinnovazione. Slancio per i piccoli operatori in prima linea e tanta fiducia nella costruzione di un domani più rispettoso dell'ambiente.
0: E a proposito di rispetto dell'ambiente e turismo lento, oltre 2.300 chilometri di rete e 26 milioni di euro di investimenti, la Puglia punta sulle ciclovie per rilanciare la sua economia. I fondi serviranno a mettere in sicurezza i percorsi e trasformare ex stazioni e caselli dismessi in ostelli e ciclofficine, puntando all'integrazione con treni e bus. Il servizio di Ilaria Lia.
4: Una rete ciclabile regionale non solo da completare, ma soprattutto da gestire, manutenere e collegare al sistema dei trasporti e dei servizi turistici. È stata questa la sfida al centro della giornata Ciclovie di Puglia alla Fiera del Levante, con istituzioni, operatori, imprese e associazioni. La Puglia punta a trasformare la ciclovia in una vera infrastruttura per il turismo diffuso e per la crescita economica dei territori. Il piano regionale della mobilità ciclistica prevede circa 2.300 km di rete, con l'obiettivo di collegare le grandi dorsali, come l'acquedotto pugliese, l'Adriatica e il Gargano, alle reti urbane, alle stazioni ferroviarie, ai porti e gli aeroporti. Per questa nuova fase sono stati stanziati 26 milioni e 700 mila euro, 15 milioni per i cammini e itinerari tra manutenzione, sicurezza, segnaletica e aree di sosta, e 11 milioni e 700 mila per recuperare stazioni dismesse, caselli e altri mobili pubblici da trasformare in green hub, ciclofficine, ostelli e punti di servizio. La sfida ora è creare una governance stabile della rete, con manutenzione, monitoraggio e standard comuni, e rafforzare l'intermodalità ferro-bici. L'obiettivo è fare della bicicletta non solo uno strumento di mobilità sostenibile, ma anche un motore di turismo ed economia per i territori pugliesi.
5: Il nostro è un modello di turismo che punta ad essere un hub territoriale, che lavora sia sulla mobilità sostenibile, quindi sul cicloturismo, mette in rete i cammini, ma allo stesso tempo lavora per lo sviluppo territoriale di comunità, quindi mette insieme il welfare, le attività per le comunità locali e cerca di incentivare un modello di turismo che sia sostenibile e responsabile.
4: È un modello esportabile?
5: Assolutamente sì, noi dagli albori del nostro progetto House Sud-Est Ecological Social Tourism lavoriamo ad un modello di ospitalità sostenibile lungo la rete del ferro, quindi lungo la rete dei caselli ferroviari in disuso che possono essere riconvertiti, così come la nostra esperienza insegna, in hub di accoglienza per il turismo sostenibile.
0: Adesso parliamo di devozione e tradizione popolare. Oggi, festa dei Santi Medici, la Città Vecchia si ritrova in strada per la solenne processione. Messa e simulacri di Cosma e Damiano non solo nei vicoli, ma anche a Rione Salinella, dove a festeggiare la parrocchia omonima è a Talsano. Vediamo il servizio.
6: Città Vecchia in festa per i Santi Medici Cosma e Damiano. Ieri l'aggregazione di nuovi confratelli alla confraternita di Santa Maria di Costantinopoli, sodalizio che promuove ogni anno i festeggiamenti insieme alla Basilica Cattedrale di San Cataldo. Stamattina nel piccolo santuario di Via di Mezzo, da 6 anni riaperto al culto dopo lavori di ripristino, la celebrazione eucaristica, poi i simulacri sono stati portati nel campo sportivo dell'oratorio di San Giuseppe in Via Garibaldi, dove la messa è stata presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. A seguire la grande processione per Via di Mezzo, Vico Via Nuova, Via Garibaldi, Via Sant'Egidio, Via di Mezzo ancora, Pendiola Riccia, Piazza Castello, Via Duomo, fino a tornare. Un momento solenne e molto sentito, accompagnato dalla grande orchestra di fiati Santa Cecilia Città di Taranto, diretta dal maestro Giuseppe Gregucci, e dal complesso bandistico Lemma di Taranto. Festeggiamenti in programma tra oggi e domani anche alla Salinella, dove c'è una parrocchia intitolata ai Santi Medici. Anche qui messa celebrata in piazza dall'arcivescovo nel pomeriggio e processione per le strade del quartiere. Si festeggia anche a Talsano, dove è forte la devozione nella chiesa intitolata alla Madonna di Fatima, con una processione e uno spettacolo musicale in serata sul sagrato della parrocchia.
0: E ringraziamo per queste immagini il collega Giuseppe Leva. Questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Fra poco c'è il TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie, buon weekend.

0: nome è Seiko Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100, la zona di bassa pressione che ci interessava nel giorno precedente. Come vedete ormai si è spostata verso la Grecia, si è spostata verso il Mediterraneo orientale e quindi di conseguenza ha abbandonato le nostre regioni, lasciando semplicemente un po' di nuvolosità sparsa, un po' di ventilazione sostenuta da nord-est e dell'aria piuttosto fresca, ma diciamo così, non ci sono delle precipitazioni in atto, non ce ne dovrebbero essere nel corso di tutta quanta la giornata. Sull'Europa continua ancora a insistere una zona di alta pressione, mentre le grandi perturbazioni atlantiche sono confinate sul vicino Atlantico. Quindi, in buona sostanza, assisteremo anche nei prossimi giorni a una lotta titanica fra la bassa pressione che insisterà sul vicino Atlantico e l'alta pressione che cercherà ancora di resistere sul continente europeo, proteggendoci dalle perturbazioni atlantiche, anche se in effetti bisogna dire magari un po' di pioggia, forse il nostro continente ne avrebbe di bisogno. Detto questo, passiamo allora alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, vedete sulla cartina, non c'è il simbolo della pioggia, c'è il simbolo della nuvoletta, però come vedete questo significa che avremo un cielo parzialmente nuvoloso per delle nubi a spasso che si muoveranno nel cielo da nord verso sud, spinte da delle correnti settentrionali piuttosto secche tra l'altro. E niente precipitazioni, abbiamo già detto che il vento sarà da nord-nord-est piuttosto sostenuto e pertanto il mare si presenterà mosso. Se vogliamo dare invece uno sguardo alla giornata successiva, a quella di domenica, vediamo che le condizioni del tempo tendono ulteriormente a migliorare. Vedete, compare anche il simbolo del sole pieno. Cosa significa? Significa che sì, ci sarà ancora qualche nuvola innocua in cielo, però si attenua il vento settentrionale e anche le temperature cominciano a recuperare qualche grado. Vedete infatti la massima su Taranto arriva a 26 gradi, il che permetterà magari per i più audaci di poter trascorrere qualche ora nelle ore centrali del giorno ancora sul mare. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto

0: Benvenuti a questo appuntamento con il TG Sportivo che apriamo parlando del Taranto e febbre rosso-blu in previsione della sfida di domani alle 20 allo stadio Iacovone contro il Novoli. Dopo la curva nord anche la tribuna est ha fatto registrare il sold out, saranno oltre 10.000 gli spettatori attesi al nuovo Erasmo Iacovone. Vediamo.
1: E febbre rosso-blu a Taranto. Dopo la curva nord anche la tribuna est va sold out. Il nuovo stadio Erasmo Iacovone si prepara ad accogliere oltre 10.000 spettatori per il ritorno a casa della SS Taranto. Un dato che assume ancora più valore perché rappresenta un nuovo record storico per il campionato di eccellenza. E adesso tutta l'attenzione è rivolta al campo. Domani sera alle 20 il Taranto affronterà il Novoli in una sfida che si preannuncia speciale non soltanto per la cornice di pubblico ma anche per l'importanza del momento. Ci sarà uno Iacovone vestito a festa, pronto a spingere il rosso-blu dal primo all'ultimo minuto. Da una parte l'entusiasmo di una città che torna a vivere il proprio stadio, dall'altra la concentrazione necessaria per affrontare una gara da giocare con intensità e attenzione. Domani alle 20 sarà Taranto-Novoli. Oltre 10.000 voci, un nuovo record e uno Iacovone pronto a tornare protagonista.
0: Stessa giornata di eccellenza pugliese, tanti gli incroci interessanti in programma nel weekend. Riflettori puntati sulle squadre di vertice con Squinzano e Canosa chiamate a difendere le rispettive posizioni, ma anche su alcune sfide che possono ridisegnare la classifica.
1: È una sesta giornata tutta da seguire, quella dell'eccellenza pugliese, con diversi incroci interessanti, soprattutto nelle zone alte della classifica. Si parte dalla capolista Squinzano, che davanti al proprio pubblico affronta la Cosmano Sport. L'obiettivo è difendere il primato e dare continuità a un avvio di campionato positivo. Alle sue spalle c'è il Canosa, impegnato sul campo della Polimnia. Una trasferta tutt'altro che semplice per la formazione rosso-blu, che vuole però proseguire la propria corsa nelle prime posizioni. Da seguire anche Bitonto, Unione Calcio Bisceglie, una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Interessante anche Spinazzola Brillacampi, mentre il Toma Maglie ospita il Racale. Completano il programma Atletico Quavio Augento, Studi Galatina e Taurisano Soccertrani. Una sesta giornata dunque con tanti punti pesanti in palio e una classifica che dopo questo turno potrebbe iniziare a delineare con maggiore chiarezza gli equilibri del campionato.
0: Adesso ci spostiamo a Martina, la squadra cerca il riscatto dopo il KO interno contro la Virtus Francavilla. I biancazzurri sono attesi dalla trasferta sul campo del Nardò, una sfida importante per tornare a muovere la classifica e soprattutto ritrovare fiducia.
1: Il Martina cerca risposte e continuità nella quinta giornata del campionato di Serie D, girone H. La formazione biancazzurra è reduce dalla sconfitta interna contro la Virtus Francavilla, un 2-1 arrivato al termine di una gara combattuta. Un passo falso che ha lasciato il Martina di Giuseppe La Terza fermo a 4 punti dopo le prime 4 giornate con 2 vittorie e 2 sconfitte. Adesso c'è subito l'occasione per voltare pagina, ma l'avversario è di quelli da prendere con la massima attenzione. Domenica il Martina sarà di scena al Giovanni Paolo II di Nardò con calcio d'inizio alle 18, una sfida che mette di fronte due squadre che si conoscono bene e che anche nella passata stagione hanno dato vita a confronti equilibrati. Il Martina dovrà ritrovare solidità e concretezza per tornare a muovere la classifica, mentre il Nardò rappresenta un banco di prova importante in trasferta. Per i biancazzurri, dunque, 90 minuti per reagire e riprendere il cammino dopo il KO contro la Virtus Francavilla.
0: Quinta giornata del girone H di Serie D con la Virtus Francavilla chiamata a difendere il primato, ma anche tante altre sfide da tenere sott'occhio sia nelle zone alte che in coda, dal big match tra Bisceglie e Ischia alla trasferta del Gravina, passando per gli impegni delle pugliesi. Ecco il quadro completo del turno.
1: Quinta giornata del girone H di Serie D con la Virtus Francavilla chiamata a difendere il primato. La formazione biancazzurra, unica squadra ancora a punteggio pieno con 12 punti, sfida il Gladiator che arriva al confronto con 6 punti. Alle spalle della capolista c'è il Bisceglie, seconda quota 9, impegnato in casa contro l'Ischia, mentre il Gravina, terzo con 8 punti, fa visita al Real Aversa fermo a 7. Stessa quota per la Turris, che ospita una Fidelissandria ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. In chiave pugliese, occhio.

0: chi anche su Francavilla Insigne Brindisi, mentre il Manfredonia sarà ospite del Real Forio. Al San Francesco invece la Nocerina affronta la Palmese, i rossoneri vogliono reagire dopo il primo KO stagionale arrivato a Bisceglie, completa il programma Ebolitana Melfi e poi c'è Nardò Martina, sfida tra due squadre separate da appena 3 punti, i biancazzurri ottavi a quota 6 cercano il riscatto dopo la sconfitta contro la Virtus Francavilla, 9 partite dunque e tanti punti pesanti in palio, la quinta giornata può già modificare gli equilibri del girone.
1: E questo era l'ultimo servizio del nostro TG Sportivo, grazie per essere stati con noi.
0: Il Martina cerca risposte e continuità nella quinta giornata del campionato di Serie D, girone H. La formazione biancazzurra è reduce dalla sconfitta interna contro la Virtus Francavilla, un 2-1 arrivato al termine di una gara combattuta, un passo falso che ha lasciato il Martina di Giuseppe Laterza fermo a 4 punti dopo le prime 4 giornate con 2 vittorie e 2 sconfitte. Adesso c'è subito l'occasione per voltare pagina, ma l'avversario è di quelli da prendere con la massima attenzione. Domenica il Martina sarà di scena al Giovanni Paolo II di Nardò con calcio d'inizio alle 18, una sfida che mette di fronte due squadre che si conoscono bene e che anche nella passata stagione hanno dato vita a confronti equilibrati. Il Martina dovrà ritrovare solidità e concretezza per tornare a muovere la classifica, mentre il Nardò rappresenta un banco di prova importante in trasferta per i biancazzurri, dunque 90 minuti per reagire e riprendere il cammino dopo il KO contro la Virtus Francavilla.
1: E questo era l'ultimo servizio del nostro TG Sportivo, grazie per essere stati con noi.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo.

e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura.

0: Poi però finisce in una discarica dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore e proprio nel momento più drammatico vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Annie, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
1: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
0: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
0: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto.
0: Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky.
1: Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui.
0: Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
0: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Il programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia. Dal 1975.
2: E77SRL.
0: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
3: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete. Sono le 20:31 minuti di venerdì 25 di settembre del 2026, puntata ricca di temi, ricca di ospiti, ricca

Anche di trattazioni perché ci affianchiamo, anzi ci affranchiamo a quella che è la prima gara allo stadio di Iacopone del Taranto dopo tanto tempo. L'ultima fu in quel dicembre 2024 contro il Giuliano, gara, partita, insomma, si è scesi in campo, c'erano 11 in campo che avevano la maglia del Taranto, 2-0 per la squadra ospite, tristo ricordo di quella che è stata la storia recente del Taranto Calcio, tutt'altra atmosfera si respira quest'oggi.

0: Del presidente Sebastiano Ladisa, che non è potuto intervenire questa sera con noi, ma che ci ha scritto e ci ha chiesto di condividere il suo pensiero con tutta la cittadinanza e con tutta la tifoseria, anche alla luce di quelli che sono i grandissimi numeri che stanno arrivando dalla prevendita. Si va verso il tutto esaurito, credo che nelle prossime ore, domani mattina al massimo, si completeranno quelli che sono i blocchi di vendita dei biglietti. Questo e molto altro, ma anche tanto campo. Sarà con noi Paola Raisi in collegamento e sarà poi domenica lo stadio Erasmo Iacovone, ma io vi presento prima gli ospiti. È un piacere averlo di nuovo qua, mister, amico, avvocato e conoscitore del calcio, Alfredo Paradisi. Ciao Alfredo.
1: Buonasera a tutti.
0: Stesso discorso vale per un ritorno, non discorso avvocato, no, lui non è avvocato, non è conoscitore di calcio, niente. Però lui sa, e poi c'ha delle scarpe fantastiche, quindi Mirko Maiorino, ciao Mirko, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera a te e grazie per l'invito.
0: Vediamo un attimo chi ci abbiamo in collegamento, perché il parterre è ricco anche in collegamento, quindi a scelta del nostro Alessandro Labriola, eccolo qua, partiamo male. Emanuele Sancesar, professore, buonasera e bentrovato, anche, abbiamo anche lui, e poi Calò, benissimo. Ti presento, fermo qui, fammi presentare subito Calò, in ordine di importanza, scegli tu, ma l'importanza parte di qua, e quindi c'è Maurizio Calò, collega tutto C, mondo rossoblu, ora quadra un sacco di roba. Ciao Maurizio, ben trovato.
3: Ciao Dario, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Maurizio, tu ti occupi anche di redigere bandi, vero, per un comune di qualche chilometro lontano qua. Oggi abbiamo ricevuto un comunicato stampa del comune di Taranto che riguarda la gestione degli impianti. E ti chiederò a te, a Maiorino, di parafrasare come si faceva alle scuole superiori, senza dizionario però, quindi dovete tradurre senza dizionario, quello che è il comunicato che io non capisco e dall'altra parte non voglio capire, quindi però poi parleremo anche di questo. Andiamo avanti perché ho intravisto di Bartolomeo, mi pare, eccolo qua, di Bartolomeo, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera Dario, buonasera a tutti, ciao.
0: Come sta di Bartolomeo?
4: Bene.
0: Bene, a posto, bene così. E poi ho visto il professor Sancesario. Professore, buonasera e bentrovato, come sta anche lei?
5: Bene, grazie, buonasera a voi.
0: Tagliato la luce a casa, professore?
5: Più o meno, non mi piaceva la luce qua, questa sì, che sta dietro, sembrava che praticamente non mi vedevate, sembrava di stare tipo in paradiso e quindi ho optato per questa più piccola che sembra che...
0: Sì, commissariato adesso, però, piuttosto che in paradiso, sì, sembra.
5: Mi ha attratto anche questa qua, però insomma andiamo avanti. Il Taranto, sì, a differenza del mio impianto di illuminazione, ha giocato meglio, ma ne parlerò prossimamente.
0: Bene, benissimo,
5: qualche minuto.
0: Benissimo. Adesso sembra, io non so se lei ha presente... Il polpo si chiamava, vero? C'erano i loculi con Toti e Tata, e sembra, vabbè, però va bene così, stia lì, non si muova, stia lì. Maiorino, allora da dove partiamo? Anzi, glielo dico io da dove partiamo. Partiamo dall'immediato, partiamo dal Taranto che torna allo Iacovone, partiamo da una considerazione che è quella che ha condizionato le ultime ore, quelle precedenti alla partenza della vendita dei biglietti. E la domanda di tutta la tifoseria è: ok, si gioca alla Iacovone, ma perché capienza ridotta? Perché non 22.000 spettatori come è stato per i giochi del Mediterraneo?
2: Perché? Perché la burocrazia alle volte può essere molto molto strana e succede anche questo. Succede che uno stadio che 2 settimane fa ha ospitato 20.000 persone di colpo sia pieno di problemi piccoli, perché comunque sono tutte problematiche spero risolvibili a strettissimo giro. Dispiace, non ti nascondo che dispiace tanto, perché secondo me, visto anche l'andamento della vendita dei biglietti, avremmo molto probabilmente fatto il sold out totale, o quantomeno ci saremmo avvicinati a quella cifra dei famosi 21.000 e rotti spettatori. Però c'è anche da dire che va bene comunque così, perché come tu ricordavi, in quell'ultima partita in cui abbiamo giocato in casa, partita è un parolone, sì, in quell'ultimo evento
0: concordo,
2: in quell'ultimo evento allo Iacovone, lo stadio
0: Deserto.
2: no, ma a parte quello, era tutt'altro che uno stadio.
0: Sì.
2: Venivamo dal famoso incendio in Curva Sud, un anello era in aggiunta.

0: le condizioni igieniche dei bagni erano quantomeno da pessime, mentre lo stadio che andiamo per me a inaugurare, anche se sì, ok, l'hanno inaugurato ai Giochi del Mediterraneo per carità, però la vera inaugurazione per me sarà quella di domenica, perché quella è la casa del Taranto e sarà, credo, qualcosa di veramente eccezionale. Sono sicuro che sarà il colpo d'occhio, nonostante quei due settori chiusi, sarà eccezionale.
1: Ecco, quindi andiamo a sottolineare, no, quella che è la composizione dello stadio di domenica, perché stadio che arriva a una capienza di 12.750 posti. La decisione viene presa di comune accordo dal Taranto Calcio e dalla commissione di vigilanza per una questione che, come diceva Mirko, è sì di natura burocratica. Va sottolineato che insomma la fruibilità dello stadio fosse anche ulteriore. Si poteva anche pensare di arrivare a una capienza maggiore, però vai a pensare che Taranto risponda con 12.750 biglietti venduti e quindi di concerto, per una questione di gestione anche di ordine pubblico, il Taranto Calcio pensa, assieme alla commissione di vigilanza, di tenere chiusi gli anelli superiori. L'unico settore che effettivamente ha bisogno di ulteriori migliorie in questo momento è il settore ospiti, mister. Settore ospiti nel quale sono state montate due altri divisori, due altre balaustre, che è esattamente alle spalle del luogo nel quale sorgeva il quartiere generale della G2 Group, che è quella società di Milano che ha Castadiva, che ha realizzato la cerimonia di apertura e di chiusura. Quella zona dello stadio è ancora oggetto di lavorazione. Sono invece completati alcuni altri, sono stati completati alcuni altri lavori aggiuntivi da parte della struttura commissariale, e quindi lavori che vanno avanti, che vengono completati come promesso, così è stato. Quindi 12.750 posti, io direi però che 12.750 posti in eccellenza, laddove dovesse essere sold out, Alfredo, c'è un
2: No,
1: bel colpo
2: sono un
1: d'occhio, no?
2: bel colpo d'occhio, sicuramente. Però io volevo sottolineare che chi più chi meno, i vari politici hanno fatto le sfilate.
1: Sì.
2: Voglio dire, lo Iacovone a tutt'oggi ha delle carenze strutturali che sono evidenti. Voglio dire, perché comunque. Al di là delle sfilate che hanno fatto, delle fotografie che si sono fatte, ma comunque ci sono delle carenze strutturali dello Iacovone, che può darsi pure che potevano essere 17-18 mila posti, ma 5 mila, 6 mila li abbiamo fatti soltanto con i Giochi del Mediterraneo.
1: Sì, no, è chiaro quello che stai dicendo. Come dicevo, ci sono dei lavori che sono stati ultimati, delle zone che dovranno essere completate. Sicuramente, però, c'è la disponibilità di poter ampliare questa platea. Ma ritengo che 12.750 posti siano sufficienti per una partita d'eccellenza. Questo serve per strutturare quello che è l'entusiasmo che dovrà arrivare nelle prossime settimane. Ed è fondamentale, Calolo, chiedo a lei, ed è fondamentale che questo entusiasmo arrivi attraverso una serie di risultati, perché quello che si è creato non può essere disperso con una cattiva prestazione o con un cattivo risultato già domenica col Novoli alle ore 20.
3: Beh, sai Dario, questa è innanzitutto chiaro che questa è una data molto significativa, questa del 27 settembre. È di fatto l'esordio ufficiale del Taranto nel nuovo Iacovone e sarà molto curioso vedere come i calciatori interpreteranno questa situazione, questo momento, perché inevitabilmente ci sarà emozione, ma anche grande responsabilità. E dall'altra parte c'è un'altra squadra che passerà la storia perché il Novoli sarà la squadra che insieme al Taranto inaugurerà di fatto per la prima volta questo nuovo stadio, diciamo, con due squadre di club italiani. E attenzione perché anche il Novoli potrebbe sfoderare la grande prestazione, perché poi io sono abbastanza convinto di una cosa, Dario, il fattore Iacovone è chiaro che da tanti punti di vista sicuramente potrà essere determinante. Poi faccio un attimo una chiosa sulla prevendita. A me non stupisce assolutamente questi numeri. Qualcuno mi ha scritto oggi, ma hai visto 12.000?

0: quasi tutte sold out, ma pure che siamo in eccellenza, ragazzi. Ma Taranto è Taranto, è una realtà di 188-190 mila abitanti più la provincia. Voglio dire, l'entusiasmo e la voglia di tornare in quello Iacovone è talmente grande che pure fosse stato in terza categoria ci sarebbero stati questi numeri, per cui non è quello il discorso. Però, come dicevi giustamente tu, il patrimonio però bisogna difenderlo e bisogna anche rispettarlo, Dario. E io mi auguro che i calciatori, che non sempre hanno rispettato questa maglia, questo gruppo intendo, no? Sia l'anno scorso che quest'anno, beh, io mi auguro che da domenica inizi veramente un nuovo corso e non ci sono più alibi. Adesso voglio dire, la città e i tifosi rispondono e rispondono sempre. Adesso tocca a loro. Ci vuole la grande prestazione, il grande risultato e soprattutto il risultato finale, Dario. Perché poi alla fine, fattore Iacovone, non fattore Iacovone, bisogna vincere il campionato. Ha vinto il campionato, c'è poco da fare, si è già fallito una volta. E questa volta ci sono i presupposti. Adesso noi siamo nella normalità. La normalità adesso c'è, perché c'è il campo, c'è lo stadio, si è fatto il ritiro, si è fatta la campagna acquisti, la preparazione. Addirittura abbiamo anche un quarto progetto in un anno, perché adesso abbiamo Montervino Tiozzo, sperando che sia quello definitivo almeno per il momento. E adesso veramente non ci sono più alibi. Quindi tanta chiaramente felicità e entusiasmo per questo nuovo inizio. Però adesso anche responsabilità e concentrazione massima, Dario. Cioè non, e i giocatori non sempre hanno dimostrato questo. Quindi è bene che poi, per carità, l'emozione può essere un'emozione di un momento. Però siccome poi sono anche calciatori di una certa età, di una certa, diciamo, anche esperienza, insomma, mi aspetto anche personalità e carattere.
1: Sicuramente sì, sicuramente sì. Adesso fatemi andare però a vedere come si vive la prevendita, perché noi oggi con Giuseppe De Lisanti siamo andati a vedere un attimo, insomma, quello che è il polso della situazione, come la gente si approccia alla classica Maiorino vendita vendita nella rivendita, perché c'è chi ha ceduto al digitale e chi invece no. Lei ha acceduto al
2: No, io ho
1: digitale.
2: fatto l'abbonamento,
1: Ti dico,
2: quindi
1: ma proprio a livello
2: no,
1: di.
2: no, no, assolutamente no. Io l'anno scorso, che non era possibile fare l'abbonamento, andavo regolarmente alla mia rivendita al quartiere
1: Posso sapere
2: Tamburi,
1: quella di Via Verdi?
2: quella di Via
1: Quella di
2: Verdi,
1: Via
2: perché
1: Verdi, lì
2: io
1: purtroppo.
2: abito a Via
1: Eh
2: Verdi,
1: sì, ah, lei abita a Via.
2: quindi
1: Salutiamo
2: mi è.
1: l'appartamento di Maria, in questo è vuoto, cioè non c'è nessuno a casa.
2: C'è mia moglie,
1: Ah, ok, quindi
2: quindi.
1: non potete andare, topi d'appartamento, non si può, però.
2: Ma soprattutto ci sono tre gatti
1: No,
2: arrabbiati,
1: topi
2: quindi
1: d'appartamento, i tre gatti, l'ho colta adesso, l'ho
2: li tengo
1: colta.
2: lì apposta, sono
1: Buongiorno.
2: gatti da guardia e ho sempre fatto il biglietto cartaceo
1: Cartaceo,
2: perché mi
1: cartaceo. Sì,
2: piace.
1: è un po' come la diatriba del libro, del Kindle, no? Degli
2: Esatto,
1: Amazon, invece.
2: non mai comprato un libro che non fosse di carta.
1: Bene, io ho ceduto in questo senso, però questo è un altro
2: Voi
1: discorso.
2: giovani siete fatti così,
1: Grazie,
2: siete
1: le voglio bene per
2: moderni.
1: questo, paradiso, lei ride. La prima, dovremmo avere le interviste realizzate quest'oggi dal nostro Giuseppe De Lisanti. C'è una chicca dialettica, facciamo così, ve la lascio gustare e poi ne riparliamo. Ecco l'intervista.
3: Quanta emozione c'è in questa prima prevendita del nuovo Iacovone?
4: Assai, a Mandù.
3: Immaginiamo che ci sia comunque tanta attesa. Da quante ore sei qui?
4: Dall'una.
3: Allora.
4: Sono 2 ore a più.
5: Quanta emozione! Tutto questo conferma l'emozione che abbiamo. Forse gli unici tifosi, non dico nel mondo, ma almeno in Italia.
3: Da quanto
5: Per
3: sei?
5: eccellenza.
3: Da quanto siete qui stamattina?
5: No, da un paio di ore, io almeno. Però. Per le origini, per la città, cioè per la passione, questo è altro.
3: Biglietto qui direttamente, che quanta emozione c'è?
6: È sempre la stessa, la categoria non importa, l'importante è che vediamo la maglia rosso-blu.
3: Nuovo Iacovone, immaginiamo che ci sia quell'effetto particolare anche per il tifoso.
6: Il vecchio a me dava più emozioni, questo ancora dobbiamo provarlo. Essendo nuovo, naturalmente siamo tutti felici di averlo, però il vecchio. vecchio è quello che quasi 50 anni come me è quello che mi ha dato tante emozioni.
3: Da quante ore siete qui in fila?
6: No, io da poco, un paio di ore sono qui fuori.
7: Siamo in fila dalle 2:30, però forse adesso hanno iniziato a dare i primi

0: biglietti.
1: Quanta emozione c'è nel vedere, esatto, questo nuovo Iacovone con questa nuova squadra?
0: Esatto, io non l'ho visto ancora, quindi è la prima volta che vado.
1: Questo evento per lei cosa significa in particolare?
0: Dobbiamo avere una squadra forte, dobbiamo andare in Serie B almeno.
2: Finalmente si ritorna a casa.
1: Quanto c'è dal punto di vista emozionale nel rientrare in questa casa? Cosa ci si aspetta da questo nuovo Taranto?
2: Vabbè, si sa, no? Quello che si spera è la promozione diretta e uscire subito da questo inferno. Speriamo bene, il nostro augurio è sempre lo stesso.
3: Allora, questo è il sentiment, come dicono quelli bravi, caro Paradisi. Io leggo qualche commento e poi vado da San Cesario, perché San Cesario è uno che vive di curva, caro. Lei lo sapeva, no? Non lo sapeva, Maiorino. Vabbè, comunque questo ce lo racconterà San Cesario.
4: Salvatore Conte. Mi fido della tua parola, ovviamente.
3: Questo mi lusinga altamente.
4: Su San Cesario.
3: Grazie. Su San Cesario. San Cesario, lei stia fermo lì nell'oculo, non si muova. Salvatore Conte, sarà bellissimo. Angelo Ricatti dice: domenica ci sarà anche la signora Paola Raisi di Iacovone, che tra un po' sarà nostra ospite. Signori, non scherziamo, era prevedibile che i numeri del botteghino sarebbero stati questi. Lo Iacovone gioverà, mi spaventa questo termine, gioverà di tutto questo ogni domenica. Poi c'è Antonio Di Franco che dice: quello scienziato che dice che... questo ce l'ha con te, credo che ci sia con te,
4: con Calò ce l'ha,
3: con Calò allora ce l'ha con lei, lo scienziato. Però ho pensato chissà perché ho pensato
4: io non mi permetterei mai, Calò, di rubare titoli.
3: Sì, Calò lei è uno scienziato, dice Antonio Di Franco. A questo punto ci sono carenze strutturali evidenti. No, forse è con Paradisi, perché Paradisi è lei lo scienziato. Beh, fermo Calò, non è lei, via il titolo.
4: Niente più scienziato,
3: niente
4: Calò.
3: Scienziato, niente. Lei è un uomo come noi, del popolo. Sparlare una sera, lo stadio si sapeva che non era completo nei lavori, occorre un altro po' di pazienza per avere uno stadio da sogno. Sì, ma non mi pare che abbia detto che ci sono dei lavori da fare. E questi lavori si stanno facendo, nei prossimi 5, 6, 7 giorni saranno completi. Quindi la rispondo io, mister, non c'è problema. Ci penso io. Quindi non ci sono scienziati, altrimenti non sarebbero qui con noi. Non dimentichiamoci che con il numero degli spettatori, dice Stefano Bernardo, non si va da nessuna parte. La squadra, senza usare offese o paroloni, sa cosa deve fare. Angelo Bianco dice: dopo meno di 2 ore dall'apertura, è andato Angelo Bianco, è sparito. Dall'apertura della prevendita, il settore di curva nord, l'unico aperto per intero con due anelli, superiore e inferiore, è già sold out, polverizzati quasi di 4.500, bravo, grazie Labriola, i 4.400 posti a disposizione, di cui 1.400 occupati dagli abbonati. Questo significa qualcosa come 3.000 persone hanno preso l'assalto alla prevendita per assistere alla partita nel settore più caldo, alla prima storica del Taranto nel nuovo stadio. Labriola, prendiamo il numero di Angelo Bianco per le statistiche, perché potrebbe essere una cosa interessante. Anche la gradinata, o chi preferisce la tribuna est, viaggia, vele spiegate, aperta solo nell'inferiore, andrà esaurita entro il tardo pomeriggio. Numeri folli, senza senso, che segnano già il record di sempre nella storia del campionato d'eccellenza, giustissimo. Poi c'è Marco Bandini che dice: comunicato del comune incomprensibile, scelgono sempre delle belle tempistiche. Questa, insomma, mi fa, io non posso chiedere a lei, ma io al massimo lo chiederò dopo a lei, però su questo concordo, diciamo che oggi, però, tra 2 giorni c'è la prima, lo Iacovone, come rovinare un clima di festa? Esattamente, questo è il modo giusto di rovinare un clima di festa. Andrea Fina ci chiede perché i giochi del Mediterraneo hanno fatto il pieno, e l'abbiamo già spiegato, perché insomma la disponibilità in questo momento era limitata. Era disponibile tutto lo stadio, eccezion fatto per il settore ospiti. Si è ritenuto di concerto tra il GOS e la società del Taranto Calcio di aprire a 12.750 posti. Quindi c'è chi ci chiede a che ora gioca il Taranto alle 20. Ennesima dimostrazione, dice Walter Giuliani, che questa città merita la Serie B. 12.000 spettatori in eccellenza, ma siamo seri, presidente. Ora basta scherzi, basta alibi, fuori immediatamente da questa categoria indegna. Poi ci saluta Raffaele La Chiesa e ci saluta Andrea Fina. Ci sono altri commenti che leggeremo dopo. San Cesario, lei che vive il tifo caldo, vero? Lei che è abbonato di curva, vero?
5: Allora, c'è un retroscena. Io sì. Mi sono scordato, non mi è arrivata la notifica e quindi non sono riuscito ad abbonarmi, dovrò fare partita per partita. sì. È stato veramente un colpo al cuore, perché io ce l'avevo agevolato in quanto studente universitario, però preso da diciamo le notifiche, delle altre notifiche.
3: Che notifiche le arrivano di solito? San Cesario, mi dica quali notifiche le arrivano di tanto la tediarla.
5: Relative all'Erasmus, nulla di illegale o sì, no, presentabile in prima serata, insomma.
3: Sì.
5: E quindi, insomma, mi sono perso il termine massimo per fare l'abbonamento e andrò partita per partita in curva eventualmente. Per quanto riguarda il video, non si vedeva un entusiasmo del genere anche da parte del gruppo storico, che è sempre rimasto quello più scettico, no? Sì. Lo zoccolo duro del tifo. Non si vedeva questo entusiasmo, diciamo, da video che io posso vedere nato nel 2004 soltanto su YouTube. Mi ha ricordato un po' l'atmosfera che si aveva negli anni 90 per partite molto più importanti. Si sa comunque di far parte di un qualcosa che è molto più importante. Questa stagione chiaramente è una stagione di vita o di morte per il progetto dei Ladisa, e sono contento del fatto che siano i Ladisa a starci dietro, perché nonostante io sia uno dei più critici a prescindere e comunque abbia sempre criticato quando c'è da criticare poco, sono contento che siano loro a stare dietro questo progetto, e sono convinto che saranno per tutti gli 8 anni con tutto quello che sarà di conseguenza.
3: Bene. Bene, benissimo, benissimo. Allora io continuo a leggere qualche commento. C'è Fabrizio De Giorgio che scrive a Mirko Maiorino: ancora la capra tarda, puerte, ci vediamo domenica.
4: No, io no.
3: Cioè lei non va domenica?
4: Non segue più.
3: Non è praticante Maiorino in questo momento. Poi c'è Massimo Giacovazzo: le polemiche sempre prima della partita è un classico, così facendo non si rispetta il posto rispettato degli abbonati. Sempre forza Taranto. Poi Giuseppe De Gregorio: a gennaio potrebbe svolgersi la Supercoppa femminile Roma-Juventus allo Iacovone, quando la nazionale maschile maggiore, Taranto lo meriterebbe. Riguardo alla partita di domenica, sarà bellissimo tornare dopo tanto tempo in quella che per tutti è la seconda casa. Speriamo che la squadra sia all'altezza di giocare in uno stadio simile e che diventi un'arma in più per il proseguo della stagione per lasciare questa categoria. Insomma, questa è l'atmosfera che si respira. Io però, prima di andare da Di Bartolomeo, che sta là pronto, vi faccio vedere un bel servizio che oggi ci ha preparato Giuseppe Degli Santi, che ripercorre a livello empatico quelle che sono le tappe che portano al ritorno del Taranto nel suo stadio, e che parla anche di quel Taranto giuliano che poc'anzi Maiorino ha citato con tanta gioia.
4: Enfasi, corretto.
3: Degli Santi.
6: 27 settembre 2026 è quella data lì, è quel momento lì, perché ci sono date che non sono semplicemente date, sono porte, sono ripartenze, sono il confine sottile tra quello che è stato e quello che finalmente può tornare a essere. Quel 22 dicembre 2024, quel Taranto giuliano di Serie C, l'ultima partita degli Ionici allo Iacovone, una stagione che Taranto vorrebbe ricordare poco, forse nulla, una di quelle pagine che si voltano in fretta perché fanno male anche solo a rileggerle, ma il calcio per fortuna non è soltanto ciò che accade ieri, è soprattutto ciò che resta, e ciò che resta a Taranto e molto di più. Resta quel Taranto Vicenza del 14 maggio 2024, 12.000 persone, 12.000 cuori, 12.000 voci dentro uno stadio che sembrava voler trattenere il tempo. Resta una stagione che comunque sia andata e entrata nella memoria, e restano tutte le altre, quelle di un passato travagliato, certo, ma attraversato da un amore che non ha mai conosciuto categoria, perché a Taranto il senso di appartenenza non si misura con una classifica, si misura con la fedeltà, con la presenza, con quelle sciarpe che passano di padre in figlio, con quei bambini che entrano allo stadio per la prima volta e non sanno ancora che da quel momento qualcosa dentro di loro è cambiato per sempre. È cominciato tutto nel 1965, quando il pallone ha iniziato a rotolare sul terreno dell'allora stadio Salinella. Poi sono arrivati gli anni, le partite, i sogni, e poi è arrivato Erasmo Iacovone. Il 6 febbraio 1978 è una di quelle date che a Taranto non si pronunciano soltanto, si ricordano con il silenzio. Un ragazzo strappato troppo presto alla vita, ai suoi sogni, al suo pallone. 3 giorni dopo, quello stadio avrebbe portato il suo nome e poco tempo più tardi sarebbe arrivato Taranto Catanzaro, la prima partita ufficiale in quello stadio dedicato a Erasmo. Da allora ogni generazione ha aggiunto una pagina. Le stagioni in Serie B, le notti contro Juventus e Milan, le partite degli azzurri e degli azzurrini, i gol di Riganò, per tutti semplicemente Rigagol, le parate di Spagnuolo, le domeniche in cui il risultato sembrava quasi un dettaglio, perché il vero appuntamento era esserci, essere lì in quella curva, in quella tribuna, con quella maglia, con quei colori. E poi ancora le lacrime, la finale con l'Ancona, le cadute, le ripartenze dalle categorie più impensabili, le rinascite che sembravano impossibili, fino a Giuseppe la Terza, fino a quella promozione tra i professionisti, fino a quei bambini che correvano dietro un pallone sognando magari di diventare calciatori. Perché a Taranto i bambini non inseguivano soltanto un pallone, inseguivano un sogno, e quel sogno aveva due colori, rosso-blu, perché essere figli di Taranto in fondo significava anche essere figli di una passione smisurata, una passione che ha conosciuto il dolore ma anche la gioia, la rabbia ma anche l'orgoglio, le sconfitte ma soprattutto la voglia di tornare, sempre, perché quante volte, forse troppe per una fidanzata è stata pronunciata quella frase: amore, sto andando dal mio primo vero amore, e quel primo vero amore era il Taranto, storie d'amore nate sugli spalti, amicizie nate nelle trasferte, generazioni cresciute insieme, promesse mantenute anche quando sarebbe stato più facile andarsene, perché il tifoso del Taranto non ha mai avuto bisogno di una categoria per sentirsi parte di qualcosa, ha avuto bisogno soltanto di quei colori. E adesso siamo qui, 27 settembre 2026, ancora una volta bisogna ripartire dall'eccellenza, dalle difficoltà, dai problemi, da un puzzle al quale mancano ancora tanti pezzi, ma forse è proprio questo il momento più importante, quello in cui si ricomincia a costruire un pezzo alla volta, una voce alla volta, una partita alla volta. E allora ci sarà anche una carezza da fare a quella tribuna stampa, a quella dedica che pesa più di tante parole, a Cristian Cesario, un amico che la vita ha portato via troppo presto, perché anche chi non c'è più continua a vivere nelle storie che raccontiamo, nelle partite che ricordiamo, nei posti dello stadio che continuiamo a guardare. Allora sì, forse il calcio è davvero quello che dice Vasco Rossi: la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, ma certe passioni non volano via, restano.
3: I complimenti a Degli Santi li ho già fatti oggi, è importante il passaggio finale, perché chiaramente il pensiero per noi tutti che lo abbiamo conosciuto e che gli siamo stati amici e che gli siamo amici ancora va a Cristian, che insomma là, su quei gradoni lì, in quello stadio là si è formato, e che purtroppo non sarà presente, quindi un pensiero va all'amico ancora prima che al collega. De Bartolomeo, allora insomma, emozioni, sensazioni, si ritorna allo stadio Iacovone, si ritorna dopo un 2-0, quello rifilato al Maglie, che deve essere per forza di cose il viatico per incominciare una stagione che va nel segno del tandem Montervino-Tiozzo, che va nel segno di un mercato che continua a lasciare registrare entrate in casa Taranto, l'ultima di ieri, insomma una squadra che adesso deve viaggiare su ritmi diversi e farsi accompagnare dal pubblico dello Iacovone.
7: Sì Dario, innanzitutto permettimi di fare i complimenti a Peppe, servizio bellissimo, parole bellissime, mi sono emozionato quasi. Ma come diceva il tifoso nell'intervista prima, no, che ha effettuato sempre lo stesso Peppe Degli Santi, Taranto, cioè, è una passione incredibile, indescrivibile. Non è la categoria la cosa che importa, noi è la passione. Taranto, cioè, Taranto ha bisogno del Taranto, no? Anche perché il calcio, almeno nella nostra terra, è proprio un riscatto sociale, no? Visto che la nostra è una città con una realtà un po' abbastanza martoriata, quindi il calcio è uno sfogo, no, importante che abbiamo, e quindi abbiamo fortemente bisogno, tanto che la categoria è una lettera, no? A, B, C, D, per noi è una lettera, è una passione, è una passione, un qualcosa che non si può descrivere. 12.000 spettatori in eccellenza, credo che sia un record che forse non batterà nessuno, a mio avviso. Sì. Detto questo, dobbiamo correre, sicuramente chi gioca nel Taranto e chi indossa la nostra maglia domenica capirà, a mio avviso domenica capirà veramente cosa voglia dire giocare nel Taranto, perché è vero che a Massafra abbiamo raggiunto anche il sold out, no? 2.000 spettatori, ma nulla di eccezionalmente importante rispetto a quello che poi sono a quelli che sono poi i nostri numeri, no Dario? Sì. E quindi domenica più di qualcuno capirà se sarà in grado di sopportare il peso della nostra maglia. È vero che siamo in eccellenza, ma siamo sempre Taranto, che è una piazza importantissima, che ha giocato 30 anni in Serie B. Quindi più di qualcuno dovrà capire se effettivamente riuscirà a supportare e sopportare il peso che è della maglia rosso-blu. Poi per quanto riguarda gli acquisti, Montervino, è chiaro che la nostra squadra con il cambio della guida, sia a livello di direttore sportivo che di allenatore, siamo tornati un po' un cantiere, ecco, come il nostro stadio, che deve essere pronto però al più presto possibile, perché non possiamo sperperare questo patrimonio di partenza di 12.000 persone, perché poi l'entusiasmo si affievolisce se i risultati comunque iniziano a non arrivare. Non bisogna disperdere tutto questo. Chiaramente non è la gara contro il Novoli che ci darà nuovi acquisti, però sicuramente mi auguro che chi finora con la testa non ha viaggiato al 100%, che possa ritrovare almeno quelle motivazioni in più e che dimostri di essere chiaramente un giocatore di categoria superiore. Poi chiaramente il direttore penso che è sempre, no, alla ricerca di rinforzi importanti, ecco. Non sì. so se riusciremo a completarla a settembre, ottobre, la squadra, perché il mercato vero poi parte a dicembre, no, Dario? I pezzi grossi, diciamo, ora non so se, uno, se sono disponibili, ma sicuramente abbiamo un materiale che possiamo fare davvero bene. Non credo che dobbiamo, capisco, chiaramente tutte le squadre sono rispettabili e che soprattutto contro di noi hanno dimostrato di mettere quel qualcosa in più, però con il materiale umano e tecnico che abbiamo in questo momento credo che possiamo almeno fino all'apertura del mercato vero e proprio restare aggrappati, ecco, al treno, no, delle prime in classifica, per poi con il mercato rinforzarci notevolmente e cercare di dare quella spinta, anche se io non sottovaluterei la Coppa Italia, devo essere sincero, è sempre una strada.
3: Certo, mister, cambiare a inizio stagione è una scelta coraggiosa, alle volte è necessaria?
8: Sì, a volte sì, è necessaria.
3: Doppio cambio poi, Pagni, sì. Pagni e Giuliatto, insomma.
8: Vabbè, diciamo che andava fatto, perché comunque avere una rosa di 33-34 giocatori non aveva senso, soprattutto avere giocatori a loro dire di categoria superiore, però sono delle figurine, cioè non si vincono i campionati con le figurine, perché comunque i campionati si vincono con 10-12 giocatori di 26-27 anni, 25 anni che corrono, e poi under forti. Per esempio, una pecca che ha il Taranto è che hanno una, vabbè, hanno colmato adesso con il 2008 che è arrivato, via, sì. Però hanno tutti 2007, perché per esempio anche Lupo, che è 2007, nel momento in cui gioca Lupo non può giocare Monetti, non può giocare l'altro esterno Soldani,
3: Martano,
8: che è buono, perché Soldani gioca nel 2008, okay. Quindi Lupo è un 2007, ma è domenica ha giocato Soldano che è un 2008, ma non è al pari di Monetti o di Martano, non so. Però voglio dire, alla fine non, abbiamo questa pecca del 2008 che è fondamentale, quindi dovresti prendere dei giocatori di esperienza, magari anche di eccellenza, e prendere dei 10-12 giocatori di 25-26 anni che si mangiano l'erba, e prendere un gruppo di under 5-6-2007, 5-6-2008 che hanno fame di giocare, che hanno voglia di giocare. Perché comunque sia, per dire, un'altra cosa che hanno sbagliato, secondo me, è dare lo iodice al Trani. Cioè tu hai dato un giocatore che comunque a Taranto non ha dimostrato nulla, ma che, per dire, domenica ha fatto un Eurogol. Cioè tu hai dato a una diretta concorrente.
3: Sì, sì, abbiamo parlato col direttore Montervino venerdì scorso proprio di questa cosa, perché abbiamo fatto questa domanda e lui ci ha detto: io preferirei che adesso si parlasse dei nostri, no? E non di lo Iodice. Ma Iorino, in che cosa Mirko è cambiata o sta cambiando questa squadra? Perché noi abbiamo delineato quelle che erano le pecche tecnico-tattiche di questa squadra, abbiamo parlato di una squadra lenta, compassata, di una squadra avanti con l'età e che aveva bisogno di alcuni inserimenti capaci di creare un cambio di passo, qualcuno di ritmo diverso, di inserimento a centrocampo, insomma sono arrivate le pedine che forse servivano, dietro con dei calciatori che si assomigliano tutti, dietro di Montervino ce l'ha confermato, perché sono tutti quanti lunghi, alti, pesanti, difensori centrali capaci di giocare a 4, ma probabilmente che devono adattarsi a 3, e poi in queste uscite è mancato il gol l'ha ritrovato lo Savio, è importante che l'abbia trovato anche un difensore come Morales, ma in che cosa ti aspetti che cambi definitivamente, che assomigli di più a Montervino questa squadra?
9: Allora, partiamo dal presupposto che non sono d'accordo sul discorso dell'età, Il Taranto è molto più giovane delle altre pretendenti alla vittoria del campionato. Quindi quando sento spesso dire il Taranto è una squadra vecchia, però poi l'età media della Rusa è tra le più basse, anzi è la più bassa di chi sta lì davanti, quindi è più bassa, sì, del Canosa, dell'UCBisce, dell'Unione Calcio Bisceglie, del Trani, dello Squinzano. Abbiamo un'età, una media età molto più bassa. Tra l'altro i campionati in eccellenza si vincono con il giusto mix, sicuramente, tra giocatori esperti, come ci ha insegnato nell'unico campionato a cui abbiamo partecipato il Brindisi, che non era una squadra di 25 anni, era una squadra di giocatori alla Saraniti o alla Lanzolla, per intenderci, a cui ovviamente andavano, ma c'erano dei Antonini, che portiere, Antonino fortissimo, sì, ma anche lui in là con gli anni. E poi giustamente sul discorso degli under siamo d'accordissimo. In questo momento credo serva un altro 2008, perché Mutisi purtroppo credo che la stagione sia finita per il grave infortunio. Però Lupo, per esempio, per me non è un under. Cioè Lupo è praticamente un over.
3: Beh, Lupo è un giocatore che ha fatto la dire titolare l'anno scorso.
9: Ha fatto 60 partite negli ultimi due campionati di Serie D da titolare a Martina. E poi c'è anche un'altra cosa. Per me Monetti è fortissimo e può giocare tranquillamente non da under. Cioè non necessariamente... cioè, noi dobbiamo avere da regolamento un 2007 e un 2008, ma nessuno ci vieta di schierare Monetti dal primo minuto, magari nell'ultima mezz'ora, se si decide o si vuole, se il mister, certo, legge la partita e crede che possa servire un giocatore con le sue caratteristiche. Io mi aspetto un Taranto come quello che abbiamo visto nei primi 35-40 minuti delle ultime due partite di campionato. Un Taranto più aggressivo, probabilmente sono probabilmente un po' indietro con la preparazione, non so, probabilmente ci sarà stato qualche problema nella preparazione in ritiro, io questo non sono un tecnico, quindi queste cose non le so e credo di non poterle sapere, però ti dico, sulla carta per me la squadra è fortissima, perché... Sì. Gente che adesso non ha segnato, ti faccio due nomi su tutti, Rajkovic vabbè, ha fatto un gol, e Saraniti, cioè sono due attaccanti che hanno sempre segnato. Non scordi come si gioca a pallone.
3: Come si direbbe, dalle tue parti?
9: Non lo so.
3: Canoscia a porte.
9: Ma infatti, quello è come andare in bicicletta, no? non è che te lo dimentichi. Sicuramente c'è un momento di difficoltà. E credo anche che la scelta di un direttore sportivo e di un allenatore, che io vedo molto simili caratterialmente, sì, sì, cioè due
3: sanguigni,
9: belli duri, credo che quello che serviva a questa squadra era proprio questo, un po' di regole.
3: Sì, sì, la porta chiusa dello spogliatoio è una cosa importante.
9: Montepino credo sia stata la prima cosa che ha detto in conferenza
3: stampa.
9: Non è casuale.
3: Stampa.
9: No, non lo so se è casuale o meno. Una cosa è certa, il Taranto ha bisogno di tranquillità, cosa che non arriva ora, con i comunicati del comune a due giorni dall'esordio.
3: Vuoi leggerlo tu dopo?
9: Io mi permetto solo di dare un consiglio agli amici che sono a Palazzo di Città, anzi più che altro gli ricordo un piccolo passaggio, che ci sono stati sindaci con un indice di gradimento decisamente più alto di quello del mio amico Piero Bitetti, che quando hanno deciso di
3: schierarsi,
9: di mettere il bastone fra le ruote al Taranto Calcio, hanno visto la loro popolarità crollare. Ora, siccome quella dell'attuale amministrazione non è proprio alle stelle, diciamo così, per tutta una serie di motivi, alcuni anche non dipendenti dalla loro volontà, io ci andrei con i piedi di piombo.
3: Poi lo leggiamo e lo cerchiamo di interpretare.
9: Possiamo anche leggerlo.
3: San Cesario, lei resti lì perché ho bisogno di fare pulizie, di mettere al loro posto le persone, e quindi è il posto di chi non deve aspettare, perché in collegamento abbiamo Paola Raisi. E quindi Paola, buonasera e benvenuta a Studio 100.
10: Grazie dell'invito e bentrovati.
3: Paola, chiusa la valigia? Tutto a posto? Sistemata acqua e olio?
10: Sì.
3: Tutto bene? Si scende? Si arriva a Taranto?
10: Sì, tutto a posto. Aspettiamo solo la partenza domani mattina.
3: Bene, bene. C'è come al solito, immagino, un po' d'emozione anche perché, insomma, è la prima nel nuovo Iacovone e dopo quello che ci siamo raccontati quest'estate. Non è più il tempo delle polemiche, ma è il tempo di riabbracciarci forte, vero?
10: Sì, infatti. Adesso è tempo di ripartire, di ricominciare, ma veramente in maniera concreta, in maniera forte e molto, molto decisa.
3: Hai avuto modo già di vederlo questo stadio in video? Insomma, è lo stadio che porta il nome d'Erasmo, quindi l'avrai certamente visto.

0: in TV, che te ne pare? Che cosa pensi che proverai quando ci entrerai dentro per la prima volta?
1: Allora, l'ho visto, ho seguito i lavori anche perché vedevo tanti video sui social e poi sinceramente tanti amici mi mandavano i video dei lavori, come proseguivano. E devo dire che lo stadio è veramente una cosa grandissima, grandiosa. Però secondo me bisogna entrarci e provare, sicuramente sarà un'emozione grandissima.
0: Sì, io ti leggo, Paola, ho sentito il presidente Sebastiano Ladisa qualche minuto prima dell'inizio della trasmissione,
1: Sì.
0: e gli ho chiesto, presidente, ma fai un passaggio da noi, perché non so se sai, se stai seguendo la prevendita, ma immagino di sì, Paola, è stato sfondato il tetto dei 10.000 biglietti, si va verso il sold out per quella che è la capienza dei 12.750 posti. Come tu ben sai, il Taranto è in eccellenza, quindi parliamo del quinto campionato e, insomma, portare allo stadio 12.750 persone, diciamo che è una bella impresa, sarà certamente il record che resterà imbattuto in peritura memoria, perché
2: È
0: vorrei
2: già il
0: vedere.
2: record.
0: E lo dico, resterà record in peritura memoria. Vorrei vedere chi sono i pazzi che portano quasi 13.000 persone allo stadio in eccellenza. Se non
2: Potrebbe scendere qualche
0: il Milan,
2: big.
0: l'Inter e la Juve, quelli possono essere al massimo. E ti leggo, ho sentito il presidente Ladisa e gli avevo chiesto di intervenire. Ho detto: Dario, guarda, sono fuori per lavoro. E ha detto: porta un mio messaggio a Taranto, ai tifosi del Taranto, relativamente alla prevendita. Mi dice: questa risposta mi porta ad avere una responsabilità ulteriore nei confronti di questa città. Voglio che il campo dia le risposte sperate. Sono felice ed entusiasta di questo momento. Poi c'è un passaggio che ti riguarda da vicino, Paola. Dice: accompagnerò personalmente la signora Iacovone allo stadio e lascerò a
1: Grazie.
0: lei il giusto riconoscimento. Secondo me questo è un passaggio importante. Perché, insomma, il presidente ti
1: Grazie,
0: accompagna e ti lascia con quello che è la città che ti aspetta. Ci torniamo subito. Auguro ai tarantini tanta felicità. Sono parole di gratitudine per la loro vicinanza alla società. Vi saluto e vi abbraccio forte. A domenica e forza Taranto. Io direi che, insomma, il pensiero che riguarda la tua presenza sia certamente un bel pensiero.
1: bellissimo, bellissimo. Ringrazio il presidente Ladisa, che avrò il piacere comunque di conoscere domenica e avremo questa opportunità, quindi sarà un piacere e lo ringrazio tantissimo per questo pensiero e per questo piccolo programma che ha nei miei confronti, che sarà sicuramente per me un compito arduo perché sarà molto molto emozionante, molto carico.
0: Certo, però insomma, bello davvero. E poi ti dico, Paola, prima di salutarti e di ringraziarti di essere stata qui con noi, ti dico che sono arrivati tantissimi messaggi che mi
1: Grazie.
0: ricordavano, quasi come se non lo sapessi. Mi dico, oh, mi raccomando, domenica c'è Paola Raisi allo stadio, mi raccomando, domenica. Quindi c'è tanta attesa per la prima allo Iacovone e tantissima attesa per il fatto che ci sarai tu allo stadio domenica in ricordo. Eccoli qua, io non dico bugie, questi sono soltanto alcuni
1: No.
0: di quelli che sono arrivati, ma ce ne sono altri più sotto. Quindi insomma, c'è attesa, Paola, Taranto ti aspetta.
1: Bene, bene. Io vi ringrazio tantissimo per questo intervento che mi avete fatto fare. Ovviamente io sono di parte e quindi dico sempre Forza Taranto, però voglio anche dire vinca il migliore.
0: Va bene, vinca il migliore, però noi restiamo su Forza Taranto, no? Che a noi ci piace di più quello.
1: Certo,
0: Noi siamo di parte come te.
1: beh,
0: Siamo di
1: beh
0: parte come
1: sì,
0: te.
1: sì, infatti, infatti. Bene, grazie Dario, grazie, ringrazio tutti quanti, ringrazio le persone che mi hanno scritto, che mi hanno mandato i saluti, ringrazio tutti quanti. Io sono felicissima e domenica saremo tutti insieme per sostenere questo Taranto che amiamo tantissimo, questi colori che vedremo in questo stadio. Per me sarà un'emozione grandissima, però ce la farò, ce la farò.
0: Avrai il supporto, sarai supportata da 13.000 persone. Paola, grazie, buon viaggio, ci vediamo
1: grazie
0: domenica.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie mille, grazie mille. Allora, qualcuno vuole parlare? Qualcuno ha qualcosa da aggiungere qua in questo caso? Posso andare da San Cesare? Cioè, io non vorrei interrompere questo momento andando, però facciamo una cosa... Fermo, no, fammi andare da Calò un attimo, perché non posso passare da Paola Raisi a San Cesario, non ce la fa, non ce la posso fare, quindi preferisco passare come dire, il limbo, il purgatorio.
2: Facciamo una cosa graduale.
0: Esatto, il mio purgatorio è Calò e poi vado all'inferno, Calò. Insomma, noi tante volte abbiamo letto lo stadio Iacovone è il simbolo, e siamo stati anche critici, perché alle volte, diciamo, sono passati tanti anni, bisogna guardare avanti, bisogna guardare senza dimenticare le radici. Però Taranto risponde presente, insomma ci dice che quando c'è il connubio con Iacovone o con la signora Raisi, il legame è sempre molto forte.
3: Beh Dario, ma questo è normale, fa parte comunque della storia, fa parte del patrimonio affettivo, oserei dire, del patrimonio emozionale del calcio tarantino. Come ogni piazza ha la sua storia, ogni piazza ha i suoi simboli, ed è giusto che sia così. Nel caso del Taranto inevitabilmente è Erasmo Iacovone. Io volevo solo fare però una precisazione sulla questione della capienza. In realtà chiaramente questi sono dati che verranno sfondati, ve lo dico, verranno chiaramente cambiati, perché adesso che il Taranto avrà la possibilità di avere lo stadio Iacovone di Taranto potrà avere una capienza che sappiamo. Lì si entrerà veramente nella storia dell'eccellenza e penso che difficilmente verrà poi eguagliato questo record, perché in realtà in questo momento il record è sempre quello di Monopoli Brindisi del 2004-2005, 13.000 spettatori in eccellenza.
0: Aspetta Calò, perché c'è Maiorino che dissente. Mi potete mettere Maiorino da una parte e Calò dall'altra, che si guardano in Cagnesco e dicono:
2: ma che Cagnesco,
0: fagli aggredire la Briola, fai in modo, creiamo hype.
2: Non c'è nessun dissing, è che ho letto anch'io questa cosa oggi pomeriggio e mi sono andato a documentare.
0: Si è documentato, Maiorino.
2: E lo Stadio di Monopoli nel massimo della sua storia calcistica ha fatto 7.000 posti come capienza.
3: Però parlando con io, sai, Monopoli ho tanti amici, mi occupo tanto di queste cose.
0: Così, sì, questa inquadratura, sì.
3: Ho parlato di questo Monopoli Brindisi con questi tanti spettatori. Però voglio dire, stiamo parlando sempre di Rana Caprina, ragazzi.
2: L'articolo dell'epoca.
0: Alla carta, carta cante, calò, carta cosa.
2: Spettatori circa 8.000.
3: Mi sembrava sinceramente tanti, ma all'epoca Monopoli aveva una capienza maggiore rispetto a quella allo stadio di adesso.
0: 8.000 dice, no, calò.
3: La curiosità comunque che era anche a quell'epoca c'era al Monopoli
2: erano gli stessi presidenti, no, la Ladisa.
0: Sì, 8.000 però dice, vabbè, comunque sia, va bene lo stesso, per la questura 12.000.
3: No, va bene,
0: era 6.000, era di meno.
2: Per la questura 12.
0: bene così. Comunque, Calò, grazie di aver comunque reso graduale il passaggio da Raisi a San Cesario, perché io adesso devo parlare di calcio.
3: Ma poi in realtà, Dario, okay. Non so se poi parleremo del fatto del comune, perché
0: sì.
3: mi sento completamente dalle critiche al comune. Faccio però una premessa, che se no qui creiamo subito un problema. Tu mi conosci, non me ne frega assolutamente niente, scusate il termine, di chi è il sindaco, politica, non politica, centrodestra, centrosinistra. Io parlo tecnicamente.
0: Certo.
3: Anche perché se a questo punto, scusami se faccio questa cosa, anche perché se dobbiamo criticare il comune, andava criticato anche il presidente Ladisa quando nella settimana prima della partita in fondamentale col Gladiator fece quella polemica sullo stadio. Quindi siamo 1-1 a questo punto.
0: Facciamo quello che volete tra poco. Prima però, io devo andare. San Cesario, lei nell'oculo, che com'è? Freddo? Fa freddo dalle sue parti? Come sta? Che?
2: È bello paio.
4: Devo dire che l'oculo è caldo. Siamo a livello climatico, siamo bene almeno.
0: Intendevo a livello epidermico, però va bene lo stesso. San Cesario, com'è andata la gara col Maglie? Lei che è un cultore della materia di campo?
4: Allora, introdurrò questa mia analisi iniziale parlando dell'ultima puntata di Studio 100, perché se vi ricordate è venuto il direttore e non ero preparatissimo sul Maglie. E
0: sì, dissi possiamo fare un recap su quello che ha detto San Cesario, perché le abbiamo chiesto un giudizio sul Maglie, e lei che ci ha
4: detto? Io ho detto che il

0: Era rimasto con tanti giocatori dell'anno prima, tranne qualcuno che aveva ceduto, ed era rimasto più o meno uguale come gioco,
1: È il
0: no? Hanno
1: direttore del
0: cambiato
1: Maglie che ci ha
0: tutti
1: detto?
0: quanti, che io ero impreparato, che non avevo fatto i compiti a casa, come si suol dire. Fatto sta che i compiti a casa li ho fatti, ed
1: No,
0: effettivamente il
1: deve,
0: Maglie è
1: no, no, no,
0: molto diverso.
1: lei mi divaga, San Cesario, lei tergiversa e non è questo il modo giusto di ammettere. Lei si è pentito settimana scorsa, lo ammetta. Si è
0: Sì.
1: pentito. Allora, che succede? Dopo essersi pentito, deve spiegare, perché insomma. Lei ha detto che il Maglie aveva confermato buona parte della rosa, che c'erano tanti calciatori dello scorso anno. Il direttore del Maglie in diretta ha detto: "Guarda, non ne è rimasto uno, non c'era uno in campo domenica".
0: Sì,
1: Benissimo.
0: 11 su 11, cambiato pure l'allenatore, ma questo cosa
1: Anche, è
0: lo fa?
1: rimasto
0: Perché
1: solo
0: non
1: il
0: si sa?
1: direttore e il custode del campo a Maglie, sono rimasti due, non c'è più
0: Il
1: nessuno.
0: guardiano del cimitero.
1: E guarda, tre persone. Però lei si è redento subito, ha rimesso i suoi peccati subito, ha ammesso le sue colpe e subito dopo, insomma, si è messa a studiare. Questa settimana ha un'analisi particolare. Io vorrei spiegare che è successo questa settimana, ma non lo posso fare o non lo posso fare, assumendomi anche parte delle colpe?
0: Puoi farlo,
1: Posso
0: assolutamente.
1: farlo. Allora, di solito io invio, faccio inviare il filmato della partita a San Cesario in tempi piuttosto celeri, al massimo arriva il giovedì. Questa settimana non è arrivato per motivi tecnici. Questo pomeriggio mi ha richiamato, cioè, oh, non mi è arrivata la partita per fare l'analisi. Hai ragione, gli abbiamo mandato un file sbagliato. A un certo punto mi ha
0: Avete
1: detto:
0: mandato
1: "No, beh,
0: Taranto Melfi del
1: no, mi è uscito sta
0: 2004.
1: persona
0: Dai,
1: come quando
0: guardate la
1: scaricavi
0: minima.
1: Emule, un film italiano, e ti arriva un'altra cosa.
0: Biancaneve sette nani.
1: Ecco appunto, e gli abbiamo mandato un altro file. Allora mi ha detto: a un certo punto mi fa: "Guarda, ho risolto, ho scaricato da YouTube". Io arrivando qui in macchina, ero fermo, ho visto il file che mi ha mandato, e io lo dico spassionatamente, era il file d'Antenna Sud. Ho detto: "Io non posso mandare il file d'Antenna Sud sulla
0: A
1: nostra,
0: mia
1: quindi".
0: parziale discolpa, la partita completa io per abitudine la scarico da
1: No,
0: loro,
1: no,
0: che
1: ma è colpa
0: comunque era
1: mia,
0: concitato perché era.
1: è colpa mia,
0: Sì.
1: non è, San Cesare, è colpa mia, non è colpa sua, però non potevo mandare il file
0: Dovrebbero
1: d'Antenna Sud.
0: volare delle teste
1: Non,
0: a quel punto rotolerebbero delle
1: siccome ho 20
0: teste,
1: anni di mutuo ancora da pagare, non posso fare questa cosa. Però, San Cesario, lei è così bravo da farci l'analisi a braccio sugli highlights. Quindi, noi adesso mandiamo le immagini della gara e lei, quando dice stop, e noi ci fermiamo, va bene? Facciamo questa improvvisata e ci spiega nel
0: Certo, ma
1: frattempo.
0: possiamo anche mandare le immagini continuativamente. Comunque,
1: È più
0: devo
1: bravo.
0: dire che gli highlights coincidono più o meno con le
1: Prego,
0: azioni che ho
1: San
0: deciso
1: Cesario.
0: di analizzare. Soprattutto questa iniziale qui, l'attacco all'area di Soldani e Rosavio, che è l'effetto di una causa, appunto, che è la costruzione del Taranto. Erano 30 secondi di clip. Una cosa molto positiva della partita che abbiamo fatto contro il Maglie è l'utilizzo dell'ampiezza come al solito, ma anche abbiamo cominciato a vedere delle rotazioni in ampiezza. Soldani che nelle partite precedenti, soprattutto con Giuliatto, era sembrato assente, doveva fare troppi metri, è sembrato molto più lucido in questo caso e infatti gli attacchi alla profondità, l'occupazione del mezzo spazio sono usciti bene. Infatti Anzio Osmanovic e Soldani sono stati un fattore, Soldani appunto ha anche fatto un assist importante. Quindi molto bene in questo caso, la partita l'abbiamo vinta nella prima costruzione perché le uscite del Maglie sono state un attimo scoordinate. Qui vediamo un calcio piazzato, i primi 30-40 minuti sono la notizia più buona che potevamo avere. Mi ricordo che, tra l'altro, che l'altra volta c'era qualcuno scettico su Tiozzo. È vero che dobbiamo aspettare ancora qualche partita, però questa partita conferma i giudizi e i voti positivi che gli avevo dato. È stata una partita di dominio, di possesso, con una difesa a 4 che poi diventava a 3. Mi sono piaciuti molto tutti e tre i centrali, anche Ranzola per una volta era nel ritmo. Qui vediamo, penso che questo sia il gol di Morales.
1: Sì.
0: Sapeva attirare molto bene la pressione. Il Maglie ha giocato una partita molto coraggiosa, a differenza dell'anno scorso, gioca in una maniera molto diversa e incentrano tutto sulla prima pressione. Portano sempre tre attaccanti, quindi l'attaccante più due dietro, più uno che si alza sulla tua palla. E questa cosa all'inizio siamo riusciti ad aggirarla, dopodiché abbiamo abbassato il ritmo. Quindi, in previsione della partita contro il Novoli, io mi aspetto che il Taranto incominci anche a capire quando rallentare il ritmo, perché fino a quando dobbiamo andare in vantaggio, ammazzare la partita, siamo i più forti. E fino a qui non c'è dubbio, ma quando dobbiamo rallentare il ritmo, abbiamo rischiato contro il Maglie poco perché abbiamo giocato molto bene, però potrebbero esserci avversari più forti che ci fanno più male. Detto questo, l'unica lacuna che ho trovato è stata nel secondo tempo, quella che

0: Vedete, una rimessa che è stata scaturita da una transizione negativa, dove praticamente noi battiamo una rimessa, mi pare che fosse Soldani stesso, perde il pallone e a quel punto sono tre giocatori del Taranto. Le squadre di Tozzo hanno questa caratteristica dove la seconda linea di pressione, il centrocampo è molto alto e quindi c'è un grande rischio che ci si prende e quindi una grande fase offensiva, ma ci sono anche i costi di questa fase offensiva. Perché che succede? Il Magli va in una transizione offensiva molto lunga, c'è un solo giocatore che porta la palla e praticamente ci taglia tutta la nostra squadra. Abbiamo ancora pochi giocatori adatti alla transizione negativa e soprattutto manca una percezione del pericolo. Io sentivo Calò fare discorsi sulla tempra, o comunque sul carattere di questa squadra, ed è vero, nei momenti morti della partita, nei dettagli, perché di dettagli dobbiamo parlare, e questa è una notizia positiva, perché la partita la giochiamo e anche bene, nei dettagli manca proprio il carattere. E questa è la cosa finale che dico, appunto, una partita da 8 e mezzo, adesso dobbiamo pensare ai dettagli, quindi la difesa delle fasce e la transizione negativa.
1: Mister, sei l'unico che può controbattere eventualmente. Questo è uomo di teoria, tu sei uomo di campo, noi uomini di chiacchiera per diversi
2: Allora,
1: aspetti.
2: vabbè, sicuramente il Maglie era poca cosa, quindi attendiamo test più probanti, perché il Maglie aveva giocato in Coppa con il Taurisana, aveva perso 3-1, quindi ben poca cosa, infatti non sono gli stessi giocatori dello scorso
1: Beh,
2: anno.
1: non inferire, non devi inferire su San Cesario, mister, perché
2: Non
1: altrimenti,
2: erano
1: se
2: gli stessi giocatori del
1: no.
2: sesto anno, non hanno anche l'allenatore dello scorso anno, e per dire uno dei giocatori che io farei giocare sempre è Oltremarini, perché
1: Sì.
2: comunque è uno che ci dà profondità. Vabbè, chiaramente lo affiancherei ad una delle due punte, tipo Sanariti
1: Sì.
2: o Rajkovic, però. Magari farei, però il problema sarebbero gli under da mettere. Farei Lo Savio, Oltremarini e Sanariti o Rajkovic. Però nel momento in cui fai questo, poi devi mettere un under in quel trio d'attacco.
1: Sì.
2: Io una delle cose che uno dei centrocampisti più forti che ho visto acquistati, è un certo, non mi ricordo, ma il centrocampista centrale.
1: Dipende, se c'è
2: No,
1: Scoric
2: Scorici
1: che no,
2: lo carcerei
1: l'hai
2: proprio,
1: bocciato
2: l'ho
1: già Scoric.
2: bocciato.
1: Mister Scoric per uno dei calciatori che entra in forma
2: Eh
1: tardi
2: sì, vabbè,
1: fisicamente.
2: ma fino a quando entra in forma, perdiamo il campionato, voglio
1: Va
2: dire, no?
1: bene, mister,
2: Io
1: ok.
2: per dire, non capisco perché non giochi Vukoya o Di Palantonio, perché fino all'anno scorso
1: Sì.
2: erano fortissimi, però non sono
1: Sarebbe Zangiulli.
2: ancora. Quello era Gianciulli, è uno dei giocatori più forti che ho visto, di quelli
1: Sì.
2: acquistati. Quindi Gianciulli lo farei giocare a prescindere, lo affiancherei a Vukoya o Di Palantonio. Magari farei anche un 3-5-2 e magari metterei il centrocampo a 3
1: Chiaro.
2: con Vukoya, Di Palantonio
1: E
2: e
1: Angiulli, sì.
2: Gianciulli.
1: Insomma, mister, però l'analisi del professor San Cesario va rivista poi sui prossimi avversari,
2: Sì,
1: insomma,
2: beh,
1: poi.
2: perché comunque, beh, al di là del Novoli, perché per poi andiamo a Canusa, quindi alla fine diventa lì il test probante.
1: Sì, assolutamente. Allora, io basta, non voglio più parlare di calcio con voi, voglio parlare di politica. Che
2: Basta
1: dici?
2: calcio.
1: Basta
2: Passiamo al
1: calcio.
2: basket.
1: Pensiamo al basket. Sabato, venerdì prossimo, abbiamo. Già so che ci abbiamo venerdì, poi visto che si lavora alla grande.
2: Quando uno è avanti. Quando uno è
1: Quando
2: avanti.
1: uno è avanti, vado a leggere, però prego, Labriola, non mi inquadra perché i capelli sono pochi e quindi inizia a vedersi insomma qualcosa. Vabbè,
2: Inizia.
1: magari io rivaluto la sua presenza in studio
2: Ti assumi
1: anche.
2: sempre le tue responsabilità quando mi inviti.
1: Vedi, hanno cambiato inquadratura. A proposito di Stempia, sono andati dall'altra parte dove viene visto. Ecco, Calò, qua Stempia è un ricordo ormai. Vabbè, ma siamo tutti sulla stessa barca, tranne Maiori qua invece proprio. Va bene, va bene,
2: Ah,
1: va
2: lui se
1: bene.
2: li rasa i capelli,
1: Lui se
2: no?
1: li rasa, sì. Tricoticamente non è una trasmissione, come dire, ricca, assolutamente. C'è Maiorino, il mister, che insomma, che
3: Meno male che ho tagliato la coda
1: ha
3: allora.
1: tagliato la coppa, e poi ha anche la barba pronunciata. Vabbè, allora, comunicato stampa del Comune di Taranto arrivato nel pomeriggio di oggi in merito al futuro assetto

progetto gestionale dello stadio Erasmo Iacovone e alle ipotesi di partenariato pubblico-privato con il gruppo Ladisa, l'amministrazione comunale intende chiarire i principi che orientano la propria azione. Già nel corso dei precedenti confronti con il gruppo imprenditoriale, l'ente ha espressamente rappresentato la volontà di non stravolgere la destinazione d'uso degli impianti, preservandone l'originaria vocazione pubblica e la specificità sportiva. Pur riconoscendo il valore delle

0: Privata nella valorizzazione dei beni complessi, l'amministrazione ritiene prioritario tutelare la continuità delle procedure amministrative già avviate o concluse, i diritti dei gestori legittimamente individuati e la coerenza dell'intero modello di gestione con la pratica delle discipline sportive per le quali gli impianti sono stati realizzati, fatto salvo l'eventuale raggiungimento di intese preliminari tra gestori individuati e potenziali che si dimostrino inequivocabilmente coerenti con i principi e gli indirizzi dell'ente. L'obiettivo primario rimane quello di salvaguardare la tradizione sportiva cittadina, valorizzare l'eredità impiantistica degli impianti dei Giochi del Mediterraneo e assicurare la massima fruibilità delle strutture alle società sportive e alla comunità, in linea con le recenti modifiche al regolamento comunale. L'amministrazione pertanto conferma costantemente la propria disponibilità al dialogo con tutti i soggetti privati interessati, a condizione che ogni proposta risponda prioritariamente alla tutela dell'interesse pubblico. Allora, ciò che mi spaventa in questo comunicato è l'apertura, perché l'apertura è in merito al futuro assetto gestionale dello stadio Erasmo Iacovone e alle ipotesi di PPP con il gruppo Ladisa. Noi negli scorsi giorni siamo usciti con una notizia, ovvero che il Taranto Calcio è interessato a un blocco di opere, di strutture pari allo stadio Erasmo Iacovone, al parco urbano della Salinella, sul quale ci mettiamo un bell'asterisco, al Palaricciardi e al campo scuola Valente. Perché mettiamo l'asterisco sullo skate park, sul parco urbano della Salinella? Perché è già oggetto di intesa preliminare con un soggetto che è Cassalia, che si è aggiudicato, tra virgolette, anche quella che è la procedura relativa al centro Magna Grecia. In questo comunicato io leggo un messaggio che va in quella direzione lì, ovvero tuteliamo quella che è l'identità sportiva degli impianti, l'identità sportiva con il quale sono stati creati gli impianti, senza stravolgerla, e credo che il comune punti il dito proprio verso la volontà del Taranto Calcio di entrare in possesso legittimamente di quelle che sono tutte e quattro le strutture indicate. E dove lo vado a trovare nel comunicato? Pur riconoscendo il valore dell'iniziativa privata nella valorizzazione dei beni complessi, si legge, l'amministrazione ritiene prioritario tutelare la continuità delle procedure amministrative già avviate o concluse. Quelle avviate o concluse sono due, no? Sono Magna Grecia e
1: È
0: Parco Urbano.
1: Paradiso, no?
0: No, qui sono tre, sì, Magna
1: No, no,
0: Grecia.
1: sono due,
0: Magna
1: perché
0: Grecia, sì, dico
1: Parco
0: tre
1: Urbano e Magna
0: strutture.
1: Grecia
0: Tre
1: sono in
0: strutture,
1: abbinata.
0: tre strutture. Paradiso, Iccos, se non vado
1: Sì,
0: errato,
1: è
0: era la società che si è
1: il
0: aggiudicata, e
1: gruppo
0: poi
1: Mediterraneo.
0: l'accoppiata, sì, Cassalia che ha preso skate park, parco urbano e Magna Grecia. Qui si dice l'amministrazione ritiene prioritario tutelare la continuità delle procedure amministrative già avviate o concluse, i diritti dei gestori legittimamente individuati e la coerenza dell'intero modello di gestione con la pratica delle discipline sportive per le quali gli impianti sono stati realizzati. Io, se penso ai Ladisa interessati al Palaricciardi, penso ai Ladisa interessati anche, forse soprattutto, per la questione eventi. No? Non penso che i Ladisa abbiano intenzione di sfruttare quell'impianto per l'atletica, nonostante la disponibilità da parte del Taranto Calcio eventualmente a dare in fruizione alle società che lo ritengano opportuno quell'impianto piuttosto che il campo Valente. Ma nel comunicato mi pare chiaro invece che evidentemente, pur apprezzando quella che è l'idea di PPP, si ritiene di voler dare seguito a quello che è l'indirizzo con il quale questi impianti sono stati creati. E quindi sì, da una parte lo apprezziamo, dall'altro però si dà continuità alle intese già raggiunte, e quindi si parla in questo caso del parco urbano, e poi la volontà di preservare quelle che sono le discipline sportive per le quali gli impianti sono stati realizzati. Fatto salvo l'eventuale raggiungimento di intese preliminari tra gestori individuati e potenziali che si dimostrino inequivocabilmente coerenti con i principi e gli indirizzi di rete. A questo punto però viene meno il discorso Iacovone, no? Maiorino.
1: Allora, partiamo da un presupposto. Allora, faccio un piccolo passo indietro. Sono d'accordo con Calò quando dice che anche il presidente ha sbagliato quella volta a uscire in quell'occasione prima della, credo fosse della
0: Sì.
1: finale col Gladiator. E detto questo, il comunicato parte parlando dello stadio Erasmo Iacovone.
0: E su questo siamo d'accordo.

0: No,
1: Cioè, il primo rigo è per quanto riguarda lo stadio Iacovone, e poi
0: sì.
1: dice non va snaturata la natura dell'impianto sportivo. Ok? Che significa? Lo chiedo a, diciamo, figuratamente alla città. Cosa significa? Significa voi non è che dovete fare i concerti là, non è che dovete fare eventi collaterali, però poi viene meno tutto quello che ci siamo raccontati a livello proprio comunale di queste nuove strutture.
0: Che vi siete raccontati a livello comunale?
1: Beh, la Legend Global, che è stata così tanto al centro dell'attenzione anche mediatica della città, fa quello. Cioè, fa quasi
0: Certo.
1: esclusivamente quello. Allora, qual è il punto? Il punto è, allo Iacovone non giocherà più il Taranto? Beh, non credo. Chi prende in gestione lo stadio è il proprietario anche del Taranto Calcio, e quindi gioco forza, il Taranto avrà la sua
0: Il
1: casa
0: pallone è
1: lì.
0: mio, ci gioco io,
1: E
0: no?
1: beh, e credo
0: Quindi.
1: proprio che su questo non ci sia ombra di dubbio. Che ci siano degli eventi collaterali allo sport è il futuro. Cioè, funziona così ovunque e funziona così per gli stadi, per i palazzetti dello sport, per qualsiasi struttura, perché noi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, però poi la piscina, le due piscine olimpioniche sono chiuse senza che nessuno sia interessato alla gestione. Allora domani si arriva un'azienda che dice ok, la prendo io in gestione la piscina, però io la sera lì ci devo fare degli eventi collaterali per rientrare nelle spese, perché poi ciò che dobbiamo, di cui la cosa prioritaria è che devono essere economicamente sostenibili queste
0: Certo,
1: strutture. E come
0: certo.
1: può lo Stadio Valente essere economicamente sostenibile se ci fai solo l'atletica? Con i biglietti al botteghino per gli eventi di atletica, oppure c'è qualche
0: A meno che non sia,
1: società?
0: a meno che questo non sia un tuo problema. Cioè, a meno che chi.
1: Mio.
0: No, tu mi auguro di no, perché io ho a cuore il fatto che tu possa arrivare a fine mese,
1: Lì è
0: quindi veramente
1: l'atletica
0: si torna.
1: proprio poi.
0: La gestione sulle spalle del Campo Valente del Pari Ricciardi, non te lo auguro. Non sia un problema del comune, nel senso, la FIDAL garantisce, problema mio, gestisco io e garantisco io, e beh, questo è un altro discorso. Questo secondo me è la salvaguardia dell'indirizzo sportivo. Chiaro, questo, ma il problema a monte è l'intestazione del comunicato. Cioè,
1: Certo.
0: se parliamo di Stadio Erasmo Iacovone, questo comunicato, poi vado da Calò, se parliamo di Stadio Erasmo Iacovone, questo comunicato non ha motivo di esistere. È fuori logica, fuori
1: Ma tra l'altro
0: tempo,
1: c'è una sola manifestazione,
0: tra
1: quindi mo
0: l'altro.
1: non.
0: Se parliamo, ecco qua, beh, il nostro labbrio, ragazzi, voi capirete perché noi strapaghiamo labriola, no?
1: Non ti dico la
0: L'autostipendio,
1: faccia che ha fatto su
0: ecco,
1: Strapaghiamo, perché ce l'ho di
0: a 7 zeri
1: fronte.
0: il volume. Quindi, eccolo qua, lui
1: Sta
0: ci fa
1: andando
0: vedere
1: via,
0: anche,
1: eh?
0: eh?
1: Sta
0: No,
1: andando
0: no,
1: via.
0: resti qui,
1: Dopo
0: resti
1: i
0: qui.
1: sette zeri ha deciso di andare
0: Labriola ha
1: via.
0: messo una cosa che noi, a noi la redazione istituzionale è particolarmente cara, no? Il cerchio verde. Quando arriva il cerchio verde, ve lo dico qua, è l'editore che ha segnalato qualcosa di solito con un cerchio
1: Ah,
0: verde nelle
1: ecco.
0: nostre chat. Quindi qui c'è un cerchio verde, qui c'è un altro cerchio verde. Lui mi sta facendo vedere attraverso i cerchi verdi quelli che sono il posizionamento. Quindi dicevamo, se la missiva, se il comunicato riguarda lo Iacovone, addirittura guarda quasi Sassu, quando uno si diverte a lavorare questo, eh. Quando, se la missiva riguarda lo stadio Erasmo Iacovone, io non ne capisco la motivazione, non ne capisco il motivo di esistere. Se riguarda lo skate park, il parco urbano, il Pala Ricciardi e lo stadio di atletica, posso essere d'accordo, posso non essere d'accordo, ma capisco la motivazione. Quindi dice, tuteliamo l'accordo già raggiunto con chi si è aggiudicato il parco urbano, questo dice, e poi. Chi deve prendere questi due o tre qua che tuteli l'ambito sportivo? In soldoni, quello che abbiamo raccontato una settimana fa, ovvero l'anticipazione relativa a questo PPP complessivo da circa 80 milioni di euro da parte del gruppo Ladisa, con questo comunicato qua
1: È carta
0: è
1: straccia.
0: smontato. E vado da Calò. Calò, lei che era d'altra veduta, mi dica tutto.
2: No, all'alta veduta, il discorso è questo: per quanto riguarda gli impianti, noi sappiamo che comunque il Magna Grecia e l'altro, il Paradiso, se non ricordo male, comunque sono stati dati in gestione, no? C'è la Casseria, c'è il Mediterraneo e ICCO. Voglio dire, sul discorso della destinazione d'uso, diciamo, mi concentro su questo. Il comune, se vogliamo, dice anche una banalità, perché se proprio dobbiamo dirla tutta, quando il comune dice che l'assetto gestionale dello Iacovone deve essere coerente con la destinazione d'uso, ma questo voglio dire, è insito nella concezione del partenariato pubblico-privato, perché
0: Sì.
2: il discorso del PPP, no? La destinazione d'uso di un'opera o di un servizio in un PPP deve tassativamente rispettare quello che è l'interesse pubblico e rimanere coerente con quelle che sono le finalità stabilite dall'amministrazione comunale. Poi possono esserci eventuali variazioni o proposte gestionali avanzate dai privati e comunque devono superare naturalmente quello che è il vaglio poi dell'ente pubblico, no? E con la finalità di evitare quelle che sono le difformità rispetto alla destinazione d'uso autorizzata. Quindi mi verrebbe quasi da dire, se rimaniamo sul discorso di Jacopone, che il Comune sta dicendo una cosa francamente molto banale. Io capisco che magari per chi non sa questi termini tecnici, cioè, ma che significa destinazione d'uso e tutto quanto. Ma il Comune, dal punto di vista dello Jacopone, Paolo, sta dicendo una banalità. È chiaro che io non posso alterare la destinazione d'uso se la destinazione d'uso è quella. Però a questo punto bisogna chiarirsi. Questo è quello, chiarirsi tra i due soggetti interessati. Cioè, io posso fare qualcosa di più che non sia semplicemente l'attività sportiva in uno stadio? Questo è il quibus. E allora bisognerebbe capire
0: E tu
2: da parte del
0: ritieni perché
2: Comune,
0: noi
2: ma qual è il
0: quando.
2: progetto vero della famiglia Ladisa? Ce lo fate capire?
0: Sì, ma tu ritieni che i Ladisa possano essere interessati esclusivamente alla gestione dello stadio per fini calcistici? Oh, io credo che sia assurda una cosa del genere.
2: Io credo che sia interessato anche a qualcosa di più, anche perché è chiaro che anche a
0: Assurdo.
2: me sembrerebbe molto strano che un imprenditore o un gruppo imprenditoriale si limiti solo a quello, in un discorso, come giustamente diceva Mirko, di modernità, di concezione moderna degli impianti sportivi. Però bisogna chiarirsi sulla destinazione d'uso, perché oggettivamente quello che dice il Comune in punta di diritto è corretto. Ma ci possono essere delle variazioni, purché non si vada oltre certi limiti. Quindi si può anche fare un discorso di dialogo competitivo, chiamiamolo così, tra virgolette, non in maniera, diciamo, tecnica, perché il dialogo competitivo è un'altra, diciamo, forma di scelta del contraente, un altro, però dialogare nell'ambito del partenariato pubblico-privato.
0: Maurizio,
2: Poi
0: vuoi
2: se
0: sapere la mia? Vuoi sapere la
2: Poi
0: mia?
2: andiamo sulle altre strutture, è chiaro che ci sono alcune strutture che già sono state assegnate, altre che, e qui mi piacerebbe capire come stanno le cose.
0: Vuoi
2: Perché, per
0: sapere la
2: esempio,
0: mia?
2: sullo.
0: Credo che al comune piaccia più la soluzione FIDAL per il Pala Ricciardi e per il campo scuola. E che questo PPP complessivo, che ripeto dovrebbe essere stato presentato oggi da circa 80 milioni, non abbia convinto. E quindi le tempistiche sono dovute proprio a quello che dicevamo nel
2: Però
0: nostro
2: questo,
0: pezzo del giorno
2: Dario, sta
0: scorso.
2: anche nella discrezionalità amministrativa,
0: No, perbacco,
2: insomma,
0: per carità di Dio, ognuno
2: non voglio
0: fa quello
2: fare
0: che.
2: troppo il tecnico, mi rendo conto,
0: No, no, no, no,
2: è
0: no,
2: anche
0: no, ma è
2: barboso.
0: chiarissimo. Ma qui io non sto dicendo,
2: Però.
0: Maurizio, io non sto dicendo che sia giusto o sbagliato attribuire priorità al PPP dei Ladisa 80 milioni, 80 e rotti milioni di euro. Io sto dicendo che la mia chiave di lettura è rispettiamo quella che è la destinazione di uso sportivo degli impianti, non riguarda lo stadio Erasmo Iacovone, ma riguarda in primis quella che è la struttura per la quale la procedura è avviata e non conclusa, ovvero il parco urbano. E poi, per ciò che concerne il Pala Ricciardi e lo Stadio Valente, il campo scuola Valente, che hanno, almeno stando ai rumors, stando ai si dice, il forte interesse da parte della federazione. In questo caso ci precludiamo gli eventi, probabilmente, però abbiamo il polo
2: Abbiamo.
0: indoor dell'Atletica del Sud Italia. Ora, mettiamolo sulla bilancia,
1: Perché non
0: cerchiamo.
1: avere entrambi?
0: Perché non avere entrambi? Perché non avere. Calò, possibile avere entrambi?
2: Secondo me sì, se si arriva a un accordo, se si arriva a un progetto, ripeto, dove ci possono anche essere delle migliorie, ci possono anche essere delle variazioni o proposte gestionali diverse, purché naturalmente non ci siano delle alterazioni su quello che poi sono i famosi interessi pubblici, perché poi il quibus fondamentale è l'interesse pubblico. Punto. Quindi io non vorrei, ecco, qual è il problema, Dario? Io non vorrei che ci siano altri problemi, ecco, non voglio
0: Va
2: adesso
0: bene.
2: essere troppo, però noto che purtroppo questo discorso tra la famiglia Ladise e l'amministrazione comunale ha dei momenti di tensione. E questo mi spiace onestamente, perché vorrei che ci fosse da una parte e dall'altra maggiore voglio dire, maggiore responsabilità, maggiore venirsi incontro, senza stilettate, perché c'è stato da una parte e anche adesso dall'altra. È un'atmosfera che non sto riuscendo a comprendere, se devo esserti veramente sincero, senza fare il discorso a ragione una, ragione l'altro, però anche perché, rispetto allo stesso comune, ribadisco, quando parla di destinazione d'uso e cose, dice delle banalità, che voglio dire, che cosa stai a ribadire questa cosa? Lo sappiamo, la legge è molto chiara dal punto di vista del diritto amministrativo, però è chiaro che fai effettivamente un po' intendere questa cosa. Dopodiché, per me, per me, dal mio punto di vista, una gran parte del comunicato è di una banalità incredibile. Dall'altra, effettivamente, quelle due o tre righe, diciamo, possono far pensare a qualcosa, insomma, che deve essere un po' chiarito. Non lo so, o c'è mancanza di fiducia da una parte nei confronti dell'altra, o è una ripicca, non so se ripicca, o è una stilettata, una cosa perché allora dobbiamo fare riferimento a quella dichiarazione prima di Taranto dell'Aiuto, cioè, non lo so. Delle due l'una. Poi sapete, sul discorso della tempistica, dice alla vigilia di Taranto Nuvoli il comune mi fa sta cosa. Sì, può anche essere letta in questi termini, però anche appunto Taranto Gladiator, quella dichiarazione di Ladisa. Ecco, forse da entrambe le parti bisognerebbe forse un po' rivedere il metodo comunicativo, ecco, mettiamola così. Però io mi auguro solo che non sia l'inizio di un braccio di ferro.
0: Sì, che non
2: Perché a questo
0: serve.
2: punto diventa, ecco, voglio essere speranzoso e credere e sperare che siano schermaglie, diciamo, come dire, che fa parte un po' del gioco. Però anche il comune non deve entrare nella banalità, e questo è quello che voglio dire. Dall'altra parte non ci deve essere forzatura, ma dall'altra parte non ci deve essere la banalità di ribadire determinate cose che sono, ripeto, adesso al di là della competenza o non competenza di
0: Sì.
2: questo. Ognuno può andare a vedere su internet e vedere cos'è un partenariato pubblico-privato e va a vedere interesse pubblico, va a vedere la destinazione d'uso. Voglio dire, non lo so, io mi auguro solo che non siano polemiche come al solito per complicare le cose invece che renderle più snelle. Questa è la mia, guarda, proprio generale opinione, al
0: Non
2: netto di.
0: complichiamo niente, tanto ormai siamo arrivati, ma Iorino lei vuole chiudere, così chiudiamo tutto e
1: Sì,
0: ce ne andiamo a
1: no,
0: casa.
1: io credo che sono d'accordo con praticamente tutto quello che ha detto Calò, ma mi pongo una domanda. Io,
0: Prego.
1: come amministratore di questa città, io comune, devo guardare a quale possa essere l'interesse maggiore per il bene della città.
0: Sì.
1: Allora, prendiamo l'esempio dello stadio Iacovone. Indubbiamente ci giocherà il Taranto, credo che almeno su questo siamo tutti
0: Su
1: d'accordo.
0: questo diciamo che insomma.
1: Ma perché farci giocare solo il Taranto e non, ad esempio, durante la stagione estiva, quando il Taranto non gioca, non avere finalmente un cartellone di eventi che possa trasformare questa città da ultima provincia dell'impero a una città normale? Quella dove nello
0: Insomma.
1: stadio cittadino si organizzano i concerti. E se questo ragionamento sullo stadio lo trasli su qualsiasi altra struttura che potrebbe.
0: Possiamo fare entrambe, dice.
1: Se c'è il
0: Possiamo.
1: campionato di atletica nazionale, si fa il campionato di atletica nazionale, ma quando non c'è il campionato di atletica nazionale, posso organizzare una fiera, la fiera del libro lì, per dire una
0: Assolutamente
1: cosa
0: sì.
1: del
0: Assolutamente
1: genere? una cosa qualsiasi.
0: Diciamo che quello che diceva Iorino.
1: Non vedo. Poi, tra l'altro, Dario, poche settimane fa il Comune di Taranto ha modificato il regolamento d'uso degli impianti sportivi, blindando la possibilità delle squadre più rappresentative della città di utilizzare queste opere. Quindi non c'è proprio. Su una cosa che ha detto Calò, io sono non d'accordo di più. Cioè, è di una banalità che è senza senso, perché se il regolamento comunale, quindi non parlo di leggi, costituzioni, il regolamento comunale dice che le squadre più rappresentative della città devono utilizzare quelle strutture.
0: Devono.
1: Se lo prendo io e Dario Gallitelli, che ci mettiamo in società, ci prendiamo il Pala Ricciardi e la squadra di atletica di Taranto vuol fare la sua stagione lì, Dario Gallitelli e Mirko non potranno mai chiudere le porte della struttura a quella squadra.
0: Certo. Chiaro, l'ultima notizia che vi passiamo oggi, che è emersa oggi, insomma, che c'è la possibilità che lo Iacovone possa ospitare, possibilità concreta, che lo Iacovone possa ospitare un primo evento di rilievo nazionale, che è Roma Juventus Supercoppa Italiana Femminile allo Iacovone di Bartolomeo. Insomma, chiedo a lei, andiamo a chiudere poi. È un evento importante, abbiamo dibattuto tanto.
3: Bellissimo.
0: Su cosa potesse ospitare lo Iacovone, cosa può essere, insomma, il ritorno d'immagine, UEFA 4, UEFA 8, UEFA 200.
3: Sì.
0: E intanto si potrebbe partire da questo evento. Calcio femminile che è in grandissima espansione, due delle migliori squadre che si sono giocate la Coppa Italia qualche giorno fa. Insomma, è un buon inizio.
3: È un grande evento. Ma noi dobbiamo essere contenti, Dario, di questo, perché Roma e Juventus nel calcio femminile rappresentano due grandi squadre italiane del calcio femminile, quindi dobbiamo essere anche orgogliosi. Io spero che torni anche la pace, o almeno un clima sereno tra l'amministrazione comunale e il presidente. Noi per tanti anni, noi tifosi, in maniera un po', diciamo, un po' così, sommaria, ci siamo chiesti: ma perché a Taranto non viene nessuno che vuole investire nel Taranto? Ho paura che questa sia una delle motivazioni, e spero che non sia una delle motivazioni, perché se c'è questo muro contro muro, è chiaro che spaventiamo tutti e poi nessuno si avvicina a Taranto. Quindi questo clima di tensione fa male a tutti, perché poi questo si riversa anche sul futuro del Taranto Calcio. Abbiamo un presidente, dopo tanti e tanti anni, che vuole investire non solo nel calcio, ma anche in altre cose, e mettere già dei paletti, non che non ci debbano essere, è chiaro, non è che uno viene a Taranto e dice io faccio quello, per carità, però se devi già chiudere la porta così, no, non va bene, perché poi uno può anche stancarsi, sbattere la porta e poi nel futuro chi viene? Dice tanto qui, che veniamo a fare a Taranto se non c'è la possibilità di fare nulla? E poi ci lamentiamo del progresso, perché Taranto non va avanti, ma è chiaro, se ci autoflagelliamo da soli, è chiaro che poi viene un bel pasticciotto, ecco, diciamo così. Quindi dobbiamo evolverci un po' tutti e fare il salto. Quando si parla di fare il salto, non è solo
0: una questione di atletica, ma giusto per rimanere in tema.
3: Il salto anche in questa maniera, Dario, io voglio esprimere questo è il mio pensiero.
0: Chiaro.
3: Poi per quanto riguarda Roma Juventus, beh, l'ho detto, sono contentissimo di quello che accadrà anche domenica, dei tifosi che ci saranno, faremo la storia, anche se la mia eccellenza non fa niente, è un evento che passerà alla storia. Poi la prossima volta, Dario, ti devo raccontare un aneddoto, poi ti mando anche delle fotografie, c'era stata prima la signora Iacovone, ma vabbè, chiaramente lo spazio è stato pochissimo. Io 3 anni fa sono stato a Capracotta per lavoro.
0: Ah.
3: Ma adesso vuoi che, voglio dire, vado a Capracotta
0: certo,
3: non vado a vedere la casa dove è nato Erasmo Iacovone? Ho fatto tante fotografie, poi se vuoi le mandi in onda la prossima volta e ti racconto un aneddoto di un signore che era fuori il portone della casa di Iacovone. Quindi se vuoi ti posso raccontare anche questo aneddoto la prossima volta.
0: Va bene, con grandissimo piacere, perché adesso siamo praticamente in chiusura. Io ringrazio Mimmo De Bartolomeo, grazie De Bartolomeo. Domenica il Martina che fa?
3: Domenica il Martina Vannardò
0: alle 18
3: deve rialzarsi il Martina, perché ha perso in casa contro la Virtus Francavilla, e quindi la squadra di Peppe la terza sicuramente, per non perdere il treno, anche perché è già meno 6 dalla stessa Virtus, quindi dovrà sicuramente cercare di espugnare lo stadio di Ardò. Non sarà facile perché il Nardò, se non sbaglio, ha rimontato contro un Mino proprio, no? Nell'ultima partita di campionato.
0: Però sono una partita lì, sono tutti amici. Sì,

0: Gemellati, quindi Nardò e Martina, quindi tutto a posto, non succede
1: Non so
0: niente.
1: se Nardò abbia voglia di perdere, però.
0: No, no, nessuno ha voglia di perdere, però dai, è una partita, una bella partita, una bella giornata di sport. Grazie di
1: Ah, sì.
0: Bartolomeo, buona domenica, grazie
1: Ciao Dario, grazie a te e a tutti.
0: mille.
1: Buona serata.
0: Grazie al professor San Cesare e alla sua analisi dall'oculo, grazie professore, buon fine settimana.
2: Grazie a voi, a settimana prossima.
0: Ma non mi ha detto, il biglietto l'ha fatto per domenica?
2: Allora, io
0: Io
2: sono in
0: temo, quando
2: tribuna,
0: lei
2: sì, ho
0: parte
2: fatto il
0: con
2: biglietto.
0: allora.
2: Ho fatto il biglietto.
0: Ah, ha fatto il biglietto, benissimo, bene. Però. No,
2: No, no, no, niente, ho fatto il biglietto e basta. Sarò
0: niente,
2: in tribuna,
0: sì,
2: in
0: se.
2: controtendenza con la mia, diciamo
0: Sì.
2: così, abitudine alla curva.
0: Lei canti lo stesso, anche se è in tribuna, canti ugualmente, faccia ciò che fa
2: Sarà
0: abitualmente in curva,
2: fatto.
0: lo faccia anche in tribuna, non se ne pentirà, stia tranquillo. Va bene?
2: Certo, sarà
0: Bene, le
2: fatto,
0: auguro un
2: come
0: buon fine settimana, spero di vederla con una luce diversa la prossima volta. Va bene, San
2: al solito. No,
0: Cesare?
2: anche io, sinceramente, qua sembra un po'
0: Eh sì,
2: tutto
0: lo so.
2: decadente, insomma, in questa
0: Però
2: stanza.
0: quando arriva quel momento lei non abbia timore, non abbia paura quando arriverà il momento, San Cesare, va bene?
3: Segui
0: L'affronti
3: la
0: a testa.
3: luce.
0: Come?
3: Se deve seguire
0: Segua
3: la
0: la luce, San Cesare,
2: luce.
0: lei segua la luce, va bene? Buon fine settimana.
2: Certo.
0: Arrivederci, arrivederci. Grazie anche a Maurizio Calò, tutto C, Mondo Rosso Blu, anche tutto Bari, vero Calò?
1: Sì,
0: Tutto Bari,
1: tutto,
0: come la vede lei Maiorino, il
3: tutto.
0: fatto
3: No,
0: che
3: non mi esprimo
0: lei non si
3: perché
0: esprime Maiorino tutto Bari, perché
3: che
0: però
3: non si può, siamo in televisione poi.
0: professionista di altissimo livello. Grazie Maurizio, grazie
1: Grazie Dario, grazie a te, buona serata a tutti.
0: mille. Ciao Maurizio. Mister Alfredo Paradisi, grazie di essere stato qua con noi. Tu hai parlato di calcio, noi
3: Grazie
0: abbiamo cazzeggiato tutto il resto della sera, tu
3: a te. No, io volevo
0: invece.
3: aggiungere sul
0: Sì.
3: fatto che comunque il Magna Grecia
0: Sì.
3: non è aperto, non è mai stato aperto, solo nei giochi del Mediterraneo. E
0: Non perso il microfono, mister.
3: anche il campo di Talsano è stato assegnato, ma non è ancora
0: Non è ancora
3: aperto.
0: aperto. Sì, ma anche perché stanno finendo le procedure di assegnazione. Sia
3: In
0: per
3: via
0: quello
3: preliminare.
0: che per il campo di Talsano. Sono stati individuati i soggetti che avranno l'autorizzazione ad operare, che sono gli assegnatari, ma ancora non sono state completate le procedure di assegnazione. Quindi ritorniamo a quel passaggio che l'amministrazione comunale fa oggi. Quello relativo alla tutela della destinazione d'uso, a meno che non si vengano a trovare degli accordi tra le parti, questo è. Grazie, mister, grazie davvero.
3: Grazie
0: Maiorino, grazie anche a lei di essere stato qui con noi con le sue splendide scarpe a tiramoschini, direi, no? A
3: a te.
0: tiramoscerini, no,
3: In tinta con le
0: siamo a
3: poltrone.
0: settembre, eh sì, dico, color senape da una parte, maionese dall'altra.
3: Ci
0: Grazie.
3: sta, grazie a voi. Io voglio fare un velocissimo appello a
0: Prego.
3: tutti quei tifosi che verranno allo stadio e soprattutto quei tifosi che sono un po' meno abituati a seguire un campionato di eccellenza. È un campionato di eccellenza, in eccellenza ci sono giocatori che possono sbagliare lo
0: Di
3: stop,
0: eccellenza.
3: che possono sbagliare un passaggio. Ecco, evitiamo di fischiare, cerchiamo di sostenerli. Perché se davvero siamo il dodicesimo uomo in campo, è questo che dobbiamo fare noi tifosi. Non dobbiamo diventare un problema per la nostra squadra, ma dobbiamo essere una risorsa e sono certo che lo saremo.
0: Che appello, complimenti. Io mi accodo totalmente a quello che è l'appello di Mirko Maiorino, anche perché insomma apriamo, scartiamo un regalo, apriamo la bomboniera domenica e quindi sappiamocela tenere per bene questa bomboniera che insomma deve durarci parecchio tempo, poi è un gioiello che dobbiamo preservare. Grazie ai nostri ospiti, grazie ovviamente ad Alessandro Labriola che ha sapientemente curato la nostra regia, ma grazie soprattutto a chi ha avuto la pazienza e la costanza di seguirci per un'ora e mezzo, anzi un'ora e 31 minuti di trasmissione. L'appuntamento con 100 Sport Weekend torna ovviamente venerdì prossimo. Domenica però, ve lo dico, c'è Peppe Degli Santi, ampio prepartita a partire dalle 19:15, collegamenti con lo stadio Erasmo Iacovone dove ci sarà Cosimo Lenti, Ludovica Maiuri, ci sarò io. Poi ampio post partita in orario domenica sportiva, Maiorino, mister, noi la sera noi siamo qua, saremo qui, cioè loro saranno, io starò a casa a quell'ora, una certa. Saluto. E collegamenti con lo stadio Erasmo Iacovone, sala stampa, approfondimenti anche per ciò che riguarda gli altri campi delle Pugliesi con il Martina che va a Nardò, ma anche con la Virtus Francavilla. Mi raccomando, ovviamente su Studio 100. Grazie e buon fine settimana, sempre qua su Studio 100.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Oto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
5: E77SRL.
6: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso,

L'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo 5° film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema.
Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra.
Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: presento, sono Gagliandro Giuseppe, faccio il pescatore da 40 anni. Prima, quando andavo a mare, pescavo molto, molto, ma molto di più. Poi, passare degli anni, il pescato è venuto sempre meno.
1: Sì, col passare degli anni il pescato è sempre di meno.
0: Non so se è stata colpa di noi pescherecci, perché negli anni passati venivano sotto costa a pescare molti moto pescherecci. Non so se è stato colpa loro

0: però il pescato, vi posso garantire, è diminuito almeno il 70% rispetto agli anni passati. Quindi la colpa sarà l'inquinamento, le plastiche che stanno nel mare. Sono tante problematiche che ci stanno distruggendo il mare, in pratica.
1: Seicentoquarantamila tonnellate di reti, lenze ed altri attrezzi da pesca abbandonati erano sparsi negli oceani del mondo fino al 2009. Da allora, ogni anno, circa 1 milione di tonnellate di nuovi attrezzi da pesca incrementano il fenomeno degli attrezzi fantasma, o ghost gear. Gli attrezzi da pesca fantasma sono un byproduct inevitabile dell'attività di pesca in tutto il mondo, che viene fortemente sottovalutato e dei cui impatti, solo di recente, si sta davvero capendo la portata. I ghost gears possono finire nell'oceano in molti modi diversi. La maggior parte delle attrezzature da pesca viene persa durante le tempeste, trasportata via da forti correnti, o rimane incagliata su fondali o ad attrezzi precedentemente persi, che diventano troppo ostici da recuperare. In alcuni casi, tali attrezzature non vengono recuperate alla fine della loro vita per mancanza di strutture adeguate allo smaltimento. Inoltre, la difficoltà nel determinarne la proprietà ne facilita l'abbandono, senza alcuna ripercussione. Infine, c'è una percentuale di casi in cui vi è intenzionalità nell'abbandono degli attrezzi, per esempio nell'ambito della pesca illegale. I danni causati dagli attrezzi fantasma possono essere molteplici. Mammiferi marini, uccelli e tartarughe possono restarvi impigliati e affogare, così come pesci e altri invertebrati rimanere intrappolati o feriti, attirando i loro predatori che vanno incontro allo stesso destino. Questo fenomeno, noto come ghost fishing, è una pesca passiva che l'attrezzo continua a praticare fino a che conserva la sua integrità strutturale, anche per decenni. Gli attrezzi incustoditi possono poi danneggiare il fondale, soffocare gli organismi bentonici e compromettere habitat chiave. Gli impatti sull'ambiente risultano particolarmente gravi quando intaccano aree sensibili, aree a coralli, praterie di fanerogame, aree di riproduzione di nursery. Possono rappresentare inoltre un rischio per la navigazione in termini di possibili incidenti in mare e danni alle imbarcazioni. Si stima che gli attrezzi fantasma rappresentino circa il 10% del marine litter, contribuendo al problema estremamente attuale delle microplastiche. Fino agli anni 60 le reti erano comunemente realizzate in materiali biodegradabili come canapa o cotone. Oggi, essendo realizzate in polimeri sintetici, se abbandonate, permangono in acqua per centinaia di anni, rilasciando lentamente microplastiche che possono entrare nella rete trofica e arrivare fino alle nostre tavole.

0: iniziati a raccoglierlo. Sì, perché quando iniziamo a vedere il primo palcio non
1: è di più, se non te ne accorgi, come ti è capitato, perché io che sono professionista la rete non la vado a lasciare perché per lo so.

0: Secondo me, come c'è un codice sulla strada, bisogna fare un codice per il mare. Sulla strada non puoi andare a tanto, così per il mare. Per rispettare le profondità, le batimetriche e pescare con un'attrezzatura idonea, il controllo. Quindi salvaguardare le nostre coste mettendo dei paletti alla fine.
1: Delle regole che magari, che se tutti rispettano, vanno a vantaggio di tutti.
0: Vanno a vantaggio di tutti, sì.
2: Le prospettive per il futuro sono creare le zone protette, perché proteggendo le zone proteggeranno anche noi.
1: Anche perché alla fine le zone protette, come dicevamo prima, non sono per limitare la vostra attività, ma per regolamentare.
2: No, a noi la zona protetta, noi la vogliamo, anzi, noi la chiediamo la zona protetta. Anzi, noi la chiediamo perché è l'unico, come si vuol dire, come si dice, l'ultima spiaggia? Noi diciamo l'ultima possibilità per la pesca. Se non fanno una cosa del genere, io penso che andrà non a scomparire, ma bensì il pescatore scompare dal mare.

Beh, azioni concrete noi le abbiamo fatte. Ci siamo organizzati approfittando dell'opportunità del FEAMP 2014-2020 con un bando aperto dalla Regione Basilicata. Ci siamo organizzati in una compagine di ricerca, noi del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i colleghi dell'Università della Basilicata e gli amici pescatori della cooperativa Nereide. Insieme abbiamo visto l'opportunità di fare

0: problema a livello globale e ovviamente agiscono localmente impattando la fauna locale, perché possono intrappolare nelle maglie appunto delle reti abbandonate avifauna, tartarughe, cetacei o altri organismi che possono essere ricoperti e quindi morire per asfissia.
1: L'80% delle tartarughe che vengono recuperate subisce i problemi da annegamento o da lacerazione a causa di ami e lenze. La pesca quindi è sicuramente il fattore più impattante per questa specie. In particolare negli ultimi anni stiamo osservando una moria dovuta a frammenti di attrezzi da pesca che vengono abbandonati o persi durante le attività quotidiane e che portano poi accidentalmente alla morte di questi grandi animali marini.
0: Noi abbiamo pensato di dare un piccolo contributo per lo sviluppo e il mantenimento delle rese di pesca, andando a rimuovere questi attrezzi da pesca che sono stati abbandonati. Togliendoli abbiamo dato l'opportunità di ripristinare gli habitat, una sorta di habitat restoration. Bene, queste sono le azioni che noi dobbiamo fare, azioni concrete. Dobbiamo metterci in gioco e dare il nostro contributo per il recupero del mare. Questa è una risorsa. Il mare è una risorsa fondamentale a cui noi tiriamo fuori servizi ecosistemici. La legge salvamare che è appena entrata in vigore renderà ancora più agevole la possibilità di fare queste rimozioni, perché conferisce la copertura legislativa e amministrativa per operare. Quindi le azioni pilota come quella che noi abbiamo realizzato e che abbiamo messo a disposizione della collettività potranno adesso diventare pratiche realizzate da parte di organizzazioni consorziate più frequentemente operative. A questo proposito dovremmo ringraziare il comune, l'amministrazione locale, il comune di Policoro per aver fornito al progetto l'assistenza e il supporto essenziale per poter collettare tutto il materiale che abbiamo rimosso dal mare e avviarlo ai processi del conferimento dei rifiuti urbani. E quindi un plauso all'amministrazione che si è resa molto sensibile e disponibile a coadiuvarci in questa azione progettuale.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it. Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai

0: Specializzati in automotive, robotica, ferroviari, automazioni, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
8: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
9: Io vorrei una bicicletta nuova.
10: Mi aiuta a comprare un unicorno?
11: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto è passato da 24,7 a 12,2 milioni di tonnellate, oltre il 50% in meno. Lo ricorda Confartigianato Taranto, mentre restano le incognite sul futuro del progetto dell'eolico offshore. Entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle due nuove strutture sociosanitarie di Martina Franca, mentre per il nuovo distretto l'avvio delle attività è previsto entro il 31 marzo, cui troverà spazio anche l'ospedale di comunità. Resta intanto il nodo del personale, che riguarda anche l'ospedale della Valle d'Itria. A fare il punto è l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Città Vecchia in festa per i santi medici Cosma e Damiano. Stamattina la messa presieduta dall'arcivescovo Miniero e la processione del simulacro dei due santi dottori per i vicoli. Un tradizionale appuntamento con la devozione che si rinnova anche a Rione Salinella e a Talsano. Bentrovati a questo appuntamento con il nostro TG, che apriamo parlando del porto. Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto si è dimezzato. Confartigianato rimarca i dati che vengono considerati in qualche modo impietosi, mentre resta la tegola della decurtazione dei fondi per il progetto dell'eolico offshore, su cui si registrano le buone intenzioni del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che assicura per il momento genericamente che i fondi verranno reintegrati. Vediamo tutto nel servizio. Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto è passato da 24,7 a 12,2 milioni di tonnellate, oltre il 50% in meno. Nel 2025 sono arrivate 729 navi, il 9% in meno dell'anno precedente. L'82,5% delle merci movimentate era costituito da rinfuse solide e liquide, traffici nei quali pesano ancora fortemente i grandi insediamenti industriali, dall'acciaieria alla raffineria. Ad agosto 2026 sono state movimentate 894.000 tonnellate, meno 24,4% rispetto allo stesso mese del 2025, con le rinfuse solide a 76,5%, soprattutto per la ridottissima attività dell'ex Ilva. I numeri li ricorda Confartigianato Taranto, che sottolinea anche come il problema non sia solo quanto movimenta il porto, ma quante economie riesce ad alimentare e quale valore produce sul territorio.
1: La nuova economia del territorio deve poggiare su più gambe, e una di queste non può che essere il porto. Il porto è un'infrastruttura importantissima, una risorsa naturale di cui è dotata la città, che però non viene fatta funzionare, e questo è un problema ancora più serio per Taranto. È arrivato il momento di non starci a raccontare sempre le solite storie, i soliti problemi, ma

0: I problemi vanno affrontati, vanno prese delle decisioni, anche importanti, ma vanno prese. Bisogna cambiare la strada per far sì che il porto diventi una diversificazione economica, forse che è forse la più importante, che sia da traino per la nuova economia di Taranto. Questo non sta accadendo e non capiamo il perché, ma ci aspettiamo dalla nuova autorità portuale una discontinuità con il passato. Taranto deve uscirne fuori con le proprie gambe e c'è un porto enorme, con banchine lunghissime, fondali a retroportualità, deve essere messo in condizione di funzionare, come avviene a Bari, come avviene a Brindisi, dove i paragoni dei servizi e della produzione è impietoso, eppure Brindisi, ad esempio, anch'essa ha dei problemi in crisi di transizione come c'è a Taranto, eppure il porto funziona. Questa storia deve ovviamente finire affinché Taranto possa uscire almeno con il porto a testa alta.
1: I riflettori sul porto, sulla sua strategicità e sulle prospettive disattese anche per le centinaia dei lavoratori ex TCT in attesa di ricollocamento si erano accesi negli scorsi giorni con la notizia del dimezzamento dei fondi per il progetto dell'eolico offshore da parte del governo, da quasi 29 milioni di euro previsti a meno di 14 per il polo italiano di costruzione delle piattaforme galleggianti per le pale eoliche in mare, un progetto finanziato solo a Taranto ed Augusta e per cui istituzioni regionali e locali, associazioni di categoria e mondo dell'associazionismo hanno chiesto il ripristino immediato della somma sottratta. Ma la coperta è corta e per il momento si registrano solo le buone intenzioni del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che a fronte dell'ingente decurtazione di denaro si è impegnato genericamente a recuperare quanto prima altri fondi. Adesso la cronaca, una lite familiare che poteva sfociare in tragedia. Al quartiere Salinella ieri un uomo è stato ferito con alcune coltellate al torace, non sarebbe in pericolo di vita. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Momenti di paura nella serata di ieri al quartiere Salinella di Taranto, dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato in via Lago di Monticchio. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una violenta lite maturata, secondo le prime ricostruzioni, nell'ambito di rapporti familiari difficili. La vittima è stata colpita con un fendente al torace, immediato l'intervento dei sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. In base a quanto riferito, le ferite riportate sarebbero profonde, ma il colpo fortunatamente non avrebbe interessato organi vitali e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche alcune volanti della Polizia di Stato. Gli investigatori intanto stanno raccogliendo testimonianze e altri elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione.
1: La polizia ha denunciato, continuiamo con la cronaca, tre giovani residenti nel comune di Manduria, ritenuti presunti responsabili in concorso del furto con strappo commesso ai danni di un anziano. I fatti risalgono ad agosto scorso, quando l'uomo, mentre passeggiava nel centro storico di Manduria insieme alla moglie, è stato avvicinato e scippato del proprio borsello. Per i poliziotti del commissariato locale, fondamentale per la ricostruzione dello scippo, l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona che ha consentito di comprendere il ruolo attivo e coordinato di ciascuno dei tre giovani, due dei quali con precedenti di polizia, e di giungere alla loro identificazione. Nel corso delle perquisizioni in casa dei presunti responsabili sono stati recuperati e acquisiti gli indumenti indossati durante la commissione del reato. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle due nuove strutture sociosanitarie di Martina Franca, mentre per il nuovo distretto l'avvio delle attività è previsto entro il 31 marzo. Qui troverà spazio anche l'ospedale di comunità. Resta intanto il nodo del personale che riguarda anche l'ospedale Valle d'Itria. A fare il punto per Studio 100 è l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia, in questo servizio firmato da Luciana Convertini.
3: Due cantieri ancora aperti e una scadenza fissata alla fine dell'anno. Entro dicembre dovranno essere completate la nuova struttura sanitaria di Via Pitagora e la sede del nuovo distretto sociosanitario.
4: Il cantiere sarà comunque chiuso entro fine

0: anno perché noi entreremo in possesso della struttura, parlo di Via Pitagora. L'altro cantiere è il distretto sociosanitario e anche quello, per effetto della fonte di finanziamento, deve essere completato entro il 31 dicembre, perché noi abbiamo entro il 31 marzo da far partire le attività e questo consentirà lo spostamento di tutte le attività sanitarie territoriali all'interno.
1: In via Madonna Piccola troverà spazio anche l'ospedale di comunità, ma per rendere operative le nuove strutture resta il nodo del personale.
0: Per alcune branche mancano i medici, per altre abbiamo concorsi in atto o concorsi da fare, sperando di trovare quelle professionalità che determinano, ed è il lavoro che sto facendo in questi giorni, i turni.
1: Una carenza che interessa anche l'ospedale Valle d'Itria. Durante l'estate al centro dell'attenzione era finito in particolare il reparto di medicina, dove i posti letto erano stati ridotti da 29 a 18, con un provvedimento indicato come temporaneo. Alla domanda sul ritorno alla precedente disponibilità, Pentasuglia sostiene che i posti non siano stati chiusi.
0: I posti non sono stati chiusi, l'ospedale ha continuato a lavorare, c'è un tema del personale anche lì in medicina, la medicina ha dei posti in extra locazione e quindi ha più ricoverati di quelli che potrebbe gestire, questa è la verità della medicina di Martina e di tanti altri reparti.
1: Più complesso invece l'iter della struttura di Via Pitagora, finanziata con fondi regionali già nel 2015, ha accumulato ritardi anche per le vicende dell'impresa, inizialmente incaricata dei lavori. Secondo Pentasuglia restano interventi per circa 200.000 euro. Se l'azienda subentrata non li completerà entro ottobre, sarà l'ASL a procedere.
0: Se l'azienda che è subentrata al fallimento non completa entro ottobre quello che rimane, completeremo noi recuperando i soldi dalla polizza fideiussoria.
1: Nella struttura di Via Pitagora saranno trasferiti il 118, i servizi dell'emergenza-urgenza e la continuità assistenziale.
0: Mentre in via Madonnina, i locali del distretto andranno tutti gli altri servizi che adesso Martina ha sparso tra Piazza 20 Settembre, alle spalle del Saint Martin e anche in via Taranto, cioè tutta la parte del distretto socio-sanitario.
2: E da Martina torniamo a Taranto, ce ne andiamo a Paolo Sesso. È stata assegnata provvisoriamente la struttura polivalente di rugby, baseball e football americano realizzata con fondi del PNRR. Ad aggiudicarsela l'ATS Taranto Sport Outdoor, che chiede però anche di accelerare il completamento di alcuni lavori. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Il campo polivalente di baseball, rugby e football americano realizzato a Paolo VI è stato assegnato a gestire temporaneamente la struttura fino al 31 luglio 2027 nelle more del bando e l'ATS Taranto Sport Outdoor, che comprende 5 società sportive: SD Tritons Taranto Baseball Softball, Vespe San Giorgio Ionico, Taranto Rugby Generations, Amatori Rugby Taranto ed FC Taranto Rugby. Già da una ventina di giorni le società stanno svolgendo all'interno della struttura allenamenti open day che puntano soprattutto a rinforzare e in alcuni casi ricostituire il settore giovanile dei trasport.
4: Abbiamo richiesto al Comune la possibilità di utilizzare la struttura finché non venga espletato il bando di evidenza pubblica. Siamo già al nostro secondo open day. E stiamo ripartendo da zero per quanto riguarda il settore giovanile, quindi per noi è importante ricostituire un movimento giovanile, però invece con la prima squadra abbiamo già iniziato un lavoro che nei nostri progetti ci vede partecipare al prossimo campionato nazionale di Serie C.
3: Come si ricorderà, la struttura, che in Italia costituisce al momento un unicum, è stata realizzata con oltre 3 milioni di euro del PNRR, secondo una concezione innovativa che ne permette l'utilizzo per l'allenamento in contemporanea di baseball e football americano oppure di baseball e rugby, ottimizzando così gli spazi disponibili e aumentando significativamente le possibilità di utilizzo quotidiano del campo. Grande attenzione è stata riservata all'accessibilità, mentre la scelta inconsueta di realizzare la superficie in erba sintetica consente una manutenzione più agevole e una maggior continuità nell'utilizzo durante l'intero arco dell'anno. Fondamentale resta tuttavia il completamento del secondo lotto di lavori, in particolare dell'impianto di illuminazione con l'aggiunta dei corpi luminosi alle torri faro già realizzate. Si tratta di un dettaglio non da poco, in quanto consentirebbe alle società di sfruttare il campo nei pomeriggi invernali, quando le poche ore di luce naturale

0: non permetterebbero di conciliare agevolmente gli orari degli allenamenti con gli impegni scolastici e di studio dei ragazzi. A tal proposito l'amministrazione comunale avrebbe indicato alcune tempistiche di massima.
1: A noi hanno detto che tra novembre e dicembre partiranno i lavori del secondo lotto, ovvero il completamento delle torri faro, quindi per poter avere anche una visibilità notturna nelle ore serali, il spostamento della tribuna baseball e altri piccoli lavori. In questa fase si stanno completando alcuni piccoli lavori, quali le panchine baseball e altri piccoli interventi, ma la struttura già al momento è utilizzabile. Solo nelle ore, ovviamente, nelle ore in cui c'è la luce naturale.
2: E adesso ce ne andiamo a Bari, prosegue la Fiera del Levante tra stand, padiglioni e tante iniziative. Siamo andati a sentire i visitatori per capire come stanno vivendo questa edizione e quali sono gli aspetti che hanno maggiormente attirato la loro attenzione. Il servizio è di Ilaria Lia.
3: Un'atmosfera vivace fatta di curiosità e partecipazione che restituisce attraverso gli occhi dei visitatori una fotografia autentica della fiera.
4: Ho visto solo due padiglioni per adesso, siamo appena arrivati quasi, però mi sta piacendo tutto.
5: Cosa avete comprato in fiera?
6: Le olive! Olive!
7: Tovaglie dalla Francia, bellissime e le compro ogni anno.
8: Le merendine.
9: Sto soltanto guardando, non lo so.
10: Dai, è bella, ogni anno vediamo sempre, quindi ci aspettiamo sempre qualcosa di meglio.
11: Diciamo che questa internazionalità sono molto favorevole.
12: Sicuramente è una tradizione, che mi prende, mi porta in un altro mondo e quindi mi faccio una passeggiata internazionale.
13: Cosa le piace della fiera?
14: I profumi.
15: Qui al Padiglione delle Nazioni, perché è il racconto di tante culture che si uniscono e ci sono sempre tante cose che richiamano la memoria, ricordi d'infanzia.
2: E adesso andiamo in Città Vecchia per segnalare nuovamente le condizioni di incuria e degrado in cui versa uno degli angoli più caratteristici del posto, Piazzetta Cariati. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
0: Basterebbe spostare lo sguardo oltre quei cassonetti per trovare il mare, ma Piazzetta Cariati, nel cuore di Città Vecchia, prima dell'azzurro, arriva il degrado. Siamo a pochi passi dalla cosiddetta marina, uno degli angoli più caratteristici della parte antica di Taranto, un piccolo affaccio che potrebbe essere una cartolina legato alla storia marinara della città e della dogana del pesce, per il quale nel dicembre 2025 venivano annunciati interventi di valorizzazione e pedonalizzazione. Ed è questo retroterra a rendere il contrasto con le immagini attuali molto più potente, meno generico. La vista sul mare è quasi interamente ostruita da una fila di cassonetti per la raccolta differenziata, che traboccano però di sacchi di rifiuti indifferenziati. Una scena tutt'altro che nuova. Negli anni passati Piazzetta Cariati è stata al centro di numerose segnalazioni dei cittadini e ripetuti interventi di Chimambiente, dopo essere stata trasformata più volte in un vero e proprio deposito a cielo aperto di ingombranti e rifiuti di ogni genere. Eppure questo luogo ha conosciuto anche momenti dal significato profondamente diverso. A febbraio 2025, proprio qui, l'associazione Simba, da sempre impegnata al fianco dei piccoli pazienti oncologici, piantò un albero di melograno, simbolo di vita, speranza e rinascita. La pianta e la targa sono ancora al loro posto, della rinascita della piazzetta invece per il momento si vede ben poco. L'ultima vittima del vandalismo è l'unica panchina in marmo presente nell'area, completamente distrutta con i pezzi lasciati ancora al proprio posto. Poi ci sono i rifiuti nelle aiuole, le deiezioni canine e il caratteristico lampione utilizzato abitualmente come urinatoio dagli animali. È la fotografia di un degrado che stride con ogni progetto di recupero e valorizzazione di Città Vecchia, ma in casi come questo le responsabilità sono molteplici. Da una parte c'è la necessità di un intervento delle istituzioni, ripristinare la panchina, garantire pulizia e decoro e una sistemazione più dignitosa degli spazi e dei contenitori per i rifiuti. Dall'altra c'è però una responsabilità che appartiene alla comunità, perché nessuna riqualificazione può resistere a lungo se alla cura degli spazi pubblici continua a contrapporsi la cultura dell'abbandono, dell'inciviltà e del vandalismo. Piazzetta Cariati oggi sembra raccontare proprio questa eterna lotta tra chi pianta un albero e chi distrugge una panchina, chi ripulisce e chi sporca di nuovo, chi immagina un luogo da restituire alla città e chi continua a trattarlo come terra di nessuno.
2: Ci spostiamo di poco al Castello Aragonese, rendere la scienza patrimonio di tutti in contemporanea con tante altre città europee, ieri anche a Taranto, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori promossa dall'Università di Bari. Aldo Moro, il servizio. In contemporanea con migliaia di città europee, anche a Taranto ieri la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori promossa dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Dalle competenze digitali alla sostenibilità, dalle start-up all'innovazione sociale, dalla mobilità del futuro alle scienze del mare, il Castello Aragonese ha ospitato per un'intera giornata incontri, attività esperienziali e talk di divulgazione per rendere più fruibile e interessante le materie scientifiche e portare idealmente fuori dai laboratori tematiche talvolta ostiche e non addetti ai lavori.
16: È una festa meravigliosa ed è un'occasione per coinvolgere attivamente proprio i giovani, per capire anche come la ricerca può avere impatto sul territorio, in tutte le sue sfaccettature e in tutte le sue trasversalità. Quindi è un momento bello di condivisione, ma soprattutto di crescita vicendevole con i ragazzi e le ragazze delle varie scuole tarantine del territorio ionico. È davvero un momento importante.
2: Una giornata di incontri che ha visto in prima linea non solo il mondo accademico ma anche imprese e istituzioni locali che spiegano quanto sia importante puntare sull'innovazione.
17: È particolarmente importante perché guarda ai giovani ma soprattutto ci dà la possibilità di parlare con i giovani. L'attenzione legata all'innovazione, alla ricerca, agli approfondimenti, all'evoluzione di alcuni settori che abbiamo tenuto bassi e che invece vogliamo lanciare con una particolare attenzione a quelli che sono gli investimenti. Ne parlavamo proprio con il vice sindaco l'altro giorno a proposito dei fondi Ex Ilva, quindi mettendo a disposizione delle risorse necessarie a finanziare alcuni percorsi.
2: Futuro sì, ma anche presente, cura del nostro territorio. In questo senso collochiamo questa giornata, quinta edizione del Vestas Cleanup Day, una mattinata dedicata alla pulizia capillare di Villa Peripato per i dipendenti dell'azienda Vestas. Vediamo il servizio.
0: Grande entusiasmo questa mattina nel borgo di Taranto, in particolare alla Villa Peripato, per il Vestas Cleanup Day, giunto alla sua quinta edizione consecutiva. Un'iniziativa di volontariato ambientale organizzata regolarmente dai dipendenti di Vestas Italia e dalle loro famiglie in occasione del World Cleanup Day, in cui si promuove l'educazione ambientale soprattutto tra le nuove generazioni e per sensibilizzare grandi e piccini alla cura del territorio. In occasione dell'evento che per il quarto anno consecutivo è stato organizzato nella giornata di sabato proprio per consentire la partecipazione delle famiglie, i lavoratori dell'azienda e i loro figli si uniscono per raccogliere rifiuti, ripulire spiagge e aree verdi della città, in continuità aziendale con i dipendenti di altri siti sparsi sul territorio a livello internazionale. Nelle scorse edizioni l'evento ha interessato diverse zone del territorio tarantino, dal lungomare a Viale del Tramonto e Parco Cimino. Quest'anno è stata la volta della Villa Peripato, luogo identitario e rappresentativo del borgo e della storia recente dell'intera città. Abbiamo trovato un posto più pulito di come ce l'aspettavamo, hanno raccontato i dipendenti, ma questo non ci ha impedito di raccogliere quasi 20 sacchi di rifiuti di ogni genere, in particolare dalle aiuole. Dal quadro elettrico al cestino della spesa, dalla targa volata via ai tubi e poi tanti, tantissimi mozziconi di sigaretta, bottiglie di vetro, bicchierini di plastica, ma anche stecchi di gelato e bustine di zucchero. Un segnale allarmante di come troppo spesso gli spazi pubblici continuino ad essere considerati con troppa naturalezza un cestino per rifiuti. Ma il lato positivo c'è ed è costituito dall'entusiasmo con cui i più piccoli si approcciano alla pulizia del territorio, una speranza per un futuro migliore in cui decoro urbano e rispetto della natura diventino abitudini acquisite. Il general manager di Vestas Italia, il tarantino Francesco Amati, ha voluto ringraziare Chim Ambiente e l'assessore al ramo del comune di Taranto Fulvia Gravame, ma anche la Ionian Dolphin Conservation, che per il secondo anno di fila ha inviato sul posto delle volontarie che hanno partecipato all'iniziativa con grande dedizione, spiegando al contempo ai più piccoli l'impatto che la presenza dei rifiuti nelle aree verdi può avere anche sulle specie animali che le popolano. Appuntamento quindi al prossimo anno con rinnovato slancio per i piccoli operatori in prima linea e tanta fiducia nella costruzione di un domani più rispettoso dell'ambiente.
2: E a proposito di rispetto dell'ambiente e turismo lento, oltre 2.300 km di rete e 26 milioni di euro di investimenti.

0: La Puglia punta sulle ciclovie per rilanciare la sua economia. I fondi serviranno a mettere in sicurezza i percorsi e trasformare ex stazioni e caselli dismessi in ostelli e ciclofficine, puntando all'integrazione con treni e bus. Il servizio di Ilaria Lia.
1: Una rete ciclabile regionale non solo da completare, ma soprattutto da gestire, manutenere e collegare al sistema dei trasporti e dei servizi turistici. È stata questa la sfida al centro della giornata Ciclovie di Puglia alla Fiera del Levante, con istituzioni, operatori, imprese e associazioni. La Puglia punta a trasformare le ciclovie in una vera infrastruttura per il turismo diffuso e per la crescita economica dei territori. Il piano regionale della mobilità ciclistica prevede circa 2.300 km di rete, con l'obiettivo di collegare le grandi dorsali, come l'acquedotto pugliese, l'Adriatica e il Gargano, alle reti urbane, alle stazioni ferroviarie, ai porti e gli aeroporti. Per questa nuova fase sono stati stanziati 26 milioni e 700 mila euro, 15 milioni per i cammini e itinerari tra manutenzione, sicurezza, segnaletica e aree di sosta, e 11 milioni e 700 mila per recuperare stazioni dismesse, caselli e altri mobili pubblici da trasformare in green hub, ciclofficine, ostelli e punti di servizio. La sfida ora è creare una governance stabile della rete, con manutenzione, monitoraggio e standard comuni, e rafforzare l'intermodalità ferro-bici. L'obiettivo è fare della bicicletta non solo uno strumento di mobilità sostenibile, ma anche un motore di turismo ed economia per i territori pugliesi.
2: Il nostro è un modello di turismo che punta ad essere un hub territoriale, che lavora sia sulla mobilità sostenibile, quindi sul cicloturismo, mette in rete i cammini, ma allo stesso tempo lavora per lo sviluppo territoriale di comunità, quindi mette insieme il welfare, le attività per le comunità locali e cerca di incentivare un modello di turismo che sia sostenibile e responsabile.
3: È un modello esportabile?
2: Assolutamente sì, noi dagli albori del nostro progetto House Sud-Est Ecological Social Tourism lavoriamo ad un modello di ospitalità sostenibile lungo la rete del ferro, quindi lungo la rete dei caselli ferroviari in disuso che possono essere riconvertiti, così come la nostra esperienza insegna, in hub di accoglienza per il turismo sostenibile.
0: Adesso parliamo di devozione e tradizione popolare. Oggi festa dei Santi Medici, la Città Vecchia si ritrova in strada per la solenne processione. Messa e simulacri di Cosma e Damiano non solo nei vicoli, ma anche a Rione Salinella, dove a festeggiare la parrocchia omonima è a Talsano. Vediamo il servizio.
4: Città Vecchia in festa per i Santi Medici Cosma e Damiano. Ieri l'aggregazione di nuovi confratelli alla confraternita di Santa Maria di Costantinopoli, sodalizio che promuove ogni anno i festeggiamenti insieme alla Basilica Cattedrale di San Cataldo. Stamattina nel piccolo santuario di Via di Mezzo, da 6 anni riaperto al culto dopo lavori di ripristino, la celebrazione eucaristica, poi i simulacri sono stati portati nel campo sportivo dell'oratorio di San Giuseppe in Via Garibaldi, dove la messa è stata presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. A seguire la grande processione per Via di Mezzo, Vico Via Nuova, Via Garibaldi, Via Sant'Egidio, Via di Mezzo ancora, Pendiola Riccia, Piazza Castello, Via Duomo, fino a tornare. Un momento solenne e molto sentito, accompagnato dalla grande orchestra di fiati Santa Cecilia Città di Taranto, diretta dal maestro Giuseppe Gregucci e dal complesso bandistico Lemma di Taranto. Festeggiamenti in programma tra oggi e domani anche alla Salinella, dove c'è una parrocchia intitolata ai Santi Medici. Anche qui messa celebrata in piazza dall'arcivescovo nel pomeriggio e processione per le strade del quartiere. Si festeggia anche a Talsano, dove è forte la devozione nella chiesa intitolata alla Madonna di Fatima, con una processione e uno spettacolo musicale in serata sul sagrato della parrocchia.
0: E ringraziamo per queste immagini il collega Giuseppe Leva. Questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Fra poco c'è il TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie, buon weekend.

0: Benvenuti a questo appuntamento con il TG Sportivo che apriamo parlando del Taranto e febbre rosso-blu in previsione della sfida di domani alle 20 allo stadio Iacovone contro il Novoli. Dopo la curva nord anche la tribuna est ha fatto registrare il sold out, saranno oltre 10.000 gli spettatori attesi al nuovo Erasmo Iacovone. Vediamo.
1: E febbre rosso-blu a Taranto. Dopo la curva nord, anche la tribuna est va sold out. Il nuovo stadio Erasmo Iacovone si prepara ad accogliere oltre 10.000 spettatori per il ritorno a casa della SS Taranto. Un dato che assume ancora più valore perché rappresenta un nuovo record storico per il campionato di eccellenza. E adesso tutta l'attenzione è rivolta al campo. Domani sera alle 20 il Taranto affronterà il Novoli in una sfida che si preannuncia speciale non soltanto per la cornice di pubblico, ma anche per l'importanza del momento. Ci sarà uno Iacovone vestito a festa, pronto a spingere il rosso dal primo all'ultimo minuto. Da una parte l'entusiasmo di una città che torna a vivere il proprio stadio, dall'altra la concentrazione necessaria per affrontare una gara da giocare con intensità e attenzione. Domani alle 20 sarà Taranto-Novoli, oltre 10.000 voci, un nuovo record e uno Iacovone pronto a tornare protagonista.
0: Stessa giornata di eccellenza pugliese, tanti gli incroci interessanti in programma nel weekend. Riflettori puntati sulle squadre di vertice con Squinzano e Canosa chiamate a difendere le rispettive posizioni, ma anche su alcune sfide che possono ridisegnare la classifica.
1: È una sesta giornata tutta da seguire, quella dell'eccellenza pugliese, con diversi incroci interessanti, soprattutto nelle zone alte della classifica. Si parte dalla capolista Squinzano, che davanti al proprio pubblico affronta la Cosmano Sport. L'obiettivo è difendere il primato e dare continuità a un avvio di campionato positivo. Alle sue spalle c'è il Canosa, impegnato sul campo della Polimnia. Una trasferta tutt'altro che semplice per la formazione rosso-blu, che vuole però proseguire la propria corsa nelle prime posizioni. Da seguire anche Bitonto, Unione Calcio Bisceglie, una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Interessante anche Spinazzola Brilla Campi, mentre il Toma Maglie ospita il Racale. Completano il programma Atletico Quavi Augento, Studi Galatina e Taurisano Soccertrani. Una sesta giornata, dunque, con tanti punti pesanti in palio e una classifica che dopo questo turno potrebbe iniziare a delineare con maggiore chiarezza gli equilibri del campionato.
0: Adesso ci spostiamo a Martina, la squadra cerca il riscatto dopo il KO interno contro la Virtus Francavilla, i biancazzurri sono attesi dalla trasferta sul campo del Nardò, una sfida importante per tornare a muovere la classifica e soprattutto ritrovare fiducia.
1: Il Martina cerca risposte e continuità nella quinta giornata del campionato di Serie D, girone H. La formazione biancazzurra è reduce dalla sconfitta interna contro la Virtus Francavilla, un 2-1 arrivato al termine di una gara combattuta. Un passo falso che ha lasciato il Martina di Giuseppe Laterza fermo a 4 punti dopo le prime 4 giornate con 2 vittorie e 2 sconfitte. Adesso c'è subito l'occasione per voltare pagina, ma l'avversario è di quelli da prendere con la massima attenzione. Domenica il Martina sarà di scena al Giovanni Paolo II di Nardò con calcio d'inizio alle 18, una sfida che mette di fronte due squadre che si conoscono bene, che anche nella passata stagione hanno dato vita a confronti equilibrati. Il Martina dovrà ritrovare solidità e concretezza per tornare a muovere la classifica, mentre il Nardò rappresenta un banco di prova importante in trasferta. Per i biancazzurri, dunque, 90 minuti per reagire e riprendere il cammino dopo il KO contro la Virtus Francavilla.
0: Quinta giornata del girone H di Serie D con la Virtus Francavilla chiamata a difendere il primato, ma anche tante altre sfide da tenere sott'occhio sia nelle zone alte che in coda, dal big match tra Bisceglie e Ischia alla trasferta del Gravina, passando per gli impegni delle pugliesi. Ecco il quadro completo del turno.
1: Quinta giornata del girone H di Serie D con la Virtus Francavilla chiamata a difendere il primato. La formazione biancazzurra, unica squadra ancora a punteggio pieno con 12 punti, sfida il Gladiator che arriva al confronto con 6 punti. Alle spalle della capolista c'è il Bisceglie, seconda quota 9, impegnato in casa contro l'Ischia, mentre il Gravina, terzo con 8 punti, fa visita al Real Aversa fermo a 7. Stessa quota per la Turris, che ospita una fedele Sandria ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. In chiave pugliese, occhi anche su Francavilla Insigni Brindisi, mentre il Manfredonia sarà ospite del Real Forio. Al San Francesco invece la Nocerina affronta la Palmese, i rossoneri vogliono reagire dopo il primo KO stagionale arrivato a Bisceglie, completa il programma e Ebolitana Melfi, e poi c'è Nardò Martina, sfida tra due squadre separate da appena 3 punti, i biancazzurri ottavi a quota 6 cercano il riscatto dopo la sconfitta contro la Virtus Francavilla, 9 partite dunque e tanti punti pesanti in palio, la quinta giornata può già modificare gli equilibri del girone.
0: E questo era l'ultimo servizio del nostro TG Sportivo. Grazie per essere stati con noi.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono-indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
0: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
1: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche e aspecifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi Si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
0: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
1: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
0: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese.

0: l'idea di Servati.
1: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intuizione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management, per dare vita a una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
0: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
1: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
0: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
1: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
0: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
1: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì abbiamo detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
0: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
1: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no? Qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
0: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
1: Corretto,
0: Allora,
1: esatto, sì.
0: prima ci hai detto che nascete a Casalano, ma
1: Sì.
0: nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale, anche la scelta del nome, no? Serval.

0: quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto un loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano, avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane." E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo,

0: Con la stampa 3D l'unico modo per poter realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi, abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora, appunto, hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Serbati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, conservati siamo sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?

0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vengono quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: mangiare o non mangiare, questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sicci, mangiare o non mangiare, questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non puoi trasparare. Se ponderà la lanza tu da firm e vuoi mangiare tu Ritz, la da disinfettare, c'è da mangiare l'anzalata, da chi non mi sarà gettata, e ci non muore a da ringraziare. Oh colera,
0: ciao ciao ciao,
1: già si era un'altra estata a sta maniera,
0: ciao ciao ciao,
1: dicevano che aiamo le cozze, non è vero,
0: ciao ciao ciao,
1: e mancano un bagno a mare per tempo fa, che si chiacchiera proprio a nuvoli di preghiera. Colera,
0: ciao ciao ciao,
1: usiva sta dannanza tale e quale,
0: ciao ciao ciao,
1: c'è vu trasite gli in da un ospedale,
0: ciao ciao ciao,
1: lo sorga tra loro e loro suona ballè, e per dire dottor da fora sciopera dovere,
0: ciao ciao ciao,
1: cerchiamo da far sparesce su colera,
0: ciao ciao ciao,
1: ce n'ho per moi per dece gli hanno ancora ci è colera, colera, olè.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Telethon. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario e credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti, ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico, da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità, e non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva il piccolo

0: contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
1: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa? Teleton, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare.
0: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare. Ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
2: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paulinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustie un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra. E Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti, e dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere Tarantino, che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter, Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra, già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e, non avendo più nulla da perdere, si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla Costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi. Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Ninaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla Costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

La flotta è partita, ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del Lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da

momento la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso

0: Senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il Maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di

provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone automelara da 127 mm, 2 impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'Aviere: Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca, sia come prestazioni che come dimensioni, nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono

0: sono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare Arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego.

0: Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
1: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
2: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
1: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
2: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
2: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
3: Buonasera comandante, mi sente?
4: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con De la Penne e Maestrale.
3: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
4: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con due ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che siamo...

0: stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
0: Io vorrei dare da parte degli equipaggi della Pena e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi.

0: sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
1: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Pene e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
0: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
1: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale, della Pen, sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
0: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durante la Pen e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
1: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave della Pen funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave della Pen e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Pen c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Margrande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, e il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7, e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
3: Ciao amore.
2: Un messaggio, dai, un messaggio.
3: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
2: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
2: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
3: Natalizio.
2: Sì, lo so, immagino.
3: Perché è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
2: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
2: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
2: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
4: Qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora. una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
4: È una fase particolare.

0: particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
0: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
0: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
0: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
0: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
0: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist per così dire in termine calcistico per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata. Con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

i 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione, qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro, ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?

0: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Penne Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
1: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
0: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
1: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa, c'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
0: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
1: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
0: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penne Maestrale. In bocca al lupo.
1: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
0: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penne Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penne e dalla fregata Maestrale.
1: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
3: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
1: Che tipo di missione è stata questa?
3: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
1: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
3: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
1: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
4: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
1: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
4: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
1: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
4: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
1: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
5: Sicuramente un'esperienza

0: Ecco, bella variegata.
1: Adesso chi vi attende a casa?
0: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
1: Quindi non era qui a salutarla?
0: No, oggi è lunedì. Quindi.
1: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
0: A casa. A casa, era ora.
1: Bentornate.
2: Grazie. Dietro!

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG, parleremo del porto, poca movimentazione dal 2016 al 2025, in pratica dimezzata, lo ricorda e lo denuncia ancora una volta Confartigianato Taranto. Ascolteremo la voce del segretario generale tarantino Paolillo su questo tema, mentre restano le incognite legate al progetto dell'eolico offshore. Parleremo di sanità in provincia, in particolare in Valle d'Itria, con le parole di Donato Pentassuglia, l'assessore regionale alla sanità, intercettato e intervistato da Studio 100. Dice che entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle due nuove strutture sociosanitarie di Martina. E poi torneremo a Taranto per i festeggiamenti in onore dei santi medici Cosma e Damiano. Questa mattina messa e processione in Città Vecchia, ma si festeggia anche a Rione Salinella e a Talsano. Questo e tanto altro nel nostro TG. A fra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma?

0: L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto è passato da 24,7 a 12,2 milioni di tonnellate, oltre il 50% in meno, lo ricorda Confartigianato Taranto, mentre restano le incognite sul futuro del progetto dell'eolico offshore. Entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle due nuove strutture sociosanitarie di Martina Franca, mentre per il nuovo distretto l'avvio delle attività è previsto entro il 31 marzo, cui troverà spazio anche l'ospedale di comunità. Resta intanto il nodo del personale, che riguarda anche l'ospedale della Valle d'Itria. A fare il punto è l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Città Vecchia in festa per i santi medici Cosma e Damiano, stamattina la messa presieduta dall'arcivescovo Miniero e la processione del simulacro dei due santi dottori per i vicoli, un tradizionale appuntamento con la devozione che si rinnova anche a Rione Salinella e a Talsano. Bentrovati a questo appuntamento con il nostro TG, che apriamo parlando del porto. Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto si è dimezzato. Confartigianato rimarca i dati che vengono considerati in qualche modo impietosi, mentre resta la tegola della decurtazione dei fondi per il progetto dell'eolico offshore, su cui si registrano le buone intenzioni del ministro all'ambiente Pichetto Fratin, che assicura per il momento genericamente che i fondi verranno reintegrati. Vediamo tutto nel servizio. Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto è passato da 24,7 a 12,2 milioni di tonnellate, oltre il 50% in meno. Nel 2025 sono arrivate 729 navi, il 9% in meno dell'anno precedente. L'82,5% delle merci movimentate era costituito da rinfuse solide e liquide, traffici nei quali pesano ancora fortemente i grandi insediamenti industriali, dall'acciaieria alla raffineria. Ad agosto 2026 sono
10: sono state movimentate 894.000 tonnellate, meno 24,4% rispetto allo stesso mese del 2025, con le rinfuse solide a 76,5%, soprattutto per la ridottissima attività dell'ex Ilva. I numeri li ricorda Confartigianato Taranto, che sottolinea anche come il problema non sia solo quanto movimenta il porto, ma quante economie riesce ad alimentare e quale valore produce sul territorio.
11: La nuova economia del territorio deve poggiare su più gambe e una di queste non può che essere il porto. Il porto è un'infrastruttura importantissima, una risorsa naturale di cui è dotata la città, che però non viene fatta funzionare. E questo è un problema ancora più serio per Taranto. È arrivato il momento di non starci a raccontare sempre le solite storie, i soliti problemi, ma i problemi vanno affrontati, vanno prese delle decisioni anche importanti, ma vanno prese, bisogna cambiare la strada per far sì che il porto diventi una diversificazione economica, forse la più importante, che sia da traino per la nuova economia di Taranto. Questo non sta accadendo e non capiamo il perché, ma ci aspettiamo dalla nuova autorità portuale una discontinuità con il passato. Taranto deve uscirne fuori con le proprie gambe e c'ha un porto enorme, con banchine lunghissime, fondali a retroportualità, deve essere messo in condizione di funzionare, come avviene a Bari, come avviene a Brindisi, dove i paragoni dei servizi e della produzione è impietoso, eppure Brindisi ad esempio anch'essa ha dei problemi in crisi di transizione come c'è a Taranto, eppure il porto funziona. Questa storia deve ovviamente finire per affinché Taranto possa uscire almeno con il porto a testa alta.
10: I riflettori sul porto, sulla sua strategicità e sulle prospettive disattese anche per le centinaia dei lavoratori ex TCT in attesa di ricollocamento si erano accesi negli scorsi giorni con la notizia del dimezzamento dei fondi per il progetto dell'eolico offshore da parte del governo, da quasi 29 milioni di euro previsti a meno di 14 per il polo italiano di costruzione delle piattaforme galleggianti per le paleoliche in mare, un progetto finanziato solo a Taranto ed Augusta e per cui istituzioni regionali e locali, associazioni di categoria e mondo dell'associazionismo hanno chiesto il ripristino immediato della somma sottratta. Ma la coperta è corta e per il momento si registrano solo le buone intenzioni del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che a fronte dell'ingente decurtazione di denaro si è impegnato genericamente a recuperare quanto prima altri fondi.
9: Adesso la cronaca, una lite familiare che poteva sfociare in tragedia. Al quartiere Salinella ieri un uomo è stato ferito con alcune coltellate al torace, non sarebbe in pericolo di vita. Il servizio di Maria Laura Paletta.
12: Momenti di paura nella serata di ieri al quartiere Salinella di Taranto, dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato in via Lago di Monticchio. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una violenta lite maturata, secondo le prime ricostruzioni, nell'ambito di rapporti familiari difficili. La vittima è stata colpita con un fendente al torace, immediato l'intervento dei sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. In base a quanto riferito, le ferite riportate sarebbero profonde, ma il colpo fortunatamente non avrebbe interessato organi vitali e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche alcune volanti della Polizia di Stato. Gli investigatori intanto stanno raccogliendo testimonianze e altri elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione.
9: La polizia ha denunciato, continuiamo con la cronaca, 3 giovani residenti nel comune di Manduria, ritenuti presunti responsabili in concorso del furto con strappo commesso ai danni di un anziano. I fatti risalgono ad agosto scorso, quando l'uomo, mentre passeggiava nel centro storico di Manduria insieme alla moglie, è stato avvicinato e scippato del proprio borsello. Per i poliziotti del commissariato locale, fondamentale per la ricostruzione dello scippo, l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che ha consentito di comprendere il ruolo attivo e coordinato di ciascuno dei tre giovani, due dei quali con precedenti di polizia, e di giungere alla loro identificazione. Nel corso delle perquisizioni in casa dei presunti responsabili sono stati recuperati e acquisiti gli indumenti indossati durante la commissione del reato. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle due nuove strutture sociosanitarie

0: di Martina Franca, mentre per il nuovo distretto l'avvio delle attività è previsto entro il 31 marzo. Qui troverà spazio anche l'ospedale di comunità. Resta intanto il nodo del personale che riguarda anche l'ospedale Valle d'Itria. A fare il punto per Studio 100 è l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia, in questo servizio firmato da Luciana Convertini.
1: Due cantieri ancora aperti e una scadenza fissata alla fine dell'anno. Entro dicembre dovranno essere completate la nuova struttura sanitaria di Via Pitagora e la sede del nuovo distretto sociosanitario.
2: Il cantiere, sarà comunque chiuso entro fine anno perché noi entreremo in possesso della struttura, parlo di Via Pitagora. L'altro cantiere è il distretto sociosanitario. E anche quello, per effetto della fonte di finanziamento, deve essere completato entro il 31 dicembre, perché noi abbiamo entro il 31 marzo da far partire le attività. E questo consentirà lo spostamento di tutte le attività sanitarie territoriali all'interno.
1: In via Madonna Piccola troverà spazio anche l'ospedale di comunità, ma per rendere operative le nuove strutture resta il nodo del personale.
2: Per alcune branche mancano i medici, per altre abbiamo concorsi in atto o concorsi da fare, sperando di trovare quelle professionalità che determinano, ed è il lavoro che sto facendo in questi giorni, i turni.
1: Una carenza che interessa anche l'ospedale Valle d'Itria. Durante l'estate, al centro dell'attenzione, era finito in particolare il reparto di medicina, dove i posti letto erano stati ridotti da 29 a 18, con un provvedimento indicato come temporaneo. Alla domanda sul ritorno alla precedente disponibilità, Pentasuglia sostiene che i posti non siano stati chiusi.
2: I posti non sono stati chiusi, l'ospedale ha continuato a lavorare, c'è un tema del personale anche lì in medicina, la medicina ha dei posti in extra locazione e quindi ha più ricoverati di quelli che potrebbe gestire, questa è la verità della medicina di Martina e di tanti altri reparti.
1: Più complesso invece l'iter della struttura di Via Pitagora, finanziata con fondi regionali già nel 2015, ha accumulato ritardi anche per le vicende dell'impresa, inizialmente incaricata dei lavori. Secondo Pentassuglia restano interventi per circa 200.000 euro. Se l'azienda subentrata non li completerà entro ottobre, sarà l'ASL a procedere.
2: Se l'azienda che è subentrata al fallimento non completa entro ottobre quello che rimane, completeremo noi recuperando i soldi dalla polizza fideiussoria.
1: Nella struttura di Via Pitagora saranno trasferiti il 118, i servizi dell'emergenza-urgenza e la continuità assistenziale.
2: Mentre in via Madonnina, i locali del distretto, andranno tutti gli altri servizi che adesso Martina ha sparso tra Piazza 20 Settembre, alle spalle del San Martin e anche in via Taranto, cioè tutta la parte del distretto socio-sanitario.
0: E da Martina torniamo a Taranto, ce ne andiamo a Paolo VI. È stata assegnata provvisoriamente la struttura polivalente di rugby, baseball e football americano realizzata con fondi del PNRR. Ad aggiudicarsela l'ATS Taranto Sport Outdoor, che chiede però anche di accelerare il completamento di alcuni lavori. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Il campo polivalente di baseball, rugby e football americano realizzato a Paolo VI è stato assegnato a gestire temporaneamente la struttura fino al 31 luglio 2027 nelle more del bando e l'ATS Taranto Sport Outdoor, che comprende cinque società sportive: ASD Tritons Taranto Baseball Softball, Vespe San Giorgio Ionico, Taranto Rugby Generations, Amatori Rugby Taranto ed FC Taranto Rugby. Già da una ventina di giorni le società stanno svolgendo all'interno della struttura allenamenti open day che puntano soprattutto a rinforzare e in alcuni casi ricostituire il settore giovanile dei trasport.
4: Abbiamo richiesto al Comune la possibilità di utilizzare la struttura finché non venga espletato il bando di evidenza pubblica. Siamo già al nostro secondo open day e stiamo ripartendo da zero per quanto riguarda il settore giovanile, quindi per noi è importante ricostituire un movimento giovanile, però invece con la prima squadra abbiamo già iniziato un lavoro che nei nostri progetti ci vede partecipare al prossimo campionato nazionale di Serie C.
3: Come si ricorderà, la struttura, che in Italia costituisce al momento un unicum, è stata realizzata con oltre 3 milioni di euro del PNRR, secondo una concezione innovativa che ne permette l'utilizzo per l'allenamento in contemporanea di

0: baseball e football americano oppure di baseball e rugby, ottimizzando così gli spazi disponibili e aumentando significativamente le possibilità di utilizzo quotidiano del campo. Grande attenzione è stata riservata all'accessibilità, mentre la scelta inconsueta di realizzare la superficie in erba sintetica consente una manutenzione più agevole e una maggior continuità nell'utilizzo durante l'intero arco dell'anno. Fondamentale resta tuttavia il completamento del secondo lotto di lavori, in particolare dell'impianto di illuminazione con l'aggiunta dei corpi luminosi alle torri faro già realizzate. Si tratta di un dettaglio non da poco, in quanto consentirebbe alle società di sfruttare il campo nei pomeriggi invernali, quando le poche ore di luce naturale non permetterebbero di conciliare agevolmente gli orari degli allenamenti con gli impegni scolastici e di studio dei ragazzi. A tal proposito l'amministrazione comunale avrebbe indicato alcune tempistiche di massima.
1: A noi hanno detto che tra novembre e dicembre partiranno i lavori del secondo lotto, ovvero il completamento delle torri faro, quindi per poter avere anche una visibilità notturna nelle ore serali, il spostamento della tribuna baseball e altri piccoli lavori. In questa fase si stanno completando alcuni piccoli lavori, quali le panchine baseball e altri piccoli interventi, ma la struttura già al momento è utilizzabile. Solo nelle ore, ovviamente, nelle ore in cui c'è la luce naturale.
2: E adesso ce ne andiamo a Bari, prosegue la Fiera del Levante tra stand, padiglioni e tante iniziative. Siamo andati a sentire i visitatori per capire come stanno vivendo questa edizione e quali sono gli aspetti che hanno maggiormente attirato la loro attenzione. Il servizio è di Ilaria Lia.
3: Un'atmosfera vivace fatta di curiosità e partecipazione che restituisce attraverso gli occhi dei visitatori una fotografia autentica della fiera.
4: Ho visto solo due padiglioni per adesso, siamo appena arrivati quasi, però mi sta piacendo tutto.
5: Cosa avete comprato in fiera?
6: Le olive! Olive!
7: Tovaglie dalla Francia, bellissime, e le compro ogni anno.
8: Le merendine.
9: Sto soltanto guardando, non lo so.
10: Dai, è bella, ogni anno vediamo sempre, quindi ci aspettiamo sempre qualcosa di meglio.
11: Diciamo che questa internazionalità sono molto favorevole.
12: Sicuramente è una tradizione, che mi prende, mi porta in un altro mondo e quindi mi faccio una passeggiata internazionale.
13: Cosa le piace della fiera?
14: I profumi.
15: Qui al Padiglione delle Nazioni, perché è il racconto di tante culture che si uniscono e ci sono sempre tante cose che richiamano la memoria, ricordi d'infanzia.
2: E adesso andiamo in Città Vecchia per segnalare nuovamente le condizioni di incuria e degrado in cui versa uno degli angoli più caratteristici del posto, Piazzetta Cariati. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
0: Basterebbe spostare lo sguardo oltre quei cassonetti per trovare il mare, ma Piazzetta Cariati, nel cuore di Città Vecchia, prima dell'azzurro, arriva il degrado. Siamo a pochi passi dalla cosiddetta marina, uno degli angoli più caratteristici della parte antica di Taranto, un piccolo affaccio che potrebbe essere una cartolina legato alla storia marinara della città e della dogana del pesce, per il quale nel dicembre 2025 venivano annunciati interventi di valorizzazione e pedonalizzazione. Ed è questo retroterra a rendere il contrasto con le immagini attuali molto più potente, meno generico. La vista sul mare è quasi interamente ostruita da una fila di cassonetti per la raccolta differenziata, che traboccano però di sacchi di rifiuti indifferenziati. Una scena tutt'altro che nuova. Negli anni passati Piazzetta Cariati è stata al centro di numerose segnalazioni dei cittadini e ripetuti interventi di Chimambiente, dopo essere stata trasformata più volte in un vero e proprio deposito a cielo aperto di ingombranti e rifiuti di ogni genere. Eppure questo luogo ha conosciuto anche momenti dal significato profondamente diverso. A febbraio 2025, proprio qui, l'associazione Simba, da sempre impegnata al fianco dei piccoli pazienti oncologici, piantò un albero di melograno, simbolo di vita, speranza e rinascita. La pianta e la targa sono ancora al loro posto, della rinascita della piazzetta invece per il momento si vede ben poco. L'ultima vittima del vandalismo è l'unica panchina in marmo presente nell'area, completamente distrutta con i pezzi lasciati ancora al proprio posto. Poi ci sono i rifiuti nelle aiuole, le deiezioni canine e il caratteristico lampione utilizzato abitualmente come urinatoio dagli animali. È la fotografia di un degrado che stride con ogni progetto di recupero e valorizzazione di Città Vecchia, ma in casi come questo le responsabilità

0: responsabilità sono molteplici. Da una parte c'è la necessità di un intervento delle istituzioni, ripristinare la panchina, garantire pulizia e decoro e una sistemazione più dignitosa degli spazi e dei contenitori per i rifiuti. Dall'altra c'è però una responsabilità che appartiene alla comunità, perché nessuna riqualificazione può resistere a lungo se alla cura degli spazi pubblici continua a contrapporsi la cultura dell'abbandono, dell'inciviltà e del vandalismo. Piazzetta Cariati oggi sembra raccontare proprio questa eterna lotta tra chi pianta un albero e chi distrugge una panchina, chi ripulisce e chi sporca di nuovo, chi immagina un luogo da restituire alla città e chi continua a trattarlo come terra di nessuno.
1: Ci spostiamo di poco al Castello Aragonese, rendere la scienza patrimonio di tutti in contemporanea con tante altre città europee, ieri anche a Taranto, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori promossa dall'Università di Bari. Aldo Moro, il servizio.
2: In contemporanea con migliaia di città europee, anche a Taranto ieri la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, promossa dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Dalle competenze digitali alla sostenibilità, dalle start-up all'innovazione sociale, dalla mobilità del futuro alle scienze del mare, il Castello Aragonese ha ospitato per un'intera giornata incontri, attività esperienziali e talk di divulgazione per rendere più fruibile e interessante le materie scientifiche e portare idealmente fuori dai laboratori tematiche talvolta ostiche e non addetti ai lavori.
3: È una festa meravigliosa ed è un'occasione per coinvolgere attivamente proprio i giovani, per capire anche come la ricerca può avere impatto sul territorio, in tutte le sue sfaccettature e in tutte le sue trasversalità. Quindi è un momento bello di condivisione, ma soprattutto di crescita vicendevole. Con i ragazzi e le ragazze delle varie scuole tarantine del territorio ionico è davvero un momento importante.
2: Una giornata di incontri che ha visto in prima linea non solo il mondo accademico, ma anche imprese e istituzioni locali che spiegano quanto sia importante puntare sull'innovazione.
4: È particolarmente importante perché guarda ai giovani, ma soprattutto ci dà la possibilità di parlare con i giovani. L'attenzione legata all'innovazione, alla ricerca, agli approfondimenti, all'evoluzione di alcuni settori che abbiamo tenuto bassi e che invece vogliamo lanciare con una particolare attenzione a quelli che sono gli investimenti. Ne parlavamo proprio con il vice sindaco l'altro giorno a proposito dei fondi Ex Ilva, quindi mettendo a disposizione delle risorse necessarie a finanziare alcuni percorsi.
1: Futuro sì, ma anche presente, cura del nostro territorio. In questo senso collochiamo questa giornata, quinta edizione del Vestas Cleanup Day, una mattinata dedicata alla pulizia capillare di Villa Peripato per i dipendenti dell'azienda Vestas. Vediamo il servizio.
0: Grande entusiasmo questa mattina nel borgo di Taranto, in particolare alla Villa Peripato, per il Vestas Cleanup Day, giunto alla sua quinta edizione consecutiva. Un'iniziativa di volontariato ambientale organizzata regolarmente dai dipendenti di Vestas Italia e dalle loro famiglie in occasione del World Cleanup Day, in cui si promuove l'educazione ambientale soprattutto tra le nuove generazioni e per sensibilizzare grandi e piccini alla cura del territorio. In occasione dell'evento, che per il quarto anno consecutivo è stato organizzato nella giornata di sabato proprio per consentire la partecipazione delle famiglie, i lavoratori dell'azienda e i loro figli si uniscono per raccogliere rifiuti, ripulire spiagge e aree verdi della città, in continuità aziendale con i dipendenti di altri siti sparsi sul territorio a livello internazionale. Nelle scorse edizioni l'evento ha interessato diverse zone del territorio tarantino, dal lungomare a Viale del Tramonto e Parco Cimino. Quest'anno è stata la volta della Villa Peripato, luogo identitario e rappresentativo del borgo e della storia recente dell'intera città. Abbiamo trovato un posto più pulito di come ce l'aspettavamo, hanno raccontato i dipendenti, ma questo non ci ha impedito di raccogliere quasi 20 sacchi di rifiuti di ogni genere, in particolare dalle aiuole. Dal quadro elettrico al cestino della spesa, dalla targa volata via ai tubi e poi tanti, tantissimi mozziconi di sigaretta, bottiglie di vetro, bicchierini di plastica, ma anche stecchi di gelato e bustine di zucchero. Un segnale allarmante di come troppo spesso gli spazi pubblici continuino ad essere considerati con troppa naturalezza piazza un cestino per rifiuti. Ma il lato positivo c'è ed è costituito dall'entusiasmo con cui i più piccoli si approcciano alla pulizia del territorio, una speranza per un futuro migliore in cui decoro urbano e rispetto della natura diventino abitudini acquisite. Il general manager di Vestas Italia, il tarantino Francesco Amati, ha voluto ringraziare Chimambiente e l'assessore al ramo del comune di Taranto Fulvia Gravame, ma anche la Ionian Dolphin Conservation, che per il secondo anno di fila ha inviato sul posto delle volontarie che hanno partecipato all'iniziativa con grande dedizione, spiegando al contempo ai più piccoli l'impatto che la presenza dei rifiuti nelle aree verdi può avere anche sulle specie animali che le popolano. Appuntamento quindi al prossimo anno con rinnovato slancio per i piccoli operatori in prima linea e tanta fiducia nella costruzione di un domani più rispettoso dell'ambiente.
1: E a proposito di rispetto dell'ambiente e turismo lento, oltre 2.300 km di rete e 26 milioni di euro di investimenti, la Puglia punta sulle ciclovie per rilanciare la sua economia. I fondi serviranno a mettere in sicurezza i percorsi e trasformare ex stazioni e caselli dismessi in ostelli e ciclofficine, puntando all'integrazione con treni e bus. Il servizio di Ilaria Lia.
5: Una rete ciclabile regionale non solo da completare, ma soprattutto da gestire, mantenere e collegare al sistema dei trasporti e dei servizi turistici. È stata questa la sfida al centro della giornata Ciclovie di Puglia, alla Fiera del Levante, con istituzioni, operatori, imprese e associazioni. La Puglia punta a trasformare le ciclovie in una vera infrastruttura per il turismo diffuso e per la crescita economica dei territori. Il piano regionale della mobilità ciclistica prevede circa 2.300 km di rete, con l'obiettivo di collegare le grandi dorsali, come l'acquedotto pugliese, l'Adriatica e il Gargano, alle reti urbane, alle stazioni ferroviarie, ai porti e gli aeroporti. Per questa nuova fase sono stati stanziati 26 milioni e 700 mila euro, 15 milioni per i cammini e itinerari tra manutenzione, sicurezza, segnaletica e aree di sosta e 11 milioni e 700 mila per recuperare stazioni dismesse, caselli e altri mobili pubblici da trasformare in green hub, ciclofficine, ostelli e punti di servizio. La sfida ora è creare una governance stabile della rete con manutenzione, monitoraggio e standard comuni e rafforzare l'intermodalità ferro-bici. L'obiettivo è fare della bicicletta non solo uno strumento di mobilità sostenibile, ma anche un motore di turismo ed economia per i territori pugliesi.
6: Il nostro è un modello di turismo che punta ad essere un hub territoriale che lavora sia sulla mobilità sostenibile, quindi sul cicloturismo, mette in rete i cammini, ma allo stesso tempo lavora per lo sviluppo territoriale di comunità, quindi mette insieme il welfare, le attività per le comunità locali e cerca di incentivare un modello di turismo che sia sostenibile e responsabile.
1: È un modello esportabile?
6: Assolutamente sì, noi dagli albori del nostro progetto House Sud-Est Ecological Social Tourism lavoriamo ad un modello di ospitalità sostenibile lungo la rete del ferro, quindi lungo la rete dei caselli ferroviari in disuso che possono essere riconvertiti, così come la nostra esperienza insegna, in hub di accoglienza per il turismo sostenibile.
1: Adesso parliamo di devozione e tradizione popolare. Oggi festa dei Santi Medici, la Città Vecchia si ritrova in strada per la solenne processione. Messa e simulacri di Cosma e Damiano non solo nei vicoli ma anche a Rione Salinella, dove a festeggiare la parrocchia omonima è a Talsano. Vediamo il servizio.
2: Città Vecchia in festa per i Santi Medici Cosma e Damiano. Ieri l'aggregazione di nuovi confratelli alla confraternita di Santa Maria di Costantinopoli, sodalizio che promuove ogni anno i festeggiamenti insieme alla Basilica Cattedrale di San Cataldo. Stamattina nel piccolo santuario di Via di Mezzo, da 6 anni riaperto al culto dopo lavori di ripristino, la celebrazione eucaristica, poi i simulacri sono stati portati nel campo sportivo dell'oratorio di San Giuseppe in Via Garibaldi, dove la messa è stata presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. A seguire la grande grande processione per Via di Mezzo, Vico Via Nuova, Via Garibaldi, Via Sant'Egidio, Via di Mezzo ancora, Pendiola Riccia, Piazza Castello, Via Duomo, fino a tornare. Un momento solenne e molto sentito, accompagnato dalla grande orchestra di fiati Santa Cecilia Città di Taranto, diretta dal maestro Giuseppe Gregucci e dal complesso bandistico Lemma di Taranto. Festeggiamenti in programma tra oggi e domani anche alla Salinella, dove c'è una parrocchia intitolata ai Santi Medici. Anche qui messa celebrata in piazza dall'arcivescovo nel pomeriggio e processione per le strade del quartiere. Si festeggia anche a Talsano, dove è forte la devozione nella chiesa intitolata alla Madonna di Fatima, con una processione e uno spettacolo musicale in serata sul sagrato della parrocchia.
1: E ringraziamo per queste immagini il collega Giuseppe Leva. Questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Fra poco c'è il TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie, buon weekend.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Benvenuti a questo appuntamento con il TG Sportivo che apriamo parlando del Taranto e febbre rosso-blu in previsione della sfida di domani alle 20 allo stadio Iacovone contro il Novoli. Dopo la curva nord anche la tribuna est ha fatto registrare il sold out, saranno oltre 10.000 gli spettatori attesi al nuovo Erasmo Iacovone. Vediamo.
5: È febbre rosso-blu a Taranto. Dopo la curva nord anche la tribuna est va sold out. Il nuovo stadio Erasmo Iacovone si prepara ad accogliere oltre 10.000 spettatori per il ritorno a casa della SS Taranto. Un dato che assume ancora più valore perché rappresenta un nuovo record storico per il campionato di eccellenza. E adesso tutta l'attenzione è rivolta al campo. Domani sera alle 20 il Taranto affronterà il Novoli in una sfida che si preannuncia speciale non soltanto per la cornice di pubblico ma anche per l'importanza del momento. Ci sarà uno Iacovone vestito a festa, pronto a spingere il rosso-blu dal primo all'ultimo minuto. Da una parte l'entusiasmo di una città che torna a vivere il proprio stadio, dall'altra la concentrazione necessaria per affrontare una gara da giocare con intensità e attenzione. Domani alle 20 sarà Taranto-Novoli. Oltre 10.000 voci, un nuovo record e uno Iacovone pronto a tornare protagonista.
4: Stessa giornata di eccellenza pugliese, tanti gli incroci interessanti in programma nel weekend. Riflettori puntati sulle squadre di vertice con Squinzano e Canosa chiamate a difendere le rispettive posizioni, ma anche su alcune sfide che possono ridisegnare la classifica.
5: È una stessa giornata tutta da seguire, quella dell'eccellenza pugliese, con diversi incroci interessanti, soprattutto nelle zone alte della classifica. Si parte dalla capolista Squinzano, che davanti al proprio pubblico affronta la Cosmano Sport. L'obiettivo è difendere il primato e dare continuità a un avvio di campionato positivo. Alle sue spalle c'è il Canosa, impegnato sul campo della Polimnia. Una trasferta tutt'altro che semplice per la formazione rosso-blu, che vuole però proseguire la propria corsa nelle prime posizioni. Da seguire anche Bitonto, Unione Calcio Bisceglie, una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Interessante anche Spinazzola Brillacampi, mentre il Toma Maglie ospita il Racale. Completano il programma Atletico Quavio Augento, Studi Galatina e Taurisano Soccertrani. Una sesta giornata, dunque, con tanti punti pesanti in palio e una classifica che dopo questo turno potrebbe iniziare a delineare con maggiore chiarezza gli equilibri del campionato.
4: Adesso ci spostiamo a Martina, la squadra cerca il riscatto dopo il KO interno contro la Virtus Francavilla. I biancazzurri sono attesi dalla trasferta sul campo del Nardò, una sfida importante per tornare a muovere la classifica e soprattutto ritrovare fiducia.
5: Il Martina cerca risposte e continuità nella quinta giornata del campionato di Serie D Girone H, la formazione biancazzurra.

0: Azzurra è reduce dalla sconfitta interna contro la Virtus Francavilla, un 2-1 arrivato al termine di una gara combattuta, un passo falso che ha lasciato il Martina di Giuseppe Laterza fermo a 4 punti dopo le prime 4 giornate con 2 vittorie e 2 sconfitte. Adesso c'è subito l'occasione per voltare pagina, ma l'avversario è di quelli da prendere con la massima attenzione. Domenica il Martina sarà di scena al Giovanni Paolo II di Nardò con calcio d'inizio alle 18, una sfida che mette di fronte due squadre che si conoscono bene e che anche nella passata stagione hanno dato vita a confronti equilibrati. Il Martina dovrà ritrovare solidità e concretezza per tornare a muovere la classifica, mentre il Nardò rappresenta un banco di prova importante in trasferta per i biancazzurri, dunque 90 minuti per reagire e riprendere il cammino dopo il KO contro la Virtus Francavilla.
1: Quinta giornata del girone H di Serie D con la Virtus Francavilla chiamata a difendere il primato, ma anche tante altre sfide da tenere sott'occhio sia nelle zone alte che in coda, dal big match tra Bisceglie e Ischia alla trasferta del Gravina, passando per gli impegni delle pugliesi. Ecco il quadro completo del turno.
0: Quinta giornata del girone H di Serie D con la Virtus Francavilla chiamata a difendere il primato. La formazione biancazzurra, unica squadra ancora a punteggio pieno con 12 punti, sfida il Gladiator che arriva al confronto con 6 punti. Alle spalle della capolista c'è il Bisceglie, seconda quota 9, impegnato in casa contro l'Ischia, mentre il Gravina, terzo con 8 punti, fa visita al Real Aversa fermo a 7. Stessa quota per la Turris, che ospita una Fidelis Andria ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. In chiave pugliese, occhi anche su Francavilla Insigne Brindisi, mentre il Manfredonia sarà ospite del Real Forio. Al San Francesco invece la Nocerina affronta la Palmese, i rossoneri vogliono reagire dopo il primo KO stagionale arrivato a Bisceglie, completa il programma Ebolitana Melfi e poi c'è Nardò Martina, sfida tra due squadre separate da appena 3 punti, i biancazzurri ottavi a quota 6 cercano il riscatto dopo la sconfitta contro la Virtus Francavilla, 9 partite dunque e tanti punti pesanti in palio, la quinta giornata può già modificare gli equilibri del girone.
1: E questo era l'ultimo servizio del nostro TG Sportivo. Grazie per essere stati con noi.
2: Noi diciamo l'inverno, almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia alla Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargavan è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semisconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato la sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e la contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this? Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
3: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
4: Io credo che se noi saremo un pochino

0: più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
1: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
2: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. Chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
1: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
3: We feel ourselves, we are very proud of our town.
1: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese. Un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

Ma a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald,

raddoppia l'immagine di monaco e di vescovo in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially, because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Kenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciale per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita, qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì, inaugurando una stele, rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri, per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra, al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune, nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate, e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato, appunto, con delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri a questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche.

0: anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare, e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica. Il vescovo è stato con noi 2 giorni interi, e da parte della povera gente anche, che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
1: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Taranto. Buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora. Buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale. Attenzione, perché loro sono italiani, ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo. Quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica. C'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica appunto, con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di

0: Questa serata sarà devoluto al telefono azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatisi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro e qui di Taranto, è un talento straordinario, Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi
1: ospiti. Sì, l'ho riconosciuta dal borgo perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo dal punto di vista proprio estetico uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero. Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidone stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, giustamente... io non vorrei sembrare troppo campanilista, però...
0: Lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto qual è il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
0: con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto.
0: Il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore.
2: Un bacio.
0: Ma è ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo
1: perché...
0: sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione c'è.
0: È straordinaria, eh?
1: La spiegazione c'è.
0: Sì, sicuro.
1: Essendoci...
2: Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi
2: ebbene
0: un motivo
2: sì.
0: In più per
1: se fossimo
0: essere,
1: a caramba.
2: È questo che è più bello, perché è pugliese.
0: Motivo in più per essere
1: a caramba. Qua scatta l'applauso più forte
0: sera.
1: Però.
0: Poi
1: orgoglio, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: ne c'erano
2: le lacrime,
0: no,
2: però.
0: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
1: Anche io. No, dico anche io ho visto.
2: Anche
1: che,
2: tu, anche
1: che
2: tu.
1: Lo sono. Allora,
2: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
1: Quello direi soprattutto.
0: Sei molto gentile.
1: Era da scaletta previsto.
0: E saranno Mauro ed Eleonore, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
1: Bene, io direi che comunque
2: dobbiamo
1: assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di tarantino proprio con grande sincerità dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
0: A te, Eleonore.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso.

0: applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
1: A dopo.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: Vitto, se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle?
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, sì, verso, sì, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare Eleonora?
0: Buonasera!
1: Buonasera!
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono 30...
0: un po' burlona, eh?
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ho mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non c'è più... va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì, non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchiette con la cime de rap, la carta d'ot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio perché la prima te ne stavi andando sul barese, tra l'altro ci seguono, quindi però sì, poi che cos'altro, sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No,
1: brava.
0: So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto.
0: Quindi, Taranto, proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi...
0: li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, va bene, noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai. Infatti,
0: è piena di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.

0: parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: Lascia stare. Dacci un altro paio d'anni, poi ne riparliamo, vai. Falli insediare. Vai.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense, affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, ci ha raccontato delle storie bellissime che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Lella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto, queste storie, come era il lancio, appunto, come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche, ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo, in questa atmosfera mediterranea, che sì, è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, che ci è farà... vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere,
1: ciao ragazzi,
0: vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti. Non tutti, e qualcuno ce n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna. Intanto che cosa stai preparando? A parte Super.
0: Ma adesso sì, sto...
1: Che è come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, è perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, eh. Musica, moda, arte... Sì. Non è male, quindi c'è sempre Super, e poi da sì, gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia ti è, faccio pure Gorna.
1: Sì, perché
0: non
1: finché non si è in onda ci possono... Senti, qual è il partner col quale hai lavorato? Dopo di me, naturalmente.

0: che preferisci tra tutti quelli? Perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
1: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un di maestro tutti. Di saggezza, direi.
0: Con te,
1: ma
0: non
1: tra
0: ha
1: i giovani
0: avuto,
1: perché Vianello forse non è poi così tanto giovane. Uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Vabbè, De Gustibus. No.
1: Sì.
0: No, voglio dire, non è
1: certo,
0: esatto, adesso
1: tu
0: comincia una.
1: Vabbè, sei fantastico, certo. Sei pazzesco.
0: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera, c'è proprio un.
1: sono venuti a trovarci, capisci?
0: Fanno
1: col
0: il
1: pullman.
0: Pit stop al castello e poi escono dai box.
1: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
0: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
1: Tu non sei ancora papà? O di già?
0: Ma parliamo senz'altro di altro, perché no, io ti volevo. Tu che sei invece neomamma,
1: sì.
0: Io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente.
1: Sì.
0: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
1: Grazie mille, io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa basterebbe veramente pochissimo. No? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
0: Grazie cara. Torniamo,
1: torniamo
0: a quel
1: alla
0: clima
1: moda.
0: Mediterraneo che dicevo prima.
1: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo, vero Eleonor? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai.
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, Eleonor, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che come tu sai è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori, esatto, sul palco, e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: mi
0: dato...
1: sono tenuta buona anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

quest'altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, Raffaele, guarda.
1: Scherzavo. Dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
0: Ma io ce n'ho 10 di più.
2: Ma io non
0: voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io ce l'avranze, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno.
0: Certo, il fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che.
1: Signore, questi qua sono tutti veri.
0: E tocca.
1: E tosti, guarda, e così almeno ragazzi, tocco.
0: Ecco, e ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le. Io non.
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignet no.
0: Ci cammini. Grazie.
2: Sui bignet ci cammini.
0: Che stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli,
1: e le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio, le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito, però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni in tutta Europa.
2: In tutta Europa.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso al.
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele. Avremo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro, lui è simpatico quanto bravo. Immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè, zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: È bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie, Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac, tac, tac, tac, tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Ma manco quelli.
0: Devo dire che lui è uno.
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto.
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore.
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza. Sì, cioè, sì.
1: Mi faccio l'inciuccio.
0: Sì. Allora, guarda, ti presento. Oh, lo
1: sì.
0: Sta. Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più, in Italia, di donne come
0: candidati.
1: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
1: uomo,
0: devi fare?
1: Vabbè.
0: Sì, c'è.
1: Meglio che niente.
0: Quest'ora c'è il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei.
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi. Vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei.
1: Come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto, guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo. La famiglia mia. Ciao,
1: mamma
0: zia.
1: Mamma e papà?
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
1: Volevo ecco dire. Perché prima ti applaudivano.
0: Sì,
1: ah,
0: certo.
1: Te li sei messi in prima fila, così almeno.
0: Ma
1: eh?
0: Tra l'altro sono famiglia, non pensare che siano, li pago, pensa che lo fanno. È a nero pure vogliono. Va bene, una cosa.
1: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
1: Si vedono i risultati.
0: Il tuo ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai, tu sicuramente vuoi ringraziare. Comune di Taranto.
1: Ah sì, io volevo ringraziare appunto.
0: Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto,
0: la
1: giustamente.
0: La sua grande disponibilità.
1: La sua grande disponibilità.
0: per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione per
1: questo. Sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno
1: si è posato provando anche l'orologio, sempre
0: mannaggia. Provvediamo per favore, mettiamone uno al quarzo, quelli luminosi, 13:23, ci sta benissimo là, veramente è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi perché ti spariscono gli occhi ed è meglio.
1: Non so se questo è un complimento
0: infatti,
1: o qualcos'altro.
0: Infatti non lo era, ti spariscono ecco, almeno una parte, in quel momento uno non le vede, non la vede. Ma senz'altro procediamo, perché sicuro sì, questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no. Io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: piani...
1: fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi.
1: Fai una... Non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: Sei del posto.
0: Vieni.
1: Persone per bene,
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere?
1: Sì, qualcuno.
0: Allora, scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento,
1: che bella donna direi, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro, questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente?
2: Tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché se no ti viene a prendere tanto quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
1: rovina. Aperto
2: lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto. Cioè, dire, allora iniziamo già bene, signora.
0: Ci vediamo dopo noi, Tu mi vedi, allora, io
1: poi
0: non posso
1: ad esempio
0: mi hai chiesto anno. Il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so c'è l'assessore, buonasera assessore, le presento Lenore Casalegna, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il presidente
1: è obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otront, la stessa manifestazione.
1: È vero,
0: recidivo lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a andare a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
0: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo capo...
1: E tu invece continui ad andare avanti con me.
0: Ci saluti il presidente, grazie.
1: Prima ti ho chiesto il questore.
0: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera.
0: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so lei se viene segnalata a tutte le questure quando
1: proprio.
0: Arriva, non lo so.
1: Che burlone, signora! Su via.
4: Insomma, io devo dire che tra i due le sembrerà strano, ma lui è viviacissimo, anche lei.
1: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io quindi mi sento...
1: Ma va di moda adesso, non è mica un problema.
0: Vediamoci con cadenza quotidiana.
1: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
0: Sarà difficile, vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome ci siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare, vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie, io.
0: Lei 1,80 m può stare in
5: piedi. Io preferisco.
1: Ah, oh, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
0: Basta, fra noi tutto è finito. Vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone, che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto. Poi ve la presento. Adesso
1: buonasera.
0: Andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi. Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di qua.
1: Io no, io vado al centro e tu vai di là.
0: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleonore.
1: Sei piccolo ma lesto, eh?
0: Ma non se ne può più.
1: Senti, però potevi presentare anche qualche ragazzotto, non so.
0: Sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
1: Per questa nottata tarantina.
0: Aia.
1: Vabbè che ti sei proposto, però.
0: Ma che dici, mi sono proposto, non ero io.
1: Un po' scadente.
0: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
1: sì,
0: se vuoi...
1: è andata male.
0: Continuare... È simpaticissimo.
1: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
0: La tua qualità.
1: Con la nuova collezione del principe,

0: Ti dico solo una cosa. Sì. Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
1: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
0: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepierre. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
1: In foto.
0: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg. Applausi sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001. Esatto. Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Lenoir, allora, ti stai divertendo?
1: Sì, molto,
0: sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto
0: da dietro.
1: Assolutamente
0: sei
1: sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Lenoir.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma ammirarti, che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì,
0: Lenoir, la Regione Puglia. Non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, sono anche prima. Comunque
1: doppiamente,
2: cioè, augurio.
0: Un'altra volta,
1: un'altra volta, bene, come direbbero a Roma.
0: Porta
1: e
0: bene,
1: basta.
0: Bene. La Regione Puglia insomma era doveroso perché...
1: forse era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare, sì, anche Paolo Pagliaro che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo
1: questo,
0: che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto...
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto...
1: Basta, sono troppe, sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'alta moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito e poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, persona del presidente Fitto che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo.
1: Grazie.
0: Grazie. Due parole, dite bene.
1: Che fa stasera?
0: La
1: sintesi. No, stavo scherzando.
0: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi
1: sì,
0: mi sentivo, mi seguivo prima. Parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica,
1: sì,
0: come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce, non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente... è rifiorita, c'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché,
1: sì,
0: insomma, ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda,
0: sì,
1: che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
4: Diciamo.
1: Diciamo,
0: loro
1: ma
0: non...
1: insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
0: Sono algidi,
1: Ma guarda te se questa dove veniva a rompere qua.
0: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
4: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
0: Eh sì, anche loro lavorano per voi.
1: Secondo me lui mi farebbe da un mucchio de botte, comunque.
0: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Si Perché hanno paura, forse incuta un po' di timore.
0: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra passerella.
1: Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori,

0: 1941.
1: Oh, great.
0: The Magnum 44. 22 rifle. The Uzi.
1: Oh, great.
2: Jive.
3: Hi, Eddie.

0: piacerebbe vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, falla.
1: No, che metti la musica?
0: Con la musica, perfetto. Io mi presento e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede qua. Avanti.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare roba, non fare del male, alla
1: no, che okay. Se poi ti arrabbi
0: tu mi sovrasti. È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti, shakerà il culetto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati.
1: Che...
0: Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora, guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso...
0: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
1: Allora, guarda, so di prenderti in contropiede, perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James scivo. Brown. Ma smettere, che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì.
1: Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare, perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, no, no, no. Vabbè, intanto voglio dire, leggere devi, non è che devi fare queste
0: no, e
1: grandi,
0: come no,
1: queste...
0: assolutamente.
1: Ah, non ti fare grande.
0: Tu pensa
1: me.
0: Che non leggi neanche.
1: No, infatti ho detto che è un appalto che io non posso assolutamente prendere, appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello vole... Ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi, sono
0: una ogni quattro anni.
1: Una ogni quattro anni, idee brillanti. Allora,
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti. Ma smettila, che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina, che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa, cioè, non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi
1: proprio...
0: un martello, che cosa che... ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare...
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: La pace nella...
0: mano nella mano, la pace... pace in diretta.
1: Sì, in arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no? Un vabbè, bacio a tutti
1: salutarli
0: i pugliesi.
1: Acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti...
0: un carrotone.
1: Sicuramente...
0: Tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri, perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quant'è che non fai un attacco al cervello? Allora, possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima... Dai, torniamo nei ranghi.
0: Essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Nei ranghi. Tu
1: ranghi.
0: Torna nei tuoi, che io torno nei miei. Quindi ritorna di...

0: qua, che mi piace di più da questa parte. Sì. Io sono scomoda da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda, non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Sei incantato, non sapevi più che dire. Dai.
1: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
0: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche e di fiori. Misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi, grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
1: Che rimangono
0: grazie
1: con noi.
2: Cuori, fiori o picche o quadri?
0: Io...
2: Cos'è fiori che hai preso di più nella vita?
0: Fiori. Qualche fiori, opera di bene anche qualche volta, ma comunque fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando? Quando?
2: Un po' di tempo fa.
1: Qualche tempo fa.
2: Lui ha già scontato.
0: Tu, caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smaltisco.
1: Sera, infatti, è stata...
2: È stata buonissima.
1: È stata
2: questa.
1: Buonissima, gentilissima.
0: Pensa quando si
2: nervosisce. Carinissima, bacia la manina.
0: Ci arrivo, ci sono arrivato.
1: Siete straordinari. No, non è che no, lo posso fare io un complimento.
0: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati. Come
2: sì, vabbè.
1: Tu ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
0: Ore.
1: Allora, Mauro.
0: Allora, io vorrei veramente abbracciare... ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati
1: grazie
0: orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione, l'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese in rappresentanza della regione accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
1: E con il sindaco di insieme nuovo, al vicepresidente della Regione Puglia anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra,
0: buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso buonasera. Vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa, la sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata, il Banco di Napoli che è stato vicino, e mi sia consentito anche di ringraziare la RAI nazionale che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto

0: Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani. Dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000 che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
1: La Regione ringrazia il sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata, e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
2: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il telefono azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
3: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
2: Buon lavoro a lei.
4: Grazie.
5: Grazie al dottor.
2: Grazie, buon lavoro.
5: Acerra.
4: Grazie.
5: Grazie al sindaco di Taranto,
4: buonasera.
5: Rossana Di Bello, grazie ancora per l'ospitalità.
4: Buonasera.
5: E grazie al vicepresidente,
4: buonasera,
5: della Regione Puglia.
4: Buonasera.
2: Buon lavoro,
5: Palese.
2: Sindaco. Buon lavoro.
5: Arrivederci, dottore, grazie per
2: buon
5: essere
2: qui. Poi, complimenti, buon lavoro.
4: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
5: Su questo,
4: è
5: verissimo, un applauso ad Elena
2: Casalegno.
5: Meravigliosa, come sempre.
2: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno
5: subito. È prontissima, allora Lenoir.
4: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine.

0: Di questa bellissima serata.
1: Con quale impressione da parte tua?
0: Ma io sono, mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere, e poi nello stesso tempo senza fatica abbiamo aiutato i bambini.
1: Certo. E ci siamo
0: rincontrati. E io da buona mamma sono ben contenta.
1: Grazie ad Eleonora Casalegno, che ormai
2: ma non è finita.
1: Dobbiamo,
2: Non è finita. Una... Ci salutiamo.
0: Ma sei
2: dopo.
0: Di nuovo qua?
2: Sì, ho controllato, sono stata nell'altra stanza.
0: Ma allora, stavi così bene di là?
2: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso Paolo. Noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartezzi.
1: Sì, torniamo allora, per il gran finale.
2: Quelli della Francia.
0: Fatti
2: prima
0: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato adesso. Nella vita che una donna gli baciasse la testa.
2: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
1: Un ricordo indelebile.
2: Non è indelebile.
1: Non la testa.
2: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci, finale. Perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però, coraggio.
1: A tra poco, è Taranto, una notte per la moda.

Arte per la Moda, la nuova collezione autunno-inverno di Gattinoni. La collezione autunno-inverno 2000-2001 di Raffaella Curiel.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere Tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Elenoir Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rosana Di Bello, forte, sempre
2: la
0: decisa,
2: Model.
0: La Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori, senza dubbio.
1: Grazie di
0: essere stati con noi
1: a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci,
2: buonanotte. Ciao Elenoir. Grazie ragazzi.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo. Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni.

In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania, ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
Andy ormai è grande e sta per andare al college, e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
Bene, riassunto finito. Ora, nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: questo.
1: Ma la il sindaco deve far vedere
2: questa. Sicuramente.
1: Pasquale non di spalle, Pasquale.
3: Ecco qua. Sia di buono spizio.
0: Buon lavoro.
4: Buon lavoro. Bocca al lupo.
5: Dopo a punteggio pieno.
6: No, va pareggiato.
5: Ah no, il pareggio è
7: Allora Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
8: Beh, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
7: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto, una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
8: Sì, ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
7: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
8: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
7: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
8: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
7: Forse perché non la vede molto spesso.
8: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
9: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
10: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
11: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
10: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
9: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
10: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
11: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
10: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
9: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
10: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
11: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
12: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
9: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
12: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
11: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
12: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
9: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
12: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
11: ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, serve, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
12: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Ma noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso.

0: gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
1: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Gabon.
0: Siamo 11 contro 11.
1: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
0: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
0: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
3: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
0: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
3: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
0: Per quale momento?
3: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere. Non,
0: tutti quelli che ho passato.
3: Tutti.
1: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
0: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
4: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
4: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
1: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
1: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego. Ecco.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ma esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a 2 passi da casa insomma?
5: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio
7: campo? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita e non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
2: Aspetta, posso?
7: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, non,

0: Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
1: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
0: Sì, essendo del sud, ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da Mancini?
0: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
1: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
3: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
1: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
3: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
1: La Francia è un avversario poi così temibile?
3: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
1: Incrociamo le dita.
3: Va bene, arrivederci. Ciao.
1: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
4: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
4: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
4: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
5: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
5: Quindi come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
5: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
5: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra, con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: di
2: bella,
0: testa
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci.

0: Ferma.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. Tre giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito
0: Italia
2: Pirlo,
0: in vantaggio,
2: eh?
0: D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Uno scivolo?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto è passato da 24,7 a 12,2 milioni di tonnellate, oltre il 50% in meno. Lo ricorda Confartigianato Taranto, mentre restano le incognite sul futuro del progetto dell'eolico offshore. Entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle due nuove strutture sociosanitarie di Martina Franca, mentre per il nuovo distretto l'avvio delle attività è previsto entro il 31 marzo. Qui troverà spazio anche l'ospedale di comunità. Resta intanto il nodo del personale, che riguarda anche l'ospedale della Valle d'Itria. A fare il punto è l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Città Vecchia in festa per i santi medici Cosma e Damiano. Stamattina la messa presieduta dall'arcivescovo Miniero e la processione del simulacro dei due santi dottori per i vicoli, un tradizionale appuntamento con la devozione che si rinnova anche a Rione Salinella e a Talsano. Bentrovati a questo appuntamento con il nostro TG, che apriamo parlando del porto. Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto si è dimezzato. Confartigianato rimarca i dati che vengono considerati in qualche modo impietosi, mentre resta la tegola della decurtazione dei fondi per il progetto dell'eolico offshore, su cui si registrano le buone intenzioni del ministro all'ambiente Pichetto Fratin, che assicura per il momento genericamente che i fondi verranno reintegrati. Vediamo tutto nel servizio. Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto è passato da 24,7 a 12,2 milioni di tonnellate, oltre il 50% in meno. Nel 2025 sono arrivate 729 navi, il 9% in meno dell'anno precedente. L'82,5% delle merci movimentate era costituito da rinfuse solide e liquide, traffici nei quali pesano ancora fortemente i grandi insediamenti industriali, dall'acciaieria alla raffineria. Ad agosto 2026 sono state movimentate 894.000 tonnellate, meno 24,4% rispetto allo stesso mese del 2025, con le rinfuse solide a 76,5%, soprattutto per la ridottissima attività dell'ex Ilva. I numeri li ricorda Confartigianato Taranto, che sottolinea anche come il problema non sia solo quanto movimenta il porto, ma quante economie riesce ad alimentare e quale valore produce sul territorio.
1: La nuova economia del territorio deve poggiare su più gambe, e una di queste non può che essere il porto. Il porto è un'infrastruttura importantissima, una risorsa naturale di cui è dotata la città, che però non viene fatta funzionare, e questo è un problema ancora più serio per Taranto. È arrivato il momento di non starci a raccontare sempre le solite storie, i soliti problemi, ma i problemi vanno affrontati, vanno prese delle decisioni anche importanti, ma vanno prese, bisogna cambiare la strada per far sì che il porto diventi una diversificazione economica, forse la più importante, che sia da traino per la nuova economia di Taranto. Questo non sta accadendo e non capiamo il perché, ma ci aspettiamo dalla nuova autorità portuale una discontinuità con il passato. Taranto deve uscirne fuori con le proprie gambe, e c'è un porto enorme, con banchine lunghissime, fondali a retroportualità, deve essere messo in condizione di funzionare, come avviene a Bari, come avviene a Brindisi, dove i paragoni dei servizi e della produzione è impietoso, eppure Brindisi, ad esempio, anch'essa ha dei problemi in crisi di transizione come c'è a Taranto, eppure il porto funziona. Questa storia deve ovviamente finire affinché Taranto possa uscire almeno con il porto a testa alta.
0: I riflettori sul porto, sulla sua strategicità e sulle prospettive disattese anche per le centinaia dei lavoratori ex TCT in attesa di ricollocamento si erano accesi negli scorsi giorni con la notizia del dimezzamento dei fondi per il progetto dell'eolico offshore da parte del governo, da quasi 29 milioni di euro previsti a meno di 14 per il polo italiano di costruzione delle piattaforme galleggianti per le paleoliche in mare, un progetto finanziato solo a Taranto ed Augusta e per cui istituzioni regionali e locali, associazioni di categoria e mondo dell'associazionismo hanno chiesto il ripristino immediato della somma sottratta. Ma la coperta è corta e per il momento si registrano solo le buone intenzioni.

0: Del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che a fronte dell'ingente decurtazione di denaro si è impegnato genericamente a recuperare quanto prima altri fondi.
1: Adesso la cronaca, una lite familiare che poteva sfociare in tragedia. Al quartiere Salinella ieri un uomo è stato ferito con alcune coltellate al torace, non sarebbe in pericolo di vita. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Momenti di paura nella serata di ieri al quartiere Salinella di Taranto, dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato in via Lago di Monticchio. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una violenta lite maturata, secondo le prime ricostruzioni, nell'ambito di rapporti familiari difficili. La vittima è stata colpita con un fendente al torace. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. In base a quanto riferito, le ferite riportate sarebbero profonde, ma il colpo fortunatamente non avrebbe interessato organi vitali e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche alcune volanti della Polizia di Stato. Gli investigatori intanto stanno raccogliendo testimonianze e altri elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione.
1: La polizia ha denunciato, continuiamo con la cronaca, tre giovani residenti nel comune di Manduria, ritenuti presunti responsabili in concorso del furto con strappo commesso ai danni di un anziano. I fatti risalgono ad agosto scorso, quando l'uomo, mentre passeggiava nel centro storico di Manduria insieme alla moglie, è stato avvicinato e scippato del proprio borsello. Per i poliziotti del commissariato locale, fondamentale per la ricostruzione dello scippo, l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che ha consentito di comprendere il ruolo attivo e coordinato di ciascuno dei tre giovani, due dei quali con precedenti di polizia, e di giungere alla loro identificazione. Nel corso delle perquisizioni in casa dei presunti responsabili sono stati recuperati e acquisiti gli indumenti indossati durante la commissione del reato. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle due nuove strutture sociosanitarie di Martina Franca, mentre per il nuovo distretto l'avvio delle attività è previsto entro il 31 marzo. Qui troverà spazio anche l'ospedale di comunità. Resta intanto il nodo del personale, che riguarda anche l'ospedale Valle d'Itria. A fare il punto per Studio 100 è l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia, in questo servizio firmato da Luciana Convertini.
3: Due cantieri ancora aperti e una scadenza fissata alla fine dell'anno. Entro dicembre dovranno essere completate la nuova struttura sanitaria di Via Pitagora e la sede del nuovo distretto sociosanitario.
4: Il cantiere sarà comunque chiuso entro fine anno perché noi entreremo in possesso della struttura, parlo di Via Pitagora. L'altro cantiere è il distretto sociosanitario. E anche quello, per effetto della fonte di finanziamento, deve essere completato entro il 31 dicembre, perché noi abbiamo entro il 31 marzo da far partire le attività. E questo consentirà lo spostamento di tutte le attività sanitarie territoriali all'interno.
3: In via Madonna Piccola troverà spazio anche l'ospedale di comunità, ma per rendere operative le nuove strutture resta il nodo del personale.
4: Per alcune branche mancano i medici, per altre abbiamo concorsi in atto o concorsi da fare, sperando di trovare quelle professionalità che determinano, ed è il lavoro che sto facendo in questi giorni, i turni.
3: Una carenza che interessa anche l'ospedale Valle d'Itria. Durante l'estate, al centro dell'attenzione, era finito in particolare il reparto di medicina, dove i posti letto erano stati ridotti da 29 a 18, con un provvedimento indicato come temporaneo. Alla domanda sul ritorno alla precedente disponibilità, Pentasuglia sostiene che i posti non siano stati chiusi.
4: I posti non sono stati chiusi, l'ospedale ha continuato a lavorare, c'è un tema del personale anche lì in medicina, la medicina ha dei posti in extra locazione e quindi ha più ricoverati di quelli che potrebbe gestire, questa è la verità della medicina di Martina e di tanti altri reparti.
3: Più complesso invece l'iter della struttura di Via Pitagora, finanziata con fondi regionali già nel 2015, ha accumulato ritardi anche per le vicende dell'impresa, inizialmente incaricata dei lavori. Secondo Pentassuglia restano interventi per circa 200.000 euro.

0: Se l'azienda subentrata non li completerà entro ottobre, sarà l'ASL a procedere.
1: Se l'azienda che è subentrata al fallimento non completa entro ottobre quello che rimane, completeremo noi recuperando i soldi dalla polizza fideiussoria.
0: Nella struttura di Via Pitagora saranno trasferiti il 118, i servizi dell'emergenza-urgenza e la continuità assistenziale.
1: Mentre in via Madonnina i locali del distretto andranno tutti gli altri servizi che adesso Martina ha sparso tra Piazza 20 Settembre, alle spalle del San Martin e anche in via Taranto, cioè tutta la parte del distretto socio-sanitario.
2: E da Martina torniamo a Taranto, ce ne andiamo a Paolo VI. È stata assegnata provvisoriamente la struttura polivalente di rugby, baseball e football americano realizzata con fondi del PNRR. Ad aggiudicarsela l'ATS Taranto Sport Outdoor, che chiede però anche di accelerare il completamento di alcuni lavori. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Il campo polivalente di baseball, rugby e football americano realizzato a Paolo VI è stato assegnato a gestire temporaneamente la struttura fino al 31 luglio 2027 nelle more del bando e l'ATS Taranto Sport Outdoor, che comprende cinque società sportive: ASD Tritons Taranto Baseball Softball, Vespe San Giorgio Ionico, Taranto Rugby Generations, Amatori Rugby Taranto ed FC Taranto Rugby. Già da una ventina di giorni le società stanno svolgendo all'interno della struttura allenamenti open day che puntano soprattutto a rinforzare e in alcuni casi ricostituire il settore giovanile dei trasport.
4: Abbiamo richiesto al Comune la possibilità di utilizzare la struttura finché non venga espletato il bando di evidenza pubblica. Siamo già al nostro secondo open day e stiamo ripartendo da zero per quanto riguarda il settore giovanile, quindi per noi è importante ricostituire un movimento giovanile, però invece con la prima squadra abbiamo già iniziato un lavoro che nei nostri progetti ci vede partecipare al prossimo campionato nazionale di Serie C.
3: Come si ricorderà, la struttura, che in Italia costituisce al momento un unicum, è stata realizzata con oltre 3 milioni di euro del PNRR, secondo una concezione innovativa che ne permette l'utilizzo per l'allenamento in contemporanea di baseball e football americano, oppure di baseball e rugby, ottimizzando così gli spazi disponibili e aumentando significativamente le possibilità di utilizzo quotidiano del campo. Grande attenzione è stata riservata all'accessibilità, mentre la scelta inconsueta di realizzare la superficie in erba sintetica consente una manutenzione più agevole e una maggior continuità nell'utilizzo durante l'intero arco dell'anno. Fondamentale resta tuttavia il completamento del secondo lotto di lavori, in particolare dell'impianto di illuminazione con l'aggiunta dei corpi luminosi alle torri faro già realizzate. Si tratta di un dettaglio non da poco, in quanto consentirebbe alle società di sfruttare il campo nei pomeriggi invernali, quando le poche ore di luce naturale non permetterebbero di conciliare agevolmente gli orari degli allenamenti con gli impegni scolastici e di studio dei ragazzi. A tal proposito, l'amministrazione comunale avrebbe indicato alcune tempistiche di massima.
4: A noi hanno detto che tra novembre e dicembre partiranno i lavori del secondo lotto, ovvero il completamento delle torri faro, quindi per poter avere anche una visibilità notturna nelle ore serali, il spostamento della tribuna baseball e altri piccoli lavori. In questa fase si stanno completando alcuni piccoli lavori, quali le panchine baseball e altri piccoli interventi. Ma la struttura già al momento è utilizzabile, solo nelle ore, ovviamente nelle ore in cui c'è la luce naturale.
2: E adesso ce ne andiamo a Bari, prosegue la Fiera del Levante tra stand, padiglioni e tante iniziative. Siamo andati a sentire i visitatori per capire come stanno vivendo questa edizione e quali sono gli aspetti che hanno maggiormente attirato la loro attenzione. Il servizio è di Ilaria Lia.
5: Un'atmosfera vivace, fatta di curiosità e partecipazione, che restituisce attraverso gli occhi dei visitatori una fotografia autentica della fiera.
6: Ho visto solo due stand, due padiglioni per adesso, siamo appena arrivati, guarda, però mi sta piacendo tutto.
7: Cosa avete comprato in fiera?
8: Le olive! Olive!
9: Tovaglie dalla Francia, bellissime, e le compro ogni anno.
10: Merendine.
11: E sto soltanto guardando, non lo so.
8: Dai, è bella, ogni anno veniamo sempre, quindi ci aspettiamo sempre qualcosa di meglio.
12: Diciamo che questa internazionalità sono molto favorevole.

0: Sicuramente è una tradizione che mi prende, mi porta in un altro mondo e quindi mi faccio una passeggiata internazionale.
1: Cosa le piace della fiera?
0: I profumi.
2: Qui al Padiglione delle Nazioni, perché è il racconto di tante culture che si uniscono e ci sono sempre tante cose che richiamano la memoria, ricordi d'infanzia.
1: E adesso andiamo in Città Vecchia per segnalare nuovamente le condizioni di incuria e degrado in cui versa uno degli angoli più caratteristici del posto, Piazzetta Cariati. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
3: Basterebbe spostare lo sguardo oltre quei cassonetti per trovare il mare, ma Piazzetta Cariati, nel cuore di Città Vecchia, prima dell'azzurro, arriva il degrado. Siamo a pochi passi dalla cosiddetta marina, uno degli angoli più caratteristici della parte antica di Taranto, un piccolo affaccio che potrebbe essere una cartolina legato alla storia marinara della città e della dogana del pesce, per il quale nel dicembre 2025 venivano annunciati interventi di valorizzazione e pedonalizzazione. Ed è questo retroterra a rendere il contrasto con le immagini attuali molto più potente, meno generico. La vista sul mare è quasi interamente ostruita da una fila di cassonetti per la raccolta differenziata, che traboccano però di sacchi di rifiuti indifferenziati. Una scena tutt'altro che nuova. Negli anni passati Piazzetta Cariati è stata al centro di numerose segnalazioni dei cittadini e ripetuti interventi di Chimambiente, dopo essere stata trasformata più volte in un vero e proprio deposito a cielo aperto di ingombranti e rifiuti di ogni genere. Eppure questo luogo ha conosciuto anche momenti dal significato profondamente diverso. A febbraio 2025, proprio qui, l'associazione Simba, da sempre impegnata al fianco dei piccoli pazienti oncologici, piantò un albero di melograno, simbolo di vita, speranza e rinascita. La pianta e la targa sono ancora al loro posto, della rinascita della piazzetta invece per il momento si vede ben poco. L'ultima vittima del vandalismo è l'unica panchina in marmo presente nell'area, completamente distrutta con i pezzi lasciati ancora al proprio posto. Poi ci sono i rifiuti nelle aiuole, le deiezioni canine e il caratteristico lampione utilizzato abitualmente come urinatoio dagli animali. È la fotografia di un degrado che stride con ogni progetto di recupero e valorizzazione di Città Vecchia, ma in casi come questo le responsabilità sono molteplici. Da una parte c'è la necessità di un intervento delle istituzioni, ripristinare la panchina, garantire pulizia e decoro e una sistemazione più dignitosa degli spazi e dei contenitori per i rifiuti. Dall'altra c'è però una responsabilità che appartiene alla comunità, perché nessuna riqualificazione può resistere a lungo se alla cura degli spazi pubblici continua a contrapporsi la cultura dell'abbandono, dell'inciviltà e del vandalismo. Piazzetta Cariati oggi sembra raccontare proprio questa eterna lotta tra chi pianta un albero e chi distrugge una panchina, chi ripulisce e chi sporca di nuovo, chi immagina un luogo da restituire alla città e chi continua a trattarlo come terra di nessuno.
1: Ci spostiamo di poco al Castello Aragonese, a rendere la scienza patrimonio di tutti in contemporanea con tante altre città europee, ieri anche a Taranto, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori promossa dall'Università di Bari. Aldo Moro, il servizio. In contemporanea con migliaia di città europee, anche a Taranto ieri la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori promossa dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Dalle competenze digitali alla sostenibilità, dalle start-up all'innovazione sociale, dalla mobilità del futuro alle scienze del mare, il Castello Aragonese ha ospitato per un'intera giornata incontri, attività esperienziali e talk di divulgazione per rendere più fruibile e interessante le materie scientifiche e portare idealmente fuori dai laboratori tematiche talvolta ostiche e non addetti ai lavori.
4: È una festa meravigliosa ed è un'occasione per coinvolgere attivamente proprio i giovani, per capire anche come la ricerca può avere impatto sul territorio in tutte le sue sfaccettature e in tutte le sue trasversalità. Quindi è un momento bello di condivisione, ma soprattutto di crescita vicendevole con i ragazzi e le ragazze delle varie scuole tarantine del territorio ionico. È davvero un momento importante.
1: Una giornata di incontri che ha visto in prima linea non solo il mondo accademico ma anche imprese e istituzioni locali che spiegano quanto sia importante puntare sull'innovazione.
5: È particolarmente importante perché guarda ai giovani ma soprattutto ci dà la possibilità di parlare con i giovani. L'attenzione legata all'innovazione, alla ricerca, agli approfondimenti, all'evoluzione di alcuni settori che abbiamo tenuto bassi e che invece vogliamo lanciare con una particolare attenzione a quelli che sono gli investimenti. Ne parlavamo proprio con il vice sindaco l'altro giorno a proposito dei fondi ex Ilva, quindi mettendo a disposizione delle risorse necessarie a finanziare alcuni percorsi.
1: Futuro sì, ma anche presente, cura del nostro territorio. In questo senso collochiamo questa giornata, quinta edizione del Vestas Clean Up Day, una mattinata dedicata alla pulizia capillare di Villa Peripato per i dipendenti dell'azienda Vestas. Vediamo il servizio.
6: Grande entusiasmo questa mattina nel borgo di Taranto, in particolare alla Villa Peripato, per il Vestas Clean Up Day, giunto alla sua quinta edizione consecutiva. Un'iniziativa di volontariato ambientale organizzata regolarmente dai dipendenti di Vestas Italia e dalle loro famiglie in occasione del World Clean Up Day, in cui si promuove l'educazione ambientale soprattutto tra le nuove generazioni e per sensibilizzare grandi e piccini alla cura del territorio. In occasione dell'evento, che per il quarto anno consecutivo è stato organizzato nella giornata di sabato proprio per consentire la partecipazione delle famiglie, i lavoratori dell'azienda e i loro figli si uniscono per raccogliere rifiuti, ripulire spiagge e aree verdi della città, in continuità aziendale con i dipendenti di altri siti sparsi sul territorio a livello internazionale. Nelle scorse edizioni l'evento ha interessato diverse zone del territorio tarantino, dal lungomare a Viale del Tramonto e Parco Cimino. Quest'anno è stata la volta della Villa Peripato, luogo identitario e rappresentativo del borgo e della storia recente dell'intera città. Abbiamo trovato un posto più pulito di come ce l'aspettavamo, hanno raccontato i dipendenti, ma questo non ci ha impedito di raccogliere quasi 20 sacchi di rifiuti di ogni genere, in particolare dalle aiuole. Dal quadro elettrico al cestino della spesa, dalla targa volata via ai tubi e poi tanti, tantissimi mozziconi di sigaretta, bottiglie di vetro, bicchierini di plastica, ma anche stecchi di gelato e bustine di zucchero. Un segnale allarmante di come troppo spesso gli spazi pubblici continuino ad essere considerati con troppa naturalezza un cestino per rifiuti. Ma il lato positivo c'è ed è costituito dall'entusiasmo con cui i più piccoli si approcciano alla pulizia del territorio, una speranza per un futuro migliore in cui decoro urbano e rispetto della natura diventino abitudini acquisite. Il general manager di Vestas Italia, il tarantino Francesco Amati, ha voluto ringraziare Chimambiente e l'assessore al ramo del comune di Taranto Fulvia Gravame, ma anche la Ionian Dolphin Conservation, che per il secondo anno di fila ha inviato sul posto delle volontarie che hanno partecipato all'iniziativa con grande dedizione, spiegando al contempo ai più piccoli l'impatto che la presenza dei rifiuti nelle aree verdi può avere anche sulle specie animali che le popolano. Appuntamento quindi al prossimo anno con rinnovato slancio per i piccoli operatori in prima linea e tanta fiducia nella costruzione di un domani più rispettoso dell'ambiente.
1: E a proposito di rispetto dell'ambiente e turismo lento, oltre 2.300 chilometri di rete e 26 milioni di euro di investimenti, la Puglia punta sulle ciclovie per rilanciare la sua economia. I fondi serviranno a mettere in sicurezza i percorsi e trasformare ex stazioni e caselli dismessi in ostelli e ciclofficine, puntando all'integrazione con treni e bus. Il servizio di Ilaria Lia.
7: Una rete ciclabile regionale non solo da completare, ma soprattutto da gestire, mantenere e collegare al sistema dei trasporti e dei servizi turistici. È stata questa la sfida al centro della giornata Ciclovie di Puglia alla Fiera del Levante, con istituzioni, operatori, imprese e associazioni. La Puglia punta a trasformare le ciclovie in una vera infrastruttura per il turismo diffuso e per la crescita economica dei territori. Il piano regionale della mobilità ciclistica prevede circa 2.300 km di rete, con l'obiettivo di collegare le grandi dorsali, come l'acquedotto pugliese, l'Adriatica e il Gargano, alle reti urbane, alle stazioni ferroviarie, ai porti e gli aeroporti. Per questa nuova fase sono stati stanziati 26 milioni e 700 mila euro, 15 milioni per i cammini e itinerari tra manutenzione, sicurezza, segnaletica e aree di sosta e 11 milioni e 700 mila per recuperare stazioni dismesse, caselli e altri mobili pubblici da trasformare in green hub, ciclofficine, ostelli e punti di servizio. La sfida ora è creare una governance stabile della rete con manutenzione, monitoraggio e standard comuni e rafforzare l'intermodalità ferro-bici. L'obiettivo è fare della bicicletta non solo uno strumento di mobilità sostenibile, ma anche un motore di turismo ed economia per i territori pugliesi.
8: Il nostro è un modello di turismo che punta ad essere un hub territoriale che lavora sia sulla mobilità sostenibile, quindi sul cicloturismo, mette in rete

0: i cammini, ma allo stesso tempo lavora per lo sviluppo territoriale di comunità, quindi mette insieme il welfare, le attività per le comunità locali e cerca di incentivare un modello di turismo che sia sostenibile e responsabile.
1: È un modello esportabile?
0: Assolutamente sì, noi dagli albori del nostro progetto House Sud-Est Ecological Social Tourism lavoriamo ad un modello di ospitalità sostenibile lungo la rete del ferro, quindi lungo la rete dei caselli ferroviari in disuso che possono essere riconvertiti, così come la nostra esperienza insegna, in hub di accoglienza per il turismo sostenibile.
2: Adesso parliamo di devozione e tradizione popolare. Oggi, festa dei Santi Medici, la città vecchia si ritrova in strada per la solenne processione, messa e simulacri di Cosma e Damiano, non solo nei vicoli, ma anche a Rione Salinella, dove a festeggiare la parrocchia omonima è a Talsano. Vediamo il servizio. Città vecchia in festa per i Santi Medici Cosma e Damiano. Ieri l'aggregazione di nuovi confratelli alla confraternita di Santa Maria di Costantinopoli, sodalizio che promuove ogni anno i festeggiamenti insieme alla Basilica Cattedrale di San Cataldo. Stamattina nel piccolo santuario di Via di Mezzo, da 6 anni riaperto al culto dopo lavori di ripristino, la celebrazione eucaristica. Poi i simulacri sono stati portati nel campo sportivo dell'Oratorio di San Giuseppe in via Garibaldi, dove la messa è stata presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. A seguire la grande processione per Via di Mezzo, Vicovia Nuova, Via Garibaldi, Via Sant'Egidio, Via di Mezzo ancora, Pendio Lariccia, Piazza Castello, Via Duomo, fino a tornare. Un momento solenne e molto sentito, accompagnato dalla grande orchestra di fiati Santa Cecilia, città di Taranto, diretta dal maestro Giuseppe Gregucci e dal complesso bandistico Lemma di Taranto. Festeggiamenti in programma tra oggi e domani anche alla Salinella, dove c'è una parrocchia intitolata ai Santi Medici. Anche qui messa celebrata in piazza dall'arcivescovo nel pomeriggio e processione per le strade del quartiere. Si festeggia anche a Talsano, dove è forte la devozione nella chiesa intitolata alla Madonna di Fatima, con una processione e uno spettacolo musicale in serata sul sagrato della parrocchia. E ringraziamo per queste immagini il collega Giuseppe Leva. Questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Fra poco c'è il TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie, buon weekend.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì. Alle 15, Futura su Studio 100.
1: Benvenuti a questo appuntamento con il TG Sportivo che apriamo parlando del Taranto e febbre rosso-blu in previsione della sfida di domani alle 20 allo stadio Iacovone contro il Novoli. Dopo la curva nord anche la tribuna est ha fatto registrare il sold out, saranno oltre 10.000 gli spettatori attesi al nuovo Erasmo Iacovone. Vediamo.
2: È febbre rosso-blu a Taranto. Dopo la curva nord, anche la tribuna est va sold out. Il nuovo stadio Erasmo Iacovone si prepara ad accogliere oltre 10.000 spettatori per il ritorno a casa della SS Taranto. Un dato che assume ancora più valore perché rappresenta un nuovo record storico per il campionato di eccellenza. E adesso tutta l'attenzione è rivolta al campo. Domani sera alle 20 il Taranto affronterà il Novoli in una sfida che si preannuncia speciale non soltanto per la cornice di pubblico, ma anche per l'impegno.

0: L'importanza del momento, ci sarà uno Iacovone vestito a festa, pronto a spingere il rosso blu dal primo all'ultimo minuto. Da una parte l'entusiasmo di una città che torna a vivere il proprio stadio, dall'altra la concentrazione necessaria per affrontare una gara da giocare con intensità e attenzione. Domani alle 20 sarà Taranto-Novoli, oltre 10.000 voci, un nuovo record e uno Iacovone pronto a tornare protagonista.
1: Stessa giornata di eccellenza pugliese, tanti gli incroci.

0: che possono ridisegnare la classifica.
1: È una stessa giornata tutta da seguire, quella dell'eccellenza pugliese, con diversi incroci interessanti, soprattutto nelle zone alte della classifica. Si parte dalla capolista Squinzano, che davanti al proprio pubblico affronta la Cosmano Sport. L'obiettivo è difendere il primato e dare continuità a un avvio di campionato positivo. Alle sue spalle c'è il Canosa, impegnato sul campo della Polimnia. Una trasferta tutt'altro che semplice per la formazione rosso-blu, che vuole però proseguire la propria corsa nelle prime posizioni. Da seguire anche Bitonto, Unione Calcio Bisceglie, una sfida che mette in palio punti importanti. Importanti per entrambe le squadre, interessante anche Spinazzola Brillacampi, mentre il Toma Maglie ospita il Racale. Completano il programma Atletico Quavi Augento, Studi Galatina e Taurisano Soccertrani. Una sesta giornata, dunque, con tanti punti pesanti in palio e una classifica che dopo questo turno potrebbe iniziare a delineare con maggiore chiarezza gli equilibri del campionato.
0: Adesso ci spostiamo a Martina, la squadra cerca il riscatto dopo il KO interno contro la Virtus Francavilla. I biancazzurri sono attesi dalla trasferta sul campo del Nardò, una sfida importante per tornare a muovere la classifica e soprattutto ritrovare fiducia.
1: Il Martina cerca risposte e continuità nella quinta giornata del campionato di Serie D, girone H. La formazione biancazzurra è reduce dalla sconfitta interna contro la Virtus Francavilla, un 2-1 arrivato al termine di una gara combattuta. Un passo falso che ha lasciato il Martina di Giuseppe Laterza fermo a 4 punti dopo le prime 4 giornate con 2 vittorie e 2 sconfitte. Adesso c'è subito l'occasione per voltare pagina, ma l'avversario è di quelli da prendere con la massima attenzione. Domenica il Martina sarà di scena al Giovanni Paolo II di Nardò con calcio d'inizio alle 18, una sfida che mette di fronte due squadre che si conoscono bene, che anche nella passata stagione hanno dato vita a confronti equilibrati. Il Martina dovrà ritrovare solidità e concretezza per tornare a muovere la classifica, mentre il Nardò rappresenta un banco di prova importante in trasferta. Per i biancazzurri, dunque, 90 minuti per reagire e riprendere il cammino dopo il KO contro la Virtus Francavilla.
0: Quinta giornata del girone H di Serie D con la Virtus Francavilla chiamata a difendere il primato, ma anche tante altre sfide da tenere sott'occhio sia nelle zone alte che in coda dal big match tra Bisceglie e Ischia alla trasferta del Gravina, passando per gli impegni delle pugliesi. Ecco il quadro completo del turno.
1: Quinta giornata del girone H di Serie D con la Virtus Francavilla chiamata a difendere il primato. La formazione biancazzurra, unica squadra ancora a punteggio pieno con 12 punti, sfida il Gladiator che arriva al confronto con 6 punti. Alle spalle della capolista c'è il Bisceglie, secondo a quota 9, impegnato in casa contro l'Ischia, mentre il Gravina, terzo con 8 punti, fa visita al Real Aversa fermo a 7. Stessa quota per la Turris, che ospita una Fidelis Andria ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. In chiave pugliese, occhi anche su Francavilla Insigne Brindisi, mentre il Manfredonia sarà ospite del Real Forio. Al San Francesco, invece, la Nocerina affronta la Palmese. I rossoneri vogliono reagire dopo il primo KO stagionale arrivato a Bisceglie. Completa il programma Ebolitana Melfi. E poi c'è Nardò Martina, sfida tra due squadre separate da appena 3 punti. I biancazzurri, ottavi a quota 6, cercano il riscatto dopo la sconfitta contro la Virtus Francavilla. 9 partite, dunque, e tanti punti pesanti in palio. La quinta giornata può già modificare gli equilibri del girone.
0: E questo era l'ultimo servizio del nostro TG Sportivo. Grazie per essere stati con noi.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Betty.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente.
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zolfo.
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Mica, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
5: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
5: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci. Ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
2: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
5: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
2: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
5: Perché no?
2: Sono i tuoi risparmi.
5: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
2: Oh nonna, come posso ringraziarti?
5: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
2: Parola d'onore.
5: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
2: Ti aiuto io, nonna.
5: Oh, lascia stare, faccio da sola.
2: Ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
5: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
2: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
5: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
6: Sta arrivando.
5: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: È un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi. Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, mi dispiace.
3: Buongiorno. No, per ora niente, provi più in là.
2: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda lì, grazie.
2: Per ora niente, anche provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
2: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
3: Pronto?
2: No, mi dispiace.
1: Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.

0: No,
1: sento
0: ascolti,
1: proprio...
0: signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
2: Oh, guardi che cosa ha fatto.
0: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto non l'ho fatto con intenzione di ferire i suoi sentimenti.
1: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
0: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
1: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
0: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
1: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
0: Lei è una vera amica.
1: Ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
0: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
1: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
0: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare e ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
6: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
6: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
6: Ah, allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
6: Grazie, signor Maine. Silenzio!
2: Basta!
7: Fermo!
3: No! Lasciatemi! Prendetemi le mani di dosso.
2: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
3: Silenzio. Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti. Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso. Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!
2: Sei andato poi alla prima ieri sera?
3: Sì, certo.
0: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
2: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
3: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
2: Oh!
0: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
4: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
0: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
5: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
6: Ciao, Oliver.
7: Oh, ciao, Casey.
6: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
7: Cosa c'è che non va?
6: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue

0: sbronzi. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film. Mm-hmm. Tu eri il mio produttore preferito.
1: No, un momento. Tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io. So come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
2: Mi scusi, signor Niles.
3: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
1: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
0: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
1: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
0: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
1: Senti, Libby, finirà sui giornali?
0: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso. Mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
1: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
4: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
5: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
4: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
5: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
4: Ah, oh, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
5: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
4: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
6: Oh, ciao, Norman.
4: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
1: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
4: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
1: Non conosci la parola basta, eh?
4: Non mi piace questo discorso, Oliver.
1: Avrei preferito non vederlo.
4: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
1: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
4: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
1: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
4: Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
1: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
4: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
1: Non urlare!
4: Conosco tanta gente che lo farebbe.
1: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
4: Che vuoi dire con questo?
1: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
4: Va bene,
1: da tanto
4: Oliver, sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario. Quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
1: Buono solo per il divertimento.
4: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
7: Bene.
4: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
5: Caviale, signore?
4: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
5: Non lo so.
4: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
5: Il signor Maine non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
4: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazza.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Glielo ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo di aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.

0: Buonanotte.
1: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
3: Tu senti che ha qualcosa.
2: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
4: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
2: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
4: Ah, Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, il telefono? Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
5: Rest, you see, huh?

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie, scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino!

0: Pronto? Come? Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary,
1: trucco,
0: sposta
1: quella trucco,
0: dov'è
1: il trucco?
0: No, meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
5: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
5: Sì, ho capito.
6: Pronto, signor Buck?
8: Siamo pronti, signor Burke.
5: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
6: Silenzio!
5: Pronto, Norman?
11: Sì.
5: Pronta, signorina... come si chiama?
11: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
12: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
11: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
12: Va bene. Sono pronta.
5: Pronti a girare. Silenzio.
7: Chuck.
5: Azione.
13: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
12: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
13: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
12: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
13: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
6: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
7: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
7: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
8: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì.
8: Ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
0: Bocca un po' piccola, eh?
8: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
7: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
7: Ecco.
9: Società autotrasporti Acme.
1: No, il signor Smith per il momento non c'è.
10: Glielo porto subito.
11: Buongiorno, cosa le porta, signor Main?
12: Si vede che lavori qui da poco tempo.
13: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
12: Non lo so, devi chiederlo a mia madre.
14: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
9: Acme,
4: No, Smith non è qui.
14: Società Autotrasporti Ackerman.
13: Posso parlare col signor Smith?
14: Il signor Smith non... Norman!
13: Che traffico c'è tra te e Smith?
14: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
13: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
14: No, dovevo essere qui presto stamattina.
13: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
14: È iniziato il tuo film, vero?
13: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
14: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
13: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
14: Cosa?
13: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
14: Cosa stai dicendo? Non
13: prendi
14: capisco.
13: Tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
14: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte,
13: e signore. Io le starò accanto.
14: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
13: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.

0: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
1: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano notato?
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
2: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
3: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
4: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
5: È uno schianto, Libby.
6: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo. Quella Lester è una miniera d'oro.
5: Non vi è piaciuto Norman May?
6: C'era anche lui.
3: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
6: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
7: Dove sono Norman e Vicky?
6: Non lo so, pensavo fossi con loro.
7: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
6: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
6: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
6: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
6: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi.
6: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
6: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere. Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
6: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
6: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
6: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
6: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
6: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
6: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
6: Fallo a pezzi,
1: e
6: fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
6: Se smettessi di bere?
1: Sì!
6: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
6: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
6: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!

0: Che hai detto? Se prometto che ti sposo?
1: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
0: Tutte e due.
1: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
1: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
0: Qualcosa non va?
1: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
0: Lo è.
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
1: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
0: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
1: Orrendo.
0: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
0: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
1: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
3: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky e il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
3: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
3: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
3: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici, come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
1: Sì.
4: Presto, per favore.
1: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
5: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
0: Grazie.
1: Grazie, signore. Grazie.
0: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
5: Sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
0: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
4: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova.
1: Davvero?
4: Signor
1: ecco
4: Henkel.
1: Qua. Grazie di nuovo.
5: Oh, grazie. Ricevuto. Grazie.
1: Arrivederci.
4: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Ci rivedremo.
0: Come?
1: No, volevo dire addio.
5: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
1: Ma solo per un pelo. Quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
0: visto.
1: Comunque
0: siamo sfuggiti a Libby.
1: Ciao, Libby.
3: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
1: Lieti di averti visto, Libby.
3: Aspetta un momento!
1: Reggilo, Danny.
3: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
6: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
3: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
7: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di...

0: Esatto, questo è oltraggio alla corte!
1: Centralina, mi passi il Los Angeles Tribune.
0: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
1: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny, sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
0: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
2: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
3: Salve, amico.
0: Salve, amico.
3: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
3: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
3: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
3: C'è selvaggina in questi posti?
0: No, lei, mia moglie non sa sparare.
3: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
3: Come?
0: Norman Maine?
3: E io sono Doug Baker. È stato un piacere, arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
4: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
5: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
6: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
5: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
2: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
2: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così.
5: Una delizia.
2: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
2: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Eh beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
2: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
2: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi. Mm-hmm. Non è così?
3: Oh, certo, certo.
2: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
2: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
2: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
2: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
2: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
2: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
2: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
2: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio?
3: No, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
2: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici. Non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque,

0: Ah, dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: no,
1: niente.
0: No, no, senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Ah, già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, oh, sono così emozionata.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopri che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro...

0: continuare a dirvela con
1: Ehi
0: il
1: là,
0: mio...
1: brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di antecaglie. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale. Una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno. Perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
2: Libby, di all'orchestra di suonare.
1: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
0: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
2: E vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
1: Ciao, Oliver.
3: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
0: Ti ringrazio.
1: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra

0: settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.

0: Avanti, figliolo.
1: Ehi, un momento, un momento.
2: Fuori di qui.
1: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
0: Beh, non
3: prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
0: Va bene, signor Libby, se lo dice.
3: Certo, lasciatelo andare. Scazzotta anche peggio di come recita.
4: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
5: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
6: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
7: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
6: Cosa c'è?
7: Niente, niente.
6: Oliver, dimmi.
7: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
6: fuori.
7: Vengo
6: anch'io.
7: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
6: Che me ne importa dei giornali, vengo con te.
8: Tribunale della Contea di Los Angeles. A inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
6: Sei riuscito a fare qualcosa?
7: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
8: Pronti, vostro onore.
9: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
8: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
9: William Gregory.
10: Eccomi qua, sono io.
11: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
9: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
10: Non mi sento molto bene.
9: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
10: Colpevole, credo.
9: Quando sei uscito l'ultima volta?
10: 2 giorni prima di Natale.
9: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
11: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
9: Quanti anni hai, Rails?
12: 17, signore.
9: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
12: Sì, signore.
9: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
12: No, signore.
9: Ti consiglio di farlo. $5 2 giorni. Con la condizionale.
12: Giudice, io...
9: Alfred Henkel, più comunemente noto come Norman Maine.
11: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
9: Come si dichiara?
4: Colpevole.
9: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
6: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
9: Sì, la riconosco, signorina Lester.
6: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
9: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
6: Certo.
9: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
6: Grazie.
8: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
9: José Rodriguez.
11: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main, seconda tra...

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No! Toglietevi dai piedi!
3: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
2: È la cosa migliore per lui.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
2: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
4: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
2: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
4: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
4: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

Oh!

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo. Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto

0: scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
1: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
0: Sì, lo ricordo.
1: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
0: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
1: Mi spiace d'averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
0: Oh, ma nonna, io...
1: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
0: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
1: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
2: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
0: Faccia rimettere l'auto in garage.
3: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bello.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Ah, grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria, la cinepresa.

Si inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: diavolo avete da strillare? Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.